0: gli fu vicino, lo interrogò, dicendo: «Cosa vuoi che io ti faccia?» Egli disse: «Signore, che io recuperi la vista». E Gesù gli disse: «Recupera la vista, la tua fede ti ha guarito». All'istante egli recuperò la vista e lo seguiva, glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo questo, diede lode a Dio. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie che siamo qui nella tua casa, Signore. La tua casa non è questo capannone, ma è insieme del tuo popolo, Signore. Che tu hai detto: dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sarò lì in mezzo a loro. Signore, tu sei qui presente questa mattina. Tocca l'anima nostra, Signore. Tocca l'anima di colui che per la prima volta è entrato in questo capannone, Signore. Tocca le anime che magari come questo uomo stanno gridando. Signore, come è stato già detto, che ognuno di noi possiamo lasciare questo locale trasformati, e chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. Capitolo 18 comincia con la storia della vedova e il giudice ingiusto, no? E abbiamo visto la lezione di questo, è l'insistenza nella preghiera, no? Gesù ha detto: se questo giudice che è cattivo ha risposto a questa vedova, quanto di più il Padre Celeste risponderà ai suoi figli che lo gridano giorno e notte. E non è a caso che questo capitolo 18 finisce con la storia di questo uomo Bartimeo. Qui nel Vangelo di Luca non è scritto Bartimeo, ma nel Vangelo di Marco, che andremo anche lì, ci viene detto che il nome di questo cieco era Bartimeo. E capitolo 18 finisce con questa storia di Bartimeo, che lui è un esempio vivente del principio che abbiamo imparato nella storia del giudice e la vedova, no? Perché quella era una parabola, in versetto 1 dice che era una parabola, era una storia. Ma alla fine di capitolo 18 la storia di Bartimeo è vero. Quindi vediamo nella realtà un uomo che ha messo in pratica queste cose, che insistevo. E se potremmo dare un tema al messaggio, direi: l'uomo che ha affermato Dio. L'uomo che è stato capace di fermare Dio nei suoi passi, perché Gesù era in cammino. E non è stato il primo grido che lo ha affermato, ma è stato il secondo. E anche per noi credenti c'è una grande lezione in questo. Vediamo che Gesù stava avvicinando, in versetto 35, a Gerico. Questo cieco era lì a mendicare. Questa non era la città originale di Gerico, come anche il Gerico oggi in Israele non è la città originale, perché quando Dio ha distrutto, voi conoscete la storia di Giosuè e l'esercito di Israele, che hanno girato la città, hanno gridato e creduto, Dio ha detto: Gerico non sarà mai ricostruito. E sul sito originale ancora oggi non c'è niente, ci sono solo rovine. Quindi questo Gerico è un po' spostato dal sito originale, e c'era questo uomo che sicuramente ogni giorno andava lì a mendicare, era l'unico mezzo per vivere. Qui in Italia, in America, abbiamo l'assistenza sociale, abbiamo le pensioni, no? Per chi è malato, ma a quei tempi uno doveva un po' vivere per le elemosine, quella che potevo prendere ogni giorno, andavo a comprare qualcosa da mangiare. E quindi questo uomo, come tutti i giorni, era lì a chiedere soldi dalla gente, ma questo giorno era un po' diverso. Lui cominciava a sentire questa gente che parlava, c'è una cosa succede? Cosa succede? Sicuramente la sua vita era una vita misera, una vita... Non è come oggi che abbiamo anche tante cose, un cieco può leggere il Braille, e quindi un cieco di oggi può ascoltare la radio, può leggere un libro nel Braille, ma sicuramente questo uomo aveva una vita misera, noiosa, chiusa, molto ristretto, ma lui sentiva questa folla: succede qualcosa a Gerico, succede qualcosa sulla strada, e lui chiede cosa stava accadendo. E in versetto 37 gli risposero che stava passando Gesù il Nazareno. Voglio che notate bene che la folla ha descritto Gesù come il Nazareno. Nazareno cosa vuol dire? Uno di Nazareth, l'americano, il napoletano, il siciliano, no? Non era un titolo di rispetto più che qualsiasi altra persona di Nazareth, no? Tutti quelli di quella città li chiamavano Nazareno, quindi la folla, sì, questo rabbino di Nazareth, il Nazareno. Ma questo cieco, sicuramente lui aveva già sentito, no? Il chiacchierare, c'è questo Gesù di Nazareth che guarisci, c'è questo Gesù che puoi cambiare la tua vita. Perché lui non ha chiamato, in versetto 38, Gesù il Nazareno abbia pietà di me. No, non Gesù qualsiasi rabbino di Nazareth, lui ha chiamato Gesù figlio di Davide. Figlio di Davide cosa vuol dire? Messia. Per gli ebrei era un titolo conosciuto da tutti. Il figlio di Davide era un Messia. Tutte le profezie, Dio ha detto a Davide, un tuo discendente regnerà su un trono per l'eternità. E questa era una profezia del Messia. Anzi, più avanti nel Vangelo di Luca, in capitolo 20, giriamoli un secondo, in capitolo 20 di Luca, versetto 41, ed egli disse a loro, come mai dicono che il Cristo è il figlio di Davide? Nel libro dei Salmi Davide stesso dice, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto ai tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Lì i farisei, i sadducei volevano intrappolare Gesù come sempre. E lui ha fatto questa domanda, se il Messia è il figlio, il discendente di Davide, come mai quando Davide profetizza del Messia lo chiami Signore? Qualcuno sa cosa vuol dire Signore? Padrone, capo, boss. Davide, per gli israeliti Davide chi era? Lui era la cima. In tutta la loro storia, il re Davide, lui era il più grande re che hanno mai avuto, che ha portato la gloria, ha conquistato più terreno. Come poteva Davide chiamare suo figlio Signore, padrone dell'universo? Quindi il figlio di Davide era un titolo messianico e tutti sapevano cosa volevo dire. Questo Bartimeo, quando gridavo, potremmo anche dire Gesù Messia. Gesù Messia profetizzato dai secoli, dai profeti, abbia pietà di me. È bella qui l'umiltà di Bartimeo anche. Non è che lui diceva, perché Dio mi ha dato questa vita? Perché Dio ha permesso questo nella mia vita? Pieno di amarezza, no, di rancore. No, lui ha detto, Messia, figlio di Davide, abbia pietà di me. Sono un peccatore, ho bisogno della tua misericordia nella mia vita. Che mi guarisci non solo fisicamente, ma anche spiritualmente. In versetto 39, purtroppo, quelli che camminavano davanti lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbia pietà di me. Abbiamo già visto in questi passi i padri che volevano portare i bambini da Gesù, cosa facevano i discepoli? Mandali via, non dar fastidio al maestro, no? Qui non è scritto che erano i discepoli, ma erano quello nella folla che camminavano con Gesù, probabilmente di nuovo i discepoli. In America si dice che uno mette il piede nella bocca quando fa un gaff. E di nuovo qui i discepoli non hanno capito niente. Quelli che seguivano Gesù. Shhh! Non dare fastidio a Gesù. Noi dobbiamo proseguire, noi stiamo andando a Gerusalemme. No? Gesù era quasi arrivato a Gerusalemme e stiamo avvicinando la fine della sua vita. Noi dobbiamo andare a Gerusalemme perché il Messia deve presentarsi a Gerusalemme e loro credevano che il Messia poi conquistava i Romani e loro erano i pezzi grossi nel nuovo governo. Quindi abbiamo tanto da fare, non darlo fastidio, dobbiamo passare. Ma qui vediamo che Gesù ha avuto tempo, no? Magari un israelita comune non aveva mai tempo per un lebbroso, un cieco, un mendicante. Ma cosa devo fare con questo? Non è una persona importante. Invece per Dio quell'uomo era importante. Magari anche noi potremmo passare a Montebelluna, un'altra città, a vedere un barbone, un drogato, o un'altra persona che magari non è del nostro colore di pelle o status finanziarie, e magari li guardiamo come disprezzandoli. Ma sapete una cosa? Che Dio non guarda nessuna persona con disprezzo. Gesù ha avuto tempo anche per questa persona. È stato bello giovedì quando ho preso questo uomo Gianni per portarlo alla riunione. Lui ha i capelli lunghi fino alle spalle e quando è entrato in macchina mia, lui ha detto: va bene se io ho capelli lunghi, posso venire alla vostra chiesa? Io ho detto: sì, non c'è problema nella nostra chiesa, vieni come vuoi, come sei. Dio ti vuole come sei, poi Dio ti cambierà se è necessario quello che c'è da cambiare. Vieni pure nella nostra comunità, non c'è problema. Quindi la folla cercava di fermare questo uomo. Non essere esagerato, Bartimeo. Non so se per voi, ma quando io ho conosciuto il Signore, e voi conoscete un po' il mio passato, io dopo lavoro ogni sera prima di conoscere il Signore andavo a ubriacarmi, drogarmi, fare macello, combinare guai. E quando ho conosciuto il Signore, quando dopo lavoro, cosa devo fare? Vado in chiesa. Come la mia chiesa aveva solo due riunioni settimanali, come la nostra, io andavo in altre chiese tutte le altre sere. Perché ho detto: cosa faccio qui? Vado ad ascoltare la parola del Signore, vado a pregare con i fratelli, no? E la mia famiglia, come la folla: dai, stai esagerando, tasci, non esagerare. No, non so se i vostri parenti ti hanno fatto così, ma sempre questa chiesa, sempre i fratelli, i fratelli, alleluia. Ma che non basta la domenica, devi andare pure mercoledì e venerdì in comunità. E anche qui la folla voleva fermare lo zelo di Bartimeo di cercare la faccia di Dio. Perché deve pregare sempre? Perché deve digiunare? Perché deve sempre andare in chiesa a cercare la faccia di Dio? Tasci, calmati. Ma lui non si è calmato. Mi piace, Bartimeo, stai zitto. Ma lui gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbia pietà di me. Non mi interessa quello che gli altri dicono, io ho bisogno di te. Tu sei l'unica cosa per me. E non mi interessa se gli altri mi chiamano pazzo, fuori di testa. Non mi interessa. Gesù, tu sei tutto per me. E quindi lui grida ancora più forte. E in versetto 40, allora Gesù, fermatosi. Quindi l'uomo che è stato capace di fermare Dio. Tante volte noi credenti non otteniamo quello che vogliamo perché fermiamo. Non insistiamo come la vedova col giudice iniquo. In alcune chiese dicono: deve pregare solo una volta. Se tu preghi due volte è perché non hai fede. Avete mai sentito questo modo di dire qualcuno? Nella parola della fede in queste chiese loro dicono così: tu hai pregato una volta, cammina per fede, non pregare una seconda volta, perché questo vuol dire che hai avuto incredulità la prima volta. Ma purtroppo non è scritto nella Bibbia questo. Al contrario, Gesù ha usato quella vedova come esempio di fede, perché lui disse: quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà fede? Troverà fede come questa donna? Magari tu non hai il fede in un istante e dire cieco ricevi la vista, no? Io confesso, io non ho questa fede, a meno che Dio non mi dà il dono di fede in quell'istante. Però posso avere la fede, una piccola fede, di dire ogni giorno io pregherò per quella persona. Io pregherò per quella cosa finché io vedrò la gloria di Dio. E io insisterò, anche se, ma cosa, ancora preghi per quello? Per la conversione dei tuoi parenti? Sì. Pregherò ancora più forte. Vedete che il diavolo vuole che tu ti fermi. Noi nello studio di Neemia abbiamo visto che quando Neemia è arrivato lì, la città era in distruzione, la gente ormai aveva perso ogni speranza che la città poteva tornare alla sua prima gloria, di essere una città che dava gloria e lode al Signore. Ma chi è stato qui per tutto lo studio, abbiamo scoperto che loro, del tempo dell'arrivo di Neemia, hanno completato il lavoro in 52 giorni. 52 giorni sono tanti, sono pochi, 52 giorni saremo a Natale, anzi, meno. Non è niente. E io vi dico, fratello e sorella, c'è quella cosa nella tua vita che è così vicino se tu rimarrai fedele, se tu insisterai. Se tu continuerai a pregare, tu vedrai quella cosa. Il diavolo vuole che ti fermi, che perdi ogni speranza. Come gli israeliti che erano a Gerusalemme quando arrivò Neemia. Ormai loro avevano perso speranza e il nemico li aveva bloccato nella loro mente. E sapete una cosa? Se nella tua mente sei convinto che non puoi fare una cosa, non lo farai. Non so se mi sto spiegando bene. Se tu sei convinto, io non posso fare cose, non ci proverai neanche. Ma se tu dici, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso vedere la mia fabbrica convertita al Signore. Ho letto una volta la storia di Carlo Fini, non so se avete sentito, l'evangelista molto famoso in America. Lui è andato in questa zona di New York, da dove vengono i fratelli nostri che vengono ogni tanto qua, Rochester. E c'è questa testimonianza che lui entrò in questa fabbrica, e quando lui entrò in questa fabbrica, tutti hanno cominciato a bisbigliare, no? Ah, c'è il predicatore, no? E alcuni hanno cominciato a beffarsi di lui, boh, guarda quello là, sai, tipo prenderlo in giro fra di loro. E lui solo pregava. Lui continuava a pregare, e la convinzione dello Spirito Santo è caduta in quella fabbrica. E queste donne hanno cominciato a diventare nervosi. Alcuni hanno cominciato a piangere. Erano talmente nervosi e compunti dallo Spirito Santo che le macchine si sono guastate. Tutto il filo è cominciato ad andare dappertutto. La gente si metteva in ginocchio nella fabbrica a piangere. La convinzione dello Spirito Santo era così forte. E il proprietario della fabbrica ha chiamato il capo della fabbrica e ha detto: ferma tutte le macchine, dobbiamo cercare il Signore. Voi credete puoi accadere nella tua fabbrica? Perché no? È caduto lì. Anche lì era pieno di gente che beffava le cose di Dio. Ma lo Spirito Santo ha operato, grande risveglio. Quella città è stata trasformata. Se tu vai a Rochester oggi, c'è una scuola superiore che ha il nome di Carlo Fini, scuola cristiana. Non dobbiamo permettere al nemico di bloccarci, perché il nemico qui dice: shh, non pregare ancora. Cosa serve? Ma cosa serve? Stai pregando per 10 anni, non è caduto niente. Vi ho raccontato la storia di mio padre. Io ho pregato per 13 anni per lui. E sapete una cosa? Umanamente, quando io guardavo la sua vita, umanamente parlando, non stava accadendo niente. Non è che mio padre ha detto: sto leggendo la Bibbia, sai, sto andando in chiesa adesso. No. Lui dal primo giorno fino a 12 anni e 11 mesi sembrava un pagano come sempre. Ma voi conoscete la storia, no? Un bel giorno arriva una lettera: tuo padre ha accettato Gesù Cristo come suo Salvatore. Perché il giusto cammina per fede, non per vista. E Bartimeo era un uomo che camminava per fede. La folla diceva: tacci, stai zitto. Intanto chi sei che Dio deve ascoltare te? No, io griderò ancora più forte. Quindi Gesù si è fermato, ha ordinato di portarlo là, e vogliamo vedere nel Vangelo di Marco sempre questa storia, perché Marco porta fuori alcuni dettagli che non vengono descritti nel Vangelo di Luca. In Marco 10, tenete un dito in Luca perché torneremo là. Versetto 49, Marco 10, 49. E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli: fatti d'animo, alzati, egli ti chiama. Il Signore ti sta chiamando, Bartimeo. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e viene a Gesù. Nel Vangelo di Luca non viene descritto questo fatto che lui getta via il vestito per andare a Gesù. Ma nei libri storici dicono che i mendicanti in quel tempo il vestito aveva tipo un segno particolare per identificarli come un disabile, come uno, diciamo, che aveva il doc della sinagoga e che poteva chiedere delle elemosine. Un po' come gli ebrei nella seconda guerra mondiale, no? In Germania dovevano mettere quella stella gialla di Davide per identificarsi che erano ebrei. E anche i mendicanti in questo tempo si identificavano anche attraverso questa veste. Ma lui, per avvicinarsi a Gesù, è scritto che lui getta via il suo vestito e si alzò e viene a Gesù. E anche qui c'è un principio molto importante, che quando veniamo a Gesù a volte dobbiamo gettare via quelle cose della vecchia vita. Molti di noi nel nostro cammino con Cristo non riusciamo ad andare avanti perché non abbiamo gettato via quel vecchio vestito. Sì, siamo nati di nuovo, siamo figli di Dio. Non sto parlando di cose dei antenati, perché quelle che hanno fatto gli antenati sono affari loro. Quello che abbiamo fatto noi nella nostra vita. A volte, come Bartimeo, dobbiamo gettare via quello che ci lega con il nostro vecchio passato. Mi ricordo nella tenda c'era un uomo là che lui, prima di conoscere il Signore, riceveva una pensione dello Stato italiano per infermità mentale. Una buona pensione. Prendeva lui una pensione per se stesso e prendeva una pensione per i suoi genitori di accompagnamento. Quindi come due stipendi riceveva questa famiglia a causa della sua infermità mentale. E questo ragazzo, come Bartimeo, un giorno ha conosciuto il Signore. Il Signore ha perdonato la sua vita, ha liberatosi dei suoi problemi mentali, quasi tutti, diciamo. Ancora avevo qualche problemino, però diciamo veramente il Signore ha fatto una guarigione nella sua vita. E mi ricordo un giorno, parlando con lui, lui ancora aveva alcuni problemi e io ho detto: fratello, perché lo Spirito Santo mi ha parlato, il Signore mi ha detto, lui ancora ha questi problemi della sua vecchia vita perché lui riceve quella pensione di malato quando io l'ho guarito. E quindi lui sta imbrogliando lo Stato italiano. E io ho detto: fratello, Signore ti ha liberato. Sì. Signore ti ha guarito. Sì. Amen. Allora perché ricevi la pensione di malato di mente? Ah. Ho detto: guarda, Tu devi tagliare, tu devi gettare via quel vecchio vestito del tuo passato. Se il Signore ti ha guarito, tu lo devi anche viverla e proclamarla. Lui aveva molta pressione della famiglia, perché come loro ricevevano anche una pensione, se lui rifiutava la pensione, voleva anche loro in inglese si dice free ride, era finito. Il viaggio gratis era finito anche per loro. Anche la sua famiglia magari doveva trovare un lavoro. E loro non volevano questo. Dicevano, sì, sì, va bene, tu sei un credente, però teniamo la pensione. E io ho detto, fratello, finché tu ricevi quella cosa, la benedizione di Dio non può scorrere nella tua vita. Deve gettare via quel vestito vecchio. Questo vuol dire ravvedimento. Ravvedersi vuol dire fare un giro di 180 gradi, di lasciare il peccato e andare a Gesù. Non che noi lasciamo il peccato e poi cerchiamo di camminare nella nostra forza. Ma il ravvedimento vuol dire lasciare il peccato e rivolgersi al Signore per la sua grazia, la sua forza. E noi vediamo che Bartimeo ha fatto così. Torniamo in Luca 18. Lui ha gettato via questo vecchio vestito e il Signore, in versetto 41, cosa vuoi che io ti faccia? E gli disse, Signore, che io recupero la vista. Quindi ha riconosciuto, tu sei il Signore, tu sei l'Eterno, perché il Signore è un altro titolo per Dio Onnipotente. E Gesù gli disse, recupera la vista, la tua fede ti ha guarito. Dio vuole da noi credente fede. In Ebrei capitolo 11, versetto 6, è scritto, senza fede è impossibile piacere Dio, perché coloro che vengono a Lui devono credere due cose. Prima, che Lui è, quindi che Lui esiste, e che Lui è il rinumeratore a quelli che lo cercano. Quindi la fede è che noi crediamo, sì Dio, io credo che Tu ci sei, e Tu benedici quelli che cercano la Tua faccia. E qui il Signore dice, la Tua fede ti ha guarito. Questa parola guarito non è solo fisico, ma l'anima, tutto il suo essere. Non solo ti ha guarito fisicamente, ti ha guarito spiritualmente. E poi in versetto 43 vediamo il cambio nella vita di questo uomo. All'istante egli recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio. Se tu hai conosciuto il Signore, tre cose ti accadranno, e se non ti sono accaduti, non sei nato di nuovo e non hai la vita eterna. Prima i tuoi occhi saranno aperti. Perché Gesù ha detto, se io non ho nato di nuovo, non puoi vedere il regno di Dio. Quando uno è nato di nuovo, ha fatto un vero ravvedimento, i suoi occhi vengono aperti, lui può capire le cose spirituali. La seconda cosa, lo seguiva. Quindi il suo camminare cambia. Il suo camminare di prima com'era? Lui camminava fuori dalla città, si siedeva lì, aiutami! Povero me! Lui dipendeva dai altri uomini per la sua sostanza, ma il suo cammino è cambiato, il suo modo di essere. A volte nella chiesa ci sono fratelli che magari sono cugini, non fratelli. Sì, io sono un fratello, poi dicono bugie, fanno ancora imbrogli come prima, vivono come prima, non so. Forse sei cugino, non fratello. Di terzo o quarto grado. Ma il cammino di questo uomo cambiò. Prima era uno che mendicava, era un misero. Adesso è un seguace di Gesù. Adesso lui cammina con Gesù. E non solo, la terza cosa, glorificando Dio. Quindi il suo cammino cambiò e il suo parlare cambiò. prima di conoscere il Signore, oh, povero me, gloria a Dio, come stai, fratello? Oh, fratello, se sapessi quanti acciacchi ce l'ho. C'era una volta una sorella, non di questa comunità, ogni volta che io chiedevo a lei come stai, sorella, lei attaccava a raccontare tutti i suoi problemi. Ma lei veniva qua una volta, poi lei ha lasciato la chiesa perché non c'era amore, perché nessuno voleva ascoltare le sue lamentele, e lei, non capisco, nessuno vuole parlare con me. E hai detto, normale sorella, tu ogni volta che uno ti parla brontoli e lamenti solo, chi vuole stare vicino a una persona così? Voi? Io no. Dai gloria a Dio, hai conosciuto il Signore? Un po' di lode dalla tua vita, se ti chiedo delle gloria al Signore. Invece questa persona ogni volta, oh fratello, se sapessi tutti i miei guai, tutti i miei problemi, il diavolo, il diavolo, il diavolo. Oh, ma il Signore ti ha liberato dal potere del diavolo, no? Sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 10, Gesù ha detto, io, voi calpesterete serpenti e scorpioni, io vi do autorità su tutto il potere del nemico. Se abbiamo conosciuto il Signore, il nostro camminare cambierà e il nostro parlare cambierà. Questo uomo prima lamentava, adesso glorificava il Signore. Come stai? Per la grazia di Dio sto benissimo. Nei anni passati a volte venivano i pastori qui dall'America e chiedevano a me, Silvana, come state finanziariamente? No? La verità è che non stavamo così bene. No? Però mi sembrava brutto dire che non stiamo bene, perché era come dire che Dio non stava provvedendo per noi. Che non era vero, Lui provvedeva per noi. Non eravamo ricchi, ma ogni mese avevamo da mangiare, avevamo da pagare la casa. E quindi ho detto, noi per la grazia di Dio stiamo benissimo. Gloria al Signore. Io sto bene perché il Signore è con me. E poi alla fine di versetto 43 vediamo il frutto del cambiamento nella vita di questo uomo. E tutto il popolo, vedendo questo, diede lode a Dio. Tutti i tuoi colleghi, vedendo la tua vita, vedendo il cambiamento, i tuoi parenti, è inutile predicare ai tuoi parenti, ravvedetevi, no? Loro vogliono vedere una predica visiva. Mamma mia, com'è cambiato quel nostro cugino da quando parla di Gesù, da quando è diventato religioso. Dicono questo di noi, dicono, ma non è cambiato per niente. Non solo l'uomo aveva gli occhi aperti, ma anche la folla, perché vedendo, loro vedendo quello, anche loro hanno cominciato a glorificare Dio. Il frutto della sua vita non era solo che lui lodava il Signore, ma lui portava gli altri di lodare il Signore. Stiamo facendo questo studio di Daniele e anche io mi sto rendendo conto quanto siamo vicino al ritorno del Signore. Ogni giorno guardiamo i telegiornali e come le profezie bibliche che avvengono. Ogni giorno. Abbiamo cominciato questo studio di Daniele dei ultimi tempi, terremoti, uragani, virus di pollo, e vedremo in Luca capitolo 21, ci saranno terremoti in vari luoghi, ci saranno pestilenza, il tempo sarà impazzito. Tutto quello che Dio ha detto si sta verificando. E non sono tempi che noi rimaniamo lì seduto a Gerico a chiedere elemosine, ma è tempo che ci alziamo a seguire il Signore e glorificarlo. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia. serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Leggiamo oggi nella seconda epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 3, verso 12. A quei tali noi ordiniamo e li esortiamo nel Signor Gesù Cristo che mangino il loro proprio pane quietamente lavorando. Ascoltiamo un breve stacco musicale.

Ogni giorno che passa si svolgono delle attività. Varie mansioni e vari impegni vengono assolti secondo i ruoli di ognuno. Anche il cristiano svolge delle attività, attività di carattere temporale e attività di carattere spirituale, e quest'ultime indubbiamente sono le più importanti e remunerative. Pure tra le attività e le attitudini spirituali, quelle che questo verso ci presenta, sono senz'altro le più elevate e sublimi. Qui sono contenuti l'essenza e il fine ultimo della nostra fede. E il Signore diriga i vostri cuori all'amor di Dio. Non può esservi un augurio più grande di questo, che il Signore, mediante il suo Santo Spirito, diriga i nostri cuori a contemplare la grandezza e la profondità del suo amore, il quale lo ha spinto a dare il suo unico figlio, il prediletto, per salvare gli uomini ribelli e ingrati. Contemplando questo amore così grande riversato su noi, impareremo a nostra volta ad amare prima il Signore, poi il nostro prossimo e perfino i nostri nemici. Dunque, dirigere il cuore verso l'amore di Dio significa anche imparare ad amare. Di conseguenza, significa anche vivere in Dio, poiché chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 4, verso 16. E alla paziente aspettazione di Cristo. Ecco la seconda sublime attitudine annunciata dal nostro verso. Il cristiano non ha speranze più grandi che quella di vedere apparire Cristo tra le nuvole. Nel cammino quotidiano, il credente avrà sempre nel cuore questa gioiosa speranza. E mentre non dovrà trascurare i suoi doveri e i suoi impegni terreni, dovrà tuttavia avere i fianchi cinti e le lampade accese, pronto ad aprire al suo Signore non appena giungerà e picchierà. La paziente aspettazione è un'attesa che richiede pazienza, ma pure un'attesa viva ed infonde coraggio, perché il giorno in cui Cristo ritornerà è il glorioso traguardo finale al quale la Chiesa, nella sua marcia verso il cielo e nella lotta contro il male, guarda costantemente. E lo Spirito e la Sposa dicono: «Vieni, Amen, vieni, Signor Gesù».

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi è mai successo che, nonostante tanti preparativi, le cose non riescono mai come anticipate? Forse in un esame dove siete sicuri di essere stati promossi finché non vedete il risultato? O forse nel preparare un bel dolce seguendo fedelmente le istruzioni, ma che a vostro orrore si rivela una delizia per il gatto? Si rimane male, a bocca aperta, sospirando delusi, ma come può essere mai? È così che si sente Nicodemo al suo primo incontro con Gesù. Ottimo cittadino, ammirato da molti, ha studiato e ha avuto carriera. Infatti è un membro del Parlamento ebraico, una posizione elevata nel mondo giuridico, religioso e politico. È sicuro di sé, finché arriva Gesù a mettere in crisi le sue idee, ottenute dopo una vita di sacrifici e di servizio. Lo troviamo così a parlare con Gesù di notte, forse per i numerosi impegni o forse per non rovinare la reputazione. Ha tutta la voglia di chiarire la faccenda una volta per tutte, ma alle prime parole Gesù va subito al nocciolo della questione. Nicodemo, è inutile discutere. Sei insufficiente, ti manca qualcosa, hai bisogno di nascere di nuovo. No, non ti meravigliare, non parlo di una nascita fisica, ma spirituale. Vedi, tu hai cercato di mettere in pratica i comandamenti e pensi per questo di meritare la vita eterna con Dio quando fra qualche anno ti addormenterai per sempre. Ma sai, i comandamenti sono stati dati per farti capire che non riesci a metterli in pratica, che hai sbagliato e che hai bisogno di un salvatore. Anche se ne hai disubbidito pochi o tutti, vedi Nicodemo, è lo stesso Dio che li ha dati. Non ha importanza la quantità di trasgressioni, perché questo sono come del veleno che ti portano alla morte. Ascolta, ti ricordi i tuoi antenati nel deserto? Essi avevano disubbidito Dio e Dio mandò dei serpenti velenosi che stavano massacrando tutti quanti, finché Mosè innalzò un serpente nel deserto e chiunque volgeva lo sguardo a questo serpente era guarito. Allo stesso modo, io, il Figlio di Dio, sono venuto per essere innalzato sulla croce per le tue mancanze e per quelle di tutto il mondo. E chiunque smetterà di guardare a se stesso, alla sua condizione, ai suoi meriti, e vede invece che io innalzato sulla croce, pago per i suoi peccati, ebbene questa persona è accettata da Dio, riceve il perdono, non va all'inferno, e riceve una nuova vita, quella nuova vita che è la vita eterna. Nicodemo è confuso, è sconvolto, scuotendo la testa va via, ripetendo: come può essere mai? Amici, permettetemi di essere un po' più diretto del solito. Forse tu ascolti questi programmi già da parecchie settimane e dici quanto sono belli, ma hai realizzato tu quell'incontro con Gesù di cui spesso parliamo? Posso chiederti, se morissi stasera, sei sicuro di andare in cielo, di essere perdonato? Oppure come Nicodemo ti senti confuso e sconvolto? Non guardare a te stesso, alle tue conoscenze di persone o di materie religiose o di gruppi di persone. Volgi invece con fiducia lo sguardo a Gesù, a colui che è morto per i tuoi peccati, poiché le parole di Gesù a Nicodemo valgono ancora oggi. Gesù ha detto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Leggiamo altrove nei Vangeli che Gesù finalmente fu accettato da Nicodemo. Nicodemo infine capì e trovò in Gesù la risposta ai suoi problemi. E il nostro scopo, il nostro desiderio, il nostro augurio è che anche tu, amico o amica in ascolto, possa trovare in Gesù il tuo salvatore personale, che possa diventare il tuo amico a cui puoi parlare, che lui possa parlare a te attraverso la sua parola. Adesso, prima di parlare di un altro incontro di Gesù, un incontro un po' particolare, vogliamo farvi ascoltare un canto del nostro amico Piero N, che si intitola appunto Devi nascere di nuovo. Devi nascere di nuovo.
1: Gesù dice un giorno ad un uomo ricorrente, un decapitei giudei. Se uno non è nato, il nuovo non entra.

Vi è mai successo, chissà quante volte, avete fatto un favore a qualcuno e alla fine avete esclamato: non mi ha detto neanche grazie. Grazie, parolina che non costa nulla, eppure vale così tanto. L'incontro di cui adesso vorrei parlare ha a che fare con la gratitudine. Fu un incontro, se vogliamo, del tipo allontanato, non ravvicinato, in quanto i protagonisti, 10 uomini, non osarono avvicinarsi a Gesù a motivo della loro condizione. Erano infatti dei lebbrosi destinati ad una vita solitaria e lontana dagli altri. Da lontano gridarono che Gesù li guarisse. Gesù rispose di andare a fare una visita di controllo. E proprio mentre andavano, ecco la loro pelle sanarsi. Piacevolmente sorpresi, uno esclama parole di meraviglia, l'altro si controlla da capo a piedi per vedere se le piaghe sono sparite proprio tutte. Un altro ancora ha la splendida idea di celebrare l'avvenimento con qualcosa al bar. Non sappiamo se arrivarono dal medico quel giorno. Infatti, non sappiamo più nulla di loro, eccetto di uno. Uno straniero che gli altri di solito prendevano in giro, si beffavano di lui. Vedendosi guarito, egli ebbe un'altra idea. Tornò da Gesù per ringraziarlo. Si buttò ai suoi piedi con la faccia a terra, esprimendo la sua gratitudine. Gesù fu meravigliato che solo uno tornò a dire grazie. Egli aveva qualcos'altro da dare loro, ma solo uno venne per riceverla. Gesù disse: alzati pure, la tua fede ti ha salvato. La lebbra, infatti, non era che un piccolo riflesso di un guaio peggiore, il loro rapporto con Dio, rapporto che Gesù voleva sanare per mezzo di quella guarigione fisica. Ma solo uno straniero accettò tutto quello che Dio aveva per lui. Egli gridò da lontano per la sua triste condizione, ascoltò con fede la parola di Gesù, tornò a ringraziare ed acquistò anche la salvezza della sua anima. L'ingratitudine è una delle cose che più dispiace a noi uomini. E anche Dio soffre nel vedere le sue creature con un cuore ingrato. Non che Dio sia un tiranno che controlli quante volte lo ringraziamo. Anzi, Dio dà a tutti perché è nella sua natura di dare senza pretendere nulla in cambio. Gesù guarì anche i 9 ingrati. Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e fa levare il sole per i buoni e per i cattivi. Ma egli ha sempre qualcosa in più da donarci, e soprattutto la salvezza spirituale, molto più grande, più importante di qualsiasi guarigione fisica che di certo i suoi figlioli avranno in cielo. Ebbene, quanto sei grato tu a Dio per quello che ti ha dato, per quello che vorrebbe darti? Qualcuno ha detto: se sapessimo ringraziare Dio per tutto ciò che ci dà, ci rimarrebbe tempo per lamentarci di ciò che non ci dà. L'essere grati divide dagli altri, come del resto la vera fede in Cristo separa dai modi e dai piaceri mondani, come quel lebbroso che dovette lasciare i suoi amici per tornare da Gesù. E l'essere grati però riceve anche molto di più. Riceve. Se hai chiesto a Dio qualcosa che finora ti ha negato, perché non cominci a ringraziarlo per ciò che ti ha dato, soprattutto per Gesù, che gli ha dato perché noi non soffrissimo per tutta un'eternità lontani da Lui? Un contadino fu invitato ad un pranzo di lusso dove molti uomini illustri erano presenti. All'inizio del pranzo solo il contadino sentì di chinare il capo per ringraziare Dio per il cibo, al che uno dei presenti disse con ironia: immagino che da voi in campagna tutti hanno l'abitudine di pregare ancora. Non credo, rispose il contadino. Ah, ma allora forse solo i vecchi e gli arretrati, riprese l'altro schernendolo. Neanche, rispose il contadino. Vede, caro signore, il bestiame nella stalla non prega, ma l'uomo, essere superiore, normalmente ringrazia Dio per ciò che riceve. L'altro non trovò parole con cui rispondere.
Amici, se questi programmi vi sono di aiuto, perché non scrivere anche una cartolina in segno di incoraggiamento e di gratitudine?

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli. Alla fine del capitolo 15 abbiamo visto questa disputa tra Paolo e Barnaba, che erano stati compagni stretti nel primo viaggio missionario. Ma dato che Barnaba insisteva per portare suo nipote Giovanni Marco, che era andato con loro nel primo viaggio ma che poi li aveva lasciati in Panfilia, lo voleva portare anche nel secondo viaggio, ma Paolo non era d'accordo, proprio perché se n'era andato. E così è nata questa discussione, ed è diventata così grande che Barnaba ha preso Marco e se n'è andato a Cipro, mentre Paolo insieme a Sila sono andati in Asia Minore. E così leggiamo dal capitolo 16. Ora egli giunse a Derbe. Derbe era uno dei pochi posti in cui Paolo ha avuto un ministero pacifico e tranquillo. Non è andato a finire con un tumulto, o con Paolo che finisce in prigione, o lapidato, ma è riuscito a lasciare la città in pace, cosa abbastanza inusuale per il suo ministero. E a Listra, dove Paolo era stato lapidato e ritenuto morto, e l'avevano trascinato fuori dalla città perché pensavano che fosse morto. E qui c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna giudea, credente, ma di padre greco. Ora, questa seconda visita a Listra è avvenuta qualcosa come 5 anni dopo la prima visita, in cui era stato appunto lapidato. Tornando in questo posto dove aveva fondato una chiesa, circa 5 anni dopo, è stato straordinariamente incoraggiante per Paolo vedere che c'era ancora una chiesa in quell'area. Erano andati avanti nel Signore. Gesù disse ai suoi discepoli: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo o permanente». È un elemento molto importante di qualunque ministero è produrre un frutto duraturo. Non è tanto il numero di persone che puoi far emozionare o a cui puoi far accettare Gesù Cristo, ma 5 anni dopo quante di queste camminano ancora con il Signore? Questo è quello che conta davvero. E giunti a Listra trovano questo discepolo, Timoteo, che probabilmente aveva accettato il Signore 5 anni prima, quando Paolo era stato là nel primo viaggio. Ma ora naturalmente, 5 anni dopo, è cresciuto, è maturato. Ed ecco qui un discepolo fedele, sua madre è giudea, suo padre è greco, e di cui rendevano buona testimonianza i fratelli di Listra e di Iconio. E Paolo volle che questi andasse con lui. Ora, precedentemente Paolo aveva avuto Marco nel gruppo, ed era sempre pronto ad avere questi giovani, così pieni di energia ed entusiasmo, ma credo che avesse anche il desiderio di discepolare Timoteo. Credo che il discepolato sia una parte molto importante del ministero. Quando Dio benedice e si usa di una persona particolare nel ministero, io credo che se questa persona è saggia, si debba guardare intorno e pensare alla prossima generazione. Ho un interesse molto forte per i giovani, giovani che hanno capacità fornite loro da Dio e unzione. Amo investire tempo con loro perché saranno loro a portare avanti l'opera quando non starà più a noi. E mi interessa molto che l'opera di Dio vada avanti. E così Paolo, senza dubbio, chiede a Timoteo di andare con loro, pensando al fatto che lui non ci sarebbe stato per sempre. E così addestra questi giovani per portare avanti l'opera una volta che loro non ci saranno più. E così Timoteo diventa un compagno di Paolo. In sede le epistole di Paolo, mentre inizia l'epistola, include Timoteo nei saluti. E Paolo scrive due epistole indirizzate a Timoteo. Paolo parla dell'aiuto che Timoteo era per lui e chiede che gli venga mandato in fretta Timoteo per portargli i libri mentre era in prigione. E così si è sviluppata una stretta relazione tra Paolo e Timoteo, tanto che Paolo lo chiama mio figlio nella fede. E così Timoteo era uno dei suoi convertiti, ma è stato anche seguito e ammaestrato da Paolo. Quindi Paolo volle che questi andasse con lui, così presolo con sé lo circoncise, a motivo dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che suo padre era greco. E come essi attraversavano le città, ordinavano loro di osservare le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme. Ora, cosa era stato deciso dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme? Che se tu eri un gentile non era necessario che ti facessi circoncidere per essere salvato. E dunque è interessante che Paolo abbia fatto circoncidere Timoteo proprio quando stavano andando in giro a dire ai gentili: non è necessario che vi facciate circoncidere per essere salvati. Questa era la decisione della Chiesa di Gerusalemme. Allora perché c'è questo paradosso? Perché Paolo ha ritenuto di far circoncidere Timoteo? Io credo che fosse quella meravigliosa adattabilità di Paolo, che non vuole creare una divisione ancora più forte tra giudei e gentili. Perché i giudei sapevano che il padre di Timoteo era greco, e piuttosto che dover combattere con loro, prende questa decisione. E d'altronde che differenza fa? Non è importante. E per rispetto a questi fratelli, va pure avanti e fatti circoncidere. Come Paolo scrive più tardi, infatti pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge, con coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Questa era la filosofia di Paolo, e credo che sia una buona filosofia. E ai Romani scrive: se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Per quanto dipende da voi, vivete in pace. E se salta fuori qualche problema, e non è una cosa così importante, lasciate stare. Invece di farne una questione, invece di crearne un caso, state tranquilli. E questa era la filosofia di Paolo. Lasciate stare, per quello che è possibile. Ora, quando si tratta di qualcosa che riguarda la coscienza o la fede, è importante rimanere fermi e prendere posizione. Quando alcuni della Chiesa di Gerusalemme avevano tentato di imporre la legge di Mosè ai gentili, Paolo ha preso posizione. Quando Pietro, là nella chiesa di Antiochia, prima mangiava con i gentili, ma quando sono venuti alcuni da Gerusalemme, allora Pietro si è separato dai gentili e non mangiava più con loro. E questo ha creato confusione nella chiesa di Antiochia. Paolo disse: io gli ho resistito in faccia, perché era da condannare, creando questa divisione, separandosi dai gentili. E così su questioni che riguardano principi e convinzioni, prendi posizione rimani fermo, ma in questioni non così importanti lascia stare. Mantieni la pace fra i fratelli. Credo che questa fosse la filosofia di Paolo e che questo stesse dietro alla circoncisione di Timoteo. Nonostante stessero, ripeto, portando la decisione della Chiesa di Gerusalemme, che i gentili non dovevano farsi circoncidere, non era necessario osservare la legge per essere salvati. Quindi, dato che sapevano che suo padre era greco, Paolo lo fa passare per questo rito della circoncisione, semplicemente per conservare la pace. E così vanno di città in città e riferiscono alle varie chiese la decisione presa dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme. Le chiese dunque erano fortificate nella fede e crescevano di numero ogni giorno. La chiesa delle origini era una chiesa potente, una chiesa efficace, e come vedremo presto era una chiesa guidata potentemente dallo Spirito Santo. Era lui che guidava le attività della chiesa. E credo che questa è la ragione del successo della Chiesa delle origini. Oh, ma un giorno la Chiesa ha deciso di sostituire l'opera dello Spirito Santo con la sua propria opera. Paolo scrive ai Galati più tardi: «Oh Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Avendo cominciato nello Spirito, vorreste finire nella carne?» E sono sicuro che se Paolo dovesse scrivere alla Chiesa di oggi, in generale, scriverebbe la sua epistola alla Chiesa di Gesù Cristo del XXI secolo dicendo: «O popolo insensato, chi ti ha ammaliato? Chi ti ha ingannato per non ubbidire alla verità?» Avendo iniziato nello Spirito, la Chiesa, avendo iniziato nello Spirito, pensate davvero di poter finire nella carne? Di poter giungere alla perfezione, alla completezza nella carne? E quando guardiamo alla Chiesa oggi e vediamo tutti questi programmi fatti dall'uomo, tutto questo clamore, questo pubblicizzare le attività in modo carnale, io sono disgustato quando accendo il televisore e quando ascolto la radio, programmi cristiani, questi potenti evangelisti che le escogitano tutte per poter fare in modo che si mandino loro dei soldi. Non credereste a quello che si inventano? Beh, forse è meglio non parlarne affatto. Queste chiese senza i programmi, senza fare tutte queste pressioni, senza tutte queste comodità moderne che abbiamo oggi, queste chiese crescevano ogni giorno come risultato della parola di Dio insegnata e della comunione fraterna. Crescevano di numero ogni giorno. Verso 6. Mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono impediti dallo Spirito Santo di annunziare la parola in Asia. Giunti ai confini della Misia, essi tentavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito Santo non lo permise loro. Così, attraversata la Misia, discesero a Troas. Ora Paolo cerca di andare verso nord, verso l'Asia, ma ogni tentativo che fa è bloccato dallo Spirito Santo. Ora è interessante che è detto che lo Spirito ha impedito loro di andare a predicare la parola in Asia. E poi anche in Bitinia. Ma come gli ha parlato lo Spirito Santo? Attraverso quale processo? È interessante che non ci viene detto attraverso quale processo. È stato attraverso una parola di profezia? Sicuramente Paolo in questo è stato accertato che veniva veramente dal Signore questa parola, che era volontà del Signore. Perché Paolo era una persona dalla volontà ferrea. Come glielo ha impedito lo Spirito Santo? Noi non lo sappiamo con precisione. Molti credono che lo Spirito ha impedito loro di andare attraverso la malattia di Paolo. Che Paolo era semplicemente troppo malato per viaggiare. Ora, vi ricordate quando Paolo scrive ai Galati che era malato quando era con loro? E qui stanno passando per la Galazia. Come vi ho evangelizzato a causa di un'infermità della carne, infermità fisica, e voi mi avete mostrato tanto amore per questa mia infermità fisica. Credo che questo ci aiuti a capire il metodo con cui il Signore ha fermato Paolo. È interessante. Come ho già detto, lui era un tipo abbastanza testardo. Voglio dire, era uno difficile da fermare. Quando voleva fare qualcosa, lui partiva e la faceva, senza farsi problemi. Quando ha deciso di tornare a Gerusalemme, non c'era modo di fermarlo. I suoi amici, quando ci fu quella profezia, ti metteranno in prigione a Gerusalemme. I suoi amici hanno iniziato a piangere e a dire: «Oh Paolo, non andare, ti metteranno in prigione!» E lui rispose: «Ehi, che volete fare con queste lacrime? Volete forse dissuadermi? Non capite che non ho paura di essere arrestato? Io sono pronto a morire per Gesù Cristo a Gerusalemme!» Così fratelli come questi non li fermi semplicemente con una pacca sulle spalle o dicendo: «Secondo me non dovresti andare là». Paolo era un tipo che non si fermava davanti agli ostacoli, e questa è una buona caratteristica, da una parte. Certo, non avrebbe potuto resistere a tutte le difficoltà incontrate nei suoi viaggi se non avesse avuto questo spirito così forte e deciso. Allo stesso tempo, però, i nostri punti forti possono anche diventare punti deboli in certe occasioni. E se questo punto forte non è totalmente sottomesso a Dio, allora può diventare un punto debole nella mia vita. E ciò significa che quando Dio mi vuole guidare, lui è obbligato ad andarci pesante, perché io non mi voglio fermare. Ed è possibile che Paolo fosse così determinato ad andare in Asia che Dio ha dovuto fare in modo che fosse così malato da non potersi neanche muovere dal letto. E poi, dopo alcuni giorni che era a letto senza potersi muovere, ha detto: «Beh, credo proprio che lo Spirito Santo non voglia che andiamo in Asia». E poi hanno tentato di andare in Bitinia, ma lo Spirito non lo ha permesso loro, e così discesero a Troas. E lì, a Troas, durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva: «Passa in Macedonia e soccorrici». Così Paolo ha questa visione durante la notte. Vede questo macedone che lo supplica di soccorrerli. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia. Notate che qui il verbo è coniugato in prima persona plurale, cercammo. Vi ricordate che Luca è l'autore del libro degli Atti? E questa è la prima volta che parla in prima persona, noi. Quindi non c'è dubbio che è qui a Troas che Luca incontra Paolo. Ed è molto probabile che la ragione per cui Luca incontra Paolo è perché Luca era un medico e Paolo era così malato, quasi sul punto di morire. Questa è una delle possibilità. Ci sono altri che credono che Luca era l'uomo che Paolo ha visto in visione, quello che supplicava: «Vieni in Macedonia e soccorrici». Ad ogni modo, ora Luca inizia a scrivere in prima persona, perché è qui che Luca diventa compagno di viaggio di Paolo. E notate che questo continua nel resto dei versi. Persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. E così Luca si unisce al gruppo a questo punto. Dio guida Paolo attraverso una visione. E questo è uno dei modi in cui Dio può guidare le persone nei loro diversi ministeri. Conosco un uomo, il dottor Edwards, che era presidente di una banca a San José, che ha reso la sua vita a Gesù Cristo. e si sentiva davvero chiamato a servire il Signore. E così ha iniziato a fare dei corsi e a studiare. Nonostante fosse il presidente di una banca, ha iniziato a prepararsi per lasciare la banca ed entrare a tempo pieno nel ministero. E mentre si preparava e cercava il Signore, ha ricevuto una notte una visione di un uomo anziano con i capelli bianchi, in piedi dietro ad un aratro, e il campo era arato solo in parte. E questo anziano l'ha chiamato e gli ha detto: «Vieni a Panama e aiutami a raccogliere le anime qui». E così l'ha presa come chiamata da parte di Dio. Ha studiato lo spagnolo e quindi è andato a Panama per portare l'Evangelo ai panamensi. Ha iniziato un'opera molto producente a Panama City e una sera ha ricevuto una chiamata da parte di uno dei dottori dell'ospedale di Panama City, che gli ha detto: «Abbiamo qui un signore anziano che pare non abbia né parenti né amici e sta morendo». E noi abbiamo pensato che poteva essere bello avere un ministro qui per parlargli un po'. Sembra essere delirante. E così il dottor Edwards è andato all'ospedale e quando l'infermiera l'ha portato nella stanza, con grande sorpresa, quell'uomo era l'anziano che lui aveva visto nella sua visione. E quindi si è incuriosito e ha voluto sapere di quest'uomo. E così ha iniziato a fare domande e ha scoperto che quell'uomo era un missionario presbiteriano. Non si sapeva molto di quello che aveva compiuto nel suo ministero là, ma il dottor Edwards è rimasto stupefatto di trovare qui quest'uomo che aveva visto in quella visione a San José, quando si era sentito chiamare ad andare a Panama, e ha capito di essere lì per completare l'opera iniziata da quest'uomo che aveva dato vita a poche piccole stazioni missionarie sparse per Panama. Così Dio non è limitato nei mezzi che usa. Io non ho mai avuto una visione e non sono mai stato guidato da angeli o visioni o cose simili per entrare nel ministero. La chiamata di Dio per me è stata diversa. Ho solo sentito un forte impulso ad entrare nel ministero. Dio ha semplicemente messo un desiderio profondo nel mio cuore di dedicare la mia vita a Lui. Ho sempre pensato che sarebbe stato eccitante se Dio avesse mandato qualche angelo dal cielo, o mi avesse fatto avere qualche visione straordinaria, o qualche esperienza sconvolgente, in cui Dio si presenta di notte in visione e improvvisamente la stanza si illumina di luci e raggi, e Dio allora dice: «Chuck, voglio te». Niente di tutto questo mi è mai successo. È stato interessante, quando ero alla scuola biblica, ho conosciuto diverse persone che testimoniavano di questo tipo di esperienze. E all'epoca ero sempre estremamente affascinato da queste loro testimonianze. Comunque, solo come qualcosa di interessante da notare, nessuno di questi amici che avevano queste testimonianze così entusiasmanti, nessuno di loro è ancora nel ministero oggi. Io credo che le emozioni siano qualcosa di grandioso. Avere qualche esperienza emotiva forte nella tua relazione con Dio è meraviglioso. E ho avuto diverse esperienze emotive potenti nella mia adorazione a Dio, ma è molto più importante di un'esperienza emotiva potente, che la mia vita sia fondata sulla parola di Dio e la mia fede sulla parola di Dio. La nostra fede deve essere poggiata su fatti, e la parola di Dio è un fatto su cui la mia fede è fondata. E in questo modo la mia fede non può venir meno, mai, perché la parola di Dio non cambia. Ora, se io poggio la mia fede su qualche esperienza che ho vissuto, allora sì, io sto navigando in acque pericolose, perché potrei avere altre esperienze contrarie, o le esperienze possono scomparire, e le emozioni possono scomparire, ma la parola di Dio rimane. e la mia fede deve essere fondata sulla parola di Dio. Il mio ministero deve essere fondato sulla parola di Dio e non su alcune incredibili esperienze di lettere che compaiono in cielo mentre guardo un tramonto. Così Paolo viene guidato mediante questa visione. Perciò, salpando da Troas, ci dirigemmo a Samotracia e il giorno seguente a Neapolis e di là a Filippi, che è la prima città di quella parte della Macedonia e una colonia romana. Neapolis era il porto di Filippi e ci sono voluti loro solo 2 giorni per arrivare a Neapolis, quindi hanno trovato un buon vento. In seguito lo stesso viaggio durerà 5 giorni. Ma ora Dio li sta guidando in Macedonia. Hanno ubbidito alla chiamata, i venti sono con loro e così arrivano subito in Macedonia. Certe volte, mentre serviamo il Signore, i venti sono dalla nostra parte, le cose vanno bene, lisce. Altre volte invece, è dura spingere. Sembra che tutto sia difficile. Il vento è contrario. Ma non significa che non sono nella volontà di Dio, solo perché ci sono difficoltà. E non devo dire, Signore, che direzione devo prendere e vedere in che direzione soffia il vento, per sapere e per scegliere la direzione giusta. Ora, da Neapolis vanno a Filippi, che naturalmente è una colonia romana. Filippi era una città molto importante. È qui che Bruto è stato sconfitto da Marco Antonio, in quella battaglia drammatica, a Filippi. E restammo in quella città diversi giorni. Così ora si trovano in un ambiente completamente nuovo per loro. Sono in Grecia, in Europa. È diverso dalla cultura asiatica. E rimangono là, in quella città, senza far praticamente nulla. Il giorno di sabato andammo fuori città, lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera, e postici a sedere parlavamo alle donne che erano là radunate. Ora, il fatto che non c'era una sinagoga a Filippi indica che non c'erano neanche 10 giudei adulti, maschi, in città. Perché dovunque c'erano almeno 10 giudei adulti, maschi, là si formava una sinagoga. Nelle città dove c'erano meno di 10 giudei, e quindi non c'era la sinagoga, allora si incontravano vicino al fiume e facevano le preghiere del sabato vicino al fiume. E così Paolo trova il luogo in cui si incontravano. Va là ed evidentemente non c'era nessun uomo giudeo là, ma solo donne. E così Paolo si siede e parla alle donne che si erano radunate lì per la preghiera. E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiatira, Lidia veniva in realtà dall'Asia, che adorava Dio, stava ad ascoltare, e il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate e rimanete in casa mia», e ci costrinse ad accettare. Notate, Lidia era una commerciante, e non ho dubbi che fosse una donna di successo. Guardate come li ha messi sotto pressione per farli rimanere. «Se mi avete giudicata fedele al Signore». Quindi, se non mi accettate, significa che dite: «No, donna, non ti reputiamo fedele». E così la mette in un modo tale. Era una brava venditrice. Li aveva messi sotto pressione. «Se mi avete giudicata fedele al Signore, allora entrate e rimanete in casa mia». E così ci costrinse ad accettare. Ora, mentre andavamo al luogo della preghiera, ci venne incontro una giovane schiava che aveva uno spirito di divinazione e che, facendo l'indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava dicendo: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Ed essa fece questo per molti giorni. Ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: «Io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei». E lo spirito uscì in quell'istante. Ora i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza del mercato, davanti ai magistrati. E presentatili ai pretori, dissero: «Questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano usanze che a noi che siamo romani non è lecito di accettare o di osservare». Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro, e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero frustati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione, e fissò loro piedi, e fissò i loro piedi ai ceppi. Così l'opposizione nasce anche questa volta, ma per altre ragioni. C'era questa giovane, posseduta da uno spirito, e per mezzo di questo spirito faceva l'indovina, e degli uomini ne approfittavano, e facevano molti soldi grazie a questa sua abilità di fare l'indovina. A quei tempi la gente aveva molto rispetto per i malati di mente. Si credeva che gli dèi avessero tolto loro la mente e l'avessero sostituita con la mente di questi dèi. E così la gente aveva questa sorta di riverenza verso i malati di mente. E questa giovane, posseduta da uno spirito di divinazione, era lì che dichiarava apertamente la verità circa Paolo e il suo gruppo. Lei diceva: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza», e stava facendo loro una grande pubblicità. E quello che diceva era vero, ma Paolo non vuole che sia Satana a guidare la sua campagna pubblicitaria. Di nuovo dico che credo che sia pericoloso per la Chiesa cercare di emulare il mondo nelle sue campagne pubblicitarie. Farlo nel modo in cui lo fa il mondo, seguire i modelli del mondo. È indicativo della Chiesa da molte parti che ingaggia dei professionisti per realizzare programmi per la crescita della Chiesa. E ci sono professionisti che vengono e si prendono una percentuale. Per ogni membro che riescono a far aggiungere alla Chiesa, ricevono una percentuale. Ci sono quelli specializzati nel fare crescere i fondi della Chiesa, per far crescere il budget, andando e incontrando tutti i membri e mettendo loro pressione per offrire tanto al mese, perché si impegnino in questo. E poi metti tutto in un programma del computer che ti avverte se un mese si raccolgono meno soldi, perché qualcuno non ha rispettato il suo impegno. E così inizi a spedire lettere: «Manca la tua quota, fratello. La Chiesa dipende dalla tua promessa, dal tuo impegno nel versare questi soldi. E la nostra spesa viene calcolata considerando l'impegno di tutti. E così ci metti in difficoltà, fratello, se non versi la tua quota». In questo modo si seguono i modelli del mondo. Paolo non voleva avere niente a che fare con la pubblicità che gli veniva da questo strumento. Così comanda lo spirito di uscire da lei. Era rattristato da questa esperienza. Era qualcosa di pesante. E così questi uomini che guadagnavano con questa ragazza, quando questa viene liberata, si arrabbiano. Non è terribile che l'uomo possa essere così mercenario, così meschino? Si arrabbiano perché questa giovane è stata liberata da questa esperienza terribile di essere posseduta da uno spirito maligno. Ad ogni modo Paolo è in prigione. È stato gettato nella parte più interna della prigione, con i piedi legati ai ceppi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio, e i prigionieri li udivano. Immagino che non fossero tutti così contenti che stavano cantando a mezzanotte. E probabilmente si chiedevano: ma che razza di matti mettono in questa prigione? Eppure che testimonianza per questi uomini. Sono stati picchiati, battuti con molti colpi. E non dice niente sul fatto che poi le loro ferite sono state lavate e pulite. Ma li hanno buttati direttamente in prigione, nella prigione più profonda, legati nei ceppi. E invece che, oh, che disgrazia, sei in un posto sconosciuto, una cultura diversa, lontano da casa, non sai quale sarà il tuo futuro, è mezzanotte, l'ora più buia. E invece eccoli qui che lodano il Signore, cantano e pregano insieme. Improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse, e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Il carceriere destatosi e viste le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti, perché se i prigionieri fuggivano, il carceriere era ritenuto responsabile della fuga e veniva messo a morte. E il carceriere pensava che tutti i prigionieri fossero fuggiti e stava per uccidersi. Ma Paolo gridò ad alta voce: «Non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui!» E chiesto un lume, egli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, cosa devo fare per essere salvato?» Sapete, io credo che il Signore abbia permesso che Paolo e Sila andassero in prigione solo per raggiungere quest'uomo. E quando sarai in cielo dirai: «Pensi che sia stato giusto, Paolo, che Dio ha permesso che tu fossi battuto in quel modo e fossi gettato in prigione solo perché quel carceriere fosse salvato? Pensi che Dio sia stato giusto con te facendoti questo?» E lì c'è quest'uomo e la sua famiglia, perché tutti sono stati salvati. E Paolo: «Ehi, l'ho fatto volentieri, per avere eternamente questo fratello qui con me, nel regno». E credo veramente che Dio voleva raggiungere questo carceriere, e questo è il motivo per cui ha permesso che Paolo andasse in prigione. «Che devo fare per essere salvato?» E Paolo risponde: «Vai sempre in chiesa, paga la decima». Ed essi dissero: «Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua». Vuoi dire che è tutto qui? Sì, è tutto qui. Credere nel Signore Gesù Cristo. Dio l'ha fatta molto semplice. Dio l'ha resa molto semplice per noi. Non c'è più nessuna scusa per non essere salvati. Ora Paolo aggiunge: «e la casa tua», e ci sono molti che prendono questa come una promessa della Scrittura e dichiarano la salvezza della loro famiglia, perché Paolo ha aggiunto questo: «e la casa tua». Io non credo che questo sia un fondamento scritturale abbastanza solido per stabilire una dottrina. Io credo che Paolo possa avere pronunciato qui una parola di profezia. Ci sono indicazioni che neanche la famiglia di Paolo fosse tutta salvata. Io credo che dobbiamo pregare e credere con tutto il cuore per la salvezza della nostra famiglia, certo.

0: dicendo: Poi essi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa. Hanno testimoniato non solo a lui, ma anche alla sua famiglia. Ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe, e lui e tutti i suoi furono subito battezzati. Così tutta la sua famiglia è stata battezzata. Verso 34. Condottili quindi in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia di aver creduto in Dio. E così c'è stata la salvezza di tutta la sua casa, perché tutti hanno creduto e tutti sono stati battezzati. Fattosi giorno, i pretori mandarono i littori a dire al carceriere: Lascia liberi quegli uomini. E il carceriere riferì a Paolo queste parole: I pretori hanno mandato a dire che siate lasciati liberi. Quindi uscite e andate in pace. E qui viene fuori la testardaggine di Paolo. E io sono con Paolo. Ok, Paolo, vai avanti in questo caso. Questo è quello che avrei fatto anch'io nelle stesse circostanze. Ma Paolo disse loro: Dopo averci pubblicamente battuti, senza essere stati condannati in giudizio, noi che siamo cittadini romani, ci hanno gettati in prigione e ora ci fanno uscire di nascosto? No, davvero. Vengano loro stessi a condurci fuori. I littori riferirono queste parole ai pretori, ed essi, quando udirono che erano cittadini romani, ebbero paura. Quello che avevano fatto a Paolo era qualcosa di completamente illegale da fare ad un cittadino romano. Ora, questa era una colonia romana, e loro si vantavano di essere una colonia romana, di seguire il sistema giudiziario romano. E se si fosse saputo a Roma che avevano battuto dei cittadini romani e li avevano gettati in prigione senza alcuna accusa, senza alcun processo, questi uomini potevano essere immediatamente rimossi dall'incarico, dalla loro posizione di autorità. E così rimasero davvero spaventati. E Paolo li fa sentire come voleva che si sentissero. Ora essi vennero e li pregarono di scusarli e, condottili fuori, chiesero loro di lasciare la città. Allora essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia. E visti i fratelli li consolarono, poi partirono. Ora, una chiesa bella e forte è fondata a Filippi. E più tardi, quando Paolo è in prigione a Roma, scrive alla chiesa di Filippi. Leggete l'epistola ai Filippesi. Queste sono le persone che sono cresciute da quest'opera che Paolo ha fondato a Filippi. È molto interessante. Leggete l'epistola ai Filippesi. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme per meditare la parola del Signore. Il brano alla nostra attenzione si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti 14 e 15.

Gesù, quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto solo.

La folla, dopo avere soddisfatto il proprio appetito, fu pronta a riconoscere in Gesù il profeta atteso. Poi, nella duplice ottica della riconoscenza ma anche dell'interesse, pensò di dover fare qualcosa per Gesù. In effetti avevano mangiato senza faticare per guadagnarselo, erano sazi, era logico che desiderassero sdebitarsi. Inoltre, perché non cercare di avere il pane assicurato anche per l'avvenire? Così, per questi motivi, volevano rapire Gesù e farlo re. Quanto orgoglio e quanta presunzione nel cuore umano. Anziché accettare questo regalo da parte di Gesù con gratitudine, con riconoscenza, vedendo in esso la sua divina potenza e grazia, non vollero essere da meno. Cercarono di ricambiare quanto avevano ricevuto in modo da non sentirsi inferiori, da non essere debitori. Lui ha provveduto il cibo e noi lo proclamiamo re. Sembra quasi che Gesù ci guadagnasse e fosse lui a ricevere dall'uomo anziché essere il contrario. Oltre a ciò, l'uomo manifestò in quell'occasione anche la sua furbizia. Facendolo re, lo obbligavano, in certo qual modo, a prendersi cura di loro, a provvedere alle loro quotidiane necessità. Ancora una volta abbiamo l'occasione di notare come l'uomo voglia sempre essere al centro, voglia sempre dominare ogni situazione, voglia sempre dirigere la propria vita. La folla non si interrogò sull'identità vera del Signore Gesù, non ne riconobbe la deità e la maestà, ma volle semplicemente gratificarlo di un titolo umano neppure paragonabile ai suoi attributi divini. Volle dare qualcosa a Dio, pensando di pareggiare il conto e tentando di sfruttare la situazione a proprio esclusivo vantaggio. Gesù non si fece trovare. E Gesù non si farà trovare da noi se manchiamo della necessaria umiltà, se pecchiamo d'orgoglio e non vogliamo cedere lo scettro della nostra vita, se riteniamo di avere qualcosa da offrire a Dio o se pensiamo di poterlo strumentalizzare per i nostri fini. Dobbiamo avere la riconoscenza dell'umile che sa di non poter ripagare e l'umiltà del riconoscente che riceve ogni cosa offrendo il suo semplice grazie. A risentirci alla prossima occasione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi a questo speciale momento in cui possiamo dedicarci allo studio della parola di Dio, anche se si tratta soltanto di pochi minuti. Spero però, nonostante la brevità del tempo, che questi siano momenti vitali per la vita sia mia che tua. Senz'altro ricorderete che stiamo studiando il Vangelo di Matteo e prima di andare avanti vorrei fare un breve riassunto. Faccio quindi un passo indietro, richiamando alla nostra memoria che il Signore Gesù annunciò la legge del suo regno nel suo sermone sulla montagna, poi dimostrò di avere la potenza, la dinamica, per poter rendere valida quella legge, dopodiché inviò in missione i suoi discepoli che portavano il suo messaggio, l'Evangelo. Il messaggio tuttavia aveva incontrato un netto rifiuto. Israele aveva respinto il suo re, perciò Gesù aveva espresso il suo giudizio contro le città dove aveva compiuto i miracoli più potenti e contro i capi religiosi. Quando i farisei e gli scribi gli avevano chiesto un segno, Gesù aveva risposto che non avrebbe dato alcun segno eccetto quello di Giona. Quello di Giona era un segno di resurrezione. Infatti, come Giona era stato liberato dal ventre del grosso pesce, così Gesù sarebbe risorto dal ventre della terra dopo 3 giorni. Ma soprattutto Gesù aveva fatto il suo personale invito all'individuo, dicendo: «Venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati, e io vi darò riposo». A questo punto però sorge una domanda: che cosa accadrà al regno dei cieli? Sembra evidente che Gesù non abbia stabilito qui sulla terra il suo regno durante la sua prima venuta. Ma allora, che cosa è accaduto al regno dei cieli durante l'intervallo fra la sua prima venuta e la gloria che manifesterà Gesù quando tornerà di nuovo la seconda volta? Ebbene, nel discorso delle parabole misteriose, il Signore ci espone le condizioni del regno dei cieli qui sulla terra durante questo intervallo, servendosi appunto di queste diverse parabole che noi chiamiamo misteriose, perché nella parola di Dio un mistero è qualcosa di nascosto, di segreto, per un certo periodo, che poi in seguito verrà rivelato. Anche la Chiesa era un mistero, poiché non fu rivelata nell'Antico Testamento, ma lo fu soltanto dopo la morte e dopo la resurrezione di Cristo. In effetti, la Chiesa non poté formarsi finché Cristo non morì e risuscitò. È quindi importante notare che il Regno dei Cieli non è sinonimo di Chiesa, né la Chiesa è sinonimo di Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli oggi è tutto ciò che riguarda il cristianesimo. Ovviamente la Chiesa si trova entro il cristianesimo, ma ne costituisce soltanto una parte. Queste parabole misteriose ci mostrano dunque ciò che sarà del regno dopo che esso, il regno, è stato offerto e rifiutato da Israele. E queste parabole ci rivelano anche ciò che avverrà fra il periodo del rifiuto di Cristo e l'epoca in cui egli tornerà sulla terra come re. Con queste parabole il Signore vuole comprendere l'intero periodo fra il rifiuto di Israele e il suo ritorno sulla terra per stabilire il suo regno. E questa è una parte del Vangelo di Matteo che ritengo di estrema importanza. Iniziando questo capitolo, notiamo che anche le azioni stesse di Gesù hanno estrema importanza. Se disponete di una Bibbia, potete aprirla e leggere insieme a me al capitolo 13 di Matteo, i versetti 1 e 2. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare e molta gente si riunì intorno a lui, tanto che egli, salito in una barca, vi sedette e tutta la moltitudine, tutta la gente, stava sulla riva. Notate il simbolismo di queste parole, dice il dottor McGee. Quello stesso giorno Gesù uscì dalla casa. La casa non è nient'altro che la casa di Israele e si sedette sulla riva del mare. Il mare rappresenta le nazioni gentili, cioè i pagani, un simbolismo usato spesso nelle sacre scritture. Il Signore dunque sta lasciando la nazione di Israele per rivolgersi al mondo e sta per annunciare ciò che avverrà nel mondo, finché egli non tornerà come re. Come vedete, queste azioni denotano un cambiamento notevole nel suo atteggiamento. Dunque, una grande moltitudine si è radunata per ascoltarlo, ed egli Gesù sale in barca e comincia a parlare alla folla che è rimasta sulla spiaggia. Nonostante in questo capitolo Gesù racconti diverse parabole, ne interpreterà soltanto due, la parabola del seminatore e la parabola del grano e le zizzanie. La sua interpretazione ci servirà da guida al simbolismo nelle altre parabole. Per esempio, in questa parabola del seminatore gli uccelli rappresentano Satana, perciò quando Gesù si servirà di nuovo del simbolo degli uccelli, potremo essere certi che non rappresentano qualcosa di buono. La parabola del seminatore è la prima delle parabole misteriose e può essere considerata la capostipite di tutte. Io ora vorrei anticiparvi l'interpretazione che ha dato Gesù riguardo il seminatore. Più avanti, infatti, ci dirà che il seminatore è il figlio dell'uomo, cioè egli stesso, e che il seme rappresenta la parola di Dio. Ma leggiamo insieme, cominciando dal versetto 3. Gesù insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: «Ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e la mangiarono, e un'altra cadde nei luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo, ma, alzatosi il sole, fu riarsa, e dato che non aveva radice, si seccò. E un'altra parte cadde sulle spine, e le spine crebbero e l'affogarono. E un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando qual 100, qual 60, qual 30 per uno». Questi versetti li ho letto nel Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetti 3 a 8. La figura del seminatore era molto comune in Palestina, perciò il Signore si serve di questa immagine familiare a quelle persone. Naturalmente, mentre al giorno d'oggi usiamo le macchine per seminare, a quei tempi la semina veniva fatta a mano, quindi un sistema completamente diverso. Come ho già detto, il seminatore rappresenta il Signore Gesù. Lo apprendiamo dalla parabola del grano e le zizzanie al versetto 37 nella spiegazione che Gesù fa. Il Signore Gesù è colui che semina, e io penso che sia ciò che fa anche al giorno d'oggi nel nostro mondo. Gesù è il re, ma ha riposto momentaneamente il suo mantello regale per compiere oggi il lavoro, diciamo, del contadino, del seminatore. Egli sta seminando il seme della sua parola pur rimanendo il re. Il seme, come apprenderemo al versetto 19 di questo capitolo, rappresenta la parola di Dio, mentre il campo simboleggia il mondo. Notate che il campo è il mondo, non è la Chiesa, perciò stiamo parlando di una situazione mondiale. Penso che l'immagine più corretta sia questa: la Chiesa è nel mondo, mentre fuori della Chiesa ci sono moltitudini di persone che non hanno ancora ricevuto il Cristo. La parola di Cristo è data a tutti, indistintamente, soltanto che alcuni l'accettano e altri invece no. E il nostro compito come credenti è quello di seminare il seme, benché non tutti vogliano riceverlo. Il Signore Gesù sta dunque portando avanti questo grande programma di seminagione nel mondo. A me, giusto per fare un esempio, ha assegnato un angoletto in cui lavorare, anche per quanto riguarda la mia capacità di seminare la sua parola. Vorrei essere più specifico. Questo è proprio il tempo per seminare il Vangelo. E il nostro compito principale come credenti, quello di diffondere la parola di Dio. Devo dire che quando ricevo una lettera da qualcuno che ha ascoltato una mia trasmissione radiofonica, ne sono davvero soddisfatto, davvero contento. Pensate che alcuni, e forse anche voi, alcuni seguono le trasmissioni per un anno o due, e soltanto dopo un periodo tanto lungo, alla fine questo seme germoglia e porta frutto. Il mio compito dunque, mentre sono ancora in questo mondo, è quello di seminare il seme, e questo è anche il compito tuo, naturalmente se sei credente, se ti sei convertito a Cristo, altrimenti non potrai seminare assolutamente il seme dell'Evangelo. Ora, notiamo la seconda parabola di Gesù, dove possono cadere i semi. Scusate, mi sono sbagliato. Notiamo, secondo questa parabola di Gesù, dove possono cadere i semi. Delle volte tutti si possono impaperare, quindi anche io. Gesù ci parla di quattro tipi di terreno, tre dei quali non permettono ai semi di crescere, anzi, vi muoiono. Come potete notare, il problema non sta nel seme, bensì nel terreno. Ora guardiamo insieme l'interpretazione del Signore riguardo i tipi di terreno su cui cade il seme. Il versetto 4 di questo capitolo ci dice che alcuni semi cadono lungo la strada e gli uccelli vengono a mangiarli. Al versetto 19 vediamo come spiega ai discepoli il significato di questa immagine. Tutte le volte, dice Gesù, che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel suo cuore. Questi è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. Ma io spero sinceramente che tu intenda la parola di Dio e la accolga nel tuo cuore. E con questa speranza devo concludere, perché ormai il nostro tempo è terminato. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Grazie cari amici ascoltatori per la vostra sintonia. Eccoci di nuovo qui con voi con la buona novella, una mezz'ora dedicata alla meditazione e all'investigazione delle sacre scritture, al fine di trovare in quegli antichi scritti le vie che ci riportino al Creatore e alla salvezza. E la via c'è. Ed è qui che la troviamo descritta. E vogliamo farlo perché oggi tanti, tanti sono quelli che, seguendo quello che viene insegnato al giorno d'oggi, si trovano ingannati e defraudati della cosa più preziosa che hanno, la loro eterna salvezza con Dio. Ma prima che esaminiamo questo tema, eccovi un inno, ascoltiamolo assieme.

Pochi giorni dopo il terremoto che colpì San Francisco e la sua penisola il 17 ottobre del 1989, appena le linee telefoniche furono riallacciate, noi ricevemmo tante chiamate da parenti, amici e da tanti di voi ascoltatori che eravate preoccupati per noi. E noi non capivamo la ragione di così tanto interesse fino a che alcuni giornali europei ci giunsero, dove si leggevano i risultati di questa catastrofe grandemente esagerati. Uno di tali giornali, che è ancora appiccicato al muro del nostro ufficio, legge: terrore e morte colpiscono San Francisco, migliaia di morti. Un altro dal Canada che diceva 80% delle abitazioni distrutte. La realtà è che quei giornali, per vendere di più, avevano non solo esagerato, ma addirittura mentito ai loro lettori. E infatti, se noi ora facciamo i conti, ci accorgiamo che i morti del terremoto sono fra tutti solo 66. Ci dispiace che siano 66, ma non si tratta di migliaia, e le case, forse le abitazioni distrutte, forse costituiscano appena il 5% e forse ancora meno. Vedete, noi non ci possiamo fidare di quello che dicono le persone oggigiorno. Infatti, un nostro amico che venne da Milano pochi giorni dopo girò per la città e poi, venendomi a trovare, mi disse: o qui hanno già rimpiazzato tutto, o quello che ci hanno detto del terremoto non è vero niente, perché io non vedo nessun danno da alcuna parte, ad eccezione del ponte e dell'autostrada. E anche lui diceva una bugia, perché i danni che sono stati subiti non si possono vedere, essendo tali zone escluse al traffico del pubblico, così non poteva senz'altro vederli. Cari amici, io vi dico questo per farvi capire che noi non ci possiamo fidare delle persone, non ci possiamo fidare affatto neppure di quello che ci dicono per la nostra salvezza, per la nostra relazione con Dio, ed è per quello che noi insistiamo volta dopo volta che dobbiamo rivolgerci alla fonte ufficiale, che in questo caso è la Sacra Scrittura, il Nuovo Testamento, come Gesù Cristo ce lo ha dato. Così, amici, non vi fidate di quello che vi dicono gli uomini, esagerano e certe volte mentiscono, ma affidatevi alla parola di Dio, e allora anche lì troverete che c'è una grande differenza fra quello che vi hanno detto e quello che il Signore in realtà ci dice.

Ed ora per nostra edificazione e ammaestramento vogliamo passare alle Sacre Scritture e apriremo il Nuovo Testamento al Vangelo di Matteo, capitolo 7. Cominceremo a leggere dal 15° versetto giù fino al 23°. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro son lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola.

0: quelli fra i nostri ascoltatori un po' vecchiotti come me che si trovarono in Italia durante l'ultima guerra si ricordano molto bene, son certo, le restrizioni annonarie e il mercato nero che sorse e fiorì ovunque quale conseguenza di esse. Era davvero un affronto i prezzi che si dovevano pagare per il sostentamento giornaliero, ma quando oltre che a pagare prezzi esorbitanti si veniva poi anche ingannati con la merce che ci veniva consegnata, allora la cosa diventava addirittura insopportabile. Mi ricordo come una certa famiglia comprò dei fiaschi d'olio al mercato nero e che quando li portarono in casa e cominciarono a travasarli, si accorsero che l'olio arrivava dalla bocca del fiasco fino alla veste e che la maggior parte del fiasco, quella cioè nascosta dalla rivestitura del fiasco, fosse invece riempita d'acqua. Un inganno bello e buono dal quale non potevano aver ricorso. In America son certo che tanti si ricordano del famoso crash del 29 come tante povere famiglie che avevano investito i loro soldi in azioni persero tutto e rimasero completamente rovinate. Recentemente una banca è stata chiusa e molti di quelli che avevano investito in essa sono rimasti truffati di migliaia e migliaia di dollari. In verità la frode e l'inganno sono dappertutto e son vecchi quanto l'umanità. Nel mondo c'è sempre qualcuno che mentre ci sorride con una mano ci accarezza, con l'altra ci deruba del portafoglio. La polizia continuamente ci avverte contro la nostra credulità e la nostra buona fede. Il nostro buon senso pure ci rende consci che non dovremmo fidarci troppo facilmente di nessuno. La Bibbia stessa ci ammonisce su questo riguardo assai solennemente e ci dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e che fa della carne il proprio braccio. Ascoltatore, la razza umana è venuta così depravata e corrotta dal peccato che in verità dobbiamo stare molto molto attenti nelle nostre relazioni col prossimo. E ora, quando noi veniamo a conoscere di casi in cui persone sono state così vilmente ingannate e private dei propri risparmi, noi ci sentiamo impietosire quando leggiamo sui giornali la triste storia di famiglie completamente rovinate da persone senza scrupoli che con l'inganno e la frode si sono approfittate della loro semplicità, ci sentiamo fremere di sdegno e abbiamo compassione. Ma se questi casi sono tristi, amico, più ancora triste e addirittura tragico è il caso di persone che non in cose materiali che tanto devono passare, ma nei propri beni spirituali ed eterni sono stati ingannati. Gesù ci dà il rappunto del fatto di un gruppo di persone che si troveranno davanti al trono del giudizio in tale condizione, ingannate, truffate tragicamente della loro salvezza. Egli dice: e molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, noi non abbiamo profetizzato in nome tuo e nel nome tuo fatte molte opere potenti? E allora io dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me operatori di iniquità. O amico in ascolto, usa ora la tua immaginazione e prova di visualizzare come su uno schermo della televisione questa scena. Osserva la situazione di questa gente, persone che hanno finito la propria vita a fare opere per il Signore, a lavorare per la Chiesa, gente che ha trascorso la propria vita fra preghiere, digiuni e privazioni, gente come quelle a cui Gesù si riferiva che andavano in chiesa 3 volte al giorno e si vestivano con il distinto abito bianco orlato di blu proprio dei farisei, che portavano attaccate alle mani sul petto e davanti alla fronte le filanterie in cui era contenuta scritta la legge di Dio. Immaginati, amico, in ascolto, gente che ha finito la propria vita rinchiusa in chioschi e poi quando si presentano davanti a Dio al giudizio, tutte fiduciose di ottenere la ricompensa delle loro fatiche, invece si trovano scacciate con le solenni parole: dipartitevi da me, voi operatori di iniquità. Ora, perché? Io mi domando perché Gesù definisce le opere buone che queste persone hanno fatto come iniquità. Perché, cari amici, è iniquità la peggiore che si possa perpetrare ai danni di Dio, ai danni del prossimo, ai danni di noi stessi, quando ci si insegna o quando si pratica e si cerca di salvarsi per mezzo delle nostre opere. Perché questo depriva Gesù della gloria che gli appartiene, rende vana la sua morte sulla croce e insulta la magnificenza di Dio facendolo apparire crudele e patteggiatore. Infatti Dio stesso dice in Isaia che queste opere, che questa maniera di comportarci verso di Lui per aspettarci una salvezza, non sono davanti a Lui che panni lordi. E allora, amici, pensate che stupore, quale tremenda delusione si sarà per queste persone. E che dire? È Gesù forse ingiusto? Queste persone che hanno fatto così tanto per la Chiesa e che alla fine invece di avere una ricompensa ne ricevono una punizione. Perché mai Gesù le scaccia? Non hanno fatto niente di male? Vedi, caro amico, Gesù non è ingiusto, ma sono le persone che sono state stolte, perché invece di fondare la loro salvezza sul fondamento solido, sulla roccia, sulle sacre scritture, su Cristo, l'hanno invece fondata sulla sabbia fugace delle tradizioni, dei precetti e dei dogma umani. Infatti Gesù continua in questo passaggio e dice a quei religiosi: perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia. E chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha edificata la sua casa sulla rena. Ecco dove si fonda la nostra fede, non su quello che dicano gli uomini, ma sulle parole di Gesù. Fare altrimenti è agire come stolti. Dimmi, amico in ascolto, compreresti tu una casa o un'automobile senza un contratto, senza una garanzia? No, son certo come tutti vorresti prima vedere il nero sul bianco, come si suol dire. Pure ecco che mentre non ci si fida di nessuno in una compra o vendita di qualsiasi cosa, pure ci si affida ciecamente all'uomo per la salvezza dell'anima nostra, rimettendoci, senza neppure investigare la loro autenticità, le traduzioni e i riti medievali che non hanno traccia alcuna nelle sacre scritture. Ora, mentre da una parte abbiamo rigettato tutto quello che ci legava al passato, usi, lingua, moda, sistemi di medicina, di trasporto, continuamente investighiamo per cose migliori, per la cosa più importante, per la salvezza della nostra anima, si preferisce restare nell'oscurità del Medioevo senza investigare se la via che seguiamo è la giusta e la vera. Amico in ascolto, sei tu pure fra il tragico numero degli ingannati? Su cosa stai tu costruendo la tua salvezza? Sulla sabbia o sulla roccia? Amico, Gesù non è ingiusto, egli venne per salvarci e ci offre il perdono e la salvezza completa. Qual dono? Egli ci avvertì di non fidarci delle tradizioni umane, egli ci esorta ad investigare e attenerci esclusivamente alle sacre scritture, egli ci invitò ad amare lui più di padre, madre, famiglia, chiesa e patria. Egli ci ha avvertito contro i falsi profeti che vengono a noi lupi in veste di agnello. Ci ha detto di stare attenti a quelli che portano all'esteriorità la veste del cristianesimo e che si fanno chiamare profeti di Cristo, ma che di dentro invece non sono che lupi rapaci che invece di nutrire il gregge lo sfruttano e lo dilaniano. Fu Gesù che insegnò a come conoscere questi tali e ci disse di giudicarli dai propri frutti. Ora ascoltatore, se tu vuoi dare un giudizio onesto e non ti contenti di quello che vedi in giro, allora prendi un libro di storia, leggi la storia di Savonarola, di Giovanni Hus, di Galileo, di Martin Lutero, insomma leggi la storia della Chiesa. Nel suo profetico messaggio troviamo che Gesù dice nel 24esimo capitolo del Vangelo di Matteo per ben 5 volte che noi dobbiamo stare attenti, che negli ultimi tempi gli uomini verranno ingannati e sedotti. Ascoltatore, sei tu fra gli ingannati? Rifletti bene. Osserva come fin dal principio l'inganno prese luogo. Osserva Adamo ed Eva nel giardino terrestre. Il diavolo li ingannò dicendo loro che se mangiavano il frutto proibito sarebbero divenuti simili a Dio. Ma come caddero nell'inganno? Avevano l'avvertimento di Dio, ma ecco che essi credettero più volentieri alla voce del seduttore che veniva dal serpente che all'ammonimento di Dio. Amico, tutt'oggi il seduttore nel mondo sotto diverse forme. Satana è ancora presente e bisbiglia nel cuore degli uomini inganni e dottrine e precetti che sono contrari alla parola di Dio. Adamo cadde perché credé ad una voce cara, alla voce della moglie. E amico, se tu scarti la parola di Dio, se tu non obbedisci la sacra scrittura ma preferisci credere a qualsiasi altra voce, qualsiasi altra forma essa ti viene o sotto qualsiasi altro aspetto, amico, tu pure cadrai ingannato e sedotto e ti troverai in quel tragico numero che Gesù scaccerà al giudizio dalla sua presenza. Amico ascoltatore, malgrado quello che ti dicono, la roccia, la pietra è Cristo Gesù. E se noi vogliamo essere sicuri di fondare la nostra casa, la nostra salvezza in qualche cosa che resisterà, noi dobbiamo fondarla su di Lui. Le tradizioni e i precetti come la sabbia si muovono, vanno e vengono con concili e deliberazioni, ma Gesù mai cambia, resta solido e in Lui mai noi saremo smossi. Ascoltatore, fra tutti gli uomini noi siamo senza scuse, fra tutti noi non dovremmo comparire fra il numero degli ingannati, ma anzi in quello dei redenti, nel numero di quelli che senza le opere ma per grazia, per mezzo della fede soltanto, si trovano alla destra, poiché hanno creduto nel solo nome che ci è stato dato per essere salvati, nel nome del Santo, del Benedetto, del Redentore Gesù Cristo. Amico, la Sacra Scrittura ti è offerta affinché tu possa comprendere la volontà di Dio. Nella Bibbia tu hai il piano della salvezza. Il Vangelo ti presenta una sola via, una sola porta, una sola roccia, un solo nome, il nome di Cristo. Gesù ti offre la salvezza attraverso il suo sangue. Sta a te a scegliere. Oh, ubbidisci il Vangelo, credi alle sacre scritture e continua ad andare dietro a quello che Gesù ti dice. Scarta gli insegnamenti umani e affidarti nelle tue opere, lasciale perdere, lascia qualsiasi intercessione per la tua salvezza. Una cosa è certa, tu devi fare una decisione e noi ti invitiamo ad aprire gli occhi alla verità e il tuo cuore al Signor Gesù Cristo. Ascoltatore, decidi e fatti certo che in quel giorno tu non sarai nel numero degli ingannati, nel numero di quelli che si sono fidati degli uomini, ma sì invece fra quelli che si sono fidati e si sono affidati a Gesù Cristo soltanto. Che Dio ti benedica. Oh Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu voglia far loro capire che queste parole provengano da te. Attirali tuo Signore col tuo Santo Spirito e fa che possiamo un giorno vederli assieme a noi davanti al tuo trono di grazia.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Secondo Re, capitolo 5. Il titolo del messaggio è Fedele nel poco. Fedele nel poco. Non so, ma spesso viene detto in chiesa, sogniamo la grande opere per Dio. Vediamo grandi cose succedere. Però l'aggettivo piccole cose nel poco non viene spesso utilizzato. No? Chiesa, vogliamo sognare cose piccole da fare per Dio. Vogliamo fare poca roba per Lui. Però come Gesù stesso ci indica, è veramente nel piccolo e nel poco che vediamo grande fedeltà. E per iniziare voglio leggere un versetto dal Vangelo di Luca, capitolo 16. Tenete un dito in Secondo Re. E Luca 16, versetto 10, Gesù dice un principio abbastanza importante. Luca 16, versetto 10, chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. E chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto. Se io non ho una buona gestione di quello che ho oggi, perché sogno che Dio mi dia altro da gestire che sarà poi troppo per me, forse sarà anche sprecato su di me perché non ho imparato la fedeltà nel poco. E versetto 11 di Luca 16, se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E quindi è un principio biblico che Gesù menziona qui nel Vangelo di Luca, che andremo a vedere in Secondo Re 5 attraverso la vita di un certo Naaman, il Siro. Questo Naaman che era capo, diciamo, dell'esercito del re di Siria. Tornando in Secondo Re 5, vogliamo prendere la storia da versetto 1. Or Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo grande e altamente stimato agli occhi del suo signore, il re della Siria. Perché per mezzo suo, per mezzo di Naaman, l'Eterno aveva dato vittoria alla Siria. Se noi ci ricordiamo del primo re, capitolo 22, c'era la battaglia tra Israele e Giuda con la Siria, Josafat alleato con Acab, Acab che morì. Se ricordiamo, uno dall'esercito tirò un arco a caso e quella freccia colpì Acab e lui morì. Ricordiamoci la storia, primo re 22, Naaman era presente in quella battaglia. C'è anche una tradizione, non so se sia vero, che dice che fu pure Naaman colui che tirò l'arco verso Acab quel giorno, ma non sappiamo. Uno a caso aveva ucciso Acab, però Naaman era capo dell'esercito, primo re 22. Lui ha avuto vittoria contro il popolo di Dio ed è strano perché cosa c'è scritto qui in versetto 1? Guardate con me la seconda metà, perché per mezzo suo l'Eterno aveva dato vittoria alla Siria. Potrebbe essere mai che Dio sia dalla parte dei nostri nemici? Sì, perché sapete una cosa? Noi abbiamo nemici, ma Dio no. In realtà Dio ama tutto il mondo e vuole che tutti vengano alla salvezza. Gesù ama ognuno che si qualifica nemico di Dio. Gesù pure ci ha indicato di amare i nostri nemici pure. Gesù ama, Dio ama tutto il mondo. Notiziario del giorno, Dio ama ogni anima indiscriminatamente. Se tu sei italiano, peruviano, anche americano, Dio ama anche gli americani, meno male. E Dio aveva dato vittoria alla Siria per correggere i suoi figli in Israele. Perché Dio ha scopi più grandi, scopi eterni, per la salvezza delle anime. E quindi a volte Dio fa delle cose che noi non capiamo. E fino in gloria non capiremo alcune cose. Però l'Eterno aveva dato vittoria alla Siria, Ma quest'uomo forte e valoroso, un linguaggio utilizzato anche per Gedeone, è qualificato come un uomo di onore, questo Naaman, nonostante nemico del popolo di Dio, è stato favorito in questa storia dall'Eterno. Quest'uomo forte e valoroso, quest'uomo che aveva la fiducia del re della Siria, che ha avuto una grande vittoria, aveva comunque un problema da risolvere. E chiesa, c'è un grande incoraggiamento per ognuno. Dio, nonostante le grandi vittorie e successi della vita che uno potrebbe avere nell'ambiente lavorativo, economico, sociale, rimane il problema del peccato dell'uomo. Nel caso di Naaman, lui era lebbroso. Abbiamo studiato insieme, avevo citato Levitico, e Dio nel libro del Levitico spiega che per lui non vanno bene tre cose che sono simboli del peccato nella nostra vita. Uno era il lievito, l'altro era la lebbra, e la terza la vediamo ogni giorno nelle nostre case, la muffa sui paretti magari del bagno, vediamo tutti quanti la muffa in casa. Il lievito, la lebbra e la muffa spandono e prima o poi entrano in profondità e distruggono ciò che loro invadono. Esattamente come il peccato è spesso il lievito, la lebbra e la muffa nella Bibbia è vista come un simbolo del peccato nella nostra vita. E ognuno di noi possiamo avere grandi successi lavorativi, di studio, di famiglia, di casa, di patrimonio, ma prima o poi ognuno di noi moriremo, lasceremo questa terra e lasceremo ogni cosa che abbiamo fatto qui. E la domanda che rimane è se sono in Cristo o no, se ho provvedimento per il peccato, la lebbra della mia vita. Jim Carrey, famoso attore americano, è citato nel dire: spero che ognuno possa avere i grandi successi come gli attori dell'Hollywood, così tutti vedranno quanto vuoto sia il successo di Hollywood. Però noi veniamo affascinati di un grande nome, grande reputazione. Vogliamo tanti soldi e sicurezza che provengano da tutte queste fonti. E Naaman era un uomo di grande successo, favorito dall'Eterno, però aveva un problema, la lebbra. Nel versetto 2, ora alcune bande dei Siri in una razzia avevano portato via come prigioniera dal paese di Israele una piccola fanciulla che era finita al servizio della moglie di Naaman. E non è chiaro se erano da incursioni dopo la guerra di Primo Re 22 o se era nel momento di quella guerra, ma in un momento di razzia, in questa incursione, una fanciulla rimane in casa di Naaman. E io amo la piccola storia di questa fanciulla. Guardate il versetto 3. Ella disse alla sua padrona: se il mio signore potesse andare dal profeta che è in Samaria, certamente egli lo libererebbe dalla sua lebbra. E non è chiaro se lei stia parlando di Elia, da un vecchio ricordo, o se da recente fu portata via e parlava di Eliseo. Però lei dice: io so che c'è un profeta in Israele, e se Naaman potesse solo vederlo e parlare con lui, so che ci sarebbe salvezza per lui, guarigione. E quindi lei, che vive in terra straniera, nonostante la sua situazione, testimonia del suo Dio tramite i profeti. E quindi è un incoraggiamento per ognuno di noi. Quanti di noi questa sera viviamo in terra straniera, qui in Italia? Io sono straniero. E a volte non sappiamo come vivere in terra straniera, o magari la situazione della nostra vita, come questa fanciulla, non è andata a buon fine, è in cattività. Magari lei potrebbe prendersela con Dio, potrebbe essere amareggiata e non testimoniare di Dio nonostante la sua situazione, però lei non lascia che la situazione presente della sua vita la blocchi e la ferma nel testimoniare della fedeltà di Dio anche verso questo Naaman che la prese e la rende schiava di casa. Wow. Il versetto 3 è abbastanza forte per me. Lei vuole bene a Naaman nonostante che sia schiava di casa. Versetto 4. Così Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo: la fanciulla del paese di Israele ha detto così e così. E allora il re di Siria disse: va pure, io manderò una lettera al re di Israele. Egli dunque partì prendendo con sé 10 talenti d'argento e 6,000 sicli d'oro e 10 cambi dei vesti. Allora non è tanto chiaro, perché ci sono diverse fonti storici per il cambio valuta da 800 anni avanti Cristo ad oggi di quanto valga un siclo d'oro, però ho visto numeri tra 1 milione di euro e 6 milioni di euro se dovessimo cambiare la valuta da versetto 5 nella moneta di oggi, ma una somma comunque grande, anche se è il numero più piccolo. E questo re della Siria che ha appena sconfitto Israele è pronto a dare indietro una grande somma per amore e per il rispetto di Naaman, il capo del suo esercito. E Naaman porta questa grande quantità di soldi e 10 cambi dei vesti e va verso Israele per vedere se sia vero la testimonianza della fanciulla. E guardate, versetto 6, 7 e 8, portò quindi al re di Israele la lettera che diceva: quando ti giungerà questa lettera, sappi che ti mando il mio servo Naaman, perché lo guarisca dalla sua lebbra. Dopo aver letto la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti e disse: sono io Dio col potere di far morire e vivere? E se è lo stesso re, sembra lo stesso re della settimana scorsa, non era malvagio quanto suo padre Acab, però era un re comunque compromesso e non aveva grande fiducia in Dio l'Eterno. E rimane impotente in questo momento e confuso, e la mancanza di collegamento con Dio poi li porta a pensare il peggio delle intenzioni di Naaman. Magari ci sta, perché era il suo esercito che aveva ucciso il suo padre, magari non ha subito tutta questa fiducia di questo Naaman, il capo dell'esercito della Siria. Sono io forse Dio che ho potere di far morire e vivere, e costui mi manda un uomo perché lo guarisca dalla sua lebbra? Una situazione impossibile, cosa posso fare io per lui? Invece questo re poteva dire: guardi, io non ho il potere, però abbiamo un Dio nei cieli alla quale possiamo pregare, possiamo invocare il suo nome, e se lui vuole, lui ti può guarire. Non fa questo. Lui vede il male, perciò state ora a vedere che subito pensa il peggio. Guarda, state a vedere che egli cerca pretesti contro di me. Lui sta cercando in qualche modo per ingannarmi. Io so che lui non è ben intenzionato. C'è un incoraggiamento qui per tutti noi. Parlo a me stesso, perché spesso io penso male anche alle intenzioni delle persone. C'è l'incoraggiamento nel Nuovo Testamento di non pensare sempre il peggio. Però David, Gesù ha detto in Matteo 10 che lui ci manda come pecore in mezzo ai lupi. Dobbiamo stare attenti. Sì, è vero. Dobbiamo vivere con prudenza come serpenti, ma con una semplicità da colombe. Dobbiamo avere questo approccio bilanciato, perché Paolo scrisse in 1 Corinzi 13 che l'amore tollera ogni cosa, l'amore crede ogni cosa, l'amore spera ogni cosa, l'amore sopporta ogni cosa, perché l'amore non viene mai meno. E se noi, come il re di Israele lì in Samaria, pensiamo spesso il peggio della nostra sposa o sposo: io so che tu fai questo perché non mi ami, so che tu fai questo per farmi dispetti. Spesso ciò che noi pensiamo di sapere Se siamo onesti, io non so l'intenzione del cuore di chi ho di fronte. E quindi vogliamo stare attenti nel non giudicare sempre tutto al peggior dei modi, perché l'amore crede ogni cosa. Non dobbiamo essere stupidi o stolti, però gentili, credere il meglio, non credoloni, ma credere il meglio. E questo re d'Israele dice, ma so che lui cerca pretesti contro di me. E quando Eliseo, versetto 8, l'uomo di Dio seppe che il re d'Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re, perché ti sei stracciato le vesti? Costui venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele. Il re mancava nella leadership spirituale qui e non testimonia del potere di Dio. E magari tutta quella ricchezza poteva andare per la nazione. Oltre 1 milione di euro, wow. E Eliseo si alza e dice, mandalo da me affinché lui sappia che c'è un Dio ancora che aziona per chi lo cerca. Questo Naaman sta cercando Dio e Eliseo lo invita. Chiese, se viviamo vedendo solo il male ovunque, vivremo la nostra vita da protezionisti e magari ogni tanto perderemo un'occasione per testimoniare ad un nostro Naaman che cerca aiuto in un loro tempo del bisogno. Dobbiamo, sì, essere saggi, ma non fin troppo, perché l'amore richiede un po' di vulnerabilità, un po' di apertura, presi in giro ogni tanto, va bene, se no non ameremo nessuno. Poi versetto 9, così Naaman venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Allora Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli, Eliseo ha questa tendenza di non andare di persona, ma di mandare qualcuno dal suo staff, no? Un aiutante, un servo. Magari Eliseo aveva troppe cose da fare, o magari lui aveva problemi nell'avere troppo contatto con la gente. Non so perché. Eliseo fa questo, manda sempre qualcun altro, magari per fare dei discepoli, non so. Ma un messaggero va da Naaman e comunica il messaggio di Eliseo. E guardate com'è, è abbastanza semplice. Eliseo chiede qualcosa di poco, una piccola cosa. Eliseo disse a Naaman, va a lavarti 7 volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarai mondato. Una richiesta abbastanza semplice. Chiese il Vangelo è profondamente semplice. È poca cosa veramente ciò che Dio chiede da noi. Non grandi sacrifici, non grandi cose. Anzi, come il profeta Michea scrisse, Michea 6:8, o uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. E che altro richiede da te l'Eterno se non praticare la giustizia, amare la clemenza e camminare umilmente col tuo Dio? Dio non richiede grandi cose da noi, ma una semplice fede in Lui. Una piccola cosa. Dio chiede poco da te. Noi crediamo come cristiani che abbiamo la salvezza eterna per la grazia di Dio mediante la fede. Noi per grazia di Dio mediante la fede abbiamo la salvezza grazie a ciò che Gesù ha fatto in croce e grazie alla risurrezione dalla sua tomba. Eliseo chiede una piccola cosa da Naaman. Non gli va incontro di persone, non chiede grandi sacrifici. E la risposta immediata di Naaman era la frustrazione, perché lui si crede grande, importante, da un incontro faccia a faccia con Eliseo. Guardate come, versetto 11, ma Naaman si adirò e se ne andò, dicendo, ecco, io pensavo, egli uscirà certamente incontro a me, ma il pastore non mi chiama mai, non mi viene mai a casa per pranzare con me, no? Cioè, non mi vuole bene, io so che, vedi, noi crediamo di sapere la motivazione nascosta. E Naaman rimane offeso, perché Eliseo non è agito come lui credeva che doveva agire. Quanti di noi ci offendiamo quando Dio non risponde a noi come abbiamo preferito o desiderato? E crediamo che Dio ci ha deluso ogni tanto. Lui non ha risposto, Lui non ha fatto, non è venuto incontro a me. E Naaman dimostra un certo livello di orgoglio qui. Magari lui pensa alla guerra di poco fa, io potrei ammazzare quell'Eliseo, non mi conosce. Pensavo uscirà certamente incontro a me, un uomo di prestigio. Si fermerà. Invocherà il nome dell'Eterno suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e mi guarirà dalla lebbra. E spesso noi crediamo che dobbiamo andare dall'uomo di Dio, lui scuoterà la mano, lui invocherà il nome dell'Eterno. Io pensiamo sempre queste cose grandi, no? Alla grande, perché Naaman si riteneva un uomo pezzo grosso, un uomo grande, e lui voleva una scenografia qua, lui voleva qualcosa di importante, no? Vado a lavarmi nel Giordano 7 volte, ma che risposta è questa? Poi da solo, cioè. E poi lui risponde, versetto 12, con l'orgoglio della sua patria, i fiumi di Damasco, Labna e il Farpar, non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere immondato? Qualche volta ho pensato, magari andiamo a fare i battesimi nel Po, e subito le facce, cioè, esatto, cioè, il Po è sporchissimo, eh? Andiamo sulle Ceresole, ecco, sì. E Naaman ha questo, ma il Po, ma l'acqua del Po, oh. Chi è mai stato in Israele? Avete visto quanto sporco è il Giordano? C'è di tutto in quel fiume, cioè piumi di piccioni, cioè roba sporca che galleggia, non sai cos'è, cioè è sporchissimo, fangoso, non si vede nulla. E quindi ovviamente Naaman dice, io vado per essere purificato da un fiume più sporco dei fiumi di casa mia, cioè nessun fiume, anche pulito, mi abbia mai guarito, sembra follia, cioè, quindi cosa vado a lavarmi lì? E quindi anche l'indicazione di Eliseo qui ci fa capire che Dio non ha bisogno di acqua santa per fare dei miracoli. E quindi se c'è qualche tizio sull'internet che dice mandatemi un dono di 100 euro e io ti manderò dell'acqua benedetta, leggete il secondo Re 5 di nuovo, ricordatevi del fiume Giordano Barapò, ok? Dio non ha bisogno di acqua speciale, ma di una fede semplice. Nella parola del profeta qui, non sono forse meglio i nostri fiumi? Naaman qui prende una posizione di orgoglio. Ma Naaman, tu ti devi chiedere finora come va la vita. Senza l'ubbidienza alla parola di Dio, come hai vissuto finora? E lui è tutto arrabbiato, indignato. Lui si adirò. Non potrei lavarmi in quelli e uscire mondato. Così si voltò e se ne andò tutto infuriato. Michea ci incita verso un cammino umile con il nostro Dio. Pietro lo fa pure nella sua lettera, 1 Pietro 5:5, similmente voi giovani, siate sottomessi agli anziani, sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Dio ci benedirà se abbiamo un cuore umile nei suoi confronti. Naaman in questo momento è adirato ed è orgoglioso, crede di essere meglio della parola del profeta, di sapere meglio. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi al tempo opportuno. E poi versetto 13, se c'è una parola di saggezza, una perla di saggezza per noi, è di mettere in pratica versetto 13. Guardate, noi possiamo imparare una grande lezione qui, ma i suoi servi li si avvicinarono e li parlarono dicendo. Intanto Naaman forse era un uomo di successo perché si faceva circondare di consiglieri, consiglieri saggi, consiglieri che lui era pronto ad ascoltare, perché magari il primo istinto era l'orgoglio e la rabbia, però meno male aveva qualcuno di saggio attorno a sé. Proverbi 11:14 dice: senza una saggia guida il popolo cade. Alcune chiese mettono molto enfasi su il leader, il pastore, l'unto, servo di Dio, no? Senza un gruppo di consiglio. Senza una saggia guida il popolo cade, ma nel gran numero di consiglieri c'è salvezza. E alcune chiese hanno un grande consiglio, ma non prendono mai nessuna decisione. e quindi è bello nella nostra vita, chiesa, avere una chiara indicazione, però la sicurezza di gruppo

Cosa non l'avresti fatta? Sei venuta con oltre 1 milione di euro, 10 cambi di vesti, cioè eri pronto a dare tutta questa somma. E quando il profeta ti ha chiesto una piccola roba, non eri disposto a farlo. Ma è tanto più ora che ti ha detto lavati e sarai mondato. E Naaman qui ha deciso di ascoltare. Chiesa, noi facciamo bene, anche se è difficile, di cercare i consigli difficili nella vita, di non fare lo stesso sbaglio di Primo Re 12, quando Reboamo, figlio di Salomone, andò dai anziani, non piace il consiglio, poi andò dai giovani e trovò la parola che voleva sentire. Noi, Chiesa, possiamo trovare un'opinione che a noi piace, però noi vogliamo trovare la verità. E Naaman ascolta e dice, magari dentro di sé, capri, ha ragione, avete ragione, consiglieri. Ascolto e mi sottometto a voi. Andiamo al Giordano, magari. Quindi Naaman dimostra qui perché magari era un uomo di successo. E versetto 14, egli scese e si immerse 7 volte nel Giordano. Secondo la parola dell'uomo di Dio, la sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e fu mondato. E poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse, ecco, ora riconosco che non c'è alcun Dio in tutta la terra se non in Israele. Il grande segno della guarigione in questo momento gli fu da indicazione stradale per farlo capire che Dio c'è. E i segni, miracoli, prodigi, va bene se succedono o no, ma finiamo adoratori di Dio, non dei segni e dei prodigi. C'è un Dio in tutta la terra ed è quello in Israele, perciò ora ti prego, accetta un dono dal tuo servo. Ma egli rispose, com'è vero che vive l'Eterno alla cui presenza io sto, non accetterò nulla. Naaman insisteva con lui perché accettasse, ma egli rifiutò. Sì, va bene, dateci questo 1 milione di euro, perché no? Quanti pastori di chiesa direbbero di no ad un regalo del genere? Pochi, forse. Poi non vogliamo neanche noi giudicare male l'intenzione del cuore degli altri, però cioè, è difficile, mi chiedo a me stesso, no? Cioè, Signore, aiutami di fare le cose secondo il tuo cuore. Credo che qui Eliseo segue lo stesso cuore di Abramo nella Genesi 14, quando il re di Sodoma chiese le anime e poi in scambio dava i soldi della guerra appena successa. E mi piacciono le parole di Abramo verso il re di Sodoma, quando Abramo disse neppure un filo di un legaccio dei calzari vorrei da te, perché tu non abbia a dire io ho arricchito Abramo, perché Abramo non voleva che il re di Sodoma potesse prendere la gloria della battaglia. Abramo voleva che la gloria andasse a Dio. E quindi è buono per noi considerare le motivazioni. Eliseo dice, i soldi non li voglio. Sappiamo che Elia e Eliseo vivevano con poco. Anche Elia era vestito di pelo con questo cinture in pelle, esattamente come Giovanni Battista. Magari 10 cambi dei vesti dalla Siria non andavano male. Però Eliseo non sentiva di accettare. E Naaman insisteva e ancora egli rifiutò. Il versetto 17, Naaman disse, poiché non vuoi, permetti che sia data al tuo servo tanta terra quanta ne portano 2 muli, perché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo all'Eterno. Naaman qui dimostra quanto poco veramente conosce del Dio di Israele, perché lui vuole ora adorare l'Eterno con un concetto del loro momento culturale legato alla terra.
Però nella semplicità

0: dal suo cuore anche bello. Lui dice: il Dio di questa terra, voglio portare la terra di questa nazione a casa mia, e magari su quel terreno offrirò sacrifici all'Eterno. È bello che nella sua ignoranza comunque dimostra una semplicità, una sincerità verso Dio. E credo che a Dio piace quando con cuore sincero, ma anche a volte con una teologia non tanto precisa, uno vuole adorare Dio. Allora fammi portare via un po' di terra, così posso stare sul suolo di Dio a casa mia. Ed è bellissimo. Però mi piace versetto 18: tuttavia l'Eterno perdoni il suo servo per questa cosa, quando il mio Signore, il re della Siria, si reca nel tempio di Rimmon per farvi adorazione e si appoggia al mio braccio, perché lui è la guardia del corpo magari del re, no? E lui entra in questo tempio pagano. Voglia l'Eterno perdonare il tuo servo per questa cosa, quando io mi prostrerò nel tempio di Rimmon. E il profeta gli disse: va in pace. Così partì da lui e fece un buon tratto di strada. E magari qui potremo entrare in un lungo discorso di templi dei pagani e primo Corinzi 8 e carne sacrificata agli idoli e essere credenti nell'Eterno in un mondo di idolatria. E dobbiamo vivere nel mondo anche se noi non siamo del mondo, e vivere di impatto, senza paura, ma di vivere in pace adorando l'Eterno. E quindi Naaman partì, versetto 20 però, Gehazi, il servo di Eliseo, fa una roba un po' triste. Gehazi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé: ecco, il mio Signore ha usato troppa gentilezza con Naaman. Questo Siro, non accettando dalla sua mano ciò che egli aveva portato. E secondo me il mio Signore qui non ha preso i soldi che avrebbe dovuto prendere in questa occasione. Avrebbe dovuto sfruttare quel Siro, avrebbe dovuto prendere quel milione di euro. Lascia soldi sul tavolo, ma che cosa fa Eliseo? I profeti hanno bisogno. C'era anche la vedova del profeta mancato che era indebitato. I profeti nostri hanno bisogno, Eliseo. Che fai? E quindi Gehazi dice: ma lui è troppo bravo, cioè è troppo gente. Lui deve negoziare di più. Lui dovrebbe. E quindi Gehazi va verso Naaman, li corro dietro e prenderò da lui qualcosa, pensa Gehazi. Io andrò da Naaman, io prenderò quello che Eliseo ha rifiutato. Il versetto 21, così Gehazi inseguì Naaman. Quando Naaman vide che gli correva dietro, saltò giù dal carro per andargli incontro e gli disse: va tutto bene? E quelli rispose: sì, tutto bene. Però il va tutto bene di Gehazi è ben diverso dalla vedova la Shunamita. La vedova, la Shunamita che le è mancata il figlio. Sì, tutto bene, il mio Signore mi manda a dirti: ecco, proprio ora sono giunti da me dalla regione montuosa di Efraim due giovani dei discepoli dei profeti. Ti prego, da loro un talento d'argento e due cambi di vesti. Gehazi mente, lui racconta questa bugia davanti a Naaman, perché lui non mandava giù il fatto che Eliseo non abbia accettato questa somma di denaro. Dice che il mio maestro mi manda, falso. I due profeti, un pretesto falso, era per se stesso. E Gehazi sbaglia qui, e povero Naaman, neonato nella fede, viene preso in giro dai profeti. Succede mai, no? Un televangelista, allora per essere salvato io devo dare soldi a questo tizio online. E Naaman, che è gioioso della sua guarigione, della sua nuova fede nell'Eterno, crede a Gehazi. Ti prego, accetto due talenti, non solo uno, Naaman dice. Ah, sì, allora ti do il doppio di quello che mi chiedi, Gehazi. E insistette con lui, legò quindi due talenti d'argento in due sacchi con due cambi di vesti e li consegnò a due dei suoi servi che li portarono davanti a lui, davanti a Gehazi. Giunto alla collina, prese i sacchi dalle loro mani, li ripose nella casa, poi rimandò indietro gli uomini che se ne andarono. Versetto 25, andò quindi a presentarsi davanti al suo signore. Eliseo gli disse, dove sei andato Gehazi? Dove sei stato? E questo rispose, il tuo servo non è andato in nessun luogo. Cioè, non so, se io fossi Gehazi, ho già visto Eliseo combinare dei prodigi, non vorrei scherzare con lui se io fossi Gehazi. Gehazi fa il problema di cui scrive Pietro nella sua epistola dei falsi profeti. Secondo Pietro 2:3, e nella loro cupidigia vi sfruttano con parole bugiarde. Ma la loro condanna è da molto tempo all'opera e la loro rovina non si farà attendere. Gehazi, dove sei stato? Ma Eliseo gli disse, il mio spirito non ti aveva forse seguito quando quell'uomo è tornato indietro dal suo carro per venirti incontro? E forse questo è il momento di prendere denaro, di prendere vestiti, ulivetti e vigne, pecore e buoi, servi e serve. Eliseo, tu non hai camminato in linea con il mio spirito qui. Non sei un buon discepolo. Tu ti sei approfittato di un nuovo credente e io non volevo che prendessimo dalla sua mano nulla. E c'è una grande riprensione e Eliseo disse, la lebbra di Naaman si attaccherà perciò a te e alla tua discendenza per sempre. Così Gehazi uscì dalla presenza di Eliseo tutto lebbroso, bianco come la neve. Paolo scrisse ai Corinzi, se volete vedere velocemente, secondo Corinzi 12. Secondo Corinzi 12, 15, in quanto a me, molto volentieri io spenderò, Paolo scrisse ai Corinzi, anzi sarò speso per le anime vostre, anche se amandovi più intensamente, sono amato di meno. Secondo Corinzi 12, 16, ma sia pure che io non vi sono stato d'aggravio, tuttavia, essendo astuto, vi ho presi con frode. Voi dite che io vi ho preso di frode, anche se non ho mai preso nessun soldo da voi. Versetto 17, mi sono forse approfittato di voi per mezzo di qualcuno che vi ho mandato? Ho pregato Tito di venire da voi e con lui ho mandato questo fratello. Tito si è approfittato di voi? Non abbiamo camminato col medesimo spirito e sulle medesime orme? Paolo, come Eliseo, desiderava che i suoi camminassero con lo stesso spirito suo, perché l'amor di Dio non si guadagna con il denaro. Paolo voleva rendere questa cosa chiara ai Corinzi e Eliseo voleva rendere questa cosa chiara con Naaman e Gehazi ha voluto approfittare. E non va bene. Per chiudere, girate con me in Luca 4, fedele nel poco chiesa. Naaman aveva una semplice richiesta dalla parte di Eliseo e si è adirato. Sapete che il Vangelo è talmente semplice che potrebbe anche offendere qualcuno ogni tanto. Per la verità del Vangelo o per la profonda semplicità del Vangelo, però è profondamente semplice ed è poca roba che Dio chiede da noi. Gesù a Nazareth, quando iniziò il suo ministero, parla della vedova di Sarepta nei giorni di Elia. In Luca 4:27 parla di Naaman. Luca 4:27 è al tempo del profeta Eliseo. Vi erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mandato, eccetto Naaman, il Siro. E nell'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono presi d'ira. Esattamente come Naaman fu preso d'ira all'inizio. Quelli di Nazareth avevano respinto Gesù. Non potevano credere che lui fosse il Messia. Tu sei dalla prima parte di Naaman che tu resisti la profonda semplicità del Vangelo? Non resistere. A volte siamo pronti a fare grandi cose per pacificare l'ira di Dio, quando in semplicità, in realtà, Dio chiede una cosa piccola da noi. un piccolo momento di fede, Signore, io credo in te. Se mi vuoi che io mi battezzo, se vuoi che io mi lavo 7 volte nel Giordano, allora lo faccio. Un semplice atto di fede in quel poco che Dio chiede. Amen? Preghiamo. Padre, aiutaci. Aiutaci, Padre, di camminare nelle piccole cose, di avere fedeltà nel poco. Magari a volte come cristiani siamo disposti, sì, voglio fare grandi cose per Dio, però lavare i piatti alla fine della serata in casa non mi va. O altri piccoli gesti di fedeltà e ubbidienza, Padre, a ciò che lo Spirito Santo ci indica di fare durante la nostra settimana. Padre, sognare alla grande va bene. Vogliamo fare anche grandi cose per te, però aiutaci nel piccolo, aiutaci ad essere fedeli nel poco e di avere una semplice fede nel tuo Vangelo. E se tu dici che è così la via di salvezza, vogliamo credere. E quindi, Padre, grazie, parlaci in chiusura, ti vogliamo adorare nel spirito e in verità, nel nome di Gesù. Amen.
1: Quando si legge la Bibbia, ci si rende conto che gli israeliti stessi, il popolo dal quale è venuto Gesù, vivevano nell'antico Medio Oriente, condividevano molti tratti con quelle culture. Non devono quindi stupirci le similarità in alcune cose, ma sono proprio le differenze che contano. Ad esempio, anche se nel culto stesso di Israele si ritrovano dei rituali che possono ricordare rituali di altre religioni, sono proprio le particolarità del Dio di Israele e del suo culto che dovrebbero attirare la nostra attenzione. Il mondo che circondava Israele, il mondo in cui i miti antichi sono fioriti, era caratterizzato infatti da una visione del mondo basata sulla continuità, un assunto filosofico che asserisce che le cose che si vedono sono in continuità con ciò che non si vede. Tutto ciò che esiste è parte di altro e non c'è una vera distinzione tra il divino e l'umano. Badate bene che questo assunto lo si ritrova ancora oggi in alcune filosofie e religioni moderne. Come alcuni studiosi spiegano, in tale concezione non c'era un confine netto tra divinità, natura e umanità. Spesso queste religioni si basano sul ciclo della vita, per cui l'inverno è la morte e la primavera è la risurrezione. Ci sono poi un sacco di riferimenti sessuali nei miti pagani connessi con la fertilità della terra. La natura è parte della divinità e ha anche parte delle caratteristiche umane. Spesso i re, i governanti diventano divini. Ripeto, non c'è un vero confine tra l'umano e il divino. Infatti spesso ci si imbatte in semidei. Il fatto che non ci sia un confine netto è particolarmente evidente negli idoli costruiti dagli esseri umani. Tali idoli di legno o di altro materiale rappresentano il Dio, sono un'immagine del Dio. Normalmente dopo la costruzione dell'idolo c'erano rituali attraverso i quali si pensava che il Dio invisibile venisse ad abitare nell'idolo e quindi nel tempio. Di fatto, l'idolo diventava Dio, perché il simbolo diventava realtà. Dio e l'idolo avevano quindi la medesima essenza. Ciò che veniva fatto all'idolo era come se venisse fatto al Dio stesso che stava dietro all'idolo. Oltretutto, normalmente i popoli dell'antichità credevano in un rapporto con la divinità basato su una sorta di simbiosi. Essi dovevano fare star bene la divinità, affinché la divinità facesse star bene loro. Si creava una certa interdipendenza. Ecco perché essi portavano da mangiare, offrivano sacrifici direttamente a quegli idoli, aspettandosi che in tal modo la divinità si mostrasse favorevole. L'uso della magia o di danze e rituali veniva spesso utilizzato per interagire con la realtà spirituale, con l'obiettivo di manipolare la divinità e costringerla ad essere favorevole. Se il rito era fatto in un certo modo, il risultato era in qualche modo garantito. La Bibbia normalmente è molto critica proprio nei confronti di quel modo pagano di interpretare la realtà. Infatti propone una visione del mondo molto diversa. Innanzitutto il Dio che si rivela nella Bibbia, il Dio che si rivela al popolo di Israele è un Dio trascendente. Un Dio trascendente non è mai da confondersi con la creazione. Non c'è continuità tra Dio e la creazione. Ecco perché gli israeliti non dovevano costruire immagini da mettere in un tempio. Infatti la divinità non sarebbe mai andata ad abitare nell'idolo, come credevano invece i popoli circostanti. Dio permise ad Israele di costruirgli un tempio, come facevano anche le altre civiltà. Ma l'assenza di un'immagine, ovvero di un idolo che rappresentasse la divinità, differenziava il culto di Israele dai vicini. La trascendenza ci parla di una barriera tra Dio e la creazione, tra il divino e l'umano. Per la Bibbia un idolo rimane un pezzo di legno e non può essere Dio. Dio non può essere nel pezzo di legno e non può essere manipolato attraverso rituali magici. Il mondo esiste come creazione di Dio e Dio è presente nel mondo, ma Dio non fa parte del mondo. Non fa parte dell'universo che ha creato. Dio esiste fuori dal tempo e non è limitato dallo spazio. Inoltre, il re, nella storia di Israele, rappresenta Dio, ma il re rimane comunque un uomo, non è mai Dio. Non a caso l'unico re che viene presentato come Dio, avente in se stesso l'essenza di Dio, è proprio Gesù stesso, che infatti i cristiani riconoscono come vero uomo, ma anche vero Dio. Come abbiamo detto, le religioni che si basano sulla continuità tra umano e divino si riferiscono spesso a rituali che hanno proprio lo scopo di manipolare, di condizionare la divinità. Nella Bibbia vediamo invece un Dio che porta avanti il suo piano nella storia, ma non ha bisogno dell'uomo per la sua sussistenza e non si lascia manipolare da nessuno. Non c'è una vera simbiosi tra Dio e l'uomo. Dio non ha bisogno di essere nutrito dall'uomo e i sacrifici che gli vengono presentati non possono manipolarlo per renderlo favorevole. Da cosa lo sappiamo? Negli scritti profetici troviamo spesso i profeti che denunciano l'incoerenza del popolo di Israele, che dal punto di vista rituale sembra ineccepibile, offrendo i sacrifici. Ma in effetti la loro relazione con Dio risulta superficiale. Il Dio della Bibbia è più interessato alla loro fede in Lui, al loro comportamento nelle cose di tutti i giorni, piuttosto che ai loro sacrifici. In brani come Isaia 1:11, Geremia 6:20, Dio attraverso i profeti esprime infatti il disprezzo per i loro sacrifici quando non sono accompagnati da un cuore che lo onora. In brani come Deuteronomio 10:16 l'invito è a circoncidere i propri cuori, quindi ad essere rinnovati nell'interiore. Non è solo una questione di fare dei riti ed ottenere qualcosa in cambio, ma è una questione di stabilire un rapporto di fiducia e dipendenza nei confronti di Dio. Dio vuole che essi abbiano delle aspettative nei suoi confronti come un figlio ha delle aspettative nei confronti di un padre, non come qualcuno che esegue dei riti in modo automatico aspettandosi che Dio faccia la sua parte. Anche se Dio permette all'uomo di costruirgli un tempio, non lo fa perché ne ha bisogno, ma viene incontro alle esigenze dell'uomo con una struttura che gli è familiare, una struttura che l'uomo può comprendere. In realtà il Dio della Bibbia non ha bisogno di templi, come lo stesso Apostolo Paolo argomenterà nel presentare il Dio creatore dei cieli e della terra agli Ateniesi. In Atti 17:24-25 leggiamo infatti: «Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa». Tutte le civiltà antiche avevano templi in cui la realtà spirituale incontrava quella visibile, in cui la divinità veniva ad abitare per stare in mezzo agli uomini. Il tempio in Israele era quindi culturalmente comprensibile anche agli altri popoli, ma non sono le similitudini quelle che devono colpire, piuttosto le differenze. Infatti, come dicevamo prima, non c'erano idoli, non c'erano immagini di Dio nel tempio e questo lo rendeva unico nel suo genere.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, benvenuti o bentornati a seconda dei casi all'appuntamento con questo programma. È Gianfranco che vi parla e vi augura un ottimo ascolto. Nel numero precedente di questa trasmissione, insieme al dottor Edoardo Labanchi, abbiamo iniziato a occuparci di quella che statisticamente e numericamente è la seconda religione su scala mondiale, cioè l'Islam. Anche in questo caso ribadiamo, a scanso di equivoci, che il nostro scopo dichiarato è quello di mettere questa religione, di origine araba, a confronto con la fede cristiana biblica, cercando nello stesso tempo di ragionare non solo sulle sue caratteristiche, ma anche sulle sue pecche. Dopo aver introdotto comunque l'origine storica e geografica di questa fede religiosa, il dottor Labanchi ne ha subito messo in luce l'aspetto più significativo, e cioè il rigido monoteismo che non prevede, a differenza del monoteismo cristiano, una concezione trinitaria della divinità e neppure prevede la dottrina di Gesù come figlio di Dio. Ora, questo monoteismo che definirei esasperato, fra virgolette, ma non nuovo nella storia, nacque probabilmente in reazione al politeismo imperante nella penisola araba ai tempi di Maometto, e cioè durante il VII secolo d.C. L'idea geniale di Maometto, come giustamente il dottor Labanchi faceva rilevare la volta scorsa, fu proprio quella di fare una sorta di filtro o di purificazione delle concezioni religiose arabe, senza arrivare a distruggerle totalmente. Ma per giungere a questo, Maometto dovette subire forti persecuzioni da parte dei membri della sua stessa tribù, e questo lo costrinse nel 622 d.C. a fuggire dalla Mecca verso Medina, la famosa Egira, dove però la sua dottrina si diffuse e fu accolta da centinaia di persone e diede così vita ufficialmente all'era islamica. Poco tempo dopo, Maometto, con l'aiuto di un vero e proprio esercito di seguaci, riconquistò la Mecca e instaurò il primo stato islamico e dedicò la Kaaba, cioè il tempio della religione pre-islamica, al culto di Allah, l'unico vero Dio. E si rifece per questo a quella che, secondo lui, era la religione originariamente data da Dio stesso ad Abramo e ai patriarchi, cioè il monoteismo assoluto. Ora, quella degli ebrei e dei cristiani, secondo Maometto, non è altro che una corruzione della religione primitiva. Così i conflitti dottrinali, particolarmente col cristianesimo, si fecero subito evidenti e gravi. E sia gli ebrei sia i cristiani furono accusati a più riprese, e forse lo sono ancora, d'aver tenute nascoste quelle parti delle loro sacre scritture che preannunciavano la venuta di Maometto, l'ultimo grande profeta di Allah. Ma, dottor Labanchi, ecco, dopo questa presentazione, o questo riepilogo, diciamo, di quello che si è detto anche la volta scorsa, qual è, qui c'è la domanda, in realtà, la posizione islamica nei riguardi della figura e della persona di Gesù Cristo? Che cosa ne dice il Corano? Che cosa ne sapeva Maometto?
2: Intanto riteneva ispirati da Dio almeno la Torah o Pentateuco, i Salmi e l'Evangelo. Dal Corano deduciamo però che in realtà Maometto aveva una conoscenza approssimativa della religione ebraica e del cristianesimo. Le autentiche fonti bibliche sono state quasi del tutto rielaborate in chiave islamica, anche attingendo a piene mani dalla letteratura ebraica extra-biblica e dai Vangeli apocrifi. Limitandoci ora al modo in cui Gesù viene presentato dal Corano, egli è considerato figlio di Maria Vergine, senza il concorso del padre legale Giuseppe. In quanto nato senza un padre umano, nel Corano Gesù è paragonato ad Adamo. Gesù è presso Dio come Adamo, che egli creò dalla polvere, dicendo sì ed egli fu.
1: Beh, sarebbe interessante a questo punto cercare di capire quali siano le implicazioni del fatto che il Corano, pur non negando l'esistenza e l'operato di Gesù Cristo, faccia però a lui riferimento mediante un largo uso di materiale extrabiblico e di scritture apocrife.
2: Il riferimento a materiale tratto da qualche Vangelo apocrifo basterebbe per dimostrare che il termine Vangelo aveva un senso molto vago per Maometto, che sembra ignorare il complesso contenuto dei quattro Vangeli e quindi la loro cristologia. L'ignoranza dell'essenza stessa dell'opera di Gesù, Signore e Salvatore, è confermata dal fatto che nel Corano viene negata la realtà della morte di Gesù in croce. La questione cruciale nella cristologia musulmana resta comunque quella riguardante la natura di Gesù, che per i cristiani è l'eterno Figlio di Dio, della stessa natura divina del Padre, fattosi uomo per la salvezza dell'umanità dal peccato e dalle sue conseguenze. Maometto prese posizione contro il politeismo della sua gente. Ne segue che parlare di Gesù come figlio eterno di Dio era assurdo per lui, che aveva fatto tanto per instaurare il monoteismo con un Dio senza figli o figlie nel senso pagano del termine. Pur riconoscendo dunque che Gesù era un inviato, un profeta dell'Altissimo, Maometto non poteva ammettere che fosse Dio.
1: Beh, penso che sia veramente interessante continuare ad approfondire questi temi col dottor Labanchi, ma ora vorrei proporre di fare insieme una breve pausa, lasciandovi però un invito, amici ed amiche, quello a procurarvi carta e penna così da essere pronti ad annotare più tardi il nostro recapito postale e così mandarci lettere o cartoline o quello che volete con tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vi serviranno intorno a quanto avrete ascoltato anche in questo programma. Bustiamoci quindi ora uno stacco musicale, dopodiché la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi.

Nelle trasmissioni precedenti, dedicate alla religione musulmana, abbiamo fatto riferimento anche alla concezione che Maometto aveva dell'ebraismo e del cristianesimo. Ma in realtà, che cosa sapeva Maometto della religione ebraica, di Gesù e del cristianesimo? Intanto riteneva ispirati da Dio almeno la Torah o Pentateuco, i Salmi e l'Evangelo. Per questo gli ebrei ed i musulmani sono detti al-Kitab, cioè il popolo del libro. A tal proposito, secondo il Corano, capitolo 5, versi 46, 47 e 48, così dice Dio a Maometto: sulle loro orme facemmo seguire Gesù, figlio di Maria, confermatore della Torah, che egli si trovò tra le mani, e gli demmo il Vangelo, contenente direzione e luce e confermante la Torah che lo aveva preceduto, guida e consiglio ai timorati. Giudichino pertanto i possessori del Vangelo secondo ciò che in esso ha rivelato il Dio. Chi non giudica secondo ciò che Dio ha mandato dall'alto è un perverso. A te, infine, abbiamo inviato dall'alto con la verità la scrittura, confermante e ratificante la scrittura precedente. Giudica pertanto fra essi secondo ciò che Dio ha mandato dall'alto e non seguire i loro gusti, scostandoti dalla verità che ti è venuta. Dal Corano deduciamo però che in realtà Maometto aveva una conoscenza approssimativa della religione ebraica e del cristianesimo. Le autentiche fonti bibliche sono state quasi del tutto rielaborate in chiave islamica, anche attingendo a piene mani dalla letteratura ebraica extra-biblica e dai Vangeli apocrifi. Eppure, secondo Hans Küng, il tanto discusso teologo cattolico, il messaggio del Corano potrebbe venire arricchito sostanzialmente se si prendesse sul serio la Bibbia. Viceversa, il messaggio della Bibbia, mediante la presa sul serio del Corano, potrebbe venire liberato dai ritocchi e accrescimenti posteriori. Questa citazione è presa dal libro a cura di Hans Küng ed altri, dal titolo Il cristianesimo e le religioni universali, edito in Italia da Mondadori, Milano, 1986. Si veda specialmente le pagine 149 e seguenti. In particolare, per il teologo svizzero, la dottrina della Trinità è una di questi accrescimenti posteriori. E tra l'altro cita il finlandese Heikki Räisänen, uno dei pochi studiosi del Nuovo Testamento che si siano occupati scientificamente anche del Corano, secondo cui difficilmente si trova nel Nuovo Testamento qualcosa che assomigli anche lontanamente alla dottrina trinitaria. Secondo questo studioso finlandese, tale acquisizione può essere in sé un valido punto di partenza per un dialogo. Ma forse ancor più interessante, dice lui, è il fatto che alcuni passi del Nuovo Testamento rivelano sorprendenti analogie con il ritratto coranico di Gesù. Anzi, secondo Küng, i cristiani che seguendo il Nuovo Testamento continuano a riconoscere tra loro la presenza di nuovi profeti, non dovrebbero forse prendere sul serio questo Maometto? Non dovrebbero essi prendere sul serio le esortazioni del Corano, secondo cui l'unico incomparabile Dio deve stare assolutamente al centro della fede? L'associazione di altri dei o dei non entra nemmeno in questione. Fede e vita, ortodossia e ortoprassi si intrecciano fin dentro la politica? Maometto sarebbe così sempre di nuovo un correttivo profetico per i cristiani nel nome dell'unico e medesimo Dio. Sarebbe un ammonitore profetico.
seguo soltanto ciò che mi è stato rivelato, non sono altro che un ammonitore risoluto. Corano, capitolo 46, versetto 9. Ma si può chiedere ad un musulmano o ad un ebreo, continua il teologo cattolico, di riconoscere i concili ellenistici di Nicea e Calcedonia? Che cosa avrebbe fatto lo stesso ebreo Gesù di Nazaret? L'interrogativo ha un'importanza non trascurabile per un essere cristiani, non soltanto arabo, ma africano, indiano e indonesiano, e in fondo anche cinese e giapponese. In altri termini, secondo Kuhnk, Maometto sarebbe più cristiano dei veri cristiani di oggi, almeno per quanto riguarda la persona del Signore Gesù. Ma insomma, siamo seri. Nessuno ha mai negato i problemi concernenti la duplice natura nell'unica persona di Gesù, ma la posizione del teologo cattolico e di quelli che sostanzialmente condividono le sue idee è così semplicistica da non essere degna di essere presa seriamente in considerazione. L'ellenismo non ha nulla a che fare con un'equilibrata cristologia alla luce del Nuovo Testamento, e neanche il Corano, naturalmente. E a tal proposito mi sembra molto più aderente alla realtà il giudizio sul rapporto tra Islam e cristianesimo di Alfonso Maria di Nola, storico delle religioni, autore di numerose pubblicazioni e per anni docente universitario. Difatti, nel suo libro, intitolato proprio L'Islam, edito dalla Newton Compton, Roma, 1989, a pagina 80 afferma: anche se di importanza e misura minore, una delle fonti coraniche ed islamiche è stato il cristianesimo, i cui temi hanno però subito una massiccia rielaborazione nella quale sono intervenuti elementi di origine diversa e spesso non nota nei testi. In linea generale può dirsi che Maometto ha recepito le strutture del cristianesimo e le ha adattate al suo sistema attraverso i testi apocrifi dell'area orientale, particolarmente siriaca, e che quindi ha dato prevalentemente rilievo ai caratteri straordinari e taumaturgici della predicazione di Gesù e della vita degli apostoli. Fin qui la citazione dal libro del Di Nola. Limitandoci ora al modo in cui Gesù viene presentato dal Corano, egli è considerato figlio di Maria Vergine, senza il concorso del padre legale Giuseppe. Leggiamo infatti nel capitolo 3, versi 45, 46 e 47. Ricorda quando gli angeli dissero: «O Maria, il Dio ti dà la lieta novella di un verbo da lui. Il suo nome sarà Gesù, in arabo Isa, figlio di Maria. Sarà illustre in questo mondo e nell'altro, e sarà degli approssimati», cioè gli esseri che sono più vicini a Dio, i suoi intimi. «Parlerà agli uomini dalla culla e da uomo maturo e sarà dei santi». Disse Maria: «Signor mio, come potrò avere un figlio quando nessun uomo mi ha toccata?» Rispose: «Proprio così, il Dio crea ciò che egli vuole, e quando ha deciso una cosa le dice soltanto sì, ed essa è». In quanto nato senza un padre umano, nel Corano Gesù è paragonato ad Adamo. Gesù è presso Dio come Adamo, che egli creò dalla polvere, dicendo sì ed egli fu. Si vede capitolo 3, versetto 59.

0: Bene, allora dopo questa appropriata pausa musicale, rieccoci insieme al dottor Labanchi per riprendere e continuare a conversare su alcune caratteristiche della religione musulmana o islamica. Ecco, nel farmi da parte vorrei però ricordarvi, amici ed amiche, che poco fa, prima dello stacco musicale, il dottor Labanchi si era ripromesso di continuare a esaminare la concezione che il Corano, che è il libro sacro dei musulmani, ha di Gesù Cristo e della sua missione terrena.
1: Quanto alla missione di Gesù sulla terra, il Corano, nel capitolo 3, versi 49, 50 e 51, afferma che Dio ha insegnato a Gesù la scrittura, la sapienza, la Torah e l'Evangelo. Mandato come inviato divino ai figlioli di Israele, dirà loro: vi ho portato un segno del vostro Signore. Vi formerò dal fango figure di uccelli, vi soffierò dentro ed esse, con il permesso di Dio, diventeranno uccelli veri. Guarirò il cieco dalla nascita ed il lebbroso. Col consenso di Dio risusciterò i morti. Indovinerò quello che mangiate e ciò che tenete immagazzinato in casa. Ciò per fornirvi un segno, se vorrete credere. Sono venuto a confermarvi la Torah che è nelle sue mani e a rendere lecite alcune cose che vi erano state proibite. Vi ho portato un segno di Dio. Temete dunque Dio e ubbiditemi. Il Dio è il Signor mio e il Signor vostro, adoratelo dunque. Questa è una via retta. Il riferimento a materiale tratto da qualche Vangelo apocrifo qui è molto chiaro, e precisamente ci si riferisce al cosiddetto Pseudo Matteo, da cui il Corano trae varie storie anche sulla vita di Maria. Si può vedere il testo in italiano nell'edizione della UTET dal titolo Apocrifi del Nuovo Testamento, edito a Torino nel 1971, volume primo. Basterebbe solo questo esempio, ma ve ne sono altri come vedremo, per dimostrare che il termine Vangelo aveva un senso molto vago per Maometto, che sembra ignorare il complesso contenuto dei quattro Vangeli e quindi la loro cristologia. Gesù è comunque chiamato Messia, al-Masih, inviato di Dio, il verbo di Dio che egli ha gettato a Maria, e uno spirito da lui. Si veda il Corano, capitolo 4, verso 171. Come abbiamo già visto, Maometto credeva che Gesù avesse il potere di far miracoli, mettendo però in rilievo l'aspetto spettacolare di tale potere, senza minimamente far riferimento al significato teologico di questi miracoli, significato che è completamente al di fuori della prospettiva islamica. L'ignoranza dell'essenza stessa dell'opera di Gesù, Signore e Salvatore, è confermata dal fatto che nel Corano viene negata la realtà della morte di Gesù in croce. Difatti, nel capitolo 4, versi 157 e 158, leggiamo che gli ebrei pretendono di aver ucciso il Messia, Gesù figlio di Maria, mentre non l'hanno ucciso né crocifisso, ma ne hanno avuto soltanto l'illusione. E coloro che disputano intorno a lui dubitano in proposito, senza alcuna certezza e solo andando dietro a congetture. E la verità è che non fu ucciso, ma il Dio, potente e sapiente, lo elevò a sé. Tuttavia, vi sono nel Corano stesso dei riferimenti alla morte di Gesù che sembrano contraddire quanto affermato nel passo precedente. Nello stesso capitolo 4, al verso 159, alcuni commentatori vedono un'allusione alla morte di Gesù. E non ci sarà nessuno degli uomini del libro che non creda in lui prima della sua morte, e nel giorno della risurrezione egli sarà testimone contro di esse. Altri però pensano che quel sua si riferisca alla morte di ogni uomo del libro e non a quella di Gesù, Messia. Nel capitolo 19, invece, c'è un espresso riferimento alla morte di Gesù. Infatti Gesù da bambino avrebbe detto: «Io sono il servo di Dio che mi ha dato il libro e mi ha fatto profeta, e mi ha fatto altresì benedetto dovunque mi trovo, e mi ha raccomandato la preghiera e l'elemosina finché sarò vivo. Insieme mi ha reso filialmente pietoso verso mia madre e non mi ha fatto prepotente malfattore. Salute a me il giorno in cui sono nato e il giorno in cui morrò e il giorno in cui sarò risuscitato tra i vivi». Si vedono i versetti da 30 a 33. Nel capitolo 43, verso 61, sembra poi esservi un velato riferimento addirittura ad una seconda venuta di Gesù. Gesù è certezza dell'avvento dell'ora. Non dubitate di questa e seguitemi, è un retto sentiero. L'ora è per i musulmani il giorno del giudizio finale. Sembra che qui si dica che il ritorno di Gesù sulla terra sia il segnale dell'avvento dell'ora del giudizio finale. Il Corano comunque non ci illumina di più sull'argomento. La questione cruciale nella cristologia musulmana resta comunque quella riguardante la natura di Gesù, che per i cristiani è l'eterno figlio di Dio, della stessa natura divina del Padre, fattosi uomo per la salvezza dell'umanità dal peccato e dalle sue conseguenze. La questione però deve essere vista alla luce delle origini del movimento musulmano. Infatti, come abbiamo messo in rilievo sin dall'inizio, Maometto prese posizione contro il politeismo della sua gente. Ne segue che parlare di Gesù come figlio eterno di Dio era assurdo per lui, che aveva fatto tanto per instaurare il monoteismo con un Dio senza figli o figlie, nel senso pagano del termine. Pur riconoscendo dunque che Gesù era un inviato, un profeta dell'Altissimo, Maometto non poteva ammettere che fosse Dio. Del resto, se il rapporto tra monoteismo e trinità è stato un problema nell'ambito stesso dei cristiani convinti, possiamo ben immaginarci che lo sia stato per un Maometto, al centro del cui pensiero c'era appunto un rigido monoteismo. Questo in fondo fu anche il problema dei giudei, che accusavano Gesù di farsi uguale a Dio perché lo chiamava Padre. Si veda a tal proposito il Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 10. Ma ora è meglio fermarsi qui, cari ascoltatori, data anche la grande importanza dell'argomento, che richiede una più ampia trattazione. A risentirci dunque la prossima volta.

0: passo dopo passo.
1: A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. E questo il versetto tratto dall'ultimo dei 66 libri che compongono la Bibbia, cioè l'Apocalisse, sul quale facciamo oggi una breve riflessione. Nel giorno della battaglia nessuno può volgere le spalle o rifiutare di impegnarsi nel combattimento. Dobbiamo lottare se vogliamo regnare e proseguire la battaglia fino a vincere ogni nemico, altrimenti questa promessa non è per noi, dato che riguarda solo chi vince. Dobbiamo vincere i falsi profeti che sono nel mondo e tutti i mali che accompagnano il loro insegnamento. Dobbiamo vincere la debolezza del nostro cuore e la tendenza a lasciare affievolire l'amore nei confronti di Dio. Se per grazia vinceremo, come accadrà se continueremo a seguire il nostro capitano, Gesù, allora saremo ammessi proprio nel centro del paradiso di Dio e ci sarà concesso di oltrepassare il cherubino con la spada fiammeggiante per giungere a quell'albero dal quale i credenti traggono eterno nutrimento. Scamperemo così alla morte perenne, che è il destino dei peccatori, purtroppo, e guadagneremo la vita eterna, suggello dell'innocenza, risultato della santità divina e del sacrificio di Gesù.

Il Signore Gesù deve aver fatto una pausa nella conversazione nel sentire un fresco vento serale toccargli il viso e muovergli il mantello. Forse fece un cenno verso la sagoma scura di un albero, ascoltando il mormorio delle foglie. «Il vento», disse al fariseo, «soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito». Mi è sempre piaciuta questa immagine, forse perché ho sempre amato il vento. Penso ad un pomeriggio estivo, mentre mi rilasso sotto un vecchio acero dalle grandi fronde e osservo il vento che dolcemente fa piegare i ramoscelli e muovere le foglie. Penso ad un mattino in riva all'oceano, mentre avverto il soffio del vento sul viso e lo osservo increspare le onde. Penso ad un campeggio nella pineta, mentre ascolto il vento che sussurra e bisbiglia per la foresta. Penso al forte vento di novembre che infuria fra i campi bagnati dalla pioggia, in modo selvaggio e meraviglioso. Penso al profumo del vento che trasporta la fragranza di fiori lontani, l'aroma della legna bruciata, il forte e salmastro sapore del mare. Non fa meraviglia che Gesù paragonasse il vento allo Spirito Santo. Il vento, per natura, si muove. Allo stesso modo, lo Spirito non dorme mai, non è mai fermo nell'anima. È sempre in movimento, manifesta sempre la sua presenza. E se Egli, Santo, vive al centro della nostra vita, vedremo, avvertiremo, a volte quasi odoreremo e sentiremo gli effetti della sua opera. Lo Spirito Santo sarà sempre al lavoro dentro di noi, facendo qualcosa che gli altri noteranno. Per quanto non possiamo vedere il vento con i nostri occhi, sappiamo che si muove fra di noi per gli effetti che ha sugli alberi, i fiori, le onde, il fumo dei fuochi, le spighe che ondeggiano e il tocco sui nostri volti. Allo stesso modo, saprai che lo Spirito vive in te o in un fratello dall'effetto che egli produce nel carattere e nella condotta personale. È assurdo supporre che tu possa avere lo Spirito di Cristo e non vedere, avvertire, sperimentare la sua presenza. Lo Spirito Santo produrrà una vita santa in colui nel quale dimora. Paolo dice nella lettera ai Galati che il frutto o l'evidenza dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Il vento evidenzia i suoi movimenti in ciò che tocca e nella sua scia lascia freschezza e purezza. Se permetterai allo Spirito Santo di riempire e potenziare la tua vita, gli altri noteranno la sua presenza, respireranno la sua fragranza e ringrazieranno Dio.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: A casa nostra, anni fa, quando i figli erano ancora a casa, è successa una cosa buffa. Me ne stavo in cucina una sera dopo cena a rigovernare, a cucinare un po' per il giorno dopo e a infornare una torta. Godevo, proprio così, godevo la mia serata casalinga e facevo

tanti. Io ero andata in sala da pranzo per cercare qualche cosa e mio marito ha commentato: è una bella ironia, noi uomini ce ne stiamo qui spamparacchiati a ascoltare le femministe e mamma sta sfacchinando in cucina. Fate pure, ho risposto, voi vi fate una cultura e a me va bene così. E non era una battuta, a me va proprio bene così. E mi andava bene così anche allora. Certo, non sto tutto il tempo in casa a lucidare i pavimenti, ho molte attività e interessi, ma mi piace tanto anche essere una donna di casa, una moglie, adesso che i figli sono fuori. Faccio la mamma solo sporadicamente, ma mi piace anche fare la nonna quando vengono i nipoti in visita. Mi piace, ho detto, però non è sempre stato così. Anch'io ho avuto le mie lotte da femminista, anch'io mi sono sentita a volte schiava, sfruttata e calpestata. Anch'io ho pensato di inalberare qualche striscione con scritto sopra basta, finché non ho capito che in fondo il mio atteggiamento dipendeva in gran parte da una questione spirituale, una questione di ascolto della parola di Dio. E se mi ribellavo, in realtà mi ribellavo non alla mia situazione, che non era per niente cattiva, ma mi ribellavo a Dio e quello che Lui ha detto. Se sono una credente e se mi sono sposata, non l'ho fatto solo perché volevo vivere con l'uomo che amo e continuare a vivere la mia vita. È stato per diventare il suo aiuto e per collaborare con Lui al suo sviluppo e al suo successo. Se sono una credente, voglio seguire quello che dice la Bibbia, anche se in maniera molto limitata, non posso considerare i figli come un infortunio sul lavoro o dei pesi. Li devo considerare dei doni di Dio da curare e da aiutare a svilupparsi. Se sono credente e voglio seguire la Bibbia, non posso pensare al mio lavoro di casa come una galera, ma come un modo per servire Dio e per fare ogni cosa per fargli piacere. Infatti, per me, stirare con cura una camicia a mio figlio vuol dire: ti voglio bene e voglio che tu sia ben ripulito e che ti presenti proprio bello. Preparare una torta è per me un mezzo per mostrare amore per chi viene affamato da scuola o da una partita di pallacanestro. Mettere una tovaglietta colorata sul vassoio e sistemare i cibi con buon gusto, senza dimenticare niente per mio marito quando va troppo di fretta e vuole cenare per conto suo. È come dirgli: sono tanto contenta che hai preferito tornare a casa invece che andarti a strangolare con un tramezzino al bar. Grazie per averlo fatto. Ma ripeto, questo atteggiamento è stato il risultato di un lavoro spirituale ed è stata una scelta cosciente e onestamente, un po' sofferta, di sottomettermi non alla mia famiglia, ma a Dio. Però mi ha resa contenta.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi. Arrivo.

0: in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 17. La tua parola è verità. Salmo 119, versetto 105. La tua parola è una luce sul mio sentiero. Il messaggio di oggi si intitola Luce e verità. Nei paesi cosiddetti cristiani si stanno rinnegando uno dopo l'altro tutti i principi del vero cristianesimo. L'ispirazione divina della Bibbia, la sua autorità, la morte e la risurrezione di Cristo, l'opera della redenzione, la divinità di Gesù Cristo, tutto è rimesso in discussione. Alcuni, incapaci malgrado tutto di non credere in niente, finiscono per credere alle superstizioni pagane, all'evocazione degli spiriti e alla magia, e rendono culto a degli idoli che essi stessi si sono costruiti. La Bibbia ci descrive in modo preciso l'ultima fase di questa condizione morale. Lo troviamo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 4. Distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Di fronte a questi sconvolgimenti, la Bibbia rimane l'unica sorgente di luce e il vero cristiano la riconosce come tale. E se prima di conoscere questa luce ha vagato a lungo nelle tenebre, dopo è sempre più convinto che soltanto la parola di Dio è luce e verità. Infatti essa prima rischiara il profondo del cuore e porta all'anima la pace di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Poi rischiara il cammino del credente passo dopo passo. Infine rischiara l'avvenire, tanto che il credente ha la certezza di essere per sempre con il Signore. Gesù diceva, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 36, «Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce».

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Matteo, capitolo 8. Or quando egli fu sceso dal monte, molte turbe lo seguirono. Ed ecco un lebbroso accostatosi gli si prostrò dinanzi dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù stesa la mano lo toccò dicendo: Lo voglio, sii mondato. E in quell'istante egli fu mondato dalla sua lebbra. E Gesù gli disse: Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Or quando egli fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servitore giace in casa paralitico, gravemente tormentato. Gesù gli disse: Io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispondendo disse: Signore, io non son degno che tu entri sotto al mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito, poiché anch'io sono un uomo sottoposto ad altri, ed ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: va, ed egli va, e ad un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. E Gesù, dito questo, ne restò meravigliato, e disse a quelli che lo seguivano: Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato cotanta fede. Or io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e sederanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figliuoli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. E Gesù disse al centurione: Va, e come hai creduto, siati fatto. E il servitore fu guarito in quell'ora stessa. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva in letto con la febbre. Ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli si presentarono molti indemoniati ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli stesso ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Or Gesù, vedendo una grande folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, accostatosi, gli disse: Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. E Gesù gli disse: Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo. Ed un altro dei discepoli gli disse: Signore, permettimi d'andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: Seguitami e lascia i morti seppellire i loro morti. Ed essendo egli entrato nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco farsi in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: Perché avete paura, o gente di poca fede? Allora levatosi sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini ne restarono meravigliati e dicevano: Che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli obbediscono? E quando fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli si fecero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi che niuno poteva passare per quella via. Ed ecco si misero a gridare: Che v'è fra noi e te, figliuolo di Dio? Sei tu venuto qua prima del tempo per tormentarci? Or lungi da loro v'era un gran branco di porci che pasceva, e i demoni lo pregavano dicendo: se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci. Ed egli disse loro: andate. Ed essi usciti se ne andarono nei porci, ed ecco tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare, e perirono nelle acque. E quelli che li pasturavano fuggirono, e andati nella città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Ed ecco tutta la città uscì incontro a Gesù, e come lo videro, lo pregarono che si partisse dai loro confini.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Come sempre, anche se oggi stiamo per iniziare una nuova serie di Hai letto il libro più letto, come sempre sono contento e felice di darti un sincero e caloroso benvenuto, un altro appuntamento, un'altra possibilità di passeggiare insieme attraverso il libro più letto. E indovina un po' cosa stiamo per esaminare in questa nuova serie?

Forse prima di dire cosa stiamo per esaminare, dovremmo vedere un po' cosa abbiamo esaminato fin qui. Dove ci siamo lasciati la volta scorsa? Nella nostra passeggiata eravamo arrivati alla fine, all'ultimissimo capitolo del libro dell'Esodo, ricordi? Sicuramente ricorderai, e non è passato mica tanto tempo. Se hai una Bibbia a portata di mano, ti dispiace dare un'occhiata all'indice? Allora vedrai Genesi. Poi dopo la Genesi cosa viene? Dai, me lo devi dire tu, mica te devo suggerire tutto io. Genesi, abbiamo detto, è il libro degli inizi. È anche per questo che si trova proprio come primo libro della Bibbia. Ma dopo la Genesi cosa c'è? L'avrai sicuramente visto, l'avrai ricordato. C'è l'Esodo, il libro dell'uscita, il libro della liberazione. Dio libera il popolo di Israele dalla schiavitù di Egitto. E dopo il libro dell'Esodo cosa c'è? Senza guardare l'indice adesso, chiudi, ecco, bravo, così. Genesi, libro degli inizi, Esodo, libro della liberazione, Levitico. Eh sì. Questo è il libro che esamineremo nella nostra nuova serie. Voltiamo pagina nel senso vero e reale del termine. Ma, come sempre, quando si inizia una nuova serie, soprattutto in questo caso, che stiamo esaminando tre libri uno dietro l'altro, e non sempre avviene così nel corso delle nostre trasmissioni, prima di vedere il nuovo, dobbiamo dare un'occhiata, anche se breve, a ciò che ci siamo appena lasciati dietro le spalle. Cioè, dovremo ridefinire un attimino cos'era l'Esodo, soprattutto la fine di questo libro, il senso della storia degli ultimi capitoli del libro dell'Esodo. Perché? Beh, perché ovviamente i primi cinque libri della Bibbia sono in un certo senso un tutt'uno. È come un diamante con cinque facce. Il diamante è quello, ma ogni faccia risplende, riflette, rinfrange la luce in modo diverso. Diverso ma simile. Diverso ma simile. Gli ultimissimi capitoli, le ultime battute del libro dell'Esodo avevano a che fare con la costruzione del tabernacolo, con la costruzione di quel punto di incontro fra Dio ed il popolo. C'era stata tutta la costruzione non solo del tabernacolo, ma delle suppellettili in esso contenute, la costruzione dell'arca, di quella cassa di legno, la costruzione del candelabro, dell'altare, di quella vasca di rame, eccetera, eccetera. Possiamo dire in un senso molto reale che Israele si portava appresso una cattedrale portatile. Una cattedrale portatile. Per noi che viviamo in un paese così ricco di architettura, di storia, per noi ormai è diventato quasi un luogo comune passeggiare per le strade delle nostre città e neanche far caso a varie chiese, varie cattedrali e così via. Le prendiamo per scontate, eppure dietro questi edifici c'è il lavoro, il sacrificio, il sudore, a volte anche la morte di qualcuno che si è dato da fare per costruire questi magnifici edifici, diventati in molti casi monumenti nazionali. Bene, Israele aveva una cattedrale, ma non era una cattedrale costruita con marmo o pietre, come abbiamo visto, era costruita con tessuto. Perché? Beh, perché ovviamente il popolo di Israele si trovava ancora, anzi aveva appena iniziato, a dir la verità, il tragitto, il pellegrinaggio per arrivare alla terra promessa. Questo
tabernacolo, questa tenda, questo punto d'incontro, quindi per forza di cose doveva essere qualcosa di trasportabile. Gli israeliti stavano camminando, stavano procedendo verso la terra promessa, non potevano quindi tornare indietro ogni qualvolta volevano offrire dei sacrifici o volevano offrire un culto o adorare Yahweh, cioè il loro Dio. Per forza di cose dovevano portare con sé il tabernacolo, questa tenda. Tanto più che Dio aveva chiaramente espresso, aveva chiaramente detto che egli si sarebbe manifestato fra loro proprio attraverso questo tabernacolo, in questo tabernacolo. Dio aveva manifestato la propria presenza, la propria gloria, lo splendore dell'Eterno. Questa è la traduzione del termine ebraico Shekinah. Dio aveva espresso questa sua presenza nel contesto di questa tenda, di questo tabernacolo, di questo punto di incontro. Il libro del Levitico procede, va avanti, lì dove il libro dell'Esodo termina. E dopo una breve pausa musicale vedremo come il libro del Levitico raccoglie ed intesse, continua ad intessere la storia laddove il libro dell'Esodo l'ha interrotta.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico che stiamo appena iniziando. Stiamo facendo un brevissimo, proprio succinto riassunto del libro dell'Esodo, o più che del libro, del messaggio del libro dell'Esodo, prima di procedere nel libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto.

ultime parole che leggiamo nel libro dell'Esodo sono le seguenti. La nube coprì la tenda dell'incontro, cioè il tabernacolo, e la presenza gloriosa del Signore riempì l'abitazione. Mosè non poté più entrare nella tenda dell'incontro, perché su di essa c'era la nube e la presenza gloriosa del Signore che riempiva l'abitazione, cioè la Shekinah. Ad ogni tappa, quando la nube si alzava dall'abitazione, gli israeliti levavano l'accampamento. Ora ti ricordo che questo stesso Mosè, che non poteva più entrare nella tenda dell'incontro, era colui che era stato alla presenza dello stesso Dio sul monte Sinai, quando Dio gli aveva dato i 10 comandamenti e tutto il resto della legge. Lo stesso Mosè che aveva chiesto a Dio di rivelarsi. L'abbiamo visto nel capitolo 33 del libro dell'Esodo. Mosè che chiede a Dio: lasciami vedere il tuo aspetto. E Dio chiaramente gli dice: farò passare davanti a te tutto il mio splendore, davanti a te proclamerò il mio nome, Signore. Ma tu, soggiunge Dio, non potrai vedermi in faccia e restare in vita. Dio dice: io ti nasconderò in una spaccatura della roccia. Quando passerò, ti coprirò con la mia mano, finché io sarò passato. Quando poi toglierò la mano, tu potrai vedermi, ma di spalle. La mia faccia non si può vedere. Ecco, qui il libro dell'Esodo comincia a concludersi, se mi permetti questo gioco di parole, e ci dà l'introduzione al libro che seguirà, cioè il libro dell'Esodo. Intuiamo già a questo punto quello che Mosè, lo stesso Mosè che ha stilato il libro della Genesi, dell'Esodo e anche il Levitico, quello che Mosè cercherà di dirci nel libro seguente. E cos'è questo messaggio? In estrema sintesi, il messaggio del libro del Levitico è questo: possiamo avvicinarci a Dio, dobbiamo avvicinarci a Dio perché Egli lo desidera, ma dobbiamo farlo con estrema cura e rispetto, riverenza. Un Dio santo è qualcosa di troppo grande, di troppo infinito, perché possa essere avvicinato con leggerezza, quasi per scherzo. Troppo spesso, credo, siamo colpevoli di questo atteggiamento. Abbiamo sentito magari tanti messaggi sulla paternità di Dio, sul Dio, un Dio padre che si prende cura dei propri figli, e io spesso faccio accenno a questa verità. Ci credo fermamente, baso la mia vita su questa verità, sulla paternità di Dio, sul fatto che posso chiamare Dio papà, Abba, come Gesù stesso ci ha insegnato. Ma vedi, una grande verità della Bibbia, un grande aspetto della Bibbia è l'equilibrio. La familiarità con la quale possiamo avvicinarci a Dio come papà deve essere equilibrata con il rispetto della sua santità. Così come mi avvicino a mio padre, o perlomeno come mi avvicinavo a lui quando era ancora in vita, a volte scherzando, buttandogli le braccia al collo, facendogli solletico. Altre volte mi tenevo a debita distanza, in un atteggiamento di rispetto, e qualche volta, perché no, anche paura. Quando stavo per prenderle c'era anche paura, timore. In un senso molto reale, questi stessi sentimenti devono essere presenti ogni qualvolta ci avviciniamo a Dio. Non dobbiamo mai prendere alla leggera
quando stiamo per avvicinarci a Dio. Egli ci accoglie, egli è pronto a spalancare le braccia per accoglierci a sé. Ma non dimentichiamo mai che abbiamo a che fare con l'Iddio eterno, l'Iddio tre volte santo, il creatore dei cieli e della terra, colui che abita l'eternità, colui che è sempre stato, sempre è e sempre sarà. Colui che ha soffiato in me l'alito vitale per darmi la vita. E colui che un giorno, a suo insindacabile giudizio, mi chiamerà a sé. Ecco, questo è l'Iddio del Levitico. Un Dio santo. Un Dio che va preso sul serio. Eppure allo stesso momento un Dio che vuole rendersi disponibile, che si è reso disponibile. Un Dio che vuole avvicinarsi, un Dio che vuole essere presente. Non soltanto la domenica mattina, non soltanto quando diciamo preghiere, ma un Dio che vuole essere coinvolto con gli affari della mia vita quotidiana, con gli aspetti più pratici della mia esistenza di essere umano, di uomo, di marito, di padre, di lavoratore. Un Dio che vuole essere presente nel momento del bisogno, nel momento della malattia, nel momento della gioia, nel momento della tristezza. Ma sempre un Dio santo. Ecco, questo, in estrema sintesi, è il messaggio del libro del Levitico. Il libro del Levitico, da una lettura superficiale, può apparire noioso, forse più noioso di altri libri che contengono tante regole, sicuramente più noioso dell'Esodo, ma come abbiamo visto l'Esodo tutto è tranne che noioso se letto con attenzione. Lo stesso accadrà con il libro del Levitico. È vero, tante regole, tanti riti, tante cerimonie non hanno più significato per noi in un senso letterale. Non dobbiamo più osservare in un senso strettamente letterale le leggi, le cerimonie che vengono descritte in questo libro. Ma come in tutta la Bibbia troveremo dei principi che ignoriamo a nostro rischio e pericolo. Principi spirituali che formano un po' la base, il fondamento del nostro rapporto con Dio. Un Dio, come abbiamo detto, santo, che non va preso alla leggera, con il quale non si scherza. Un Dio vicino, intimo. Un Dio che si identifica con la mia umanità attraverso suo figlio Gesù Cristo. Dio fatto carne. È più vicino di così. Ma pur sempre un Dio santo e tremendo. L'Eterno, il Signore degli eserciti, colui che abita l'eternità.

Nel nostro prossimo incontro continueremo con l'introduzione al libro dell'Esodo. Prima di iniziare a considerare il primo capitolo, ci sono ancora alcune cosine da dire circa il libro così nella sua totalità. E purtroppo anche per oggi, nonostante sia una nuova serie, le vecchie abitudini non cambiano. O più che abitudini, è questione di dare spazio ad altri. Per adesso devo salutarti, devo lasciarti, il tempo a nostra disposizione si è concluso. Appuntamento, come sempre, ovviamente, alla prossima passeggiata, prossimo incontro di Hai letto il libro più letto? Come sempre, un abbraccio dal tuo Maurizio. A presto. Ciao.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà, perché tu sei prezioso ai miei occhi.

Per le ultime 5 trasmissioni abbiamo parlato del matrimonio. Abbiamo discusso il fatto che il matrimonio è ordinato da Dio, non è quindi una semplice invenzione umana, ma è un patto, una relazione, un contratto basilare a tutta la società umana, messo in atto da Dio stesso nel giardino di Eden. Noi abbiamo discusso lo scopo del matrimonio e scoperto che esso non è stato istituito da Dio solamente per procreare prole, ma che lo scopo fondamentale è compagnia per andare incontro a tutti quei bisogni che sono nell'uomo e che Dio notò quando disse: non è bene che l'uomo sia solo. Abbiamo pure discusso lo scopo di una persona che resta sola, lo stato di scapolo, e come le persone che non si sposano siano lo stesso usate da Dio in una maniera più intensa di quella che la gente sposata non può, e che loro devono riconoscere quello come un dono divino da essere usato nel regno di Dio con gratitudine. Abbiamo quindi notato che il matrimonio è una relazione di compagnia su un livello di profonda intimità in cui due persone si approssimano, si appaiano e adempiano la loro reciproca vita in un modo assai più ricco e significativo. Abbiamo pure spiegato il significato di unirsi assieme, come lo troviamo espresso in Giovanni.

Giovanni 2:24, e abbiamo detto che è essenziale che il marito lasci la casa paterna, faccia un taglio netto col passato e assuma la responsabilità di marito e di capo di famiglia, indipendentemente dalle influenze che i suoi genitori esercitavano prima su di lui quando era scapolo. Abbiamo notato come questo sia pure vero riguardo alla moglie, la quale, dal momento che si sposa, considererà il marito come la persona più importante e più influente nella sua vita. Quest'oggi voglio parlarvi un altro po' di Genesi 2:24. Diciamo che lasciare i genitori e unirsi alla propria moglie è un fondamentale concetto del matrimonio, e qui è la ragione perché, se questo netto taglio non è messo in opera, la nuova relazione non può essere appropriatamente stabilita. La nuova relazione è già di per sé difficoltosa, senza aggiungere ad essa degli altri intoppi. Permettetevi per un momento di parlare ai padri e alle madri i cui figli recentemente si sono sposati e hanno lasciato il tetto paterno o stanno per farlo. Voglio dire a voi padri e madri, ma più particolarmente alle madri, che è per voi così facile restare appiccicati a loro? Ci sarà del tutto possibile che anche vostro marito abbia pure dei problemi e che la vostra relazione matrimoniale non sia troppo felice e che infatti non è mai stata quello che doveva essere. La vostra tendenza è di trovare le vostre soddisfazioni nei vostri figlioli, e questo diventa particolarmente vero per la madre, la quale è più a casa coi figlioli di quello che lo è il padre. Lei si coccola quei piccoli bambini fra i bracci, li ha nutriti, li ha insegnato a parlare, a camminare, li ha curati quando erano ammalati, e la sua vita è stata completamente riempita da essi. Loro, e non il marito, hanno avuto la maggior parte del suo affetto e della sua attenzione e del suo tempo, e questo, lasciatemelo qui dire, è un modo errato di fare, una cosa che non dovrebbe mai avvenire nel matrimonio, perché ecco che arriva il momento che i figli se ne vanno e a voi questo non piace troppo, perché sembra che vi portino via un pezzo del vostro cuore. Infatti, nel nostro ufficio di consulenze spesso troviamo gente il cui matrimonio naufraga completamente proprio al tempo che i figli se ne sono andati o stanno per andarsene. Vedete, quei matrimoni non sono falliti d'un tratto. La causa della rottura ha cominciato ad incrinare la loro unione sin dal principio, quando la loro relazione non si è stabilita su comunione e intimità o su valori e benevolenza reciproca. Il marito ha messo tutto il suo interesse nel suo lavoro, la moglie lo ha riposto tutto nei figli. Ora, il lavoro sta per andarsene, apparendo sull'orizzonte l'ora di pensionarsi e di stare a casa, dove però non c'è più nessuno, essendosene i figli andati. E anche se c'è una moglie che a questo punto è totalmente depressa e priva di alcun interesse, in quel tale che fino ad allora vedeva solo poche ore la sera prima di andare a letto, e ecco che allora nascono i problemi e i divorzi. Oh, il matrimonio potrebbe essere così bello, e a quel punto, quando i due, dopo aver allevato la famiglia, scevri di ogni responsabilità, potrebbero godersi la loro reciproca compagnia e il loro affetto in quegli anni dorati, dove l'amore, scevro da ogni stimolo sessuale, è guidato da genuino affetto. Ma solo questo avverrà se si sono preparati adeguatamente per questo. Ma lasciatemi tornare indietro all'argomento che cerco di presentarvi. Se una madre che ha speso un sacco di tempo trovando la sua soddisfazione nei figli invece che col marito, e il marito invece di avvolgersi tutto quanto nel suo lavoro avesse cercato di spendere più tempo con la sua compagna, ecco che i loro ragazzi, al momento di sposarsi, non avrebbero trovato questa separazione così dura e difficile.
ma la madre invece sì, è attaccata a loro e non vorrebbe che si sposassero e cerca di aggrapparsi ancora a loro e comincia a trovare ogni sorta di difetti con la futura moglie del figlio. Dopotutto nessuna ragazza è perfetta e spesso senza neppure accorgersene cercherà di mettere bastoni fra le ruote nella loro relazione. Nessuno sa cucinare come lei per il suo bambinone, il suo stomaco può digerire solo i cibi che lei fa con così tanta attenzione, la moglie non lo tratterà come lei che gli fa il letto, lo lava e lo stira e lo serve a puntino, povero figlio, come si troverà? Care mamme, guardatevi da queste cose, non viziate troppo i vostri figli, ma preparateli e fate sì che siano pronti a lasciare la vostra casa come gli uccelli preparano i loro uccellini a volare e a lasciare il loro nido. Stabilite la vostra compagnia e indirizzate le vostre cure non tanto sui vostri ragazzi che sono con voi solo per 20 anni, ma indirizzatele sul vostro marito che sarà con voi per sempre. Vedete, secondo la Bibbia, la relazione più importante fra le persone non è la relazione fra mamma e figlio, ma invece fra moglie e marito. La Bibbia dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla moglie e i due diverranno uno. La relazione fra genitori e figli non è basilare, ma temporanea e deve ad un punto essere rotta, non è fondamentale. Dio ci ha dato i nostri figli solo per un breve tempo e poi se ne vanno. Il nido resta vuoto. Ce li dà affinché sappiamo educarli e prepararli per il loro matrimonio, per questa relazione che è fondamentale per loro. Avete notato? Dio non mise nel giardino terrestre un bambino e una mamma, ma solo un marito e una moglie. La relazione fra genitori e figli è temporanea e deve essere rotta. Al contrario, la relazione fra marito e moglie è eterna e non può e non deve essere rotta. I due diverranno una sola carne. Il matrimonio non è una semplice cerimonia civile, ma è un patto istituito da Dio stesso e quello che Dio ha unito nessun uomo separi. Questa è la relazione che non deve e che non può essere rotta. La relazione fra figli e genitori invece, quella deve essere rotta. E voi come genitori dovete rendervi conto di questo fatto e accettarlo come volontà divina. E voi giovani pure dovete riconoscerlo. Le vostre decisioni devono essere fatte fra voi due. Sì, dovete considerare le opinioni, i pareri e i consigli che i vostri genitori vi danno, non dico di no, anzi ringraziateli per quello che vi dicono, ma la finale decisione deve essere la vostra, fatta in consultazione con la parola di Dio e sostenuta poi dalla vostra responsabilità. Ora che siete sposati sta a voi a prendere le redini della nuova famiglia e i vostri genitori non devono più essere responsabili delle vostre decisioni. Questo è il matrimonio e questo è ciò che sta davanti alla giovane coppia che si avventura in esso. I genitori devono saper educare i propri figli e prepararli per questa unione. E se lo hanno fatto, allora il matrimonio sarà un'esperienza gioiosa in cui i due giovani imparano a stare in piedi da soli e a fare le proprie decisioni e a godere della propria reciproca compagnia, della propria casa e della propria famiglia. Oh genitori, non vi attaccate ai vostri figli e voi giovani tagliate decisamente la stringa del grembiule e fate quello che Dio vi dice in Genesi 2:24 e avrete un matrimonio come Dio vuole che sia, una recisa rottura e poi un'unione in cui i due diventano una sola persona sotto la guida e sotto la benedizione dell'Eterno e Dio. Oh Signore, noi ti preghiamo per i matrimoni cristiani, nel nome di Cristo. Amen.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 6, dal verso 12. L'uomo dal nulla, l'uomo iniquo, cammina con la falsità sulle labbra, ammicca con gli occhi, parla coi piedi, fa segni con le dita, ha la perversità nel cuore, macchina del male in ogni tempo, semina discordie, perciò la sua ruina verrà ad un tratto, in un attimo sarà distrutto senza rimedio. Questo capitolo 6 dei Proverbi racchiude diversi insegnamenti. I primi 5 versi ci parlano degli impegni che prendiamo e ci ricordano dell'importanza di mantenere la parola data. Dal verso 6 al verso 11 parla della pigrizia e qui invece l'argomento è la doppiezza e la falsità. È veramente pericoloso incontrarsi con gente falsa. Se i pigri sono condannati, certamente più ancora è condannato l'uomo doppio e falso. Egli è prima di tutto un uomo da nulla, un uomo iniquo, ecco la descrizione. Un uomo doppio di parole o falso è un uomo da nulla, è una persona che non può essere assolutamente ritenuta degna del rispetto, in quanto egli stesso agisce in una maniera tanto perversa. È un uomo che ha iniquità e l'iniquità è una posizione dell'anima e dello spirito. E la descrizione viene molto evidente dinanzi a noi. Agisce con la falsità sulle labbra. La prima cosa che si potrà notare è che il doppio è falso e egli dimostra questa falsità dal modo del suo parlare. Poi con grande arte egli utilizza e gli occhi e i piedi e le dita per continuare a mantenere questa posizione. Ammicca con gli occhi, parla coi piedi, fa segni con le dita, ha la perversità nel cuore. Quanta gente incontriamo dallo sguardo sfuggente, che quando parla guarda nel vuoto piuttosto che fissare il proprio interlocutore. Per altri un piccolo segno con lo sguardo, un piccolo movimento dei piedi o delle mani servono ad indicare ai propri amici e compagni come debbono agire, se debbono parlare o debbono tacere. Quest'uomo iniquo e uomo da nulla riesce tuttavia con gli occhi, con i piedi e con le dita a esercitare la sua falsità. Sì, è un uomo da nulla, è un uomo iniquo, ma siccome nel mondo l'iniquità e la doppiezza talvolta regnano sovrani, questi uomini hanno posti importanti e sono onorati da altri simili a loro. Il problema più grave è, come abbiamo detto, che questa falsità viene dal cuore, viene dalla natura malvagia dell'uomo, perché è nel cuore che egli macchina il male in ogni tempo e semina il male.

Oh, quanto è terribile la descrizione di questo uomo malvagio. È importante vedere quale è anche il giudizio che cadrà su lui. La sua rovina verrà ad un tratto, in un attimo sarà distrutto senza rimedio. Il testo continua nei versi che seguono per parlarci delle cose che sono odiose all'Eterno. Dal verso 16 è scritto: sei cose odia l'Eterno, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio che proferisce menzogne e chi semina discordie fra i fratelli. Gli occhi alteri, lo sguardo superbo, Dio lo odia perché non è altro che l'espressione della posizione dell'anima di quest'uomo. La lingua bugiarda è la falsità, la frode, la simulazione che si nasconde dietro lo sguardo superbo e la lingua bugiarda. Dio poi odia la crudeltà, le mani che spandono sangue innocente. Oh, è interessante notare che prima viene lo sguardo superbo e la lingua bugiarda e poi le mani che spandono sangue innocente. Non necessariamente coloro che compiono un atto materiale di crudeltà, ma la crudeltà conseguenza di falsità e di menzogna. Poi il cuore che medita disegni iniqui, questi pensieri malvagi che partono da una mente reproba, Dio li odia, come odia il vigore, l'azione per mettere in atto il male e il peccato, i piedi che corrono frettolosi al male. È importante notare, infine, che Dio odia la falsa testimonianza, che è un grave male, è il risultato della malvagia immaginazione della mente e che produce tanto male anche tra coloro che generalmente sono concordi come i fratelli. Queste sono le sette cose che Dio odia, ma se leggiamo attentamente di nuovo il testo scopriamo che la falsità e la menzogna sono il fondamento di tutti questi mali che Dio odia e che creano rovina in mezzo all'umanità. Dio ci aiuti ad essere sempre sinceri con Lui e con gli uomini. Ci aiuti di non essere come tanta gente oggi, pieni di falsità e di menzogna, ma impariamo da Gesù, che ha sempre parlato in verità, e il suo insegnamento ci aiuterà ad essere d'esempio agli altri. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, ancora insieme con Libro più letto, stiamo parlando del libro di Matteo. Enzo tratterà Giovanni Battista, il profeta urlante, direi. Mi fa anche un po' sorridere perché è un personaggio favoloso. E poi la tentazione di Gesù.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Bentornati al nostro consueto appuntamento. Oggi quindi ultimo appuntamento della settimana e andremo a vedere qualcosa ancora riguardo a Giovanni Battista. Già ieri abbiamo dato uno sguardo su questo personaggio e abbiamo visto che le persone confessavano i loro peccati ed erano battezzate da lui. In altre parole, le vite delle persone erano cambiate. Quel battesimo significava che quelle persone lasciavano la loro vecchia vita per iniziarne una del tutto nuova. Anche i farisei e i sadducei andavano a farsi battezzare, ma in loro non sembra ci sia la componente del ravvedimento. Guardate infatti come Giovanni Battista accoglie queste persone importanti. Supponete che un predicatore la prossima domenica vi dica «razza di vipere». Questo è davvero un parlare molto duro. Egli si rivolge a queste persone dicendo loro che non basta essere battezzati, ma deve esserci l'evidenza di una nuova vita, ci devono essere frutti. Dopo un'affermazione così forte, Giovanni Battista non fu certo eletto l'uomo più popolare dell'anno in Giudea, ma la ringa contro i farisei e i sadducei non termina qui. Leggiamo i versetti dal 9 al 12 di Matteo, capitolo 3. Non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua, in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile.

Il Nuovo Testamento parla molto spesso del portare dei frutti. Il frutto è l'evidenza che sia l'albero buono. Un melo porterà mele, un pero pere e così via. Ma se un albero porta solo spine, allora non è un melo né un pero e deve essere estirpato. L'albero deve anche avere il tipo di radice giusta per portare il tipo giusto di frutti. Questo è proprio quello che Giovanni Battista sta dicendo. Sta dicendo che l'albero sbagliato, cioè inutile perché infruttuoso, sarà tagliato, sarà gettato nel fuoco. A questo punto Giovanni Battista inizia a parlare in modo velato del Messia, di Gesù. A differenza di se stesso che battezza con l'acqua, Gesù Cristo battezza oggi con lo Spirito Santo. Battezzerà col fuoco quando verrà la seconda volta. Fuoco significa giudizio e il giudizio deve ancora venire. È ciò di cui si parla nella similitudine del grano raccolto e della pula bruciata. Il riferimento è alla seconda venuta di Cristo. A questo punto ritroviamo Gesù che dalla Galilea si reca al Giordano. Leggiamo i versetti dal 13 al 17. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose: «Sia così ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: «Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto».

Questo è qualcosa di molto strano. Chiediamoci perché Gesù aveva bisogno di essere battezzato. Non siamo i soli a porci questa domanda. Giovanni stesso è perplesso. Perché Gesù fu battezzato? Ci possono essere molte risposte, ma la più importante è proprio nella risposta di Gesù: poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Gesù si sta identificando completamente con l'umanità. Isaia aveva profetizzato che egli sarebbe stato contato fra i trasgressori, Isaia 53,12. Qui troviamo un re che si identifica con i suoi sudditi. Battesimo significa identificazione, e credo che l'identificazione col mondo era lo scopo primario del battesimo di Gesù. La ragione per cui Gesù si è battezzato non è perché ha voluto lasciarci un esempio, non è uno schema che noi dobbiamo seguire. Cristo era santo, non aveva bisogno di ravvedersi. Io e te ne abbiamo bisogno invece. Egli era santo, innocente, puro, separato dal peccato. Fu battezzato per identificare se stesso completamente con l'umanità.

C'era una seconda ragione per cui Gesù fu battezzato. Lo Spirito Santo venne su di lui per il suo ministero di predicazione. Ogni cosa che Gesù disse e fece fu per il potere dello Spirito Santo. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui, dice Paolo in 2 Corinzi 5:21. C'era peccato su di lui, non in lui. Il mio peccato fu messo su di lui, non in lui. Questa è una distinzione importante, quindi io e te siamo salvati essendo identificati con lui. Egli si identificò con noi col battesimo. E Pietro dice che noi siamo salvati dal battesimo. 1 Pietro 3:21. In che modo? Essendo identificati col Signore Gesù. Essere salvati vuol dire essere in Cristo. Come si può essere in Cristo? Con il battesimo dello Spirito Santo. Col battesimo in acqua noi dichiariamo a tutti che siamo identificati con Cristo. Il battesimo con l'acqua è la nostra testimonianza che siamo stati identificati con Cristo per mezzo del battesimo dello Spirito Santo. Nel momento in cui Gesù uscì dall'acqua vediamo che c'è una manifestazione della Trinità. Lo Spirito di Dio discende sopra di lui come una colomba e il Padre parla dal cielo e dice: «Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto». È l'investitura del re davanti al popolo. Come dicevamo all'inizio del capitolo, qualcuno, Giovanni il Battista, ha preparato la strada al re, annunciato il regno ed è stato lo strumento perché questo re si identificasse col suo popolo. Nel prossimo capitolo vedremo l'inizio del ministero che Gesù ebbe su questa terra.

Così possiamo arrivare al capitolo 4. Il tema di questo capitolo è la tentazione di Gesù nel deserto. L'inizio, vedremo poi, del suo ministero pubblico a Capernaum e la chiamata di 4 discepoli presso il Mar di Galilea. Seguiamo lo sviluppo del libro di Matteo. Gesù è sceso dal cielo per nascere e vivere come uno di noi. È cresciuto come qualsiasi altro bambino, tranne il fatto che egli era senza peccato. Al momento del suo battesimo si è identificato con noi ed ora si appresta ad essere tentato per dare risposta a domande ben precise. Il re sarà in grado di affrontare la prova e di vincerla? Per prima cosa leggiamo il versetto 1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Siccome Gesù nel suo battesimo si identificò con il genere umano, le sue esperienze dovrebbero metterci in guardia aspettandoci la tentazione e mostrandoci inoltre la via per uscirne non solo indenni ma vincitori. Alcuni cristiani sembrano incapaci di rendersi conto che anch'essi saranno tentati. Altri considerano la tentazione come una colpa o una punizione. Ma se lo Spirito Santo sospinse il Signore verso la tentazione, è logico pensare diversamente. Tutto dipende da come essa viene affrontata. Perché Dio dovrebbe riempirci del suo spirito e della potenza se poi tutto questo dovesse servire unicamente a farci passare il resto della nostra vita in una sorta di contemplazione di ciò che è bello e buono? Ci sono tempeste da affrontare, battaglie da combattere e tentazioni a cui resistere. Non sono cose piacevoli, ma bisogna riconoscerne la loro necessità, la loro utilità. Non c'è quindi da sorprendersi se dopo un passo di consacrazione o una benedizione incomparabile, all'improvviso lo Spirito Santo ci sospinga verso un'occasione di prova. Dio vuole che siamo come il suo Figlio, forti come Lui e come Lui vincitori.

0: La parola tentare ha un duplice significato: incitare o attrarre al male, sedurre. In ognuno di noi c'è qualcosa che ci spinge verso il male, ma questo non era vero per Gesù, come scrive Giovanni 14:30. Viene il principe di questo mondo, egli non può nulla contro di me. E di lui leggiamo in Ebrei 7:26: santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori. Quindi la tentazione di Gesù doveva essere diversa da quella che potrebbe indurre noi a peccare, pertanto molto più forte. Il secondo significato della parola tentare potrebbe essere provare. Come ci dice Giacomo 1:13, Dio non tenta gli uomini al male, anche se ci viene detto che Dio mise alla prova Abramo, Genesi 22:1, il che vuol dire che il Signore stava provando la fede di Abramo. Gesù deve essere messo alla prova. Se ci chiedessimo se avrebbe potuto fallire, la mia risposta è un netto no. Perché se questo fosse accaduto, né tu né io avremmo avuto un Salvatore affidabile. Sorge spontanea la domanda se la tentazione di Gesù sia stata effettiva e valida dal momento che egli non avrebbe potuto soccombere. Precisiamo subito che questa tentazione è stata molto più forte di quelle che dobbiamo affrontare noi. Ad esempio, quando si progetta una nuova automobile, si seguono prove accurate per collaudarla e anche ogni diamante puro è controllato per dimostrare che non è falso. Analogamente, il Signore Gesù Cristo è stato messo alla prova per dimostrare che egli era proprio quello che affermava di essere. Così come i costruttori di un ponte provano che esso sia solido e, sottoponendo il ponte a pesanti carichi per dimostrare che non crollerà, per la stessa ragione il Signore Gesù è stato tentato per provare e dimostrare che egli non avrebbe fallito. La sua prova è stata più grande delle nostre, in quanto noi abbiamo dei limiti a quello che possiamo sopportare. Se la tentazione è forte e la pressione aumenta, alla fine io potrei soccombere, e questo vale anche per te. Ma Cristo non fu mai vinto, anche se la pressione era in continuo aumento.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Un'altra caratteristica interessante di questa tentazione risulta dal confronto e dal contrasto con la tentazione di Eva nel giardino di Eden. Leggiamo i versetti dal 2 al 4. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani». Ma egli rispose: «Sta scritto: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio». Egli doveva essere tentato dal diavolo, come Eva. La prima tentazione era di carattere fisico. Eva aveva visto che il frutto era bello da mangiare, Genesi 3:6, e al Signore Gesù venne chiesto di trasformare le pietre in pane. L'Apostolo Giovanni chiama questa tentazione per i credenti la concupiscenza della carne, 1 Giovanni 2, versetti 15 e 16. Notiamo le insinuazioni sottili del diavolo. Per prima cosa, egli dice: «Se sei il figlio di Dio, comanda che queste pietre diventino pane». In altre parole, chiede a Gesù di fare una dimostrazione non in linea con il metodo di Dio. Naturalmente non cerca di far commettere a Gesù un crimine, perché questa non sarebbe stata una tentazione reale, in quanto Gesù aveva una naturale inclinazione a fare il bene, e dal momento che il pane è il sostentamento della vita, trasformare pietre in pani sarebbe stata una cosa buona. E più avanti, nel suo ministero, Gesù sfamò grandi folle con il pane. Tuttavia, il male intrinseco della tentazione di Satana era quello di indurre Gesù ad allontanarsi dalla volontà di Dio per la sua vita. Ma il Signore risponde a questa tentazione con le parole che si trovano in Deuteronomio 8, versetto 3, che Gesù riteneva parola ispirata di Dio. Come dicevamo all'inizio, il Signore Gesù rispose al diavolo usando la spada dello Spirito, come si legge in Efesi 6, 17, ossia attraverso la parola di Dio o la Bibbia, e risponde così per affrontare il nemico di Dio e dell'uomo. Ogni volta la sua risposta era: «Sta scritto». E sarebbe bello se soltanto fossimo un po' più esperti nell'uso della spada dello Spirito. Nel tempo in cui viviamo sarebbe la nostra arma più efficace.

Passiamo alla seconda tentazione. Leggiamo i versetti dal 5 al 7. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra». Gesù gli rispose: «È altresì scritto: non tentare il Signore Dio tuo». Questa è una tentazione spirituale. Ad Eva il frutto era parso desiderabile per diventare sapiente. Per il credente questo viene definito l'orgoglio della vita. La seconda cosa che Satana voleva far fare a Gesù era quella di diventare un capo religioso per mezzo di un grande miracolo, piuttosto che fargli presentare le sue credenziali nel modo voluto da Dio. Il metodo di Satana avrebbe evitato la croce. Il diavolo cita il Salmo 91, versetti 11 e 12, con qualche inesattezza. Infatti dice: «Poiché egli darà ordine ai suoi angeli al tuo riguardo, essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi nessuna pietra». Il diavolo è bravo a citare la Bibbia, ma non è del tutto esatto. Satana ha omesso una frase molto importante dal testo del Salmo 91, e cioè di proteggerti in tutte le tue vie, che è la parte importante del versetto. Satana stava cercando di fare in modo che Gesù ignorasse il metodo di Dio. Amico, non sempre la volontà di Dio che nella tua o nella mia vita si compia qualcosa di miracoloso. Nella nostra società circola l'idea che noi possiamo forzare Dio a fare qualcosa, che Egli sia al nostro servizio e che a nostro comando possa fare quello che noi desideriamo. Ma non possiamo comportarci in questo modo. Dio è sovrano e noi siamo le sue creature. Egli è il creatore e noi dobbiamo sottometterci alla sua volontà, che a volte può non essere facile. È essenziale riuscire a dire: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Gesù risponde citando Deuteronomio 6, versetto 16: non tentare Dio. Cosa significa tentare Dio? Il passo citato da Gesù ci riporta quando gli israeliti tentarono Dio dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Questo è tentare Dio, mettere in dubbio la sua presenza e volere una dimostrazione miracolosa, un intervento speciale che ce la provi.

0: La terza prova è psicologica. Leggiamola nei versetti dall'8 all'11. Di nuovo, il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: «Tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori». Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Satana mostra a Gesù i regni del mondo e la loro gloria. Notiamo che questa è una tentazione psicologica. L'uomo brama il potere e anche Eva ebbe la stessa tentazione quando il diavolo le disse: «Sarete come dei, con la conoscenza del bene e del male». Genesi 3:5. Molti di noi crollano davanti a questa prova. Un altro problema riguardante questa tentazione è l'offerta da parte del diavolo di tutti i regni del mondo. Come mai egli aveva da offrire i regni di questo mondo? Il Signore Gesù non contesta questa offerta e non gli dice che non può farlo perché non li possiede. Io credo che Satana fosse in grado di offrirli perché li possedeva. E questo fatto ci dà una diversa visione dei problemi di questo nostro universo. Il diavolo ha il controllo di questo mondo e dietro la confusione e il travaglio del mondo c'è sempre Satana. Ricordiamoci chi è veramente il nostro nemico. Egli è un nemico spirituale, vuole diventare Dio. Nella sua risposta, Gesù cita ancora Deuteronomio 6, versetto 13 e 10, versetto 20. Ogni volta il Signore risponde con la Bibbia e non c'è dubbio che questo vuol dirci qualcosa. Non ha detto ad esempio: «Io credo che…» oppure «Penso che sia meglio così», ma ha affermato in modo molto chiaro quello che dice la parola di Dio. Per le sue risposte ha usato la parola di Dio e per un credente questo è sufficiente. Nel versetto 11 leggiamo: «Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano». Nel passo parallelo in Luca capitolo 4 verso 13 leggiamo che il diavolo si allontanò per un certo tempo e io penso comunque che lo abbia tentato durante il corso di tutta la sua vita. In modo particolare notiamo la tentazione nel giardino del Getsemani quando Gesù dovette sopportare sofferenze indescrivibili. E qui, quindi, avendo esaminato la terza prova, l'abbiamo descritta come psicologica, penso sia arrivato il momento di fermarci qua. Quindi non mi resta altro che salutarvi. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme per meditare la parola del Signore. Il brano alla nostra attenzione si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti 14 e 15.

La gente, dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: «Questi è certo il profeta che deve venire nel mondo». Gesù, quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto solo.

La folla, dopo aver soddisfatto il proprio appetito, fu pronta a riconoscere in Gesù il profeta atteso. Poi, nella duplice ottica della riconoscenza ma anche dell'interesse, pensò di dover fare qualcosa per Gesù. In effetti avevano mangiato senza faticare per guadagnarselo, erano sazi, era logico che desiderassero sdebitarsi. Inoltre, perché non cercare di avere il pane assicurato anche per l'avvenire? Così, per questi motivi, volevano rapire Gesù e farlo re. Quanto orgoglio e quanta presunzione nel cuore umano. Anziché accettare questo regalo da parte di Gesù con gratitudine, con riconoscenza, vedendo in esso la sua divina potenza e grazia, non vollero essere da meno. Cercarono di ricambiare quanto avevano ricevuto in modo da non sentirsi inferiori, da non essere debitori. Lui ha provveduto il cibo e noi lo proclamiamo re. Sembra quasi che Gesù ci guadagnasse e fosse lui a ricevere dall'uomo anziché essere il contrario. Oltre a ciò, l'uomo manifestò in quell'occasione anche la sua furbizia. Facendolo re, lo obbligavano, in certo qual modo, a prendersi cura di loro, a provvedere alle loro quotidiane necessità. Ancora una volta abbiamo l'occasione di notare come l'uomo voglia sempre essere al centro, voglia sempre dominare ogni situazione, voglia sempre dirigere la propria vita. La folla non si interrogò sull'identità vera del Signore Gesù, non ne riconobbe la deità e la maestà, ma volle semplicemente gratificarlo di un titolo umano neppure paragonabile ai suoi attributi divini. Volle dare qualcosa a Dio, pensando di pareggiare il conto e tentando di sfruttare la situazione a proprio esclusivo vantaggio. Gesù non si fece trovare. E Gesù non si farà trovare da noi se manchiamo della necessaria umiltà, se pecchiamo d'orgoglio e non vogliamo cedere lo scettro della nostra vita, se riteniamo di avere qualcosa da offrire a Dio o se pensiamo di poterlo strumentalizzare per i nostri fini. Dobbiamo avere la riconoscenza dell'umile che sa di non poter ripagare e l'umiltà del riconoscente che riceve ogni cosa offrendo il suo semplice grazie. A risentirci alla prossima occasione.

inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Amici ed amiche in ascolto, buona giornata. Siete sintonizzati su Radio Evangelo. Prima di dare inizio agli altri programmi, meditiamo la parola di Dio. Oggi leggiamo dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2. Leggiamo dal versetto 1. Ripeto, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, verso 1. Tre giorni dopo ci fu una festa nunziale in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù, e Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù le disse: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quello che vi dirà». Su queste ultime parole condivideremo delle riflessioni tra qualche momento. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Abbiamo letto: fate tutto quello che vi dirà. Il consiglio dato da Maria, madre terrena del Signore Gesù, a quei servitori presenti alle nozze di Canaan, rimane attuale e valido per ogni credente e per ogni epoca. Esaminiamolo. Innanzitutto è un invito ad agire e ad operare. Fate. Il Signore non desidera che quanti sono al suo servizio siano inattivi e inoperosi. La pigrizia non ha mai onorato il nome del Signore, non ha mai contribuito alla crescita e allo sviluppo del suo regno. Il desiderio del Padre Celeste è che ogni suo figlio sia fattivamente impegnato e coinvolto nel servizio cristiano. In secondo luogo, è un invito ad ascoltare il Signore. Quei servitori, prima di accingersi ad operare con scrupolosità, avrebbero dovuto andare da Gesù ed ascoltare le sue istruzioni. Maria fu molto chiara: fate quello che Lui vi dirà. Il proposito di operare alla gloria di Dio è sicuramente lodevole, ma Dio non potrà mai approvare il servizio che noi svolgiamo se non siamo disposti ad ascoltare le sue istruzioni, se non siamo disposti a conformarci a quello che Egli dice nella sua parola. In terzo luogo, è un invito ad essere fedeli. Fate tutto quello che vi dirà, non solo alcune cose, non solo una parte, ma tutto. Quei servitori dovevano attenersi ad ogni istruzione di Cristo. Tutto ciò ci dà una preziosa lezione. Sta ad indicare che l'obbedienza a Dio e alla sua parola deve essere completa. Ogni cristiano è chiamato ad obbedire al Signore in tutto, senza tralasciare alcuno dei comandamenti del Signore, perché solo così potrà essere fedele a Dio. Riflettiamo attentamente. Fate tutto quello che Lui vi dirà. Siamo disposti a seguire questo consiglio valido per la nostra vita? Facciamolo, e il nostro servizio sarà approvato e benedetto da Dio.

Preghiamo insieme al Signore. Padre Celeste, ci rivolgiamo a te non per i nostri meriti, ma per quelli di Gesù che si è dato a morire sulla croce per la nostra salvezza. La tua parola questa mattina ci ricorda l'importanza e la necessità di renderti un servizio gradito. Ci chiami ad operare. Ci chiami ad operare secondo la tua volontà. Ci chiami ad operare in tutto e per tutto, come tu desideri. Riconosciamo la nostra insufficienza e ti chiediamo perdono, perché sicuramente tante volte abbiamo fatto senza prima preoccuparci di conoscere quella che era la tua volontà. Ti preghiamo, Signore, quindi di darci guida, luce e saggezza affinché possiamo operare sempre tenendo in considerazione il tuo insegnamento. Dacci la saggezza necessaria per cercare la tua guida e la tua approvazione in tutto quello che facciamo. Ti preghiamo per i nostri amici che ci ascoltano, che possano comprendere attraverso queste semplici riflessioni che soltanto disponendosi a fare quello che tu chiedi nella tua parola, la Bibbia, potranno conoscerti, potranno realizzarti come Signore e Salvatore e potranno essere benedetti e approvati da te. Queste semplici richieste le presentiamo a te nel nome del Figlio tuo Gesù, che è benedetto in eterno.

tempo a nostra disposizione anche questa mattina è terminato. Vi ricordo che state ascoltando Radio Evangelo. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze per continuare ad udire il messaggio della parola di Dio, potenza per la salvezza di chiunque crede. Dio vi benedica.

Vangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Grazie cari amici ascoltatori per la vostra sintonia. Eccoci di nuovo qui con voi con la buona novella, una mezz'ora dedicata alla meditazione e all'investigazione delle sacre scritture, al fine di trovare in quegli antichi scritti le vie che ci riportino al Creatore e alla salvezza. E la via c'è. Ed è qui che la troviamo descritta. E vogliamo farlo perché oggi tanti sono quelli che, seguendo quello che viene insegnato al giorno d'oggi, si trovano ingannati e defraudati della cosa più preziosa che hanno, la loro eterna salvezza con Dio. Ma prima che esaminiamo questo tema, eccovi un inno, ascoltiamolo assieme.

Pochi giorni dopo il terremoto che colpì San Francisco e la sua penisola il 17 ottobre del 1989, appena le linee telefoniche furono riallacciate, noi ricevemmo tante chiamate da parenti, amici e da tanti di voi ascoltatori che eravate preoccupati per noi. E noi non capivamo la ragione di così tanto interesse fino a che alcuni giornali europei ci giunsero, dove si leggevano i risultati di questa catastrofe grandemente esagerati. Uno di tali giornali, che è ancora appiccicato al muro del nostro ufficio, legge: terrore e morte colpiscono San Francisco, migliaia di morti. Un altro dal Canada che diceva 80% delle abitazioni distrutte. La realtà è che quei giornali, per vendere di più, avevano non solo esagerato, ma addirittura mentito ai loro lettori. E infatti, se noi ora facciamo i conti, ci accorgiamo che i morti del terremoto sono fra tutti solo 66. Ci dispiace che siano 66, ma non si tratta di migliaia, e le case, forse le abitazioni distrutte, forse costituiscano appena il 5% e forse ancora meno. Vedete, noi non ci possiamo fidare di quello che dicono le persone oggigiorno. Infatti, un nostro amico che venne da Milano pochi giorni dopo girò per la città e poi, venendomi a trovare, mi disse: o qui hanno già rimpiazzato tutto o quello che ci hanno detto del terremoto non è vero niente, perché io non vedo nessun danno da alcuna parte ad eccezione del ponte e dell'autostrada. E anche lui diceva una bugia, perché i danni che sono stati subiti non si possono vedere, essendo tali zone escluse al traffico del pubblico, così non poteva senz'altro vederli. Cari amici, io vi dico questo per farvi capire che noi non ci possiamo fidare delle persone, non ci possiamo fidare affatto neppure di quello che ci dicono per la nostra salvezza, per la nostra relazione con Dio, ed è per quello che noi insistiamo volta dopo volta che dobbiamo rivolgerci alla fonte ufficiale, che in questo caso è la Sacra Scrittura, il Nuovo Testamento, come Gesù Cristo ce lo ha dato. Così, amici, non vi fidate di quello che vi dicono gli uomini, esagerano e certe volte mentiscono, ma affidatevi alla parola di Dio, e allora anche lì troverete che c'è una grande differenza fra quello che vi hanno detto e quello che il Signore in realtà ci dice.

Ed ora per nostra edificazione e ammaestramento vogliamo passare alle Sacre Scritture e apriremo il Nuovo Testamento al Vangelo di Matteo, capitolo 7. Cominceremo a leggere dal 15° versetto giù fino al 23°. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola.

0: quelli fra i nostri ascoltatori un po' vecchiotti come me che si trovarono in Italia durante l'ultima guerra si ricordano molto bene, son certo, le restrizioni annonarie e il mercato nero che sorse e fiorì ovunque quale conseguenza di esse. Era davvero un affronto i prezzi che si dovevano pagare per il sostentamento giornaliero, ma quando oltre che a pagare prezzi esorbitanti si veniva poi anche ingannati con la merce che ci veniva consegnata, allora la cosa diventava addirittura insopportabile. Mi ricordo come una certa famiglia comprò dei fiaschi d'olio al mercato nero e che quando li portarono in casa e cominciarono a travasarli, si accorsero che l'olio arrivava dalla bocca del fiasco fino alla veste e che la maggior parte del fiasco, quella cioè nascosta dalla rivestitura del fiasco, fosse invece riempita d'acqua. Un inganno bello e buono dal quale non potevano aver ricorso. In America son certo che tanti si ricordano del famoso crash del 29 come tante povere famiglie che avevano investito i loro soldi in azioni persero tutto e rimasero completamente rovinate. Recentemente una banca è stata chiusa e molti di quelli che avevano investito in essa sono rimasti truffati di migliaia e migliaia di dollari. In verità la frode e l'inganno sono dappertutto e son vecchi quanto l'umanità. Nel mondo c'è sempre qualcuno che mentre ci sorride con una mano ci accarezza, con l'altra ci deruba del portafoglio. La polizia continuamente ci avverte contro la nostra credulità e la nostra buona fede. Il nostro buon senso pure ci rende consci che non dovremmo fidarci troppo facilmente di nessuno. La Bibbia stessa ci ammonisce su questo riguardo assai solennemente e ci dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e che fa della carne il proprio braccio. Ascoltatore, la razza umana è venuta così depravata e corrotta dal peccato che in verità dobbiamo stare molto molto attenti nelle nostre relazioni col prossimo. E ora, quando noi veniamo a conoscere di casi in cui persone sono state così vilmente ingannate e private dei propri risparmi, noi ci sentiamo impietosire quando leggiamo sui giornali la triste storia di famiglie completamente rovinate da persone senza scrupoli che con l'inganno e la frode si sono approfittate della loro semplicità, ci sentiamo fremere di sdegno e abbiamo compassione. Ma se questi casi sono tristi, amico, più ancora triste e addirittura tragico è il caso di persone che non in cose materiali che tanto devono passare, ma nei propri beni spirituali ed eterni sono stati ingannati. Gesù ci dà il racconto del fatto di un gruppo di persone che si troveranno davanti al trono del giudizio in tale condizione, ingannate, truffate tragicamente della loro salvezza. Egli dice: e molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, noi non abbiamo profetizzato in nome tuo e nel nome tuo fatte molte opere potenti? E allora io dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me operatori di iniquità. O amico in ascolto, usa ora la tua immaginazione e prova di visualizzare come su uno schermo della televisione questa scena. Osserva la situazione di questa gente, persone che hanno finito la propria vita a fare opere per il Signore, a lavorare per la Chiesa, gente che ha trascorso la propria vita fra preghiere, digiuni e privazioni, gente come quelle a cui Gesù si riferiva che andavano in chiesa 3 volte al giorno e si vestivano con il distinto abito bianco orlato di blu proprio dei farisei, che portavano attaccate alle mani sul petto e davanti alla fronte le filanterie in cui era contenuta scritta la legge di Dio. Immaginati, amico, in ascolto, gente che ha finito la propria vita rinchiusa in chioschi e poi quando si presentano davanti a Dio al giudizio, tutte fiduciose di ottenere la ricompensa delle loro fatiche, invece si trovano scacciate con le solenni parole: dipartitevi da me, voi operatori di iniquità. Ora, perché Io mi domando perché Gesù definisce le opere buone che queste persone hanno fatto come iniquità. Perché, cari amici, è iniquità la peggiore che si possa perpetrare ai danni di Dio, ai danni del prossimo, ai danni di noi stessi, quando ci si insegna o quando si pratica e si cerca di salvarsi per mezzo delle nostre opere. Perché questo depriva Gesù della gloria che gli appartiene, rende vana la sua morte sulla croce e insulta la magnificenza di Dio facendolo apparire crudele e patteggiatore. Infatti Dio stesso dice in Isaia che queste opere, che questa maniera di comportarci verso di Lui per aspettarci una salvezza, non sono davanti a Lui che panni lordi. E allora, amici, pensate che stupore, quale tremenda delusione si sarà per queste persone. E che dire? È Gesù forse ingiusto? Queste persone che hanno fatto così tanto per la Chiesa e che alla fine invece di avere una ricompensa ne ricevono una punizione. Perché mai Gesù le scaccia? Non hanno fatto niente di male? Vedi, caro amico, Gesù non è ingiusto, ma sono le persone che sono state stolte, perché invece di fondare la loro salvezza sul fondamento solido, sulla roccia, sulle sacre scritture, su Cristo, l'hanno invece fondata sulla sabbia fugace delle tradizioni, dei precetti e dei dogma umani. Infatti Gesù continua in questo passaggio e dice a quei religiosi: perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia. E chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha edificata la sua casa sulla rena. Ecco dove si fonda la nostra fede, non su quello che dicano gli uomini, ma sulle parole di Gesù. Fare altrimenti è agire come stolti. Dimmi, amico in ascolto, compreresti tu una casa o un'automobile senza un contratto, senza una garanzia? No, son certo, come tutti vorresti prima vedere il nero sul bianco, come si suol dire. Pure ecco che mentre non ci si fida di nessuno in una compra o vendita di qualsiasi cosa, pure ci si affida ciecamente all'uomo per la salvezza dell'anima nostra, rimettendoci, senza neppure investigare la loro autenticità, le traduzioni e i riti medievali che non hanno traccia alcuna nelle sacre scritture. Ora, mentre da una parte abbiamo rigettato tutto quello che ci legava al passato, usi, lingua, moda, sistemi di medicina, di trasporto, continuamente investighiamo per cose migliori, per la cosa più importante, per la salvezza della nostra anima, si preferisce restare nell'oscurità del Medioevo senza investigare se la via che seguiamo è la giusta e la vera. Amico in ascolto, sei tu pure fra il tragico numero degli ingannati? Su cosa stai tu costruendo la tua salvezza? Sulla sabbia o sulla roccia? Amico, Gesù non è ingiusto. Egli venne per salvarci e ci offre il perdono e la salvezza completa. Qual dono? Egli ci avvertì di non fidarci delle tradizioni umane. Egli ci esorta ad investigare e ad attenersi esclusivamente alle sacre scritture. Egli ci invitò ad amare Lui più di padre, madre, famiglia, chiesa e patria. Egli ci ha avvertito contro i falsi profeti che vengono a noi lupi in veste di agnello. Ci ha detto di stare attenti a quelli che portano all'esteriorità la veste del cristianesimo e che si fanno chiamare profeti di Cristo, ma che di dentro invece non sono che lupi rapaci che invece di nutrire il gregge lo sfruttano e lo dilaniano. Fu Gesù che insegnò a come conoscere questi tali e ci disse di giudicarli dai propri frutti. Ora, ascoltatore, se tu vuoi dare un giudizio onesto e non ti contenti di quello che vedi in giro, allora prendi un libro di storia, leggi la storia di Savonarola, di Giovanni Hus, di Galileo, di Martin Luther, insomma, leggi la storia della Chiesa. Nel suo profetico messaggio troviamo che Gesù dice nel 24esimo capitolo del Vangelo di Matteo per ben 5 volte che noi dobbiamo stare attenti, che negli ultimi tempi gli uomini verranno ingannati e sedotti. Ascoltatore, sei tu fra gli ingannati? Rifletti bene. Osserva come fin dal principio l'inganno prese luogo. Osserva Adamo ed Eva nel giardino terrestre. Il diavolo li ingannò dicendo loro che se mangiavano il frutto proibito sarebbero divenuti simili a Dio. Ma come caddero nell'inganno? Avevano l'avvertimento di Dio, ma ecco che essi credettero più volentieri alla voce del seduttore che veniva dal serpente che all'ammonimento di Dio. Amico, tutt'oggi il seduttore nel mondo sotto diverse forme. Satana è ancora presente e bisbiglia nel cuore degli uomini inganni e dottrine e precetti che sono contrari alla parola di Dio. Adamo cadde perché credé ad una voce cara, alla voce della moglie. E amico, se tu scarti la parola di Dio, se tu non obbedisci la sacra scrittura ma preferisci credere a qualsiasi altra voce, qualsiasi altra forma essa ti viene o sotto qualsiasi altro aspetto, amico, tu pure cadrai ingannato e sedotto e ti troverai in quel tragico numero che Gesù scaccerà al giudizio dalla sua presenza. Amico ascoltatore, malgrado quello che ti dicono, la roccia, la pietra è Cristo Gesù. E se noi vogliamo essere sicuri di fondare la nostra casa, la nostra salvezza in qualche cosa che resisterà, noi dobbiamo fondarla su di Lui. Le tradizioni e i precetti come la sabbia si muovono, vanno e vengono con concili e deliberazioni, ma Gesù mai cambia, resta solido e in Lui mai noi saremo smossi. Ascoltatore, fra tutti gli uomini noi siamo senza scuse, fra tutti noi non dovremmo comparire fra il numero degli ingannati, ma anzi in quello dei redenti, nel numero di quelli che senza le opere ma per grazia, per mezzo della fede soltanto, si trovano alla destra, poiché hanno creduto nel solo nome che ci è stato dato per essere salvati, nel nome del Santo, del Benedetto, del Redentore Gesù Cristo. Amico, la Sacra Scrittura ti è offerta affinché tu possa comprendere la volontà di Dio. Nella Bibbia tu hai il piano della salvezza. Il Vangelo ti presenta una sola via, una sola porta, una sola roccia, un solo nome, il nome di Cristo. Gesù ti offre la salvezza attraverso il suo sangue. Sta a te a scegliere. Ubbidisci il Vangelo, credi alle sacre scritture e continua ad andare dietro a quello che Gesù ti dice. Scarta gli insegnamenti umani e affidarti nelle tue opere, lasciale perdere, lascia qualsiasi intercessione per la tua salvezza. Una cosa è certa, tu devi fare una decisione e noi ti invitiamo ad aprire gli occhi alla verità e il tuo cuore al Signor Gesù Cristo. Ascoltatore, decidi e fatti certo che in quel giorno tu non sarai nel numero degli ingannati, nel numero di quelli che si sono fidati degli uomini, ma sì invece fra quelli che si sono fidati e si sono affidati a Gesù Cristo soltanto. Che Dio ti benedica. O Signore, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu voglia far loro capire che queste parole provengano da te. Attirali tu, Signore, col tuo Santo Spirito e fa che possiamo un giorno vederli assieme a noi davanti al tuo trono di grazia.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Allora, benvenuti amici a Contrappunti, Mario Pieri al microfono. Allora, cosa vi offre Contrappunti oggi? Parleremo di una risposta pronta, è un interessante articolo che voglio condividere con voi. Poi andremo ad incontrare, per così dire, il quinto comandamento, quindi faremo alcune considerazioni su questo e infine, come sempre, la musica. E oggi, per cominciare, ecco, voglio andare a rubare una rubrichetta di Mauro Ferraris. Non so se lo fa ancora nel suo programma, comunque lui ha il disco ripescato. Ecco, io voglio andare a ripescare oggi questa vecchia canzone del gruppo Siloe, che si intitola Vieni fratello, un disco registrato qui a Voce della Bibbia qualche anno fa. Bene, allora vi do il mio benvenuto, amici, restate con me, ci faremo buona compagnia e adesso buon ascolto con i Siloe.
3: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati.

Siete all'ascolto di Contrappunti, cominciato da poco, Mario Pieri al microfono. Allora, dicevo in apertura, una risposta sempre pronta. Ecco, qualche volta la risposta pronta è una scusa e come tale è inaccettabile, ma quando la risposta pronta è anche spiritosa, ecco, può anche essere divertente. Questa risposta è stata data da un membro dell'esercito della salvezza ad un raduno all'aperto ad Hyde Park a Londra. Aveva appena finito di parlare dichiarando ed esponendo un versetto biblico, il versetto che dice: Dio conosce anche il numero dei capelli del vostro capo. Ecco, questo versetto era stato accolto dai soliti, potremmo dire, come un'occasione per disturbare. E uno di questi si tolse un solitario capello dai suoi riccioli nero corvino e domandò: che numero è questo, amico? Numero uno, rispose il membro dell'esercito della salvezza maestosamente e anche con l'approvazione della folla, che esplose in una risata. Un interessante libro riporta un discorso fra un tale frate Colonna e un papa. Ecco, mentre frate Colonna lasciò la sala delle udienze, il papa gli chiese se si ricordava di come, quando erano ragazzi insieme, avevano rubato soldi dati da anime devote dalla scatola di una statuetta della Madonna. Hai usato un bastoncino piatto, disse il papa severamente, e applicando un po' di vischio sulla punta sei riuscito a tirare fuori i soldi attraverso la fessura. Che mascalzone. Ad ogni signore il proprio onore, rispose frate Colonna. È stato l'impegno di sua santità che inventò la manovra. Io non ero altro che un umile strumento. È vero, rispose il papa, senza dubbio, però sapevi che era un sacrilegio. E del primo grado, disse frate Colonna, ma l'ho fatto in così eccellente compagnia che non mi preoccupo affatto. E io non ho neanche quella misera consolazione, controbatté il papa. Risposte pronte, risposte ricche di fascino che lasciamo a malincuore, così per considerare altre risposte di natura completamente diversa. Ecco, pensiamo ad esempio alla risposta data dai tre ragazzi ebrei al re Nabucodonosor. Dissero: Maestà, non abbiamo bisogno di giustificarci. Sappi comunque che il nostro Dio, quel Dio che noi serviamo, è capace di salvarci. Sì, Maestà, egli ci libererà dalla fornace ardente e dal tuo potere. E anche se non lo facesse, sappi, Maestà, che noi rifiutiamo di servire ai tuoi dei e adorare la statua d'oro che tu hai fatto collocare. Questo è un episodio riportato nel libro di Daniele. Ecco, una risposta magnifica, una risposta che implicava che questi tre ragazzi ebrei erano pronti a morire per la loro fede. Ecco, più di ogni altra cosa però mi piace leggere quei versetti che raccontano di come Gesù comandò ai discepoli di lasciare Tiro e Sidone e di viaggiare con lui a Cesarea di Filippo. Mentre camminavano lungo il sentiero polveroso, Gesù chiese loro: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri ancora Elia, altri Geremia o uno degli antichi profeti. Ed egli allora disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro allora rispose: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Ecco, quella era una risposta pronta e colma di significato. E Gesù ancora oggi pone questa stessa domanda. Qualsiasi persona che risponde con la stessa certezza che motivò a quel tempo Simon Pietro potrà inciampare ogni tanto come fece lui, ma in un mondo che non ha spina dorsale, ecco che diventerebbe una forza con cui fare i conti.

Allora, è meglio avere sempre una risposta pronta, giusta, assennata, si diceva prima. E di una risposta parlava anche la canzone che è poi seguita. Answer to my prayer, cioè una risposta alla mia preghiera. Ce l'ha presentata il gruppo Anointed. E noi, come sempre, diamo un'occhiata anche al testo. Ecco, dicevano le parole: ora so che tu eri sempre là, anche in quelle notti in cui pensavo che nessuno mi sentisse, e abbracciavi ogni mia parola. Che peccato, avrei tanto voluto conoscere da sempre che il tuo amore poteva ridonarmi il sorriso e che il dolore poteva finire. Il tuo amore, Signore, mi ha donato un calore che mi ha messo in ginocchio. So che tu ci sei nei momenti facili, ma anche in quelli difficili, e tu sei la risposta alla mia preghiera. Ci sono ancora momenti in cui temo di non farcela, ma come fai sempre, tu, Signore, mi porti quando sono troppo debole per reggermi in piedi. Ecco perché camminerò con te per tutta la mia vita, perché mi hai dato un motivo in più per vivere, per ridere e per perdonare. Voglio che tutto il mondo trovi questo tipo di amore che dà pace al cuore. Dovunque io sia, tu mi senti sempre quando prego. Ecco, queste le parole di Answer to My Prayer, risposta alla mia preghiera. Una bella canzone che abbiamo ascoltato poco fa. E adesso noi voltiamo pagina e andiamo ad incontrare il quinto comandamento. Ecco, qualunque sia la nostra opinione sul valore del quinto comandamento, per oggi, nell'epoca in cui ci fu dato, la lealtà e l'obbedienza cieca ai genitori era una necessità pratica. Ecco, ma cosa dice questo quinto comandamento? Dice: onora tuo padre e tua madre come l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha comandato, affinché i tuoi giorni ti siano prolungati e tu sii felice sulla terra che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà. Ecco, la vita in quei giorni era dura, e in una società tribale l'armonia fra le generazioni era necessaria alla sopravvivenza in un mondo difficile. Le generazioni più anziane possedevano la saggezza e le generazioni più giovani la forza di provvedere il cibo e un rifugio e la forza per amministrare la giustizia e per difendersi dai nemici. Non esistevano le leggi della protezione per i minori. L'autorità dei genitori era una autorità assoluta. I bambini rispettavano i genitori perché non avevano altra scelta. Ecco, ciononostante, guardando oltre a questi fatti, questo quinto comandamento possiede ancora delle verità per la società contemporanea. L'armonia fra le generazioni e una comunità costruita su una vita di famiglia stabile, ecco, sono vitali anche per la stabilità della società. È triste, ma sembra che oggi ogni generazione sia isolata dalle altre generazioni. Molti bambini cercano solo la compagnia dei loro coetanei e sembrano provare disprezzo per le opinioni e la compagnia di coloro che hanno invece un'età superiore. Ecco, l'uso del nome Matusa, ecco, forse andava di moda qualche tempo fa, ci si riferiva agli anziani. Ecco, questo implica che c'è poco rispetto per loro. Molti adolescenti formano una comunità esclusiva, apparentemente ignara di qualsiasi altra cultura o lingua che non sia dei giovani. Le persone più anziane poi sono spesso caute nell'oltrepassare la gap generazionale, vivendo in un mondo in cui i recinti vengono simboleggiati dalle parole "ai miei tempi" oppure "non è più come una volta" o "non capisco questi giovani d'oggi". Ecco, proviamo a mettere insieme le generazioni, le persone anziane, le persone di mezza età e le persone giovani, e notiamo che hanno dimenticato come parlare gli uni agli altri. Hanno dimenticato al punto che sono grandi, ecco, le barriere che hanno costruito fra di loro.
Ogni generazione ha bisogno di imparare a rispettare le altre per il loro reciproco beneficio, sia nella famiglia che nella comunità. Dal Nuovo Testamento riceviamo alcuni consigli. Figli, davanti al Signore avete un dovere di ubbidire ai vostri genitori, perché così è giusto.

quinto comandamento. Alcuni figli, cresciuti in un ambiente familiare crudele e rigido e che hanno sofferto fisicamente, emotivamente e mentalmente a causa così del comportamento dei propri genitori, hanno comprensibilmente difficoltà perfino di pensare a questo comandamento e tanto più ovviamente a rispettarlo. Ecco, per coloro che non possono pensare ai loro genitori con rispetto, forse le parole di Gesù sul bisogno di perdonare i torti subiti allora potrebbero formare un comandamento sostitutivo. Con i vari problemi familiari di oggi, le persone anziane, per esempio, possono essere viste come un peso. È valido forse dire che la salute della società dipende dalla serietà con la quale vengono trattati i legami familiari. E non dico niente di nuovo.

0: Contrappunti.
1: E Contrappunti prosegue adesso con Cosa manca di Renato e Kerry Giuliani.

Succede qualche, anzi più di qualche volta, che debba al termine del programma correre per dirvi tutto quello che avevo in scaletta. Oggi ce la prendiamo con un pochino più di calma. Allora, come dicevo, vi lascio con le note di questa bella canzone Nobody Knows e vi saluto. Chiudo lo spazio contrappunti di oggi. Noi comunque, come sapete, ci risentiremo presto se siete dei fedeli ascoltatori di questa emittente, e non mi resta allora che, facendomi da parte per il momento, augurarvi un buon proseguimento d'ascolto, e come sempre vi invito ancora a restare con noi, non abbandonare questa frequenza. Buon proseguimento ancora.

0: Giallo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, benvenuti o bentornati a seconda dei casi all'appuntamento con questo programma. È Gianfranco che vi parla e vi augura un ottimo ascolto. Nel numero precedente di questa trasmissione, insieme al dottor Edoardo Labanchi, abbiamo iniziato a occuparci di quella che statisticamente e numericamente è la seconda religione su scala mondiale, cioè l'Islam. Anche in questo caso ribadiamo, a scanso di equivoci, che il nostro scopo dichiarato è quello di mettere questa religione, di origine araba, a confronto con la fede cristiana biblica, cercando nello stesso tempo di ragionare non solo sulle sue caratteristiche, ma anche sulle sue pecche. Dopo aver introdotto comunque l'origine storica e geografica di questa fede religiosa, il dottor Labanchi ne ha subito messo in luce l'aspetto più significativo, e cioè il rigido monoteismo che non prevede, a differenza del monoteismo cristiano, una concezione trinitaria della divinità e neppure prevede la dottrina di Gesù come figlio di Dio. Ora, questo monoteismo che definirei esasperato, fra virgolette, ma non nuovo nella storia, nacque probabilmente in reazione al politeismo imperante nella penisola araba ai tempi di Maometto, e cioè durante il VII secolo d.C. L'idea geniale di Maometto, come giustamente il dottor Labanchi faceva rilevare la volta scorsa, fu proprio quella di fare una sorta di filtro o di purificazione delle concezioni religiose arabe, senza arrivare a distruggerle totalmente. Ma per giungere a questo, Maometto dovette subire forti persecuzioni da parte dei membri della sua stessa tribù, e questo lo costrinse nel 622 d.C. a fuggire dalla Mecca verso Medina, la famosa Egira, dove però la sua dottrina si diffuse e fu accolta da centinaia di persone e diede così vita ufficialmente all'era islamica. Poco tempo dopo, Maometto, con l'aiuto di un vero e proprio esercito di seguaci, riconquistò la Mecca e instaurò il primo stato islamico e dedicò la Kaaba, cioè il tempio della religione pre-islamica, al culto di Allah, l'unico vero Dio. E si rifece per questo a quella che, secondo lui, era la religione originariamente data da Dio stesso ad Abramo e ai patriarchi, cioè il monoteismo assoluto. Ora, quella degli ebrei e dei cristiani, secondo Maometto, non è altro che una corruzione della religione primitiva. Così i conflitti dottrinali, particolarmente col cristianesimo, si fecero subito evidenti e gravi. E sia gli ebrei sia i cristiani furono accusati a più riprese, e forse lo sono ancora, d'aver tenute nascoste quelle parti delle loro sacre scritture che preannunciavano la venuta di Maometto, l'ultimo grande profeta di Allah. Ma, dottor Labanchi, ecco, dopo questa presentazione o questo riepilogo, diciamo, di quello che si è detto anche la volta scorsa, qual è, qui c'è la domanda, in realtà la posizione islamica nei riguardi della figura e della persona di Gesù Cristo? Che cosa ne dice il Corano? Che cosa ne sapeva Maometto?
2: Intanto riteneva ispirati da Dio almeno la Torah o Pentateuco, i Salmi e l'Evangelo. Dal Corano deduciamo però che in realtà Maometto aveva una conoscenza approssimativa della religione ebraica e del cristianesimo. Le autentiche fonti bibliche sono state quasi del tutto rielaborate in chiave islamica, anche attingendo a piene mani dalla letteratura ebraica extrabiblica e dai Vangeli apocrifi. Limitandoci ora al modo in cui Gesù viene presentato dal Corano, egli è considerato figlio di Maria Vergine, senza il concorso del padre legale Giuseppe. In quanto nato senza un padre umano, nel Corano Gesù è paragonato ad Adamo. Gesù è presso Dio come Adamo, che egli creò dalla polvere, dicendo sì ed egli fu.
1: Beh, sarebbe interessante a questo punto cercare di capire quali siano le implicazioni del fatto che il Corano, pur non negando l'esistenza e l'operato di Gesù Cristo, faccia però a lui riferimento mediante un largo uso di materiale extrabiblico e di scritture apocrife.
2: Il riferimento a materiale tratto da qualche Vangelo apocrifo basterebbe per dimostrare che il termine Vangelo aveva un senso molto vago per Maometto, che sembra ignorare il complesso contenuto dei quattro Vangeli e quindi la loro cristologia. L'ignoranza dell'essenza stessa dell'opera di Gesù, Signore e Salvatore, è confermata dal fatto che nel Corano viene negata la realtà della morte di Gesù in croce. La questione cruciale nella cristologia musulmana resta comunque quella riguardante la natura di Gesù, che per i cristiani è l'eterno figlio di Dio, della stessa natura divina del Padre, fattosi uomo per la salvezza dell'umanità dal peccato e dalle sue conseguenze. Maometto prese posizione contro il politeismo della sua gente. Ne segue che parlare di Gesù come figlio eterno di Dio era assurdo per lui, che aveva fatto tanto per instaurare il monoteismo con un Dio senza figli o figlie, nel senso pagano del termine. Pur riconoscendo dunque che Gesù era un inviato, un profeta dell'Altissimo, Maometto non poteva ammettere che fosse Dio.
1: Beh, penso che sia veramente interessante continuare ad approfondire questi temi col dottor Labanchi, ma ora vorrei proporre di fare insieme una breve pausa, lasciandovi però un invito, amici ed amiche, quello a procurarvi carta e penna così da essere pronti ad annotare più tardi il nostro recapito postale e così mandarci lettere o cartoline o quello che volete con tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vi serviranno intorno a quanto avrete ascoltato anche in questo programma. Bustiamoci quindi ora uno stacco musicale, dopodiché la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi.

Nelle trasmissioni precedenti, dedicate alla religione musulmana, abbiamo fatto riferimento anche alla concezione che Maometto aveva dell'ebraismo e del cristianesimo. Ma in realtà, che cosa sapeva Maometto della religione ebraica, di Gesù e del cristianesimo? Intanto riteneva ispirati da Dio almeno la Torah o Pentateuco, i Salmi e l'Evangelo. Per questo gli ebrei ed i musulmani sono detti al-Kitab, cioè il popolo del libro. A tal proposito, secondo il Corano, capitolo 5, versi 46, 47 e 48, così dice Dio a Maometto: sulle loro orme facemmo seguire Gesù, figlio di Maria, confermatore della Torah, che egli si trovò tra le mani, e gli demmo il Vangelo, contenente direzione e luce e confermante la Torah che lo aveva preceduto, guida e consiglio ai timorati. Giudichino pertanto i possessori del Vangelo secondo ciò che in esso ha rivelato il Dio. Chi non giudica secondo ciò che Dio ha mandato dall'alto è un perverso. A te, infine, abbiamo inviato dall'alto con la verità la scrittura, confermante e ratificante la scrittura precedente. Giudica pertanto fra essi secondo ciò che Dio ha mandato dall'alto e non seguire i loro gusti, scostandoti dalla verità che ti è venuta. Dal Corano deduciamo però che in realtà Maometto aveva una conoscenza approssimativa della religione ebraica e del cristianesimo. Le autentiche fonti bibliche sono state quasi del tutto rielaborate in chiave islamica, anche attingendo a piene mani dalla letteratura ebraica extra-biblica e dai Vangeli apocrifi. Eppure, secondo Hans Küng, il tanto discusso teologo cattolico, il messaggio del Corano potrebbe venire arricchito sostanzialmente se si prendesse sul serio la Bibbia. Viceversa, il messaggio della Bibbia, mediante la presa sul serio del Corano, potrebbe venire liberato dai ritocchi e accrescimenti posteriori. Questa citazione è presa dal libro a cura di Hans Küng ed altri, dal titolo Il cristianesimo e le religioni universali, edito in Italia da Mondadori, Milano, 1986. Si veda specialmente le pagine 149 e seguenti. In particolare, per il teologo svizzero, la dottrina della Trinità è una di questi accrescimenti posteriori. E tra l'altro cita il finlandese Heikki Reisenen, uno dei pochi studiosi del Nuovo Testamento che si siano occupati scientificamente anche del Corano, secondo cui difficilmente si trova nel Nuovo Testamento qualcosa che assomigli anche lontanamente alla dottrina trinitaria. Secondo questo studioso finlandese, tale acquisizione può essere in sé un valido punto di partenza per un dialogo. Ma forse ancor più interessante, dice lui, è il fatto che alcuni passi del Nuovo Testamento rivelano sorprendenti analogie con il ritratto coranico di Gesù. Anzi, secondo Küng, i cristiani che seguendo il Nuovo Testamento continuano a riconoscere tra loro la presenza di nuovi profeti, non dovrebbero forse prendere sul serio questo Maometto? Non dovrebbero essi prendere sul serio le esortazioni del Corano, secondo cui l'unico incomparabile Dio deve stare assolutamente al centro della fede? L'associazione di altri dei o dei non entra nemmeno in questione. Fede e vita, ortodossia e ortoprassi si intrecciano fin dentro la politica? Maometto sarebbe così sempre di nuovo un correttivo profetico per i cristiani nel nome dell'unico e medesimo Dio. Sarebbe un ammonitore profetico.
seguo soltanto ciò che mi è stato rivelato, non sono altro che un ammonitore risoluto. Corano, capitolo 46, versetto 9. Ma si può chiedere ad un musulmano o ad un ebreo, continua il teologo cattolico, di riconoscere i concili ellenistici di Nicea e Calcedonia? Che cosa avrebbe fatto lo stesso ebreo Gesù di Nazaret? L'interrogativo ha un'importanza non trascurabile per un essere cristiani, non soltanto arabo, ma africano, indiano e indonesiano, e in fondo anche cinese e giapponese. In altri termini, secondo Kuhnke, Maometto sarebbe più cristiano dei veri cristiani di oggi, almeno per quanto riguarda la persona del Signore Gesù. Ma insomma, siamo seri. Nessuno ha mai negato i problemi concernenti la duplice natura nell'unica persona di Gesù, ma la posizione del teologo cattolico e di quelli che sostanzialmente condividono le sue idee è così semplicistica da non essere degna di essere presa seriamente in considerazione. L'ellenismo non ha nulla a che fare con un'equilibrata cristologia alla luce del Nuovo Testamento, e neanche il Corano, naturalmente. Ed a tal proposito mi sembra molto più aderente alla realtà il giudizio sul rapporto tra Islam e cristianesimo di Alfonso Maria di Nola, storico delle religioni, autore di numerose pubblicazioni e per anni docente universitario. Difatti, nel suo libro, intitolato proprio L'Islam, edito dalla Newton Compton, Roma, 1989, a pagina 80 afferma: anche se di importanza e misura minore, una delle fonti coraniche ed islamiche è stato il cristianesimo, i cui temi hanno però subito una massiccia rielaborazione nella quale sono intervenuti elementi di origine diversa e spesso non nota nei testi. In linea generale può dirsi che Maometto ha recepito le strutture del cristianesimo e le ha adattate al suo sistema attraverso i testi apocrifi dell'area orientale, particolarmente siriaca, e che quindi ha dato prevalentemente rilievo ai caratteri straordinari e taumaturgici della predicazione di Gesù e della vita degli apostoli. Fin qui la citazione dal libro del Di Nola. Limitandoci ora al modo in cui Gesù viene presentato dal Corano, egli è considerato figlio di Maria Vergine, senza il concorso del padre legale Giuseppe. Leggiamo infatti nel capitolo 3, versi 45, 46 e 47. Ricorda quando gli angeli dissero: «O Maria, il Dio ti dà la lieta novella di un verbo da lui. Il suo nome sarà Gesù, in arabo Isa, figlio di Maria. Sarà illustre in questo mondo e nell'altro, e sarà degli approssimati», cioè gli esseri che sono più vicini a Dio, i suoi intimi. «Parlerà agli uomini dalla culla e da uomo maturo e sarà dei santi». Disse Maria: «Signor mio, come potrò avere un figlio quando nessun uomo mi ha toccata?» Rispose: «Proprio così, il Dio crea ciò che egli vuole, e quando ha deciso una cosa le dice soltanto sì, ed essa è». In quanto nato senza un padre umano, nel Corano Gesù è paragonato ad Adamo. Gesù è presso Dio come Adamo, che egli creò dalla polvere, dicendo sì ed egli fu. Si vede capitolo 3, versetto 59.

0: Bene, allora dopo questa appropriata pausa musicale, rieccoci insieme al dottor Labanchi per riprendere e continuare a conversare su alcune caratteristiche della religione musulmana o islamica. Ecco, nel farmi da parte vorrei però ricordarvi, amici ed amiche, che poco fa, prima dello stacco musicale, il dottor Labanchi si era ripromesso di continuare a esaminare la concezione che il Corano, che è il libro sacro dei musulmani, ha di Gesù Cristo e della sua missione terrena.
1: Quanto alla missione di Gesù sulla terra, il Corano nel capitolo 3, versi 49, 50 e 51, afferma che Dio ha insegnato a Gesù la scrittura, la sapienza, la Torah e l'Evangelo. Mandato come inviato divino ai figlioli di Israele, dirà loro: vi ho portato un segno del vostro Signore. Vi formerò dal fango figure di uccelli, vi soffierò dentro ed esse, con il permesso di Dio, diventeranno uccelli veri. Guarirò il cieco dalla nascita ed il lebbroso. Col consenso di Dio risusciterò i morti. Indovinerò quello che mangiate e ciò che tenete immagazzinato in casa. Ciò per fornirvi un segno, se vorrete credere. Sono venuto a confermarvi la Torah che è nelle sue mani e a rendere lecite alcune cose che vi erano state proibite. Vi ho portato un segno di Dio. Temete dunque Dio e ubbiditemi. Il Dio è il Signor mio e il Signor vostro, adoratelo dunque. Questa è una via retta. Il riferimento a materiale tratto da qualche Vangelo apocrifo qui è molto chiaro, e precisamente ci si riferisce al cosiddetto Pseudo Matteo, da cui il Corano trae varie storie anche sulla vita di Maria. Si può vedere il testo in italiano nell'edizione della UTET dal titolo Apocrifi del Nuovo Testamento, edito a Torino nel 1971, volume primo. Basterebbe solo questo esempio, ma ve ne sono altri come vedremo, per dimostrare che il termine Vangelo aveva un senso molto vago per Maometto, che sembra ignorare il complesso contenuto dei quattro Vangeli e quindi la loro cristologia. Gesù è comunque chiamato Messia, Al-Masih, inviato di Dio, il verbo di Dio che egli ha gettato a Maria, e uno spirito da lui. Si veda il Corano, capitolo 4, verso 171. Come abbiamo già visto, Maometto credeva che Gesù avesse il potere di far miracoli, mettendo però in rilievo l'aspetto spettacolare di tale potere, senza minimamente far riferimento al significato teologico di questi miracoli, significato che è completamente al di fuori della prospettiva islamica. L'ignoranza dell'essenza stessa dell'opera di Gesù, Signore e Salvatore, è confermata dal fatto che nel Corano viene negata la realtà della morte di Gesù in croce. Difatti, nel capitolo 4, versi 157 e 158, leggiamo che gli ebrei pretendono di aver ucciso il Messia, Gesù figlio di Maria, mentre non l'hanno ucciso né crocifisso, ma ne hanno avuto soltanto l'illusione. E coloro che disputano intorno a lui dubitano in proposito, senza alcuna certezza e solo andando dietro a congetture. E la verità è che non fu ucciso, ma il Dio, potente e sapiente, lo elevò a sé. Tuttavia, vi sono nel Corano stesso dei riferimenti alla morte di Gesù che sembrano contraddire quanto affermato nel passo precedente. Nello stesso capitolo 4, al verso 159, alcuni commentatori vedono un'allusione alla morte di Gesù. E non ci sarà nessuno degli uomini del libro che non creda in lui prima della sua morte, e nel giorno della risurrezione egli sarà testimone contro di esse. Altri però pensano che quel sua si riferisca alla morte di ogni uomo del libro e non a quella di Gesù, Messia. Nel capitolo 19, invece, c'è un espresso riferimento alla morte di Gesù. Infatti Gesù da bambino avrebbe detto: «Io sono il servo di Dio che mi ha dato il libro e mi ha fatto profeta, e mi ha fatto altresì benedetto dovunque mi trovo, e mi ha raccomandato la preghiera e l'elemosina finché sarò vivo. Insieme mi ha reso filialmente pietoso verso mia madre e non mi ha fatto prepotente e malfattore. Salute a me il giorno in cui sono nato e il giorno in cui morrò e il giorno in cui sarò risuscitato tra i vivi». Si vedono i versetti da 30 a 33. Nel capitolo 43, verso 61, sembra poi esservi un velato riferimento addirittura ad una seconda venuta di Gesù. Gesù è certezza dell'avvento dell'ora. Non dubitate di questa e seguitemi, è un retto sentiero. L'ora è per i musulmani il giorno del giudizio finale. Sembra che qui si dica che il ritorno di Gesù sulla terra sia il segnale dell'avvento dell'ora del giudizio finale. Il Corano comunque non ci illumina di più sull'argomento. La questione cruciale nella cristologia musulmana resta comunque quella riguardante la natura di Gesù, che per i cristiani è l'eterno figlio di Dio, della stessa natura divina del Padre, fattosi uomo per la salvezza dell'umanità dal peccato e dalle sue conseguenze. La questione però deve essere vista alla luce delle origini del movimento musulmano. Infatti, come abbiamo messo in rilievo sin dall'inizio, Maometto prese posizione contro il politeismo della sua gente. Ne segue che parlare di Gesù come figlio eterno di Dio era assurdo per lui, che aveva fatto tanto per instaurare il monoteismo con un Dio senza figli o figlie, nel senso pagano del termine. Pur riconoscendo dunque che Gesù era un inviato, un profeta dell'Altissimo, Maometto non poteva ammettere che fosse Dio. Del resto, se il rapporto tra monoteismo e trinità è stato un problema nell'ambito stesso dei cristiani convinti, possiamo ben immaginarci che lo sia stato per un Maometto, al centro del cui pensiero c'era appunto un rigido monoteismo. Questo in fondo fu anche il problema dei giudei, che accusavano Gesù di farsi uguale a Dio perché lo chiamava Padre. Si veda a tal proposito il Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 10. Ma ora è meglio fermarsi qui, cari ascoltatori, data anche la grande importanza dell'argomento che richiede una più ampia trattazione. A risentirci dunque la prossima volta.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Quando si legge la Bibbia, ci si rende conto che gli israeliti stessi, il popolo dal quale è venuto Gesù, vivevano nell'antico Medio Oriente, condividevano molti tratti con quelle culture. Non devono quindi stupirci le similarità in alcune cose, ma sono proprio le differenze che contano. Ad esempio, anche se nel culto stesso di Israele si ritrovano dei rituali che possono ricordare rituali di altre religioni, sono proprio le particolarità del Dio di Israele e del suo culto che dovrebbero attirare la nostra attenzione. Il mondo che circondava Israele, il mondo in cui i miti antichi sono fioriti, era caratterizzato infatti da una visione del mondo basata sulla continuità, un assunto filosofico che asserisce che le cose che si vedono sono in continuità con ciò che non si vede. Tutto ciò che esiste è parte di altro e non c'è una vera distinzione tra il divino e l'umano. Badate bene che questo assunto lo si ritrova ancora oggi in alcune filosofie e religioni moderne. Come alcuni studiosi spiegano, in tale concezione non c'era un confine netto tra divinità, natura e umanità. Spesso queste religioni si basano sul ciclo della vita, per cui l'inverno è la morte e la primavera è la risurrezione. Ci sono poi un sacco di riferimenti sessuali nei miti pagani connessi con la fertilità della terra. La natura è parte della divinità e ha anche parte delle caratteristiche umane. Spesso i re, i governanti diventano divini. Ripeto, non c'è un vero confine tra l'umano e il divino. Infatti spesso ci si imbatte in semidei. Il fatto che non ci sia un confine netto è particolarmente evidente negli idoli costruiti dagli esseri umani. Tali idoli di legno o di altro materiale rappresentano il Dio, sono un'immagine del Dio. Normalmente dopo la costruzione dell'idolo c'erano rituali attraverso i quali si pensava che il Dio invisibile venisse ad abitare nell'idolo e quindi nel tempio. Di fatto, l'idolo diventava Dio, perché il simbolo diventava realtà. Dio e l'idolo avevano quindi la medesima essenza. Ciò che veniva fatto all'idolo era come se venisse fatto al Dio stesso che stava dietro all'idolo. Oltretutto, normalmente i popoli dell'antichità credevano in un rapporto con la divinità basato su una sorta di simbiosi. Essi dovevano fare star bene la divinità, affinché la divinità facesse star bene loro. Si creava una certa interdipendenza. Ecco perché essi portavano da mangiare, offrivano sacrifici direttamente a quegli idoli, aspettandosi che in tal modo la divinità si mostrasse favorevole. L'uso della magia o di danze rituali veniva spesso utilizzato per interagire con la realtà spirituale, con l'obiettivo di manipolare la divinità e costringerla ad essere favorevole. Se il rito era fatto in un certo modo, il risultato era in qualche modo garantito. La Bibbia normalmente è molto critica proprio nei confronti di quel modo pagano di interpretare la realtà. Infatti propone una visione del mondo molto diversa. Innanzitutto il Dio che si rivela nella Bibbia, il Dio che si rivela al popolo di Israele è un Dio trascendente. Un Dio trascendente non è mai da confondersi con la creazione. Non c'è continuità tra Dio e la creazione. Ecco perché gli israeliti non dovevano costruire immagini da mettere in un tempio. Infatti la divinità non sarebbe mai andata ad abitare nell'idolo, come credevano invece i popoli circostanti. Dio permise ad Israele di costruirgli un tempio, come facevano anche le altre civiltà. Ma l'assenza di un'immagine, ovvero di un idolo che rappresentasse la divinità, differenziava il culto di Israele dai vicini. La trascendenza ci parla di una barriera tra Dio e la creazione, tra il divino e l'umano. Per la Bibbia un idolo rimane un pezzo di legno e non può essere Dio. Dio non può essere nel pezzo di legno e non può essere manipolato attraverso rituali magici. Il mondo esiste come creazione di Dio e Dio è presente nel mondo, ma Dio non fa parte del mondo. Non fa parte dell'universo che ha creato. Dio esiste fuori dal tempo e non è limitato dallo spazio. Inoltre, il re nella storia di Israele rappresenta Dio, ma il re rimane comunque un uomo, non è mai Dio. Non a caso l'unico re che viene presentato come Dio, avente in se stesso l'essenza di Dio, è proprio Gesù stesso, che infatti i cristiani riconoscono come vero uomo, ma anche vero Dio. Come abbiamo detto, le religioni che si basano sulla continuità tra umano e divino si riferiscono spesso a rituali che hanno proprio lo scopo di manipolare, di condizionare la divinità. Nella Bibbia vediamo invece un Dio che porta avanti il suo piano nella storia, ma non ha bisogno dell'uomo per la sua sussistenza e non si lascia manipolare da nessuno. Non c'è una vera simbiosi tra Dio e l'uomo. Dio non ha bisogno di essere nutrito dall'uomo e i sacrifici che gli vengono presentati non possono manipolarlo per renderlo favorevole. Da cosa lo sappiamo? Negli scritti profetici troviamo spesso i profeti che denunciano l'incoerenza del popolo di Israele, che dal punto di vista rituale sembra ineccepibile, offrendo i sacrifici. Ma in effetti la loro relazione con Dio risulta superficiale. Il Dio della Bibbia è più interessato alla loro fede in Lui, al loro comportamento nelle cose di tutti i giorni, piuttosto che ai loro sacrifici. In brani come Isaia 1:11, Geremia 6:20, Dio attraverso i profeti esprime infatti il disprezzo per i loro sacrifici quando non sono accompagnati da un cuore che lo onora. In brani come Deuteronomio 10:16, l'invito è a circoncidere i propri cuori, quindi ad essere rinnovati nell'interiore. Non è solo una questione di fare dei riti ed ottenere qualcosa in cambio, ma è una questione di stabilire un rapporto di fiducia e dipendenza nei confronti di Dio. Dio vuole che essi abbiano delle aspettative nei suoi confronti come un figlio ha delle aspettative nei confronti di un padre, non come qualcuno che esegue dei riti in modo automatico aspettandosi che Dio faccia la sua parte. Anche se Dio permette all'uomo di costruirgli un tempio, non lo fa perché ne ha bisogno, ma viene incontro alle esigenze dell'uomo con una struttura che gli è familiare, una struttura che l'uomo può comprendere. In realtà il Dio della Bibbia non ha bisogno di templi, come lo stesso Apostolo Paolo argomenterà nel presentare il Dio creatore dei cieli e della terra agli Ateniesi. In Atti 17:24-25 leggiamo infatti: «Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa». Tutte le civiltà antiche avevano templi in cui la realtà spirituale incontrava quella visibile, in cui la divinità veniva ad abitare per stare in mezzo agli uomini. Il tempio in Israele era quindi culturalmente comprensibile anche agli altri popoli, ma non sono le similitudini quelle che devono colpire, piuttosto le differenze. Infatti, come dicevamo prima, non c'erano idoli, non c'erano immagini di Dio nel tempio e questo lo rendeva unico nel suo genere.

0: Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: A casa nostra, anni fa, quando i figli erano ancora a casa, è successa una cosa buffa. Me ne stavo in cucina una sera dopo cena a rigovernare, a cucinare un po' per il giorno dopo e a infornare una torta. Godevo proprio così, godevo la mia serata casalinga e facevo fra me e me i piani per il giorno seguente. Mio marito e due ragazzi guardavano la TV un dibattito di 4 o 5 femministe che con grande impegno e a momenti con una certa anche intelligenza discutevano alcuni temi importanti. Io ero andata in sala da pranzo per cercare qualche cosa e mio marito ha commentato: è una bella ironia, noi uomini ce ne stiamo qui spamparacchiati a ascoltare le femministe e mamma sta sfacchinando in cucina. Fate pure, ho risposto, voi vi fate una cultura e a me va bene così. E non era una battuta, a me va proprio bene così. E mi andava bene così anche allora. Certo, non sto tutto il tempo in casa a lucidare i pavimenti, ho molte attività e interessi, ma mi piace tanto anche essere una donna di casa, una moglie, adesso che i figli sono fuori. Faccio la mamma solo sporadicamente, ma mi piace anche fare la nonna quando vengono i nipoti in visita. Mi piace, ho detto, però non è sempre stato così. Anch'io ho avuto le mie lotte da femminista, anch'io mi sono sentita a volte schiava, sfruttata e calpestata, anch'io ho pensato di inalberare qualche striscione con scritto sopra basta, finché non ho capito che in fondo il mio atteggiamento dipendeva in gran parte da una questione spirituale, una questione di ascolto della parola di Dio. E se mi ribellavo, in realtà mi ribellavo non alla mia situazione, che non era per niente cattiva, ma mi ribellavo a Dio e quello che Lui ha detto. Se sono una credente e se mi sono sposata, non l'ho fatto solo perché volevo vivere con l'uomo che amo e continuare a vivere la mia vita. È stato per diventare il suo aiuto e per collaborare con Lui al suo sviluppo e al suo successo. Se sono una credente, voglio seguire quello che dice la Bibbia, anche se in maniera molto limitata, non posso considerare i figli come un infortunio sul lavoro o dei pesi. Li devo considerare dei doni di Dio da curare ed aiutare a svilupparsi. Se sono credente e voglio seguire la Bibbia, non posso pensare al mio lavoro di casa come una galera, ma come un modo per servire Dio e per fare ogni cosa per fargli piacere. Infatti, per me, stirare con cura una camicia a mio figlio vuol dire: ti voglio bene e voglio che tu sia ben ripulito e che ti presenti proprio bello. Preparare una torta è per me un mezzo per mostrare amore per chi viene affamato da scuola o da una partita di pallacanestro. Mettere una tovaglietta colorata sul vassoio e sistemare i cibi con buon gusto, senza dimenticare niente per mio marito quando va troppo di fretta e vuole cenare per conto suo. È come dirgli: sono tanto contenta che hai preferito tornare a casa invece che andarti a strangolare con un tramezzino al bar. Grazie per averlo fatto. Ma ripeto, questo atteggiamento è stato il risultato di un lavoro spirituale ed è stata una scelta cosciente e onestamente, un po' sofferta, di sottomettermi non alla mia famiglia, ma a Dio. Però mi ha resa

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Ed eccoci ancora una volta all'appuntamento con Controluce. Chi vi dà il benvenuto è adesso Mario Pieri, ma è anche Nino Ciniello qui in studio con me.
3: Ciao caro Mario, caro saluti a tutti.
2: Quando l'immaginazione va messa da parte, questo è il titolo che hai dato alle tue considerazioni di quest'oggi, cosa vuol dire?
3: Ah, molto semplicemente, l'immaginazione è qualcosa di molto bello, che arricchisce la vita, la rende varia, eccetera, però ci sono degli ambiti, dei campi dove l'immaginazione va messa al guinzaglio, ecco. Va regolata, ecco.
2: Ho capito. Bene, allora
3: non scopriamo,
2: ecco, non andiamo oltre. Amici, se volete saperne di più, restate con noi, vi lascio subito con Nino Ciniello adesso, noi ci risentiremo come sempre al termine del suo intervento.
3: Bene, cosa voglio dire con il mio titolo, quando l'immaginazione va messa da parte? Parto con una alla frase di un teologo cattolico ormai scomparso, Karl Rahner, che tempo fa ha giustamente affermato: grazie a Dio, ciò che il 90% delle persone si immagina quando pensa a Dio non esiste. In effetti, ha ragione, le idee e le immagini che si sentono riguardo a Dio, oltre ad essere confuse, spesso ci mettono una certa angoscia, ecco. Ciò mi fa pensare che non è vero che la maggioranza delle persone non crede all'esistenza di Dio, al contrario, ognuno ha la propria immagine, la propria idea di Dio. C'è per esempio, faccio un vero elenco di questi casi, c'è per esempio chi pensa a Dio come a quel vecchio signore che, tanto buono ma anche tanto innocuo, siede su qualche nuvola da qualche parte lontano, ma che poi non ha molto a che vedere con la vita di tutti i giorni, ecco. Per altri invece Dio funziona come una sorta di ultima istanza morale, una sorta di io paterno un po' sovridimensionato, ecco, come un'evocazione dell'esperienza di figlio riguardo al padre, ecco, che si è avuto. Per altri Dio è semplicemente un guastafeste che proibisce tutto ciò che dà piacere. D'altra parte non si vorrebbe nemmeno rinunciare a Dio completamente, perché chissà, potrebbe sempre tornare utile un giorno. E così tante persone, quando hanno bisogno, tirano fuori dalla tasca una sorta di fede in Dio di cui prima non avevano mai fatto uso. Ora, alla luce di questo stato di cose, non c'è da meravigliarsi se poi si è delusi, fra virgolette, da Dio, se lo si sente assente o irrilevante per la propria vita, per la propria situazione. Anche se amara, va detto il fatto che la disillusione riguardo a Dio, secondo me, è sempre un passo avanti verso la verità. Tutti nel corso della propria vita si sono creati delle immagini di Dio. E tutti probabilmente abbiamo anche fatto l'esperienza di come, a un certo momento, queste immagini si sono frantumate contro la realtà. Ma non si deve per questo concludere che Dio non esiste, oppure egli non è buono, non è giusto, eccetera. Ma invece credo che sia l'occasione per ammettere che Dio è altro, che è più grande e diverso rispetto a quello che forse ho immaginato. Ora, brevemente cercherò di valutare alcuni modi, a mio avviso, lacunosi di immaginare Dio, per poi presentare, molto in sintesi, un criterio essenziale nella ricerca di Dio. Spero di sollecitarvi e avere anche la vostra valutazione. Ora, un modo, per esempio, è che spesso Dio viene affermato mediante, diciamo, un processo di deduzione. Da sempre, ecco, tante persone hanno dedotto l'esistenza di un Dio creatore dalla bellezza e dalla complessità dell'universo. In breve parole, l'argomento va in questo modo: come dall'esistenza di un orologio si può dedurre l'esistenza di un orologiaio, così dall'esistenza della creazione si può dedurre l'esistenza di un creatore. Ora, questa argomentazione ha senz'altro il suo valore. Tanti scienziati affermano che il creato non può essere il frutto di un caso. La differenziazione delle specie è così bella e così complessa che dietro tutto questo ci deve essere un'energia creatrice positiva, una realtà più grande, più intelligente di ogni creatura, e anche più grande e più intelligente dell'essere umano, ecco. Questo tipo di argomentazione è affascinante, ma a mio avviso ha anche i suoi limiti. Perché? In primo luogo perché non si tratta di una prova, bensì, diciamo, di un semplice indizio. È più uno stupore, un'impressione, ma non un sapere, ecco. In secondo luogo, attraverso questo ragionamento non si giunge a conoscere Dio, al limite si guardano, per così dire, le sue mani, quello che ha fatto, ma non si può conoscere in questo modo ancora il suo cuore, la sua volontà specifica. Ecco, un altro modo di deduzione, di immaginazione di Dio viene, ecco, quando Dio viene affermato partendo da un'esperienza, diciamo così, di deficit umano, di provvisorietà. Mi spiego. È un'esperienza fondamentale dell'essere umano, è quella che non esiste un desiderio che possa essere appagato completamente nella nostra vita. Non so se ci avete fatto caso spesso anche voi. Vi è sempre un residuo inappagato. Ecco, qui sulla Terra non troviamo mai una sistemazione definitiva. Per così dire, rimaniamo in cammino e anche nella felicità più profonda è come se questo momento ci rinviasse ad un'altra realtà, una realtà che però non possediamo ancora, ecco. E sono proprio i momenti di più intensa felicità, ci fanno sentire nello stesso tempo questa acuta nostalgia, nostalgia e anche in un certo senso gratitudine, ci sentiamo debitori la nostra vita come un dono, ma verso chi ci sentiamo debitori? Che cosa manca ancora? Perché è sicuro che ci deve essere ancora qualcosa. Questo non è soltanto vero per noi a livello personale, ma vale anche per le vicende del mondo e del loro insieme. Non so, pensiamo ad una giustizia scandalosa. Ecco, essa deve in qualche modo un giorno essere riparata. Esseri umani che hanno conosciuto sempre soltanto il lato oscuro della vita devono pure un giorno poter conoscere anche la luce. Il bene di cui tutti parlano, anche se nessuno sa esattamente in che cosa consiste, deve pure un giorno diventare realtà. E così si arriva a concezioni come quella di una vita dopo la morte o di un Dio giudice che alla fine farà trionfare il bene. Ora, tutto questo non è un semplice ragionamento, credo che evoca un desiderio profondamente sentito, ecco, una speranza dentro che porta avanti in qualche modo la vita. Non è una via da sottovalutare neppure questa idea, ecco, di immaginazione di Dio, ma anche qui, ecco, si presentano delle obiezioni. Mi chiedo, la tua concezione di Dio è forse solo espressione di un desiderio? Infatti il passaggio dall'intuizione appassionata che ci fa dire eppure deve esserci da qualche parte qualche altra cosa, una realtà più completa, all'effettiva esistenza di questo Dio, da un punto di vista logico non è così automatico, indica senz'altro una realtà. Per esempio, se un assetato nel deserto in un miraggio vede dell'acqua, è senza dubbio un'illusione, ma non è per nulla la dimostrazione che l'acqua non esiste. Al contrario, sia la sua sete, o sia il miraggio, o il suo mondo interiore, come il mondo esteriore, riflettono a loro modo la realtà dell'acqua, della quale egli ha così urgente bisogno. Ora, la sete che l'essere umano ha di Dio non è sicuramente una prova della sua esistenza. Questa sete ha sicuramente spesso, tante volte, condotto l'uomo, l'essere umano, su vie sbagliate. Tuttavia, mi chiedo, possiamo permetterci di non cercare Dio? Non dà forse da pensare il fatto che tutti i popoli della terra, nessuno escluso, abbiano sviluppato una forma di religione e che l'essere umano, pur con tutti i fallimenti per quanto riguarda le risposte, non abbia mai potuto lasciar cadere la questione religiosa? Questo è un dato di fatto. Questa sete, per tornare all'esempio di prima, non potrebbe essere se non altro un indizio del fatto che siamo fatti per incontrare Dio, senza il quale la nostra umanità resta sommamente provvisoria e incompiuta. Infine, e concludo, c'è la strada molto comune della fede per tradizione. In sostanza, ecco, sappiamo che tradizione significa, in poche parole, trasmissione. cioè crede per tradizione significa si crede in un Dio così come ci è stato presentato, non so, dai genitori o da un insegnante o da religiosi, qualunque essi siano. Ecco. Certamente è una via legittima, forse addirittura la più importante. Dio però, ecco, questo va detto, non ha dei nipoti. Il rapporto con Dio non si trasmette per via ereditaria. Altri possono darmi degli stimoli a trovare questo rapporto e possono correggere e completare la mia fede. Ognuno di noi però deve trovare il suo rapporto personale con Dio. Nessuno può credere per me al mio posto. La tradizione mi può ispirare, completare la fede personale, ma non può sostituirla. Per esempio, se uno crede alla risurrezione di Gesù, perché ciò fa parte appunto dell'essere cristiani, ma non è ancora stato veramente toccato da questo avvenimento a cui si riferisce quando parla di risurrezione, nel suo caso non si può, credo, ancora parlare di fede cristiana, ma di una fede prestata, sentita, di seconda o terza mano forse. La fede cristiana, pur con tutto il legame con la tradizione, presuppone sempre un coinvolgimento personale, grazie al quale si è vinti da Dio, si è conquistati dalla sua grazia. Non vi è fede cristiana senza tradizione, ma non vi è neppure fede cristiana senza esperienze personali con Dio. Senza questa riappropriazione esistenziale, personale, l'intera tradizione biblica, ma anche quella ecclesiastica, sono senza valore. Nello stesso tempo, però, la Bibbia delimita il quadro entro cui si può ed è legittimo parlare di esperienze religiose come di vere e proprie esperienze di Dio. In altre parole, la Bibbia ci proibisce di dar libero corso alle nostre fantasie religiose. Infatti, spesso ciò che chiamiamo esperienza religiosa non ha nulla a che vedere con Dio, ma forse con noi stessi, con un'idea che abbiamo di Lui. Ora, né la concezione di Dio né la concezione dell'essere umano presenti in questo tipo di religiosità reggono di fronte ai criteri della Bibbia. L'essere toccati dalla bellezza della natura, per esempio, o da un'emozione musicale è qualcosa di diverso dall'incontro con il Dio vivente. Le emozioni straordinarie sono momenti molto belli, ma non sono Dio. La differenza quindi deve essere chiara. Il Dio della Bibbia è più di ciò che crediamo. Non gli basta essere Dio soltanto in certi momenti, quando, non so, ascoltiamo una cantata di Bach o ammiriamo un tramonto o quando andiamo in chiesa, non so, a Natale. Dio vuole penetrare la nostra esistenza intera perché tutto cambi nella nostra vita. In conclusione, perciò, la fede cristiana sottopone la nostra esperienza religiosa al correttivo, alla misura, al metro della Bibbia. Una fede puramente tradizionale, senza esperienza personale, è insufficiente perché lascia le cose come stanno. La tradizione ha bisogno, sì, dell'esperienza viva e l'esperienza ha bisogno della tradizione. Solo quando si tiene unito questo binomio si può setacciare la paglia della nostra immaginazione religiosa e conservare il grano di una sana conoscenza di Dio che solo può saziare.
2: Bene Nino, ci salutiamo qui.
3: Grazie Mario, un caro saluto a tutti.
2: E appuntamento al prossimo
3: prossima numero. Volta. Ciao.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Tredicesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller si converte a Dio dopo una giovinezza dissoluta. Impara, non senza difficoltà, ad amare il Signore e a ubbidire alla sua volontà, sottomettendo se stesso a Dio in ogni cosa. Viene mandato come missionario in Inghilterra e qui conosce Mary Gross e la sposa. Ella sarà per lui una moglie ideale nella buona e nella cattiva sorte, perché anch'essa è sottomessa al Signore prima di tutto. Dopo un certo tempo si trasferiscono a Bristol e Müller, colpito dalla miseria di alcuni orfani incontrati per strada, decide di affittare un locale per ospitare questi poveri bambini. Per tutte le necessità, Müller si rivolge direttamente a Dio ed egli non manca mai di provvedere il necessario.
0: Nel febbraio del 1834, Giorgio Müller fu condotto da Dio a gettare le basi di ciò che in seguito si sviluppò come una grande opera divina per il bene comune, conosciuta sotto il nome di Istituto per la conoscenza delle scritture per l'Inghilterra e per l'estero. Anche questo fu il risultato di molta preghiera, della meditazione costante della parola di Dio e di paziente attesa per conoscere la volontà di Dio. Motivi di coscienza persuasero i fratelli Müller e Craik a cominciare un'opera nuova piuttosto che ad unirsi alle società già esistenti. Essi erano persuasi che le società per la pubblicazione delle sacre scritture e per la fondazione di scuole cristiane, che già esistevano, non fossero pienamente conformi alle scritture. Tali organizzazioni tenevano una relazione di compromesso col mondo, mentre avrebbero dovuto agire separatamente da esso. Chiunque, purché pagasse, poteva divenire membro ed anche entrare a far parte della direzione con voto elettivo. Vari mezzi venivano usati per incassare denaro. Si cercavano patroni ovunque e si contraevano debiti. Müller e Craik non vollero unirsi a loro e agirono per proprio conto, fondandosi su principi conformi alla parola, certi di ricevere benedizione da Dio e risultati evidenti. Essi si proponevano che l'opera stessa risultasse una testimonianza verso Dio ed anche verso i credenti, richiamando l'attenzione sul metodo riprovevole già praticato da altri, e incoraggiasse così i veri operai di Dio ad aderire ai principi e ai metodi solo da Lui approvati. Il 5 marzo, nel corso di una riunione pubblica, resero noto il loro desiderio, accompagnato da una dichiarazione degli intenti e dei principi che possono così riassumersi. Il dovere e il privilegio di ogni credente è di aiutare la causa e l'opera di Cristo. Non si deve ricercare il patrocinio del mondo, né contarvi sopra e neppure incoraggiarlo. Non si devono ricercare né accettare dai non credenti soccorsi economici o aiuti nel dirigere o sbrigare le varie attività. Non si devono contrarre debiti. Il successo non deve essere misurato numericamente. Ogni compromesso che rechi danno alla testimonianza di Dio deve essere evitato. E gli obiettivi di questa istituzione furono, nello stesso modo, annunciati in questi termini: stabilire scuole diurne, scuole domenicali e scuole per adulti, tenute da maestri credenti e basate unicamente sui principi delle sacre scritture. La diffusione delle sacre scritture per intero o per parti di esse nella maggiore estensione possibile. Aiutare gli sforzi dei missionari e assistere gli operai del Signore che costruiscono su basi bibliche e si rivolgono solo a Lui per ricevere il sostegno. Tale progetto, su tale scala e a quel tempo, rappresentava senza dubbio un atto di fede, pienamente conforme al proposito di Dio, che, nell'abbondanza di povertà e di penuria di mezzi, manifesta le ricchezze della sua liberalità. Piacque a Lui, da cui e per cui sono tutte le cose, che l'opera cominciasse appunto quando i suoi servi erano poveri e deboli. Qualunque cosa si possa pensare circa il bisogno allora esistente di una simile organizzazione, o sugli scrupoli che mossero i fondatori ad insistere anche nelle minime cose per una minuziosa aderenza alla scrittura, è però un fatto notevole che per più di mezzo secolo essa si è attenuta al suo programma iniziale. Il suo sviluppo e la sua utilità hanno sorpassato i sogni più entusiastici dei suoi fondatori. Né i principi stabiliti all'inizio vennero abbandonati. Dio ne fu il solo patrono e la preghiera il solo mezzo d'appello. L'istituzione per la conoscenza delle scritture per l'Inghilterra e per l'estero raggiunse vaste proporzioni e l'universalità della sua opera è stata riconosciuta e benedetta. Il 19 marzo la signora Müller diede alla luce un maschio, gioiosamente ricevuto dai genitori che, dopo aver molto pregato, gli posero nome Elia. Fino a quel tempo le famiglie Müller e Craik avevano dimorato sotto lo stesso tetto, ma da quel momento stimarono opportuno avere alloggi separati. Quando, alla fine dell'anno 1834, Giorgio Müller rivolse lo sguardo, come era solito, agli anni trascorsi, riconobbe con gratitudine la bontà di Dio, che lo aveva aiutato così efficacemente a fondare e iniziare l'opera nei suoi vari rami. Avendo solo il Signore per luce e guida, era riuscito a porre la pietra fondamentale di ciò che egli chiamava il piccolo istituto. E questo in ottobre, dopo solo 7 mesi di esistenza, cominciava a dimostrarsi ben solido. Alla scuola della domenica intervenivano 120 fanciulli dei due sessi, 480 Bibbie e 420 Nuovi Testamenti erano stati messi in circolazione, 57 sterline spese in sovvenzioni di opere missionarie. Durante quei 7 mesi il Signore aveva mandato, in risposta alla preghiera, più di 167 sterline in denaro e molte benedizioni. I fratelli e le sorelle che si adoperavano per quest'opera ricevettero pure personalmente sovvenzioni dallo stesso donatore divino in risposta al grido di bisogno e alle suppliche della fede.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli. Alla fine del capitolo 15 abbiamo visto questa disputa tra Paolo e Barnaba, che erano stati compagni stretti nel primo viaggio missionario. Ma dato che Barnaba insisteva per portare suo nipote Giovanni Marco, che era andato con loro nel primo viaggio ma che poi li aveva lasciati in Panfilia, lo voleva portare anche nel secondo viaggio, ma Paolo non era d'accordo, proprio perché se n'era andato. E così è nata questa discussione, ed è diventata così grande che Barnaba ha preso Marco e se n'è andato a Cipro, mentre Paolo insieme a Sila sono andati in Asia Minore. E così leggiamo dal capitolo 16. Ora egli giunse a Derbe. Derbe era uno dei pochi posti in cui Paolo ha avuto un ministero pacifico e tranquillo. Non è andato a finire con un tumulto, o con Paolo che finisce in prigione, o lapidato, ma è riuscito a lasciare la città in pace, cosa abbastanza inusuale per il suo ministero. E a Listra, dove Paolo era stato lapidato e ritenuto morto, e l'avevano trascinato fuori dalla città perché pensavano che fosse morto. E qui c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna giudea, credente, ma di padre greco. Ora, questa seconda visita a Listra è avvenuta qualcosa come 5 anni dopo la prima visita.

0: cui era stato appunto lapidato. Tornando in questo posto dove aveva fondato una chiesa, circa 5 anni dopo,
1: è stato straordinariamente incoraggiante per Paolo
0: vedere che c'era ancora una chiesa in quell'area. Erano andati avanti nel Signore. Gesù disse ai suoi discepoli: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo o permanente». È un elemento molto importante di qualunque ministerio è produrre un frutto duraturo. Non è tanto il numero di persone che puoi far emozionare o a cui puoi far accettare Gesù Cristo, ma 5 anni dopo quante di queste camminano ancora con il Signore. Questo è quello che conta davvero. E giunti a Listra trovano questo discepolo, Timoteo, che probabilmente aveva accettato il Signore 5 anni prima, quando Paolo era stato là nel primo viaggio. Ma ora naturalmente, 5 anni dopo, è cresciuto, è maturato. Ed ecco qui un discepolo fedele. Sua madre è giudea, suo padre è greco, e di cui rendevano buona testimonianza i fratelli di Listra e di Iconio. E Paolo volle che questi andasse con lui. Ora, precedentemente Paolo aveva avuto Marco nel gruppo ed era sempre pronto ad avere questi giovani così pieni di energia ed entusiasmo, ma credo che avesse anche il desiderio di discepolare Timoteo. Credo che il discepolato sia una parte molto importante del ministero. Quando Dio benedice e si usa di una persona particolare nel ministero, io credo che se questa persona è saggia, si debba guardare intorno e pensare alla prossima generazione. Ho un interesse molto forte per i giovani, giovani che hanno capacità fornite loro da Dio e unzione. Amo investire tempo con loro, perché saranno loro a portare avanti l'opera quando non starà più a noi. E mi interessa molto che l'opera di Dio vada avanti. E così Paolo, senza dubbio, chiede a Timoteo di andare con loro, pensando al fatto che lui non ci sarebbe stato per sempre. E così addestra questi giovani per portare avanti l'opera una volta che loro non ci saranno più. E così Timoteo diventa un compagno di Paolo. In 6 delle epistole di Paolo, mentre inizia l'epistola, include Timoteo nei saluti. E Paolo scrive 2 epistole indirizzate a Timoteo. Paolo parla dell'aiuto che Timoteo era per lui e chiede che gli venga mandato in fretta Timoteo per portargli i libri mentre era in prigione. E così si è sviluppata una stretta relazione tra Paolo e Timoteo, tanto che Paolo lo chiama mio figlio nella fede. E così Timoteo era uno dei suoi convertiti, ma è stato anche seguito e ammaestrato da Paolo. Quindi Paolo volle che questi andasse con lui,
1: così presolo con sé lo circoncise,
0: a motivo dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che suo padre era greco. E come essi attraversavano le città, ordinavano loro di osservare le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme. Ora, cosa era stato deciso dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme? Che se tu eri un gentile non era necessario che ti facessi circoncidere per essere salvato. E dunque è interessante che Paolo abbia fatto circoncidere Timoteo proprio quando stavano andando in giro a dire ai gentili: non è necessario che vi facciate circoncidere per essere salvati. Questa era la decisione della Chiesa di Gerusalemme. Allora perché c'è questo paradosso? Perché Paolo ha ritenuto di far circoncidere Timoteo? Io credo che fosse quella meravigliosa adattabilità di Paolo, che non vuole creare una divisione ancora più forte tra giudei e gentili. perché i giudei sapevano che il padre di Timoteo era greco, e piuttosto che dover combattere con loro, prende questa decisione. E d'altronde che differenza fa? Non è importante. E per rispetto a questi fratelli, va pure avanti e fatti circoncidere. Come Paolo scrive più tardi, infatti pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge, con coloro che sono sotto la legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Questa era la filosofia di Paolo, e credo che sia una buona filosofia. E ai Romani scrive: se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Per quanto dipende da voi, vivete in pace. E se salta fuori qualche problema, e non è una cosa così importante, lasciate stare. Invece di farne una questione, invece di crearne un caso, state tranquilli. E questa era la filosofia di Paolo. Lasciate stare, per quello che è possibile. Ora, quando si tratta di qualcosa che riguarda la coscienza o la fede, è importante rimanere fermi e prendere posizione. Quando alcuni della Chiesa di Gerusalemme avevano tentato di imporre la legge di Mosè ai gentili, Paolo ha preso posizione. Quando Pietro, là nella chiesa di Antiochia, prima mangiava con i gentili, ma quando sono venuti alcuni da Gerusalemme, allora Pietro si è separato dai gentili e non mangiava più con loro. E questo ha creato confusione nella chiesa di Antiochia. Paolo disse: io gli ho resistito in faccia, perché era da condannare, creando questa divisione, separandosi dai gentili. E così su questioni che riguardano principi e convinzioni, prendi posizione, rimani fermo, ma in questioni non così importanti lascia stare, mantieni la pace fra i fratelli. Credo che questa fosse la filosofia di Paolo e che questo stesse dietro alla circoncisione di Timoteo, nonostante stessero, ripeto, portando la decisione della Chiesa di Gerusalemme, che i gentili non dovevano farsi circoncidere, non era necessario osservare la legge per essere salvati. Quindi, dato che sapevano che suo padre era greco, Paolo lo fa passare per questo rito della circoncisione, semplicemente per conservare la pace. E così vanno di città in città e riferiscono alle varie chiese la decisione presa dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme. Le chiese dunque erano fortificate nella fede e crescevano di numero ogni giorno. La chiesa delle origini era una chiesa potente, una chiesa efficace, e come vedremo presto era una chiesa guidata potentemente dallo Spirito Santo. Era lui che guidava le attività della chiesa. E credo che questa è la ragione del successo della Chiesa delle origini. Oh, ma un giorno la Chiesa ha deciso di sostituire l'opera dello Spirito Santo con la sua propria opera. Paolo scrive ai Galati più tardi: oh Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Avendo cominciato nello Spirito, vorreste finire nella carne? E sono sicuro che se Paolo dovesse scrivere alla Chiesa di oggi, in generale, scriverebbe la sua epistola alla Chiesa di Gesù Cristo del XXI secolo dicendo: «O popolo insensato, chi ti ha ammaliato? Chi ti ha ingannato per non ubbidire alla verità?» Avendo iniziato nello Spirito, la Chiesa, avendo iniziato nello Spirito, pensate davvero di poter finire nella carne? Di poter giungere alla perfezione, alla completezza, nella carne? E quando guardiamo alla Chiesa oggi e vediamo tutti questi programmi fatti dall'uomo, tutto questo clamore, questo pubblicizzare le attività in modo carnale, io sono disgustato. Quando accendo il televisore e quando ascolto la radio, programmi cristiani, questi potenti evangelisti che le escogitano tutte per poter fare in modo che si mandino loro dei soldi, non credereste a quello che si inventano? Beh, forse è meglio non parlarne affatto. Queste chiese senza i programmi, senza fare tutte queste pressioni, senza tutte queste comodità moderne che abbiamo oggi, queste chiese crescevano ogni giorno come risultato della parola di Dio insegnata e della comunione fraterna. Crescevano di numero ogni giorno. Verso 6. Mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono impediti dallo Spirito Santo di annunziare la parola in Asia. Giunti ai confini della Misia, essi tentavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito Santo non lo permise loro. Così, attraversata la Misia, discesero a Troas. Ora Paolo cerca di andare verso nord, verso l'Asia, ma ogni tentativo che fa è bloccato dallo Spirito Santo. Ora è interessante che è detto che lo Spirito ha impedito loro di andare a predicare la parola in Asia e poi anche in Bitinia. Ma come gli ha parlato lo Spirito Santo? Attraverso quale processo? È interessante che non ci viene detto attraverso quale processo. È stato attraverso una parola di profezia? Sicuramente Paolo in questo è stato accertato che veniva veramente dal Signore questa parola, che era volontà del Signore, perché Paolo era una persona dalla volontà ferrea. Come glielo ha impedito lo Spirito Santo? Noi non lo sappiamo con precisione. Molti credono che lo Spirito ha impedito loro di andare attraverso la malattia di Paolo, che Paolo era semplicemente troppo malato per viaggiare. Ora, vi ricordate quando Paolo scrive ai Galati che era malato quando era con loro, e qui stanno passando per la Galazia? Come vi ho evangelizzato a causa di una infermità della carne, infermità fisica, e voi mi avete mostrato tanto amore per questa mia infermità fisica. Credo che questo ci aiuti a capire il metodo con cui il Signore ha fermato Paolo. È interessante. Come ho già detto, lui era un tipo abbastanza testardo. Voglio dire, era uno difficile da fermare. Quando voleva fare qualcosa, lui partiva e la faceva, senza farsi problemi. Quando ha deciso di tornare a Gerusalemme, non c'era modo di fermarlo. I suoi amici, quando ci fu quella profezia, ti metteranno in prigione a Gerusalemme. I suoi amici hanno iniziato a piangere e a dire: «Oh Paolo, non andare, ti metteranno in prigione!» E lui rispose: «Ehi, che volete fare con queste lacrime? Volete forse dissuadermi? Non capite che non ho paura di essere arrestato? Io sono pronto a morire per Gesù Cristo a Gerusalemme!» Così fratelli come questi non li fermi semplicemente con una pacca sulle spalle o dicendo: «Secondo me non dovresti andare là». Paolo era un tipo che non si fermava davanti agli ostacoli, e questa è una buona caratteristica, da una parte. Certo, non avrebbe potuto resistere a tutte le difficoltà incontrate nei suoi viaggi se non avesse avuto questo spirito così forte e deciso. Allo stesso tempo, però, i nostri punti forti possono anche diventare punti deboli in certe occasioni. E se questo punto forte non è totalmente sottomesso a Dio, allora può diventare un punto debole nella mia vita. E ciò significa che quando Dio mi vuole guidare, Lui è obbligato ad andarci pesante, perché io non mi voglio fermare. Ed è possibile che Paolo fosse così determinato ad andare in Asia che Dio ha dovuto fare in modo che fosse così malato da non potersi neanche muovere dal letto. E poi dopo alcuni giorni che era a letto senza potersi muovere, ha detto: «Beh, credo proprio che lo Spirito Santo non voglia che andiamo in Asia». E poi hanno tentato di andare in Bitinia, ma lo Spirito non lo ha permesso loro. E così discesero a Troas. E lì, a Troas, durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva: «Passa in Macedonia e soccorrici». Così Paolo ha questa visione durante la notte. Vede questo macedone che lo supplica di soccorrerli. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia. Notate che qui il verbo è coniugato in prima persona plurale, cercammo. Vi ricordate che Luca è l'autore del libro degli Atti? E questa è la prima volta che parla in prima persona, noi. Quindi non c'è dubbio che è qui a Troas che Luca incontra Paolo. Ed è molto probabile che la ragione per cui Luca incontra Paolo è perché Luca era un medico e Paolo era così malato, quasi sul punto di morire. Questa è una delle possibilità. Ci sono altri che credono che Luca era l'uomo che Paolo ha visto in visione, quello che supplicava: «Vieni in Macedonia e soccorrici». Ad ogni modo, ora Luca inizia a scrivere in prima persona, perché è qui che Luca diventa compagno di viaggio di Paolo. E notate che questo continua nel resto dei versi. Persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. E così Luca si unisce al gruppo a questo punto. Dio guida Paolo attraverso una visione. E questo è uno dei modi in cui Dio può guidare le persone nei loro diversi ministeri. Conosco un uomo, il dottor Edwards, che era presidente di una banca a San José, che ha reso la sua vita a Gesù Cristo e si sentiva davvero chiamato a servire il Signore. E così ha iniziato a fare dei corsi e a studiare. Nonostante fosse il presidente di una banca, ha iniziato a prepararsi per lasciare la banca ed entrare a tempo pieno nel ministero. E mentre si preparava e cercava il Signore, ha ricevuto una notte una visione di un uomo anziano con i capelli bianchi, in piedi dietro ad un aratro, e il campo era arato solo in parte. E questo anziano l'ha chiamato e gli ha detto: «Vieni a Panama e aiutami a raccogliere le anime qui». E così l'ha presa come chiamata da parte di Dio. Ha studiato lo spagnolo e quindi è andato a Panama per portare l'Evangelo ai panamensi. Ha iniziato un'opera molto producente a Panama City e una sera ha ricevuto una chiamata da parte di uno dei dottori dell'ospedale di Panama City, che gli ha detto: «Abbiamo qui un signore anziano che pare non abbia né parenti né amici e sta morendo». E noi abbiamo pensato che poteva essere bello avere un ministro qui per parlargli un po'. Sembra essere delirante. E così il dottor Edwards è andato all'ospedale e quando l'infermiera l'ha portato nella stanza, con grande sorpresa, quell'uomo era l'anziano che lui aveva visto nella sua visione. E quindi si è incuriosito e ha voluto sapere di quest'uomo. E così ha iniziato a fare domande e ha scoperto che quell'uomo era un missionario presbiteriano. Non si sapeva molto di quello che aveva compiuto nel suo ministero là, ma il dottor Edwards è rimasto stupefatto di trovare qui quest'uomo che aveva visto in quella visione a San José, quando si era sentito chiamare ad andare a Panama, e ha capito di essere lì per completare l'opera iniziata da quest'uomo, quest'uomo che aveva dato vita a poche piccole stazioni missionarie sparse per Panama. Così Dio non è limitato nei mezzi che usa. Io non ho mai avuto una visione e non sono mai stato guidato da angeli o visioni o cose simili per entrare nel ministero. La chiamata di Dio per me è stata diversa. Ho solo sentito un forte impulso ad entrare nel ministerio. Dio ha semplicemente messo un desiderio profondo nel mio cuore di dedicare la mia vita a Lui. Ho sempre pensato che sarebbe stato eccitante se Dio avesse mandato qualche angelo dal cielo, o mi avesse fatto avere qualche visione straordinaria, o qualche esperienza sconvolgente, in cui Dio si presenta di notte in visione e improvvisamente la stanza si illumina di luci e raggi, e Dio allora dice: «Chuck, voglio te». Niente di tutto questo mi è mai successo. È stato interessante, quando ero alla scuola biblica, ho conosciuto diverse persone che testimoniavano di questo tipo di esperienze, e all'epoca ero sempre estremamente affascinato da queste loro testimonianze. Comunque, solo come qualcosa di interessante da notare, nessuno di questi amici che avevano queste testimonianze così entusiasmanti, nessuno di loro è ancora nel ministero oggi. Io credo che le emozioni siano qualcosa di grandioso. Avere qualche esperienza emotiva forte nella tua relazione con Dio è meraviglioso. E ho avuto diverse esperienze emotive potenti nella mia adorazione a Dio. Ma è molto più importante di un'esperienza emotiva potente, che la mia vita sia fondata sulla parola di Dio e la mia fede sulla parola di Dio. La nostra fede deve essere poggiata su fatti, e la parola di Dio è un fatto su cui la mia fede è fondata. E in questo modo la mia fede non può venir meno, mai, perché la parola di Dio non cambia. Ora, se io poggio la mia fede su qualche esperienza che ho vissuto, allora sì, io sto navigando in acque pericolose, perché potrei avere altre esperienze contrarie, o le esperienze possono scomparire, e le emozioni possono scomparire, ma la parola di Dio rimane, e la mia fede deve essere fondata sulla parola di Dio. Il mio ministero deve essere fondato sulla parola di Dio, e non su alcune incredibili esperienze di lettere che compaiono in cielo mentre guardo un tramonto. Così Paolo viene guidato mediante questa visione. Perciò, salpando da Troas, ci dirigemmo a Samotracia, e il giorno seguente a Neapolis, e di là a Filippi, che è la prima città di quella parte della Macedonia e una colonia romana. Neapolis era il porto di Filippi, e ci sono voluti loro solo 2 giorni per arrivare a Neapolis, quindi hanno trovato un buon vento. In seguito lo stesso viaggio durerà 5 giorni. Ma ora Dio li sta guidando in Macedonia. Hanno ubbidito la chiamata, e i venti sono con loro, e così arrivano subito in Macedonia. Certe volte, mentre serviamo il Signore, i venti sono dalla nostra parte, le cose vanno bene, lisce. Altre volte invece, è dura spingere. Sembra che tutto sia difficile. Il vento è contrario. Ma non significa che non sono nella volontà di Dio, solo perché ci sono difficoltà. E non devo dire: «Signore, che direzione devo prendere?» e vedere in che direzione soffia il vento, per sapere e per scegliere la direzione giusta. Ora, da Neapolis vanno a Filippi, che naturalmente è una colonia romana. Filippi era una città molto importante. È qui che Bruto è stato sconfitto da Marco Antonio, in quella battaglia drammatica, a Filippi. E restammo in quella città diversi giorni. Così ora si trovano in un ambiente completamente nuovo per loro. Sono in Grecia, in Europa. È diverso dalla cultura asiatica. E rimangono là, in quella città, senza far praticamente nulla. Il giorno di sabato andammo fuori città, lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera, e postici a sedere parlavamo alle donne che erano là radunate. Ora, il fatto che non c'era una sinagoga a Filippi indica che non c'erano neanche 10 giudei adulti, maschi, in città. Perché dovunque c'erano almeno 10 giudei adulti, maschi, là si formava una sinagoga. Nelle città dove c'erano meno di 10 giudei, e quindi non c'era la sinagoga, allora si incontravano vicino al fiume e facevano le preghiere del sabato vicino al fiume. E così Paolo trova il luogo in cui si incontravano. Va là ed evidentemente non c'era nessun uomo giudeo là, ma solo donne. E così Paolo si siede e parla alle donne che si erano radunate lì per la preghiera. E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiatira, Lidia veniva in realtà dall'Asia, che adorava Dio, stava ad ascoltare, e il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate e rimanete in casa mia», e ci costrinse ad accettare. Notate, Lidia era una commerciante, e non ho dubbi che fosse una donna di successo. Guardate come li ha messi sotto pressione per farli rimanere. «Se mi avete giudicata fedele al Signore». Quindi, se non mi accettate, significa che dite: «No, donna, non ti reputiamo fedele». E così la mette in un modo tale. Era una brava venditrice. Li aveva messi sotto pressione. «Se mi avete giudicata fedele al Signore, allora entrate e rimanete in casa mia». E così ci costrinse ad accettare. Ora, mentre andavamo al luogo della preghiera, ci venne incontro una giovane schiava che aveva uno spirito di divinazione e che, facendo l'indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava dicendo: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza». Ed essa fece questo per molti giorni. Ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: «Io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei». E lo spirito uscì in quell'istante. Ora i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza del mercato, davanti ai magistrati. E presentatili ai pretori, dissero: «Questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano usanze che a noi che siamo romani non è lecito di accettare o di osservare». Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro, e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero frustati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Così l'opposizione nasce anche questa volta, ma per altre ragioni. C'era questa giovane, posseduta da uno spirito, e per mezzo di questo spirito faceva l'indovina, e degli uomini ne approfittavano e facevano molti soldi grazie a questa sua abilità di fare l'indovina. A quei tempi la gente aveva molto rispetto per i malati di mente. Si credeva che gli dei avessero tolto loro la mente e l'avessero sostituita con la mente di questi dei. E così la gente aveva questa sorta di riverenza verso i malati di mente. E questa giovane, posseduta da uno spirito di divinazione, era lì che dichiarava apertamente la verità circa Paolo e il suo gruppo. Lei diceva: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza», e stava facendo loro una grande pubblicità. E quello che diceva era vero, ma Paolo non vuole che sia Satana a guidare la sua campagna pubblicitaria. Di nuovo dico che credo che sia pericoloso per la Chiesa cercare di emulare il mondo nelle sue campagne pubblicitarie. Farlo nel modo in cui lo fa il mondo. Seguire i modelli del mondo. È indicativo della Chiesa da molte parti che ingaggia dei professionisti per realizzare programmi per la crescita della Chiesa. E ci sono professionisti che vengono e si prendono una percentuale. Per ogni membro che riescono a far aggiungere alla Chiesa, ricevono una percentuale. Ci sono quelli specializzati nel fare crescere i fondi della Chiesa, per far crescere il budget, andando e incontrando tutti i membri e mettendo loro pressione per offrire tanto al mese, perché si impegnino in questo. E poi metti tutto in un programma del computer, che ti avverte se un mese si raccolgono meno soldi, perché qualcuno non ha rispettato il suo impegno. E così inizi a spedire lettere. Manca la tua quota, fratello. La Chiesa dipende dalla tua promessa, dal tuo impegno nel versare questi soldi. E la nostra spesa viene calcolata considerando l'impegno di tutti. E così ci metti in difficoltà, fratello, se non versi la tua quota. In questo modo si seguono i modelli del mondo. Paolo non voleva avere niente a che fare con la pubblicità che gli veniva da questo strumento. Così comanda lo spirito di uscire da lei. Era rattristato da questa esperienza. Era qualcosa di pesante. E così questi uomini che guadagnavano con questa ragazza, quando questa viene liberata, si arrabbiano. Non è terribile che l'uomo possa essere così mercenario, così meschino? Si arrabbiano perché questa giovane è stata liberata da questa esperienza terribile di essere posseduta da uno spirito maligno. Ad ogni modo Paolo è in prigione. È stato gettato nella parte più interna della prigione, con i piedi legati ai ceppi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio, e i prigionieri li udivano. Immagino che non fossero tutti così contenti che stavano cantando a mezzanotte, e probabilmente si chiedevano: ma che razza di matti mettono in questa prigione? Eppure che testimonianza per questi uomini. Sono stati picchiati, battuti con molti colpi. E non dice niente sul fatto che poi le loro ferite sono state lavate e pulite, ma li hanno buttati direttamente in prigione, nella prigione più profonda, legati nei ceppi. E invece che: oh, che disgrazia, sei in un posto sconosciuto, una cultura diversa, lontano da casa, non sai quale sarà il tuo futuro, è mezzanotte, l'ora più buia. E invece eccoli qui che lodano il Signore, cantano e pregano insieme. Improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse, e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Il carceriere, destatosi e viste le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti, perché se i prigionieri fuggivano, il carceriere era ritenuto responsabile della fuga e veniva messo a morte. E il carceriere pensava che tutti i prigionieri fossero fuggiti e stava per uccidersi. Ma Paolo gridò ad alta voce: «Non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui!» E chiesto un lume, egli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, cosa devo fare per essere salvato?» Sapete, io credo che il Signore abbia permesso che Paolo e Sila andassero in prigione solo per raggiungere quest'uomo. E quando sarai in cielo dirai: «Pensi che sia stato giusto, Paolo, che Dio ha permesso che tu fossi battuto in quel modo e fossi gettato in prigione solo perché quel carceriere fosse salvato? Pensi che Dio sia stato giusto con te facendoti questo?» E lì c'è quest'uomo e la sua famiglia, perché tutti sono stati salvati. E Paolo E l'ho fatto volentieri, per avere eternamente questo fratello qui con me, nel regno. E credo veramente che Dio voleva raggiungere questo carceriere, e questo è il motivo per cui ha permesso che Paolo andasse in prigione. Che devo fare per essere salvato? E Paolo risponde: vai sempre in chiesa, paga la decima. Ed essi dissero: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Vuoi dire che è tutto qui? Sì, è tutto qui. Credere nel Signore Gesù Cristo. Dio l'ha fatta molto semplice. Dio l'ha resa molto semplice per noi. Non c'è più nessuna scusa per non essere salvati. Ora Paolo aggiunge: e la casa tua. E ci sono molti che prendono questa come una promessa della Scrittura e dichiarano la salvezza della loro famiglia, perché Paolo ha aggiunto questo: e la casa tua. Io non credo che questo sia un fondamento scritturale abbastanza solido per stabilire una dottrina. Io credo che Paolo possa avere pronunciato qui una parola di profezia. Ci sono indicazioni che neanche la famiglia di Paolo fosse tutta salvata. Io credo che dobbiamo pregare e credere con tutto il cuore per la salvezza della nostra famiglia, certo, e vi incoraggio fortemente a continuare a pregare per quelli che amate, i vostri parenti, e a confidare nel Signore per la loro salvezza. Ma non credo che possiamo usare questo passo come base scritturale per reclamare la loro salvezza, come fanno alcuni. Perché poi continua dicendo: poi essi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa. Hanno testimoniato non solo a lui, ma anche alla sua famiglia. Ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe, e lui e tutti i suoi furono subito battezzati. Così tutta la sua famiglia è stata battezzata. Verso 34. Condottili quindi in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia di aver creduto in Dio. E così c'è stata la salvezza di tutta la sua casa, perché tutti hanno creduto e tutti sono stati battezzati. Fattosi giorno, i pretori mandarono i littori a dire al carceriere: lascia liberi quegli uomini. E il carceriere riferì a Paolo queste parole: i pretori hanno mandato a dire che siate lasciati liberi, quindi uscite e andate in pace. E qui viene fuori la testardaggine di Paolo, e io sono con Paolo. Ok Paolo, vai avanti in questo caso. Questo è quello che avrei fatto anch'io nelle stesse circostanze. Ma Paolo disse loro: dopo averci pubblicamente battuti, senza essere stati condannati in giudizio, noi che siamo cittadini romani, ci hanno gettati in prigione e ora ci fanno uscire di nascosto? No, davvero. Vengano loro stessi a condurci fuori. I littori riferirono queste parole ai pretori, ed essi, quando udirono che erano cittadini romani, ebbero paura. Quello che avevano fatto a Paolo era qualcosa di completamente illegale da fare ad un cittadino romano. Ora, questa era una colonia romana, e loro si vantavano di essere una colonia romana, di seguire il sistema giudiziario romano. E se si fosse saputo a Roma che avevano battuto dei cittadini romani e li avevano gettati in prigione senza alcuna accusa, senza alcun processo, questi uomini potevano essere immediatamente rimossi dall'incarico, dalla loro posizione di autorità. E così rimasero davvero spaventati. E Paolo li fa sentire come voleva che si sentissero. Ora essi vennero e li pregarono di scusarli e, condottili fuori, chiesero loro di lasciare la città. Allora essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li consolarono. Poi partirono. Ora, una chiesa bella e forte è fondata a Filippi. E più tardi, quando Paolo è in prigione a Roma, scrive alla chiesa di Filippi. Leggete l'epistola ai Filippesi. Queste sono le persone che sono cresciute da quest'opera che Paolo ha fondato a Filippi. È molto interessante. Leggete l'Epistola ai Filippesi. Dio vi benedica.
2: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Vi è mai successo che, nonostante tanti preparativi, le cose non riescono mai come anticipate? Forse in un esame dove siete sicuri di essere stati promossi finché non vedete il risultato? O forse nel preparare un bel dolce seguendo fedelmente le istruzioni, ma che a vostro orrore si rivela una delizia per il gatto? Si rimane male, a bocca aperta, sospirando delusi, ma come può essere mai? È così che si sente Nicodemo al suo primo incontro con Gesù. Ottimo cittadino, ammirato da molti, ha studiato e ha avuto carriera. Infatti è un membro del Parlamento ebraico, una posizione elevata nel mondo giuridico, religioso e politico. È sicuro di sé, finché arriva Gesù a mettere in crisi le sue idee, ottenute dopo una vita di sacrifici e di servizio. Lo troviamo così a parlare con Gesù di notte, forse per i numerosi impegni o forse per non rovinare la reputazione. Ha tutta la voglia di chiarire la faccenda una volta per tutte, ma alle prime parole Gesù va subito al nocciolo della questione. Nicodemo, è inutile discutere. Sei insufficiente. Ti manca qualcosa. Hai bisogno di nascere di nuovo. No, non ti meravigliare. Non parlo di una nascita fisica, ma spirituale. Vedi, tu hai cercato di mettere in pratica i comandamenti e pensi per questo di meritare la vita eterna con Dio quando fra qualche anno ti addormenterai per sempre. Ma sai, i comandamenti sono stati dati per farti capire che non riesci a metterli in pratica, che hai sbagliato e che hai bisogno di un salvatore. Anche se ne hai disubbidito pochi o tutti, vedi Nicodemo, è lo stesso Dio che li ha dati. Non ha importanza la quantità di trasgressioni, perché queste sono come del veleno che ti portano alla morte. Ascolta, ti ricordi i tuoi antenati nel deserto? Essi avevano disubbidito Dio e Dio mandò dei serpenti velenosi che stavano massacrando tutti quanti, finché Mosè innalzò un serpente nel deserto e chiunque volgeva lo sguardo a questo serpente era guarito. Allo stesso modo, io, il Figlio di Dio, sono venuto per essere innalzato sulla croce per le tue mancanze e per quelle di tutto il mondo. E chiunque smetterà di guardare a se stesso, alla sua condizione, ai suoi meriti, e vede invece che io innalzato sulla croce, pago per i suoi peccati, ebbene questa persona è accettata da Dio, riceve il perdono, non va all'inferno, e riceve una nuova vita, quella nuova vita che è la vita eterna. Nicodemo è confuso, è sconvolto, scuotendo la testa va via, ripetendo: come può essere mai? Amici, permettetemi di essere un po' più diretto del solito. Forse tu ascolti questi programmi già da parecchie settimane e dici quanto sono belli, ma hai realizzato tu quell'incontro con Gesù di cui spesso parliamo? Posso chiederti, se morissi stasera, sei sicuro di andare in cielo, di essere perdonato? Oppure come Nicodemo ti senti confuso e sconvolto? Non guardare a te stesso, alle tue conoscenze di persone o di materie religiose o di gruppi di persone. Volgi invece con fiducia lo sguardo a Gesù, a colui che è morto per i tuoi peccati, poiché le parole di Gesù a Nicodemo valgono ancora oggi. Gesù ha detto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Leggiamo altrove nei Vangeli che Gesù finalmente fu accettato da Nicodemo. Nicodemo infine capì e trovò in Gesù la risposta ai suoi problemi. E il nostro scopo, il nostro desiderio, il nostro augurio è che anche tu, amico o amica in ascolto, possa trovare in Gesù il tuo salvatore personale, che possa diventare il tuo amico a cui puoi parlare, che lui possa parlare a te attraverso la sua parola. Adesso, prima di parlare di un altro incontro di Gesù, un incontro un po' particolare, vogliamo farvi ascoltare un canto del nostro amico Piero N, che si intitola appunto Devi nascere di nuovo. Devi nascere di nuovo.
1: Gesù disse un giorno ad un uomo ricorrente, un decapitei giudei, se uno non è nato, di nuovo non entra, non è

Vi è mai successo, chissà quante volte, avete fatto un favore a qualcuno e alla fine avete esclamato: non mi ha detto neanche grazie. Grazie, parolina che non costa nulla, eppure vale così tanto. L'incontro di cui adesso vorrei parlare ha a che fare con la gratitudine. Fu un incontro, se vogliamo, del tipo allontanato, non ravvicinato, in quanto i protagonisti, 10 uomini, non osarono avvicinarsi a Gesù a motivo della loro condizione. Erano infatti dei lebbrosi destinati ad una vita solitaria e lontana dagli altri. Da lontano gridarono che Gesù li guarisse. Gesù rispose di andare a fare una visita di controllo. E proprio mentre andavano, ecco la loro pelle sanarsi. Piacevolmente sorpresi, uno esclama parole di meraviglia, l'altro si controlla da capo a piedi per vedere se le piaghe sono sparite proprio tutte. Un altro ancora ha la splendida idea di celebrare l'avvenimento con qualcosa al bar. Non sappiamo se arrivarono dal medico quel giorno. Infatti, non sappiamo più nulla di loro, eccetto di uno. Uno straniero che gli altri di solito prendevano in giro, si beffavano di lui. Vedendosi guarito, egli ebbe un'altra idea. Tornò da Gesù per ringraziarlo. Si buttò ai suoi piedi con la faccia a terra, esprimendo la sua gratitudine. Gesù fu meravigliato che solo uno tornò a dire grazie. Egli aveva qualcos'altro da dare loro, ma solo uno venne per riceverla. Gesù disse: alzati pure, la tua fede ti ha salvato. La lebbra, infatti, non era che un piccolo riflesso di un guaio peggiore, il loro rapporto con Dio, rapporto che Gesù voleva sanare per mezzo di quella guarigione fisica. Ma solo uno straniero accettò tutto quello che Dio aveva per lui. Egli gridò da lontano per la sua triste condizione, ascoltò con fede la parola di Gesù, tornò a ringraziare ed acquistò anche la salvezza della sua anima. L'ingratitudine è una delle cose che più dispiace a noi uomini. E anche Dio soffre nel vedere le sue creature con un cuore ingrato. Non che Dio sia un tiranno che controlli quante volte lo ringraziamo. Anzi, Dio dà a tutti perché è nella sua natura di dare senza pretendere nulla in cambio. Gesù guarì anche i 9 ingrati. Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e fa levare il sole per i buoni e per i cattivi. Ma egli ha sempre qualcosa in più da donarci, e soprattutto la salvezza spirituale, molto più grande, più importante di qualsiasi guarigione fisica che di certo i suoi figlioli avranno in cielo. Ebbene, quanto sei grato tu a Dio per quello che ti ha dato, per quello che vorrebbe darti? Qualcuno ha detto: se sapessimo ringraziare Dio per tutto ciò che ci dà, ci rimarrebbe tempo per lamentarci di ciò che non ci dà. L'essere grati divide dagli altri, come del resto la vera fede in Cristo separa dai modi e dai piaceri mondani. Come quel lebbroso che dovette lasciare i suoi amici per tornare da Gesù. E l'essere grati però riceve anche molto di più. Riceve. Se hai chiesto a Dio qualcosa che finora ti ha negato, perché non cominci a ringraziarlo per ciò che ti ha dato, soprattutto per Gesù, che gli ha dato perché noi non soffrissimo per tutta un'eternità lontani da lui? Un contadino fu invitato ad un pranzo di lusso dove molti uomini illustri erano presenti. All'inizio del pranzo solo il contadino sentì di chinare il capo per ringraziare Dio per il cibo, al che uno dei presenti disse con ironia: immagino che da voi in campagna tutti hanno l'abitudine di pregare ancora. Non credo, rispose il contadino. Ah, ma allora forse solo i vecchi e gli arretrati, riprese l'altro schernendolo. Neanche, rispose il contadino. Vede, caro signore, il bestiame nella stalla non prega, ma l'uomo, essere superiore, normalmente ringrazia Dio per ciò che riceve. L'altro non trovò parole con cui rispondere.
Amici, se questi programmi vi sono di aiuto, perché non scrivere anche una cartolina in segno di incoraggiamento e di gratitudine?

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

al microfono, come diceva anche lo spot introduttivo, Mauro, che ti segue e con il quale stai fin dalla primissima trasmissione di questo programma. Ci occuperemo in questo numero di Punto Radio della guarigione interiore. Tema estremamente dibattuto, soprattutto in ambiente, in campo cristiano. Se hai dei pesi molto gravi, dei pesi molto importanti, ecco, questa trasmissione è sicuramente anche per te.

Sarà capitato anche a te di incontrare un conoscente e di chiedergli come sta e che lui risponda: grazie, non c'è male. Di solito questa espressione vela un'altra realtà, e cioè che in effetti il male c'è. L'apparente controsenso sta nel fatto che la grande maggioranza delle persone che rispondono in questi termini sono persone che abitano in una casa accogliente, hanno un lavoro e vivono in una condizione di sicurezza. Milioni di persone nel mondo sarebbero felicissime di vivere nelle loro condizioni. Queste persone forse non hanno l'artrosi alle ginocchia o un rene ammalato, non soffrono di una malattia fisica, ma sono malati dentro, nella parte più intima della loro vita. Qui vediamo il grande fallimento dell'ideologia materialista che recita: date all'uomo il benessere e starà bene. Il numero delle persone che vivono in questo stato è in continuo aumento. La miseria intima si diffonde come un morbo ed il consumo di psicofarmaci è in continua crescita. Solo coloro che fanno uso di queste medicine sanno che esse non possono dare alcun beneficio reale. Ma non c'è aiuto? Sì, c'è una possibilità, ma su un piano totalmente diverso. E se mi seguirai con attenzione, andremo a scoprirla insieme in questa

Lo stesso che tanto tempo fa ha giustamente preannunciato che ci sarebbe stato un periodo di grande miseria e tribolazione maggiore di quanto ci sia mai stata, ha affermato anche un'altra cosa interessante. Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi darò riposo. Questo invito vale per ogni problema, ogni tipo di oppressione, di paura, per ogni disperazione. Chi ha ottenuto riposo si sente bene. Questo è il messaggio della guarigione ed è reale. Non come sistema psicologico, non come realizzazione di se stessi, ma attraverso la guarigione che offre la parola di Dio, attraverso Gesù Cristo e la potenza del suo spirito. Si tratta di una via del tutto inconsueta. Prima però è importante tenere presente che questa guarigione interiore non è un metodo né una ricetta che si può usare o applicare. Non si può fare una prova di guarigione interiore, perché chi vuole limitarsi a provare non otterrà alcun risultato. Se vogliamo che la potenza di Dio diventi attiva in noi, dobbiamo aprire completamente il nostro essere e la nostra vita a Lui. Dobbiamo mettere da parte il nostro io e lasciare alla forza di Dio il primo posto. Non è possibile provare Dio, possiamo solo abbandonarci a Lui, permettere che la Sua Signoria diventi realtà nella nostra vita. Dio è perfetto, in Lui non c'è limite né mediocrità. Riconoscere tutto questo è il presupposto per diventare sani interiormente. La psicoanalisi ha portato alla luce interessanti conoscenze riguardanti la relazione fra avvenimenti vissuti in passato e la loro relazione con la nostra vita presente. Affronti che ci sono stati fatti tempo fa o che noi abbiamo fatto ad altri possono avere ancora oggi un peso nella nostra vita. Fortunatamente non ne siamo sempre coscienti, altrimenti non potremmo sopportarlo. Sono però nel nostro subconscio e possono tornare a galla all'improvviso, spontaneamente e con impellenza in seguito ad un qualsiasi avvenimento e provocare ribellione, atteggiamenti di rifiuto, ricordi negativi, rancori, amarezze, odio, sentimenti di colpa, paura ed angoscia. Questi sentimenti negativi rovinano e logorano la nostra vita e sono la causa di molte malattie psicosomatiche. Sono problemi che esistono e condizionano la nostra esistenza. Anche quando sembra che ci sia stata messa una pietra sopra, resta pur vero che quel che è successo non può essere eliminato. In questo riconosciamo cosa significa colpa. C'è una possibilità di guarire in questo settore così intimo e profondo della nostra vita? Sì, una via c'è. Ma spesso è l'uomo stesso che impedisce e rende impossibile l'azione di Dio in lui. Prima di esaminare i singoli passi che ci portano ad una guarigione, sarà bene riconoscere ed eliminare ciò che blocca l'opera di Dio. E allora occupiamoci di questi ostacoli. Sono dei comportamenti che impediscono all'uomo di guarire interiormente. Il primo potremmo dire che è il rifiuto come atteggiamento di base. Non permetterò a nessuno di costringermi a cambiare il mio modo di fare. È una cosa che riguarda solo me. Posso benissimo farcela da solo. Ho il diritto di gestire la mia vita da solo. Quante volte abbiamo sentito queste frasi? L'uomo si rifiuta persino di riflettere su determinate cose perché teme le conseguenze. Ci sono persone che inconsciamente o consciamente hanno addirittura giurato a se stesse di non volere più cambiare. Il secondo ostacolo alla nostra guarigione interiore è l'attaccarsi ai sentimenti. Dovrei forse rinunciare alla rabbia, all'amarezza, al ricordo di quello che mi è stato fatto? Mai ho il diritto di provare questo dolore. Esiste una specie di godimento nel dolore. In un certo senso è bello essere martiri per una cosa di cui altri sono colpevoli. La continua denuncia può dare soddisfazione. Aggrapparsi a questi sentimenti è un ottimo modo per ammalarsi interiormente e per provocare dei disturbi psichici.
E veniamo al terzo di questi ostacoli, l'autocommiserazione. Chi si autocommisera cerca di autoapprovvigionarsi d'amore, secondo il motto «Gli uomini sono malvagi, pensano solo a se stessi, solo io penso a me». Aspettiamo che gli altri ci compatiscano per la nostra condizione e per le difficoltà che attraversiamo. Gli interminabili monologhi, il continuo ritornare e soffermarsi su determinati pensieri, fanno in modo che i sentimenti negativi diventino il centro della vita. Pretendiamo dunque che anche gli altri ruotino intorno a noi e vogliamo essere al centro dell'attenzione. E infine il quarto e altrettanto grave ostacolo, forse il più grave, accusare Dio. Questo è infatti e sicuramente l'ostacolo peggiore. In ultima analisi, l'accusa contro Dio è fare guerra a Lui. Una cosa è certa, in questa guerra saremo senz'altro noi gli sconfitti. Accusare Dio logora l'uomo. Dobbiamo invece ritirare le nostre critiche verso di Lui e pentirci. Quali sono allora i passi da intraprendere o i gradini da salire per arrivare ad una guarigione interiore? Ne parleremo qui fra un momento.

stai ascoltando la trasmissione Punto Radio, Mauro al microfono, parliamo della guarigione interiore. Abbiamo visto quelli che sono gli ostacoli che impediscono all'uomo di guarire interiormente e poi mi sono soffermato su una domanda che ripeto per riallacciare il discorso: quali sono allora i passi da intraprendere o i gradini da salire per arrivare ad una guarigione interiore? Analizziamo il primo di questi passi: riconoscere e volere. Prima di tutto bisogna riconoscere sinceramente la propria situazione. Quali sono le cose del passato che non sono state superate e sono attive nel nostro intimo? Dobbiamo in pratica renderci conto di quello che succede nella parte più intima e più profonda di noi stessi. Cosa c'è alla base della mia condizione interiore? Quali sono le ferite ancora aperte dentro di me? Contro chi sono rivolti i miei sentimenti, la mia avversione, l'amarezza? Giunti al punto di riconoscere gli avvenimenti del passato che ancora influenzano la nostra vita, la psichiatria ci consiglierebbe di accettarci così come siamo, di accettare la nostra paura, il nostro passato, vivere con essi. Sembra un buon consiglio, ma non è altro che perpetuare lo status quo, lasciare quindi invariata la situazione. Accettare se stessi in questo modo significa volersi aiutare da soli. Chi è in grado di aiutarsi da sé non ha bisogno di essere guarito. È importante invece riconoscere un fatto: è Dio che vuole aiutarci. Questo è proprio l'opposto dell'aiutarsi da soli ed è il contenuto della missione stessa di Gesù. Leggiamo a questo proposito nel Vangelo di Luca, al capitolo 4. Mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi spiritualmente, il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi. Se parliamo della missione di Gesù, quale via divina per ottenere la guarigione interna, non possiamo evitare di parlare del centro della sua missione, la croce. La via di Dio per guarire passa inevitabilmente attraverso il sacrificio volontario di Cristo, il suo sangue, la sua morte, la sua resurrezione. Ogni altra via rimane psicologia umana e quindi un tentativo di aiutarsi da sé. Dobbiamo riconoscere questo ed accettarlo se vogliamo essere guariti da Dio. Deve entrare nell'intimo della nostra vita. Se la potenza guaritrice di Gesù Cristo, attraverso la sua morte sulla croce, deve diventare attiva in noi, da parte nostra dobbiamo soddisfare alcune condizioni. E qui si innestano così gli altri tre passi da fare per arrivare alla guarigione spirituale, il primo dei quali è confessare. Dobbiamo ammettere e confessare le nostre limitazioni e pentirci. Ormai le parole confessare, pentirsi, sono considerate totalmente fuori moda e fastidiose. Prendere gli psicofarmaci, Librium o Valium, è molto più facile. Possono essere prescritti e poi presi, senza che ci sia il bisogno di confessare qualcosa. Pensiamo poi che in fondo è stato qualcun altro a farci del male. Anche se questo è vero, da parte nostra, dobbiamo confessare il nostro continuo rancore verso chi ci ha offeso e il nostro odio nei suoi confronti. Questo stato di odio è la nostra malattia. Quando non c'è la disponibilità ad ammettere e confessare, l'ostacolo sulla via della guarigione rimane. Il passo seguente, molto importante, che dobbiamo fare è questo: dopo aver confessato, noi chiediamo perdono e perdoniamo. In tutto il mondo non c'è una via o un metodo per eliminare la colpa. Quanto dovremmo scontare per tutto il male che abbiamo fatto ad altri o che altri hanno fatto a noi? Non riusciremmo a cancellarlo e non potremmo pagarlo. A questo punto ci troviamo di fronte al più grande segreto della missione di Cristo. Dio stesso divenne uomo per scontare. È solo nella grandezza e nell'onnipotenza di Dio che c'è la capacità di espiare la colpa. Dio si è sacrificato per cancellare il peccato ed è morto sulla croce per noi. In questo modo la colpa è stata perdonata e cancellata. Solo quando la colpa viene eliminata definitivamente, viene tolta completamente, il nocciolo più intimo dell'uomo può essere liberato e può guarire.
Questo è il centro della guarigione interiore. Perché questo processo possa diventare attivo in me, il mio intimo deve entrare in relazione con Gesù, con la sua morte, con la sua risurrezione. A lui devo chiedere perdono perché le mie colpe siano definitivamente cancellate. E dato che ogni mio pensiero, ogni mia parola, ogni mia azione entra in rapporto con le persone attorno a me, è necessario che io venga liberato anche nel mio rapporto con loro, che esso stesso venga svelenito, sanato. Devo chiedere il perdono anche alle persone attorno a me, dopo che ho ammesso e confessato le mie colpe nei loro confronti. Ma il mio rapporto con i miei simili non migliorerà ed io non guarirò se non sarò disposto a perdonare anche a loro. Il perdono per la persona che mi ha fatto del male è necessario. Questo è sicuramente il passo più difficile, perché anche dopo molto tempo le ferite possono essere ancora aperte e molto dolorose. È un atto praticamente impossibile dal punto di vista umano, ma che diventa possibile se mi rifaccio ancora una volta al sacrificio di Gesù. Lui, che è più grande di me, ha sacrificato più di quanto io stia ora sacrificando. Solo con questa certezza posso perdonare veramente e definitivamente il mio prossimo. Ci resta il quarto e ultimo passo da fare verso la guarigione interiore. Questo è un passo del tutto incomprensibile per una persona che non crede in Dio, e per chi crede in Dio e l'ha riconosciuto, una esperienza eccezionale. Adorazione è una specie di inversione di polarità, un nuovo orientamento del nostro intimo. Con l'adorazione, che è questo quarto passo, entriamo in un campo che è sano. Attraverso l'adorazione, il nostro intimo entra in contatto con l'armonia divina, e questo ha degli effetti, porta cioè dei cambiamenti positivi in noi. Non è un caso che in molti cristiani la lode e l'adorazione assumano uno spazio tanto importante, come anche la gioia e l'amore. Hai cambiato il mio pianto in una danza, l'abito di lutto in un vestito di festa, dice il Salmo biblico numero 30. È un'esperienza che è stata fatta da tanti oggi, ma che ha già 3000 anni. Questo testo, infatti, è stato scritto dal re Davide. Se diamo onore, lode, adorazione a Dio con parole e canti che provengono dal nostro cuore, egli mantiene la sua parola. Io vi darò riposo. È difficile descrivere il riposo, forse quanto lo è descrivere un determinato colore. È necessario averlo visto, averlo appunto sperimentato. La lode e l'adorazione sono da un lato la conseguenza della guarigione interiore, dall'altro rappresentano la possibilità di ricorrere sempre di nuovo a questo campo sano di Dio che aiuta a guarire.

Ed ora una canzone prima di passare nella porzione finale di questa puntata del nostro programma e lasciarti poi anche l'indirizzo al quale potrai scrivermi su questo tema. Ma ne parliamo fra poco. Per intanto ti propongo un bel motivo decisamente in linea con l'argomento trattato. Con Tendo la mia mano a te, ascoltiamo Patti Franklin.

Quando abbiamo capito in che relazione stanno tutti gli elementi che ti ho descritto in questa puntata relativi alla guarigione interiore, sia gli ostacoli, ossia il rifiuto come atteggiamento di base, l'attaccarsi ai sentimenti, l'autocommiserazione, l'accusare Dio, e poi i passi per arrivare alla guarigione interiore, riconoscere e volere, confessare, chiedere perdono e perdonare, la lode e l'adorazione di Dio, la nostra guarigione interiore dipenderà solo dalla nostra disponibilità a fare in questo senso dei passi precisi e concreti, nella fede e nella fiducia verso Dio. Torniamo indietro, nei corridoi del tempo della nostra vita. Portiamo ciò che è accaduto davanti a Dio. Portiamolo davanti alla croce di Cristo, per poter essere sanati e guariti. Lui è stato mandato da Dio per curare chi ha il cuore spezzato, e su questo non ci sono dubbi. E adesso, con i saluti, ti ringrazio per avermi seguito. Ti do appuntamento al prossimo numero, il 65esimo di Punto Radio, e colgo l'occasione, visto che rimangono alcuni secondi a disposizione, per ringraziare tutti quelli che, come te, hanno permesso a questa trasmissione di arrivare sino qui. Alla prossima, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi a questo speciale momento in cui possiamo dedicarci allo studio della parola di Dio, anche se si tratta soltanto di pochi minuti. Spero però, nonostante la brevità del tempo, che questi siano momenti vitali per la vita sia mia che tua. Senz'altro ricorderete che stiamo studiando il Vangelo di Matteo e prima di andare avanti vorrei fare un breve riassunto. Faccio quindi un passo indietro, richiamando alla nostra memoria che il Signore Gesù annunciò la legge del suo regno nel suo sermone sulla montagna, poi dimostrò di avere la potenza, la dinamica, per poter rendere valida quella legge, dopodiché inviò in missione i suoi discepoli che portavano il suo messaggio, l'Evangelo. Il messaggio tuttavia aveva incontrato un netto rifiuto. Israele aveva respinto il suo re, perciò Gesù aveva espresso il suo giudizio contro le città dove aveva compiuto i miracoli più potenti e contro i capi religiosi. Quando i farisei e gli scribi gli avevano chiesto un segno, Gesù aveva risposto che non avrebbe dato alcun segno eccetto quello di Giona. Quello di Giona era un segno di resurrezione. Infatti, come Giona era stato liberato dal ventre del grosso pesce, così Gesù sarebbe risorto dal ventre della terra dopo 3 giorni. Ma soprattutto, Gesù aveva fatto il suo personale invito all'individuo, dicendo: «Venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati, e io vi darò riposo». A questo punto però sorge una domanda: che cosa accadrà al regno dei cieli? Sembra evidente che Gesù non abbia stabilito qui sulla terra il suo regno durante la sua prima venuta. Ma allora, che cosa è accaduto al regno dei cieli durante l'intervallo fra la sua prima venuta e la gloria che manifesterà Gesù quando tornerà di nuovo la seconda volta? Ebbene, nel discorso delle parabole misteriose, il Signore ci espone le condizioni del regno dei cieli qui sulla terra durante questo intervallo, servendosi appunto di queste diverse parabole che noi chiamiamo misteriose, perché nella parola di Dio un mistero è qualcosa di nascosto, di segreto, per un certo periodo, che poi in seguito verrà rivelato. Anche la Chiesa era un mistero, poiché non fu rivelata nell'Antico Testamento, ma lo fu soltanto dopo la morte e dopo la resurrezione di Cristo. In effetti, la Chiesa non poté formarsi finché Cristo non morì e risuscitò. È quindi importante notare che il Regno dei Cieli non è sinonimo di Chiesa, né la Chiesa è sinonimo di Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli oggi è tutto ciò che riguarda il cristianesimo. Ovviamente la Chiesa si trova entro il cristianesimo, ma ne costituisce soltanto una parte. Queste parabole misteriose ci mostrano dunque ciò che sarà del regno dopo che esso, il regno, è stato offerto e rifiutato da Israele. E queste parabole ci rivelano anche ciò che avverrà fra il periodo del rifiuto di Cristo e l'epoca in cui egli tornerà sulla terra come re. Con queste parabole il Signore vuole comprendere l'intero periodo fra il rifiuto di Israele e il suo ritorno sulla terra per stabilire il suo regno. E questa è una parte del Vangelo di Matteo che ritengo di estrema importanza. Iniziando questo capitolo, notiamo che anche le azioni stesse di Gesù hanno estrema importanza. Se disponete di una Bibbia, potete aprirla e leggere insieme a me al capitolo 13 di Matteo, i versetti 1 e 2. In quel giorno, Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare e molta gente si riunì intorno a lui, tanto che egli, salito in una barca, vi sedette e tutta la moltitudine, tutta la gente stava sulla riva. Notate il simbolismo di queste parole, dice il dottor McGee. Quello stesso giorno Gesù uscì dalla casa. La casa non è nient'altro che la casa di Israele e si sedette sulla riva del mare. Il mare rappresenta le nazioni gentili, cioè i pagani, un simbolismo usato spesso nelle sacre scritture. Il Signore dunque sta lasciando la nazione di Israele per rivolgersi al mondo e sta per annunciare ciò che avverrà nel mondo, finché egli non tornerà come re. Come vedete, queste azioni denotano un cambiamento notevole nel suo atteggiamento. Dunque, una grande moltitudine si è radunata per ascoltarlo ed egli Gesù sale in barca e comincia a parlare alla folla che è rimasta sulla spiaggia. Nonostante in questo capitolo Gesù racconti diverse parabole, ne interpreterà soltanto due, la parabola del seminatore e la parabola del grano e le zizzanie. La sua interpretazione ci servirà da guida al simbolismo nelle altre parabole. Per esempio, in questa parabola del seminatore gli uccelli rappresentano Satana, perciò quando Gesù si servirà di nuovo del simbolo degli uccelli, potremo essere certi che non rappresentano qualcosa di buono. La parabola del seminatore è la prima delle parabole misteriose e può essere considerata la capostipite di tutte. Io ora vorrei anticiparvi l'interpretazione che ha dato Gesù riguardo il seminatore. Più avanti, infatti, ci dirà che il seminatore è il figlio dell'uomo, cioè egli stesso, e che il seme rappresenta la parola di Dio. Ma leggiamo insieme, cominciando dal versetto 3. Gesù insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: «Ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e la mangiarono, e un'altra cadde nei luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo, ma alzatosi il sole, fu riarsa, e dato che non aveva radice, si seccò. E un'altra parte cadde sulle spine, e le spine crebbero e l'affogarono, e un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando qual 100, qual 60, qual 30 per uno». Questi versetti li ho letto nel Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetti 3 a 8. La figura del seminatore era molto comune in Palestina, perciò il Signore si serve di questa immagine familiare a quelle persone. Naturalmente, mentre al giorno d'oggi usiamo le macchine per seminare, a quei tempi la semina veniva fatta a mano, quindi un sistema completamente diverso. Come ho già detto, il seminatore rappresenta il Signore Gesù. Lo apprendiamo dalla parabola del grano e le zizzanie al versetto 37 nella spiegazione che Gesù fa. Il Signore Gesù è colui che semina e io penso che sia ciò che fa anche al giorno d'oggi nel nostro mondo. Gesù è il re, ma ha riposto momentaneamente il suo mantello regale per compiere oggi il lavoro, diciamo, del contadino, del seminatore. Egli sta seminando il seme della sua parola pur rimanendo il re. Il seme, come apprenderemo al versetto 19 di questo capitolo, rappresenta la parola di Dio, mentre il campo simboleggia il mondo. Notate che il campo è il mondo, non è la Chiesa. Perciò stiamo parlando di una situazione mondiale. Penso che l'immagine più corretta sia questa. La Chiesa è nel mondo, mentre fuori della Chiesa ci sono moltitudini di persone che non hanno ancora ricevuto il Cristo. La parola di Cristo è data a tutti, indistintamente, soltanto che alcuni l'accettano e altri invece no. E il nostro compito come credenti è quello di seminare il seme, benché non tutti vogliano riceverlo. Il Signore Gesù sta dunque portando avanti questo grande programma di seminagione nel mondo. A me, giusto per fare un esempio, ha assegnato un angoletto in cui lavorare, anche per quanto riguarda la mia capacità di seminare la sua parola. Vorrei essere più specifico. Questo è proprio il tempo per seminare il Vangelo. E il nostro compito principale come credenti, quello di diffondere la parola di Dio. Devo dire che quando ricevo una lettera da qualcuno che ha ascoltato una mia trasmissione radiofonica, ne sono davvero soddisfatto, davvero contento. Pensate che alcuni, e forse anche voi, alcuni seguono le trasmissioni per un anno o due e soltanto dopo un periodo tanto lungo alla fine questo seme germoglia e porta frutto. Il mio compito dunque, mentre sono ancora in questo mondo, è quello di seminare il seme e questo è anche il compito tuo, naturalmente se sei credente, se ti sei convertito a Cristo, altrimenti non potrai seminare assolutamente il seme dell'Evangelo. Ora, notiamo la seconda parabola di Gesù, dove possono cadere i semi. Scusate, mi sono sbagliato. Notiamo, secondo questa parabola di Gesù, dove possono cadere i semi. Delle volte tutti si possono impaperare, quindi anche io. Gesù ci parla di quattro tipi di terreno, tre dei quali non permettono ai semi di crescere, anzi, vi muoiono. Come potete notare, il problema non sta nel seme, bensì nel terreno. Ora guardiamo insieme l'interpretazione del Signore riguardo i tipi di terreno su cui cade il seme. Il versetto 4 di questo capitolo ci dice che alcuni semi cadono lungo la strada e gli uccelli vengono a mangiarli. Al versetto 19 vediamo come spiega ai discepoli il significato di questa immagine. Tutte le volte, dice Gesù, che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel suo cuore. Questi è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. Ma io spero sinceramente che tu intenda la parola di Dio e la accolga nel tuo cuore. E con questa speranza devo concludere, perché ormai il nostro tempo è terminato. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Evangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 17. La tua parola è verità. Salmo 119, versetto 105. La tua parola è una luce sul mio sentiero. Il messaggio di oggi si intitola Luce e verità. Nei paesi cosiddetti cristiani si stanno rinnegando uno dopo l'altro tutti i principi del vero cristianesimo. L'ispirazione divina della Bibbia, la sua autorità, la morte e la risurrezione di Cristo, l'opera della redenzione, la divinità di Gesù Cristo, tutto è rimesso in discussione. Alcuni, incapaci malgrado tutto di non credere in niente, finiscono per credere alle superstizioni pagane, all'evocazione degli spiriti e alla magia, e rendono culto a degli idoli che essi stessi si sono costruiti. La Bibbia ci descrive in modo preciso l'ultima fase di questa condizione morale. Lo troviamo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 4. Distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Di fronte a questi sconvolgimenti, la Bibbia rimane l'unica sorgente di luce e il vero cristiano la riconosce come tale. E se prima di conoscere questa luce ha vagato a lungo nelle tenebre,

infine rischiara l'avvenire, tanto che il credente ha la certezza di essere per sempre con il Signore. Gesù diceva, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 36, «Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce».

E adesso sono qui, dentro me una vita nuova. Quella vecchia l'ho lasciata indietro, ormai è una vecchia storia. Dio con me ogni secondo e ogni ora. E se cado mi rialza e mi do una forza ancora. Ci vuole più fede per credere che non esiste. Tranquillo che solo grazie a lui se tutto sussiste.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Per le ultime 5 trasmissioni abbiamo parlato del matrimonio. Abbiamo discusso il fatto che il matrimonio è ordinato da Dio, non è quindi una semplice invenzione umana, ma è un patto, una relazione, un contratto basilare a tutta la società umana, messo in atto da Dio stesso nel giardino di Eden. Noi abbiamo discusso lo scopo del matrimonio e scoperto che esso non è stato istituito da Dio solamente per procreare prole, ma che lo scopo fondamentale è compagnia per andare incontro a tutti quei bisogni che sono nell'uomo e che Dio notò quando disse: non è bene che l'uomo sia solo. Abbiamo pure discusso lo scopo di una persona che resta sola, lo stato di scapolo, e come le persone che non si sposano siano lo stesso usate da Dio in una maniera più intensa di quella che la gente sposata non può, e che loro devono riconoscere quello come un dono divino da essere usato nel regno di Dio con gratitudine. Abbiamo quindi notato che il matrimonio è una relazione di compagnia su un livello di profonda intimità in cui due persone si approssimano, si appaiano e adempiano la loro reciproca vita in un modo assai più ricco e significativo. Abbiamo pure spiegato il significato di unirsi assieme come lo troviamo espresso in Giovanni 2:24 e abbiamo detto che è essenziale che il marito lasci la casa paterna, faccia un taglio netto col passato e assuma la responsabilità di marito e di capo di famiglia indipendentemente dalle influenze che i suoi genitori esercitavano prima su di lui quando era scapolo. Abbiamo notato come questo sia pure vero riguardo alla moglie, la quale, dal momento che si sposa, considererà il marito come la persona più importante e più influente nella sua vita. Quest'oggi voglio parlarvi un altro po' di Genesi 2:24. Diciamo che lasciare i genitori e unirsi alla propria moglie è un fondamentale concetto del matrimonio, e qui è la ragione, perché se questo netto taglio non è messo in opera, la nuova relazione non può essere appropriatamente stabilita. La nuova relazione è già di per sé difficoltosa senza aggiungere ad essa degli altri intoppi. Permettetevi per un momento di parlare ai padri e alle madri i cui figli recentemente si sono sposati e hanno lasciato il tetto paterno o stanno per farlo. Voglio dire a voi padri e madri, ma più particolarmente alle madri, che è per voi così facile restare appiccicati a loro? Ci sarà del tutto possibile che anche vostro marito abbia pure dei problemi e che la vostra relazione matrimoniale non sia troppo felice e che infatti non è mai stata quello che doveva essere. La vostra tendenza è di trovare le vostre soddisfazioni nei vostri figlioli, e questo diventa particolarmente vero per la madre, la quale è più a casa con i figlioli di quello che lo è il padre. Lei si coccola quei piccoli bambini fra i bracci, li ha nutriti, li ha insegnato a parlare, a camminare, li ha curati quando erano ammalati, e la sua vita è stata completamente riempita da essi. Loro e non il marito hanno avuto la maggior parte del suo affetto e della sua attenzione e del suo tempo, e questo, lasciatemelo qui dire, è un modo errato di fare, una cosa che non dovrebbe mai avvenire nel matrimonio, perché ecco che arriva il momento che i figli se ne vanno e a voi questo non piace troppo, perché sembra che vi portino via un pezzo del vostro cuore. Infatti nel nostro ufficio di consulenze spesso troviamo gente il cui matrimonio naufraga completamente proprio al tempo che i figli se ne sono andati o stanno per andarsene. Vedete, quei matrimoni non sono falliti d'un tratto. La causa della rottura ha cominciato ad incrinare la loro unione sin dal principio, quando la loro relazione non si è stabilita su comunione e intimità o su valori e benevolenza reciproca. Il marito ha messo tutto il suo interesse nel suo lavoro, la moglie lo ha riposto tutto nei figli.
Ora, il lavoro sta per andarsene, apparendo sull'orizzonte l'ora di pensionarsi e di stare a casa, dove però non c'è più nessuno, essendosene i figli andati. E anche se c'è una moglie che a questo punto è totalmente depressa e priva di alcun interesse, in quel tale che fino ad allora vedeva solo poche ore la sera prima di andare a letto, e ecco che allora nascono i problemi e i divorzi. Oh, il matrimonio potrebbe essere così bello, e a quel punto, quando i due, dopo aver allevato la famiglia, scevri di ogni responsabilità, potrebbero godersi la loro reciproca compagnia e il loro affetto in quegli anni dorati dove l'amore, scevro da ogni stimolo sessuale, è guidato da genuino affetto. Ma solo questo avverrà se si sono preparati adeguatamente per questo. Ma lasciatemi tornare indietro all'argomento che cerco di presentarvi. Se una madre che ha speso un sacco di tempo trovando la sua soddisfazione nei figli invece che col marito, e il marito invece di avvolgersi tutto quanto nel suo lavoro avesse cercato di spendere più tempo con la sua compagna, ecco che i loro ragazzi al momento di sposarsi non avrebbero trovata questa separazione così dura e difficile. Ma la madre invece sì, è attaccata a loro e non vorrebbe che si sposassero, e cerca di aggrapparsi ancora a loro e comincia a trovare ogni sorta di difetti con la futura moglie del figlio. Dopotutto nessuna ragazza è perfetta, e spesso senza neppure accorgersene cercherà di mettere bastoni fra le ruote nella loro relazione. Nessuno sa cucinare come lei per il suo bambinone, il suo stomaco può digerire solo i cibi che lei fa con così tanta attenzione, la moglie non lo tratterà come lei che gli fa il letto, lo lava e lo stira e lo serve a puntino, povero figlio, come si troverà? Care mamme, guardatevi da queste cose, non viziate troppo i vostri figli, ma preparateli e fate sì che siano pronti a lasciare la vostra casa come gli uccelli preparano i loro uccellini a volare e a lasciare il loro nido. Stabilite la vostra compagnia e indirizzate le vostre cure non tanto sui vostri ragazzi che sono con voi solo per 20 anni, ma indirizzatele sul vostro marito che sarà con voi per sempre. Vedete, secondo la Bibbia la relazione più importante fra le persone non è la relazione fra mamma e figlio, ma invece fra moglie e marito. La Bibbia dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla moglie e i due diverranno uno. La relazione fra genitori e figli non è basilare, ma temporanea, e deve ad un punto essere rotta, non è fondamentale. Dio ci ha dato i nostri figli solo per un breve tempo e poi se ne vanno. Il nido resta vuoto. Ce li dà affinché sappiamo educarli e prepararli per il loro matrimonio, per questa relazione che è fondamentale per loro. Avete notato? Dio non mise nel giardino terrestre un bambino e una mamma, ma solo un marito e una moglie. La relazione fra genitori e figli è temporanea e deve essere rotta. Al contrario, la relazione fra marito e moglie è eterna e non può e non deve essere rotta. I due diverranno una sola carne. Il matrimonio non è una semplice cerimonia civile, ma è un patto istituito da Dio stesso, e quello che Dio ha unito nessun uomo separi. Questa è la relazione che non deve e che non può essere rotta. La relazione fra figli e genitori invece, quella deve essere rotta. E voi come genitori dovete rendervi conto di questo fatto e accettarlo come volontà divina. E voi giovani pure dovete riconoscerlo. Le vostre decisioni devono essere fatte fra voi due. Sì, dovete considerare le opinioni, i pareri e i consigli che i vostri genitori vi danno, non dico di no, anzi ringraziateli per quello che vi dicono, ma la finale decisione deve essere la vostra, fatta in consultazione con la parola di Dio e sostenuta poi dalla vostra responsabilità.
ora che siete sposati sta a voi a prendere le redini della nuova famiglia e i vostri genitori non devono più essere responsabili delle vostre decisioni. Questo è il matrimonio e questo è ciò che sta davanti alla giovane coppia che si avventura in esso. I genitori devono saper educare i propri figli e prepararli per questa unione. E se lo hanno fatto, allora il matrimonio sarà un'esperienza gioiosa in cui i due giovani imparano a stare in piedi da soli e a fare le proprie decisioni e a godere della propria reciproca compagnia, della propria casa e della propria famiglia. Oh genitori, non vi attaccate ai vostri figli e voi giovani tagliate decisamente la stringa del grembiule e fate quello che Dio vi dice in Genesi 2:24 e avrete un matrimonio come Dio vuole che sia, una recisa rottura e poi un'unione in cui i due diventano una sola persona sotto la guida e sotto la benedizione dell'Eterno e Dio. Oh Signore, noi ti preghiamo per i matrimoni cristiani nel nome di Cristo. Amen.

0: Ehi, Ibrahim, fa presto, il re ti sta aspettando. Non perdere tempo, il re non vede l'ora di arredare il suo palazzo con la tua bella roba.
1: È proprio vero, fratello. Il riso abbonda sulla bocca degli stolti.
2: Ehi, Ibrahim, se vai al mercato, cerca di non diventare troppo ricco.
3: Assal, forza, passami la palla! Tu, giochiamo! Che cosa stai aspettando? Tira la palla! Avanti!
4: Voi due, giocate da un'altra parte, capito?

0: Ma dico, siete pazzi? È impossibile, assurdo! Sono io, Erode, il re di Israele. E ogni regno che si rispetti ha un solo re, uno soltanto.
1: Eppure gli astri parlano chiaro.
0: Ma voi sapete leggere quello che dicono gli astri?
1: In Oriente è apparsa una stella mai vista prima. Era attesa da tempo, una luce nuova.
0: E che cosa vi dice questa stella?
2: Ciò che è scritto nei nostri libri. In questi giorni sta per nascere un re. E nascerà qui, dove ci ha guidato la stella.
0: Perché nessuno mi ha detto di questa stella? Dov'è il mio astronomo? Guardate che meraviglia questi datteri, sono dolcissimi. Vi prego, assaggiateli e gustatene a volontà. Dove andrete adesso?
1: A cercare il re bambino, naturalmente.
0: Naturalmente. Quando l'avrete trovato, tornate da me e ditemi dove si trova, così anch'io potrò andare a conoscerlo.
3: Torneremo a dirti dov'è la sua casa.

0: Avete tradito Erode.
1: Ma cosa gli avremmo nascosto?
0: Eravate a conoscenza della nascita di un nuovo re qui in Giudea, sì o no?
1: Sì, lo eravamo.
2: Dunque, voi sapevate già tutto?
3: Certo che sapevamo, Giasone.
1: Sapevamo tutto, come tutti coloro che conoscono le sacre scritture.
4: Israele attende da secoli un re, un messia, un liberatore. Da secoli, secoli e secoli.
2: E allora?
1: Ebbene, sì, ci sarà un nuovo re.
0: È la verità. Vedi, Erode, è scritto qui.
2: Leggi. Leggi che cosa c'è scritto.
0: E da te, Betlemme di Efrata, uscirà colui che deve regnare in Israele. Estenderà il suo potere fino agli estremi limiti del paese.
2: E chi ha scritto questa cosa?
5: Il profeta Michea.
2: Ma no, questa è una cosa detta troppo tempo fa.
1: Tantissimo tempo fa.
2: E c'è da crederci?
5: Erode, il popolo di Israele aspetta da tanto tempo la venuta di un nuovo re. Aspetta il suo liberatore. Ora questo momento è arrivato.
2: Ma da che mondo in mondo i re non nascono così? I re sono figli dei re. E qui di re ci sono soltanto io.

0: brutto asinaccio della manovra. A renderti utile ogni tanto, invece di pensare sempre a mangiare. Se lo lasci da solo, è capace di mangiarsi un pagliaio in pochi minuti. Non esagerare con le carezze, Giuseppe. È un asino già abbastanza viziato.
1: No.

0: è olio di mirra. Questa sostanza rara e preziosa protegge dalle malattie. Nel mio paese la usano solo i re.
1: Abbiamo seguito la stella e siamo qui per adorare il nuovo re del mondo. A questo re io ho portato in dono l'oro, segno di potenza e di eternità.
2: A questo re io ho portato in dono l'incenso che brucia nei templi, profumo della preghiera degli uomini a Dio.

0: Tu sai cosa bisogna fare.
1: Sta tranquillo, Erode. Sappiamo cosa fare per trovarli.
0: Mi raccomando, non solo a Betlemme, ma in tutto il territorio.
1: Sarà fatto. Nessun bambino riuscirà a salvarsi, Erode.
0: Non c'è altro da fare. Ora va.

0: Giuseppe. Giuseppe.
1: Sei di nuovo tu.
0: Alzati, Giuseppe. Prendi il bambino e Maria e fuggi in Egitto. Erode vuole uccidere il bambino.
1: Ma...
0: Fuggi, Giuseppe, presto.
2: Maria, Maria, svegliati.
3: Giuseppe, cosa è successo?
2: L'angelo del Signore ci ha visitato.
3: E cosa ti ha detto?
2: Re Erode ci minaccia, vuole uccidere il bambino.
3: Erode? Ma perché?
2: Dobbiamo andar via di qui.
3: Torniamo a Nazareth?
2: No, andremo in Egitto.
3: Così lontano? Quando andremo a Gerusalemme? Per portare il bambino al tempio per la presentazione.
2: Prima andremo a Gerusalemme, ci nasconderà la folla. Poi partiremo per Menfi.

0: Mi saresti di grande aiuto.
1: Che? Quel fannullone ti darebbe soltanto dei fastidi. È buono solo a ragliare. Ma se vuoi puoi anche portarlo con te. A me non serve.
0: Ti ringrazio. Quando ripasserò di qui ti ripagherò.
1: Ma dove state andando?
0: A Menfi.
1: Ci sono stato. Devi andare a sud di Betlemme, superare il deserto e costeggiare il mare prima di arrivare in quella città. Sei sicuro di riuscire a farcela da solo?
0: Il tuo asino mi sarà di grande aiuto.
1: Prendi con te anche questo capretto.
0: No, non posso.
1: Guarda quante altre cose ci sono qui, Giuseppe. Delle coperte per riscaldarti, una stuoia per far riposare la tua sposa e il tuo bambino e una gallina per le uova. Oh, oh, oh.

0: Non posso portare con me tutte queste cose.
1: Pensaci bene, il bambino è nato da pochi giorni e la tua sposa ancora non è in condizioni di viaggiare. Aspetta ancora qualche giorno.
0: Non posso.
1: Perché?
0: È la volontà di Dio.

0: Cosa volete fare? No! No! Il mio bambino!
1: Cosa sta succedendo?
0: Lasciatelo!
1: Cosa state facendo al mio bambino?
0: No! Non toccate mio figlio! Non lo toccate!
1: È il grido che aveva udito il profeta Geremia da Betlemme. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché è stata tolta loro la vita.

0: Mi chiamo Simeone e aspetto questo momento da tanto, tanto tempo. Posso tenere in braccio il tuo bambino?
1: Perché ci tenevi tanto, Simeone?
0: Me lo ha detto lo Spirito Santo che non avrei veduto la morte prima di aver visto la gloria del Signore. Ora, o Signore, lascia pure andare in pace il tuo servo. Secondo la tua parola, i miei occhi hanno visto la tua salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo d'Israele.
2: Sia gloria a te, o mio Signore, salvezza del popolo di Israele.
3: Gloria a te, o mio Signore.
4: Giuseppe, hai sentito?
1: Si è fatto tardi. Dobbiamo partire subito.

0: Sto cercando la casa di Ezra.
1: Mi dispiace, non è qui che devi cercarla. Noi non siamo ebrei. Va da quella parte. Le case degli ebrei sono laggiù.
0: Sai indicarmi la casa di Ezra il fabbro?
1: Non lo conosco. Vivo qui da poco tempo.
2: Giuseppe, non preoccuparti. Vedrai, presto troveremo la famiglia di Ezra.
0: Conosci la casa di Ezra il fabbro?
2: È quella.
3: Perché stai cercando Ezra?
0: Sono Giuseppe di Nazareth. Ospitò i miei durante la carestia.
3: Sono io, Ezra. Benvenuto nella mia casa, Giuseppe. La tua giovane sposa è affaticata. Mi avete fatta di strada per arrivare fin qui. Cos'è successo?
0: A Betlemme c'era qualcuno che voleva uccidere il bambino.
4: Il bambino?
0: È una lunga storia.
3: Ora la tua famiglia è al sicuro, Giuseppe. La mia casa sarà anche la tua casa.

Gesù è nato annunciato dai profeti, atteso dalle genti. Eppure vi fu chi, appena nacque, tentò di ucciderlo. Chi era quest'uomo crudele? Era Erode, il re della Palestina, soprannominato il Grande. Erode regnava su un territorio che gli era stato consegnato dai Romani affinché ne dominasse le popolazioni e ne garantisse la sottomissione all'impero. Erode ricevette dal padre un nome greco che significa discendente da una stirpe di eroi. Eccellente cavaliere, ottimo arciere, uomo d'azione e astuto politico. Fu lui a far ricostruire il grande tempio di Gerusalemme e le imponenti fortezze del Macheronte, dove morì Giovanni il Battista, di Masada e dell'Erodio. A causa anche della sua crudeltà, aveva molti nemici e viveva nella paura di perdere il trono. Morì a 70 anni, devastato dalla pazzia, pochi anni dopo la nascita di Gesù. Fu questa la fine di un tiranno al quale i Vangeli attribuiscono la responsabilità dell'uccisione di tutti i bambini maschi al di sotto dei 2 anni nati nel territorio di Betlemme. Temeva che in quel villaggio davvero fosse nato un Messia, un re che avrebbe potuto prendergli il trono. Betlemme è un villaggio adagiato su una piccola collina a circa 7 km a sud di Gerusalemme, nel territorio della Giudea, la regione meridionale della Palestina, situata tra la Samaria e il deserto del Negev. La regione è aspra e rocciosa, fatta di colline e di montagne, ai margini della steppa desertica, con un tipo di vegetazione adatta al pascolo. Per questo motivo è stata, sempre, popolata da pastori e da agricoltori. Tra i territori meridionali dell'impero, la Giudea, la Samaria e la Galilea sono le 3 regioni della Palestina che al tempo in cui nacque Gesù costituivano i territori del regno di Re Erode il Grande. Nell'anno 754 dalla fondazione di Roma, questi territori erano sottomessi all'autorità dell'impero di Roma, insieme a gran parte dei territori dell'attuale Europa e di quelli stanziati su tutte le coste del Mediterraneo. Un bambino nato quell'anno a Betlemme, Gesù, avrebbe presto recato a questo immenso impero un annuncio che lo avrebbe scosso nelle sue più profonde fondamenta.

0: Giuseppe. Giuseppe. Svegliati, Giuseppe. Erode è morto.
1: Erode? Ma...
0: Ora prendi con te il bambino e sua madre e torna nella tua terra.
1: Un momento, aspetta!

0: Gesù, sai come si chiama il villaggio davanti a noi?
1: Sì, lo so, il villaggio di Nazareth.
2: Ehi, Giuseppe!
0: Vieni, la tua cassa è pronta, l'ho appena terminata. Ho adoperato un legno molto secco. Fa attenzione perché è ancora impregnata di cera.
2: Un buon lavoro, Giuseppe.
0: Sarà anche lui un falegname, se vorrà.

0: Avanti, Zabulon. Fammi sentire la tua lettura.
1: Poi il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome.
2: È quasi l'ora della preghiera. Dobbiamo affrettarci. Non voglio arrivare tardi in sinagoga. Manca poco alla Pasqua. Come prescrive la legge, io e tua madre andremo in pellegrinaggio a Gerusalemme. Adesso che hai l'età, anche tu verrai con noi.

Vieni, ragazzo, vieni a vedere il mio bagno.

0: Ammirate la mia mercanzia! Venite gente, venite a mangiare!
1: Ecco il santuario del Signore. Chi non ha visto questo tempio, non ha mai visto un edificio maestoso.
2: Sì, ma...
3: Fate largo, fate largo!
4: Guardate, passa da te qui su!
3: Pubblicato, ti sei venduto a Roma!
2: Perché ce l'hanno con lui?
1: È un pubblicano, riscuote le tasse per conto dei romani.

0: Guarda, Giuseppe, c'è Sara. Oh, Maria, è una gran gioia per me rivederti. E questo ragazzo, dimmi, è forse tuo figlio Gesù? Ragazzo, io e tua madre, quando eravamo bambine, giocavamo insieme a Nazareth. Poi mi sono sposata e sono andata a vivere a Betania.
1: Potete continuare a parlare, ma noi dobbiamo entrare nel tempio.
0: Oh, andate, non pensate a noi. Ne abbiamo di cose da raccontarci.
1: Vieni, Gesù. Adesso che sei un uomo adulto, potrai tornare al tempio quando vorrai.
2: E potrò ascoltare i dottori della legge come ascolto i rabbi della nostra sinagoga.
1: Certo. La parola di Dio deve essere conosciuta e capita per essere vissuta.

0: fermo!
1: Ascolta, Gabel, sto cercando Gesù.
0: Forse sarà con Simone. Staranno giocando vicino al pozzo. Laggiù, in fondo al cortile.
1: Simone! Simone! Dov'è Gesù? Non riesco a trovarlo.
2: Gesù, qui non c'è. Oggi non l'ho visto. L'ho visto ieri a Gerusalemme, prima di partire. Oh.

0: Sì, noi ci rompiamo la schiena lavorando dalla mattina alla sera e loro ci rapinano il frutto della nostra fatica. Pubblicani, sadducei, tutti della stessa razza. Sì, sono tutti amici dei romani.
1: Maria.
2: Gesù.
1: Che ha fatto Gesù?
2: Non riesco a trovarlo.
1: Sarà con Simone.
2: No, ero convinta che fosse qui con te. Sono molto preoccupata, Giuseppe.
1: Andiamo a cercarlo.

0: ci rimane che andare a cercarlo al tempio.
1: Ho paura, Giuseppe. Sono 3 giorni che lo stiamo cercando.
0: Maria, un ragazzo buono come Gesù non può scomparire così.

0: Così disse il Signore al suo servo Davide: quando i tuoi giorni saranno finiti e tu riposerai nel sepolcro insieme ai tuoi padri, io farò nascere dalla tua discendenza un figlio. Egli edificherà una casa al mio nome ed io renderò stabile il trono del suo regno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. È Natan che parla, il profeta Natan. Queste parole le ha scritte il giudice Samuele 1000 anni fa.
1: Di chi sta parlando il profeta Natan? Dove verrà edificata la casa di cui parla? Dov'è il trono del suo regno?
2: Certamente sta parlando del re Salomone.
3: Rabbi, il profeta Natan non parla certo del re Salomone.
4: E di chi parla allora?
3: Egli parla del Messia che deve venire per portare la salvezza al popolo di Israele. Io farò dalla tua discendenza un figlio. Il regno di cui parla è il regno di Dio. Un regno senza confini, costruito nel cuore degli uomini. Il Signore Dio renderà stabile questo regno del figlio suo prediletto, e molti in Israele nel suo nome si salveranno.
0: Hai ragione, ragazzo. Sei tanto giovane quanto sapiente. Che l'Altissimo benedica i tuoi giorni e guidi i tuoi passi per il futuro. La lettura è finita. Andate in pace.
5: Vieni, Gesù, andiamo.
6: Gesù! Gesù, perché ci hai lasciato così, senza dirci nulla? Temevamo di averti perso.
3: Perché mi cercavate? Perché eravate in pena? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?

Gesù era un ragazzo ebreo come tanti altri. Scrive di lui il Vangelo secondo Luca. Egli cresceva e si fortificava pieno di sapienze, la grazia di Dio era sopra di lui. Nella sinagoga Gesù imparava a leggere e a scrivere la lingua del suo popolo, l'aramaico, e apprendeva a conoscere le sacre scritture, i libri sacri che narrano l'origine dell'uomo e la storia del popolo ebraico. Nella bottega di Giuseppe Gesù apprendeva il mestiere di falegname, nelle strade e negli orti del suo villaggio, come ogni ragazzo della sua età, giocava allegramente con i suoi coetanei. La gente che lo conosceva, i suoi amici, i parenti dei suoi genitori, sapevano del suo destino. Probabilmente nessuno conosceva ciò che sapevano di lui i suoi genitori. Gesù, ormai adolescente come ogni ebreo, aveva l'obbligo di recarsi almeno una volta l'anno in pellegrinaggio al Tempio di Gerusalemme, soprattutto in occasione di speciali solennità religiose, e in questa circostanza pagare il tributo al Tempio. Fu proprio nel Tempio di Gerusalemme che Gesù, dodicenne, parlò ai dottori della legge, che rimasero stupiti per la conoscenza che egli aveva delle sacre scritture. Al tempo di Gesù, Erode il Grande aveva intrapreso la ricostruzione e l'ampliamento dell'antico Tempio, costruito circa 1000 anni prima dal re Salomone. Il Tempio fu distrutto dai Romani nell'anno 70 d.C., durante l'assedio di Gerusalemme, ribellatasi a Roma. Ne restano oggi ben pochi ruderi. Le dimensioni del Tempio, ricostruito da Erode, erano colossali. Sorgeva su una spianata rettangolare lunga 225 metri, larga 130. Le mura erano alte sino a 40 metri. Il primo cortile del Tempio era quello riservato ai gentili, cioè a coloro che non erano ebrei. Qui regnava la confusione caotica e pittoresca di un mercato. Al centro della spianata si trovava l'edificio centrale del Tempio, riservato esclusivamente agli ebrei, pena la morte. Nell'edificio centrale del Tempio, subito dopo l'ingresso, si trovava il cortile delle donne, oltre il quale non potevano andare. Dopo, attraverso la porta di Nicanore, vi era l'accesso al cuore del santuario, che iniziava con l'atrio degli Israeliti, zona riservata ai soli uomini ebrei. Quindi iniziava il cortile dei sacerdoti, nel quale era edificato l'altare dei sacrifici. Elevato dal suolo da 12 gradini, nel cortile dei sacerdoti sorgeva il Tempio di Dio, un edificio sobrio sullo stile del vecchio Tempio Salomonico, il cui cuore era costituito dal Santo dei Santi, a cui si accedeva da una sala rettangolare foderata di legni rari. Qui vi erano l'altare dei profumi, sul quale 2 volte al giorno si deponeva solennemente l'incenso, e il grande candelabro d'oro a 7 bracci. Il Santo dei Santi era posto in questa sala al di là di una tenda di tessuto prezioso. Oltre la tenda non c'era nulla, tranne una pietra, alla quale poteva avvicinarsi solo il sommo sacerdote una volta l'anno per deporvi l'incenso. Al tempo di Salomone, in questo luogo sacro e inviolabile, in un'arca di legno con le statue di 2 cherubini ricoperte d'oro, erano conservate le tavole della legge, i 10 comandamenti che Dio aveva dato a Mosè sul monte Sinai.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Leggiamo oggi nella seconda epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 3, verso 12. A quei tali noi ordiniamo e li esortiamo nel Signor Gesù Cristo che mangino il loro proprio pane quietamente lavorando. Ascoltiamo un breve stacco musicale.

Ogni giorno che passa si svolgono delle attività. Varie mansioni e vari impegni vengono assolti secondo i ruoli di ognuno. Anche il cristiano svolge delle attività, attività di carattere temporale e attività di carattere spirituale, e quest'ultime indubbiamente sono le più importanti e remunerative. Pure tra le attività e le attitudini spirituali, quelle che questo verso ci presenta sono senz'altro le più elevate e sublimi. Qui sono contenuti l'essenza e il fine ultimo della nostra fede. E il Signore diriga i vostri cuori all'amor di Dio. Non può esservi un augurio più grande di questo, che il Signore, mediante il suo Santo Spirito, diriga i nostri cuori a contemplare la grandezza e la profondità del suo amore, il quale lo ha spinto a dare il suo unico figlio, il prediletto, per salvare gli uomini ribelli e ingrati. Contemplando questo amore così grande riversato su noi, impareremo a nostra volta ad amare prima il Signore, poi il nostro prossimo e perfino i nostri nemici. Dunque, dirigere il cuore verso l'amore di Dio significa anche imparare ad amare. Di conseguenza, significa anche vivere in Dio, poiché chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 4, verso 16. E alla paziente aspettazione di Cristo. Ecco la seconda sublime attitudine annunciata dal nostro verso. Il cristiano non ha speranze più grandi che quella di vedere apparire Cristo tra le nuvole. Nel cammino quotidiano, il credente avrà sempre nel cuore questa gioiosa speranza. E mentre non dovrà trascurare i suoi doveri e i suoi impegni terreni, dovrà tuttavia avere i fianchi cinti e le lampade accese, pronto ad aprire al suo Signore non appena giungerà e picchierà. La paziente aspettazione è un'attesa che richiede pazienza, ma pure un'attesa viva ed infonde coraggio, perché il giorno in cui Cristo ritornerà è il glorioso traguardo finale al quale la Chiesa, nella sua marcia verso il cielo e nella lotta contro il male, guarda costantemente. E lo Spirito e la Sposa dicono: «Vieni, Amen, vieni, Signor Gesù».

Il Signore Gesù deve aver fatto una pausa nella conversazione nel sentire un fresco vento serale toccargli il viso e muovergli il mantello. Forse fece un cenno verso la sagoma scura di un albero, ascoltando il mormorio delle foglie. «Il vento», disse al fariseo, «soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito». Mi è sempre piaciuta questa immagine, forse perché ho sempre amato il vento. Penso ad un pomeriggio estivo, mentre mi rilasso sotto un vecchio acero dalle grandi fronde e osservo il vento che dolcemente fa piegare i ramoscelli e muovere le foglie. Penso ad un mattino in riva all'oceano, mentre avverto il soffio del vento sul viso e lo osservo increspare le onde. Penso ad un campeggio nella pineta, mentre ascolto il vento che sussurra e bisbiglia per la foresta. Penso al forte vento di novembre che infuria fra i campi bagnati dalla pioggia, in modo selvaggio e meraviglioso. Penso al profumo del vento che trasporta la fragranza di fiori lontani, l'aroma della legna bruciata, il forte e salmastro sapore del mare. Non fa meraviglia che Gesù paragonasse il vento allo Spirito Santo. Il vento, per natura, si muove. Allo stesso modo, lo Spirito non dorme mai, non è mai fermo nell'anima. È sempre in movimento, manifesta sempre la sua presenza. E se Egli, Santo, vive al centro della nostra vita, vedremo, avvertiremo, a volte quasi odoreremo e sentiremo gli effetti della sua opera. Lo Spirito Santo sarà sempre al lavoro dentro di noi, facendo qualcosa che gli altri noteranno. Per quanto non possiamo vedere il vento con i nostri occhi, sappiamo che si muove fra di noi per gli effetti che ha sugli alberi, i fiori, le onde, il fumo dei fuochi, le spighe che ondeggiano e il tocco sui nostri volti. Allo stesso modo, saprai che lo Spirito vive in te o in un fratello dall'effetto che egli produce nel carattere e nella condotta personale. È assurdo supporre che tu possa avere lo Spirito di Cristo e non vedere, avvertire, sperimentare la sua presenza. Lo Spirito Santo produrrà una vita santa in colui nel quale dimora. Paolo dice nella lettera ai Galati che il frutto o l'evidenza dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Il vento evidenzia i suoi movimenti in ciò che tocca e nella sua scia lascia freschezza e purezza. Se permetterai allo Spirito Santo di riempire e potenziare la tua vita, gli altri noteranno la sua presenza, respireranno la sua fragranza e ringrazieranno Dio.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca capitolo 18, da versetto 35. Ora come egli si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada mendicando. Sentendo passare la folla domandò che cosa fosse. E risposero che stava passando Gesù il Nazareno. Allora egli gridò dicendo, Gesù, figlio di Davide, abbia pietà di me. Quelli che camminavano davanti lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbia pietà di me. Allora Gesù, fermatosi, ordinò che gli fosse condotto, e quando gli fu vicino, lo interrogò, dicendo, cosa vuoi che io ti faccia? Egli disse, Signore, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse, recupera la vista, la tua fede ti ha guarito. All'istante egli recuperò la vista e lo seguiva, glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo questo, diede lode a Dio. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie che siamo qui nella tua casa, Signore. La tua casa non è questo capannone, ma è insieme del tuo popolo, Signore. Che tu hai detto, dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sarò lì in mezzo a loro. Signore, tu sei qui presente questa mattina. Tocca l'anima nostra, Signore. Tocca l'anima di colui che per la prima volta è entrato in questo capannone, Signore. Tocca le anime che magari come questo uomo stanno gridando. Signore, come è stato già detto, che ognuno di noi possiamo lasciare questo locale trasformati. E chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. Capitolo 18 comincia con la storia della vedova e il giudice ingiusto, no? E abbiamo visto la lezione di questo e l'insistenza nella preghiera, no? Gesù ha detto, se questo giudice che è cattivo ha risposto a questa vedova, quanto di più il Padre Celeste risponderà ai suoi figli che lo gridano giorno e notte? E non è a caso che questo capitolo 18 finisce con la storia di questo uomo Bartimeo. Qui nel Vangelo di Luca non è scritto Bartimeo, ma nel Vangelo di Marco, che andremo anche lì, ci viene detto che il nome di questo cieco era Bartimeo. E capitolo 18 finisce con questa storia di Bartimeo, che lui è un esempio vivente del principio che abbiamo imparato nella storia del giudice e la vedova. No, perché quella era una parabola, in versetto 1 dice che era una parabola, era una storia. Ma alla fine di capitolo 18 la storia di Bartimeo è vero. Quindi vediamo nella realtà un uomo che ha messo in pratica queste cose, che insistevo. E se potremmo dare un tema al messaggio, direi l'uomo che ha affermato Dio. L'uomo che è stato capace di fermare Dio nei suoi passi. Perché Gesù era in cammino. E non è stato il primo grido che lo ha affermato, ma è stato il secondo. E anche per noi credenti c'è una grande lezione in questo. Vediamo che Gesù stava avvicinando, in versetto 35, a Gerico. Questo cieco era lì a mendicare. Questa non era la città originale di Gerico, come anche il Gerico oggi in Israele non è la città originale. Perché quando Dio ha distrutto, voi conoscete la storia di Giosuè e l'esercito di Israele, che hanno girato la città, hanno gridato e creduto, Dio ha detto, Gerico non sarà mai ricostruito. E sul sito originale ancora oggi non c'è niente, ci sono solo rovine. Quindi questo Gerico è un po' spostato dal sito originale. E c'era questo uomo che sicuramente ogni giorno andava lì a mendicare, era l'unico mezzo per vivere. Qui in Italia, in America, abbiamo l'assistenza sociale, abbiamo le pensioni, no? Per chi è malato. Ma a quei tempi uno doveva un po' vivere per le elemosine, quello che potevo prendere ogni giorno, andavo a comprare qualcosa da mangiare. E quindi questo uomo, come tutti i giorni, era lì a chiedere soldi dalla gente, ma questo giorno era un po' diverso. Lui cominciava a sentire questo, questa gente che parlava, c'è una cosa succede? Cosa succede? Sicuramente la sua vita era una vita misera, una vita... Non è come oggi che abbiamo anche tante cose, un cieco può leggere il Braille, e quindi un cieco di oggi può ascoltare la radio, può leggere un libro nel Braille, ma sicuramente questo uomo aveva una vita misera, noiosa, chiusa, molto ristretto, ma lui sentiva questa folla, succede qualcosa a Gerico, succede qualcosa sulla strada, e lui chiede cosa stava accadendo. E in versetto 37 gli risposero che stava passando Gesù il Nazareno. Voglio che notate bene che la folla ha descritto Gesù come il Nazareno. Nazareno cosa vuol dire? Uno di Nazareth, l'americano, il napoletano, il siciliano, no? Non era un titolo di rispetto più che qualsiasi altra persona di Nazareth. No? Tutti quelli di quella città li chiamavano Nazareno, quindi la folla, sì, questo rabbino di Nazareth, il Nazareno. Ma questo cieco, sicuramente lui aveva già sentito, no? Il chiacchierare, c'è questo Gesù di Nazareth che guarisci, c'è questo Gesù che puoi cambiare la tua vita. Perché lui non ha chiamato, in versetto 38, Gesù il Nazareno, abbia pietà di me. No, non Gesù qualsiasi rabbino di Nazareth, lui ha chiamato Gesù figlio di Davide. Figlio di Davide cosa vuol dire? Messia. Per gli ebrei era un titolo conosciuto da tutti. Il figlio di Davide era il Messia. Tutte le profezie, Dio ha detto a Davide, un tuo discendente regnerà su un trono per l'eternità. E questa era una profezia del Messia. Anzi, più avanti nel Vangelo di Luca, in capitolo 20, giriamoli un secondo, capitolo 20 di Luca, versetto 41, ed egli disse a loro, come mai dicono che il Cristo è il figlio di Davide? Nel libro dei Salmi Davide stesso dice, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto ai tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore, come può essere suo figlio? Lì i farisei, i sadducei volevano intrappolare Gesù come sempre. E lui ha fatto questa domanda, se il Messia è il figlio, il discendente di Davide, come mai quando Davide profetizza del Messia lo chiami Signore? Qualcuno sa cosa vuol dire Signore? Padrone, capo, boss. Davide, per gli israeliti Davide chi era? Lui era la cima. In tutta la loro storia, il re Davide, lui era il più grande re che hanno mai avuto, che ha portato la gloria, ha conquistato più terreno. Come poteva Davide chiamare suo figlio Signore, padrone dell'universo? Quindi il figlio di Davide era un titolo messianico e tutti sapevano cosa volevo dire. Questo Bartimeo, quando gridavo, potremmo anche dire... Gesù Messia profetizzato dai secoli, dai profeti, abbia pietà di me. È bella qui l'umiltà di Bartimeo anche. Non è che lui diceva, perché Dio mi ha dato questa vita? Perché Dio ha permesso questo nella mia vita? Pieno di amarezza, no, di rancore. No, lui ha detto, Messia, figlio di Davide, abbia pietà di me. Sono un peccatore, ho bisogno della tua misericordia nella mia vita. che mi guarisci non solo fisicamente, ma anche spiritualmente. In versetto 39, purtroppo, quelli che camminavano davanti lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbia pietà di me. Abbiamo già visto in questi passi i padri che volevano portare i bambini da Gesù, cosa facevano i discepoli? Mandali via, non dar fastidio al maestro, no? Qui non è scritto che erano i discepoli, ma erano quello nella folla che camminavano con Gesù, probabilmente di nuovo i discepoli. In America si dice che uno mette il piede nella bocca quando fa un gaffe. E di nuovo qui i discepoli non hanno capito niente. Quelli che seguivano Gesù. Non dare fastidio a Gesù. Noi dobbiamo proseguire, noi stiamo andando a Gerusalemme. No? Gesù era quasi arrivato a Gerusalemme e stiamo avvicinando la fine della sua vita. Noi dobbiamo andare a Gerusalemme perché il Messia deve presentarsi a Gerusalemme, e loro credevano che il Messia poi conquistava i Romani e loro erano i pezzi grossi nel nuovo governo. Quindi abbiamo tanto da fare, non darlo fastidio, dobbiamo passare. Ma qui vediamo che Gesù ha avuto tempo, no? Magari un israelita comune non aveva mai tempo per un lebbroso, un cieco, un mendicante. Ma cosa devo fare con questo? Non è una persona importante. Invece per Dio quell'uomo era importante. Magari anche noi potremmo passare a Montebelluna, un'altra città, a vedere un barbone, un drogato, o un'altra persona che magari non è del nostro colore di pelle o status finanziarie, e magari li guardiamo come disprezzandoli. Ma sapete una cosa? Che Dio non guarda nessuna persona con disprezzo. Gesù ha avuto tempo anche per questa persona. È stato bello giovedì quando ho preso questo uomo Gianni per portarlo alla riunione. Lui ha i capelli lunghi fino alle spalle, e quando è entrato in macchina mia, lui ha detto: va bene se io ho capelli lunghi, posso venire alla vostra chiesa? Io ho detto: sì, non c'è problema nella nostra chiesa, vieni come vuoi, come sei. Dio ti vuole come sei, poi Dio ti cambierà se è necessario quello che c'è da cambiare. Vieni pure nella nostra comunità, non c'è problema. Quindi la folla cercava di fermare questo uomo. Non essere esagerato, Bartimeo. Non so se per voi, ma quando io ho conosciuto il Signore, e voi conoscete un po' il mio passato, io dopo lavoro ogni sera prima di conoscere il Signore andavo a ubriacarmi, drogarmi, fare macello, combinare guai. E quando ho conosciuto il Signore, dopo il lavoro, cosa devo fare? Vado in chiesa. Come la mia chiesa aveva solo due riunioni settimanali, come la nostra, io andavo in altre chiese tutte le altre sere. Perché ho detto: cosa faccio qui? Vado ad ascoltare la parola del Signore, vado a pregare con i fratelli, no? E la mia famiglia, come la folla: dai, stai esagerando, tacci, non esagerare. No, non so se i vostri parenti ti hanno fatto così, ma sempre questa chiesa, sempre i fratelli, i fratelli, alleluia. Ma che non basta la domenica, devi andare pure mercoledì e venerdì in comunità. E anche qui la folla voleva fermare lo zelo di Bartimeo di cercare la faccia di Dio. Perché deve pregare sempre? Perché deve digiunare? Perché deve sempre andare in chiesa a cercare la faccia di Dio? Tacci, calmati. Ma lui non si è calmato. Mi piace, Bartimeo, stai zitto. Ma lui gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbia pietà di me. Non mi interessa quello che altri dicono, io ho bisogno di te. Tu sei l'unica cosa per me. E non mi interessa se altri mi chiamano pazzo, fuori di testa. Non mi interessa, Gesù, tu sei tutto per me. E quindi lui grida ancora più forte, e in versetto 40, allora Gesù, fermatosi. Quindi l'uomo che è stato capace di fermare Dio. Tante volte noi credenti non otteniamo quello che vogliamo perché fermiamo. Non insistiamo come la vedova col giudice iniqua. In alcune chiese dicono deve pregare solo una volta. Se tu preghi due volte è perché non hai fede. Avete mai sentito questo modo di dire qualcuno? Nella parola della fede in queste chiese loro dicono così. Tu hai pregato una volta, cammina per fede. Non pregare una seconda volta, perché questo vuol dire che hai avuto incredulità la prima volta. Ma purtroppo non è scritto nella Bibbia questo. Al contrario, Gesù ha usato quella vedova come esempio di fede, perché lui disse, quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà fede? Troverà fede come questa donna? Magari tu non hai il fede in un istante di dire, cieco, ricevi la vista, no? Io confesso, io non ho questa fede, a meno che Dio non mi dà il dono di fede in quell'istante. Però posso avere la fede, una piccola fede, di dire ogni giorno io pregherò per quella persona. Io pregherò per quella cosa finché io vedrò la gloria di Dio. E io insisterò, anche se, ma cosa, ancora preghi per quello, per la conversione dei tuoi parenti? Sì, pregherò ancora più forte. Vedete che il diavolo vuole che tu ti fermi. Noi nello studio di Neemia abbiamo visto che quando Neemia è arrivato lì, la città era in distruzione, la gente ormai aveva perso ogni speranza che la città poteva tornare alla sua prima gloria, di essere una città che dava gloria e lode al Signore. Ma chi è stato qui per tutto lo studio, abbiamo scoperto che loro, del tempo dell'arrivo di Neemia, hanno completato il lavoro in 52 giorni. 52 giorni sono tanti, sono pochi. 52 giorni saremo a Natale, anzi, meno. Non è niente. E io vi dico, fratello e sorella, c'è quella cosa nella tua vita che è così vicino se tu rimarrai fedele, se tu insisterai, se tu continuerai a pregare, tu vedrai quella cosa. Il diavolo vuole che ti fermi, che perdi ogni speranza, come gli israeliti che erano a Gerusalemme quando arrivò Neemia. Ormai loro avevano perso speranza e il nemico li aveva bloccato nella loro mente. E sapete una cosa, se nella tua mente sei convinto che non puoi fare una cosa, non lo farai. Non so se mi sto spiegando bene. Se tu sei convinto, io non posso fare cosa, non ci proverai neanche. Ma se tu dici, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso vedere la mia fabbrica convertita al Signore. Ho letto una volta la storia di Carlo Fini, non so se avete sentito, l'evangelista molto famoso in America. Lui è andato in questa zona di New York, da dove vengono i fratelli nostri che vengono ogni tanto qua, Rochester. E c'è questa testimonianza che lui entrò in questa fabbrica, e quando lui entrò in questa fabbrica, tutti hanno cominciato a bisbigliare, no? Ah, c'è il predicatore, no? E alcuni hanno cominciato a beffarsi di lui, boh, guarda quello là, sai, tipo prenderlo in giro fra di loro. E lui solo pregava. Lui continuava a pregare, la convinzione dello Spirito Santo è caduta in quella fabbrica, e queste donne hanno cominciato a diventare nervosi, alcuni hanno cominciato a piangere. Erano talmente nervosi e compunti dallo Spirito Santo che le macchine si sono guastate, tutto il filo è cominciato ad andare dappertutto, la gente si metteva in ginocchio nella fabbrica a piangere, La convinzione dello Spirito Santo era così forte. E il proprietario della fabbrica ha chiamato il capo della fabbrica e ha detto: ferma tutte le macchine, dobbiamo cercare il Signore. Voi credete puoi accadere nella tua fabbrica? Perché no? È caduto lì. Anche lì era pieno di gente che beffava le cose di Dio. Ma lo Spirito Santo ha operato. Grande risveglio. Quella città è stata trasformata. Se tu vai a Rochester oggi, c'è una scuola superiore che ha il nome di Carlo Fini. Scuola cristiana. Non dobbiamo permettere al nemico di bloccarci, perché il nemico qui dice: shh, non pregare ancora. Cosa serve? Ma cosa serve? Stai pregando per 10 anni, non è caduto niente. Vi ho raccontato la storia di mio padre. Io ho pregato per 13 anni per lui. E sapete una cosa? Umanamente, quando io guardavo la sua vita, umanamente parlando, non stava accadendo niente. Non è che mio padre ha detto: sto leggendo la Bibbia, sai, sto andando in chiesa adesso. No. Lui dal primo giorno fino a 12 anni e 11 mesi sembrava un pagano come sempre. Ma voi conoscete la storia, no? Un bel giorno arriva una lettera: tuo padre ha accettato Gesù Cristo come suo Salvatore. Perché il giusto cammina per fede, non per vista. E Bartimeo era un uomo che camminava per fede. La folla diceva: tacci, stai zitto. Intanto chi sei che Dio deve ascoltare te? No, io griderò ancora più forte. Quindi Gesù si è fermato, ha ordinato di portarlo là, e vogliamo vedere nel Vangelo di Marco sempre questa storia, perché Marco porta fuori alcuni dettagli che non vengono descritti nel Vangelo di Luca. In Marco 10, tenete un dito in Luca perché torneremo là. Versetto 49, Marco 10, 49. E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli: fatti d'animo, alzati, egli ti chiama. Il Signore ti sta chiamando, Bartimeo. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e viene a Gesù. Nel Vangelo di Luca non viene descritto questo fatto che lui getta via il vestito per andare a Gesù. Ma nei libri storici dicono che i mendicanti in quel tempo, il vestito aveva tipo un segno particolare per identificarli come un disabile, come uno, diciamo, che aveva il doc della sinagoga e che poteva chiedere delle elemosine. Un po' come i ebrei nella seconda guerra mondiale, no? In Germania dovevano mettere quella stella gialla di Davide per identificarsi che erano ebrei. E anche i mendicanti in questo tempo si identificavano anche attraverso questa veste. Ma lui, per avvicinarsi a Gesù, è scritto che lui getta via il suo vestito e si alzò e viene a Gesù. E anche qui c'è un principio molto importante, che quando veniamo a Gesù a volte dobbiamo gettare via quelle cose della vecchia vita. Molti di noi nel nostro cammino con Cristo non riusciamo ad andare avanti perché non abbiamo gettato via quel vecchio vestito. Sì, siamo nati di nuovo, siamo figli di Dio. Non sto parlando di cose dei antenati, perché quelle che hanno fatto gli antenati sono affari loro. Quello che abbiamo fatto noi nella nostra vita. A volte, come Bartimeo, dobbiamo gettare via quello che ci lega con il nostro vecchio passato. Mi ricordo, nella tenda c'era un uomo là che lui, prima di conoscere il Signore, riceveva una pensione dello Stato italiano per infermità mentale. Una buona pensione. Prendeva lui una pensione per se stesso e prendeva una pensione per i suoi genitori di accompagnamento. Quindi come due stipendi riceveva questa famiglia a causa della sua infermità mentale. E questo ragazzo, come Bartimeo, un giorno ha conosciuto il Signore. Il Signore ha perdonato la sua vita, ha liberato sì dei suoi problemi mentali, quasi tutti, diciamo. Ancora avevo qualche problemino, però diciamo veramente il Signore ha fatto una guarigione nella sua vita. E mi ricordo un giorno, parlando con lui, lui ancora aveva alcuni problemi e io ho detto: fratello, perché lo Spirito Santo mi ha parlato, il Signore mi ha detto, lui ancora ha questi problemi della sua vecchia vita perché lui riceve quella pensione di malato quando io l'ho guarito. E quindi lui sta imbrogliando lo Stato italiano. E io ho detto: fratello, il Signore ti ha liberato. Sì, Signore ti ha guarito. Sì, amen. Allora perché ricevi la pensione di malato di mente? Ah, ho detto: guarda, tu devi tagliare, tu devi gettare via quel vecchio vestito del tuo passato. Se il Signore ti ha guarito, tu lo devi anche viverla e proclamarla. Lui aveva molta pressione della famiglia, perché come loro ricevevano anche una pensione, se lui rifiutava la pensione, voleva anche loro in inglese si dice free ride, era finito, il viaggio gratis era finito anche per loro. Anche la sua famiglia magari doveva trovare un lavoro, e loro non volevano questo. Dicevano: sì, sì, va bene, tu sei un credente, però teniamo la pensione. E io ho detto: fratello, finché tu ricevi quella cosa, la benedizione di Dio non può scorrere nella tua vita. Deve gettare via quel vestito vecchio. Questo vuol dire ravvedimento. Ravvedersi vuol dire fare un giro di 180 gradi, di lasciare il peccato e andare a Gesù. Non che noi lasciamo il peccato e poi cerchiamo di camminare nella nostra forza, ma il ravvedimento vuol dire lasciare il peccato e rivolgersi al Signore per la sua grazia, la sua forza. E noi vediamo che Bartimeo ha fatto così. Torniamo in Luca 18. Lui ha gettato via questo vecchio vestito e il Signore, in versetto 41, cosa vuoi che io ti faccia? E gli disse: Signore, che io recupero la vista. Quindi ha riconosciuto: tu sei il Signore, tu sei l'Eterno, perché il Signore è un altro titolo per Dio Onnipotente. E Gesù gli disse: recupera la vista, la tua fede ti ha guarito. Dio vuole da noi credente fede. In Ebrei capitolo 11 versetto 6 è scritto: senza fede è impossibile piacere Dio, perché coloro che vengono a Lui devono credere due cose. Prima, che Lui è, quindi che Lui esiste, e che Lui è il rinumeratore a quelli che lo cercano. Quindi la fede è che noi crediamo: sì Dio, io credo che tu ci sei e tu benedici quelli che cercano la tua faccia. E qui il Signore dice: la tua fede ti ha guarito. Questa parola guarito non è solo fisico, ma l'anima, tutto il suo essere. Non solo ti ha guarito fisicamente, ti ha guarito spiritualmente. E poi in versetto 43 vediamo il cambio nella vita di questo uomo. All'istante egli recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio. Se tu hai conosciuto il Signore, tre cose ti accadranno, e se non ti sono accaduti, non sei nato di nuovo e non hai la vita eterna. Prima, i tuoi occhi saranno aperti, perché Gesù ha detto: se io non ho nato di nuovo, non puoi vedere il regno di Dio. Quando uno è nato di nuovo, ha fatto un vero ravvedimento, i suoi occhi vengono aperti, lui può capire le cose spirituali. La seconda cosa, lo seguiva. Quindi il suo camminare cambia. Il suo camminare di prima com'era? Lui camminava fuori dalla città, si siedeva lì, aiutami, povero me. Lui dipendeva dagli altri uomini per la sua sostanza, ma il suo cammino è cambiato, il suo modo di essere. A volte nella chiesa ci sono fratelli che magari sono cugini, non fratelli. Sì, io sono un fratello, poi dicono bugie, fanno ancora imbrogli come prima, vivono come prima. Non so, forse sei cugino, non fratello. Di terzo o quarto grado. Ma il cammino di questo uomo cambiò. Prima era uno che mendicava, era un misero. Adesso è un seguace di Gesù. Adesso lui cammina con Gesù. E non solo, la terza cosa, glorificando Dio. Quindi il suo cammino cambiò e il suo parlare cambiò. Prima di conoscere il Signore, oh, povero me, gloria a Dio. Come stai, fratello? Oh, fratello, se sapessi quanti acciacchi ce l'ho. C'era una volta una sorella, non di questa comunità, ogni volta che io chiedevo a lei come stai, sorella, lei attaccava a raccontare tutti i suoi problemi. Ma lei veniva qua una volta. Poi lei ha lasciato la chiesa perché non c'era amore, perché nessuno voleva ascoltare le sue lamentele. E lei, non capisco, nessuno vuole parlare con me. E hai detto, normale sorella, tu ogni volta che uno ti parla, brontoli e lamenti solo. Chi vuole stare vicino a una persona così? Voi? Io no. Dai gloria a Dio! Hai conosciuto il Signore? Un po' di lode dalla tua vita. Se ti chiedo delle gloria al Signore. Invece questa persona ogni volta, oh fratello, se sapessi tutti i miei guai, tutti i miei problemi, il diavolo, il diavolo, il diavolo. Oh, ma il Signore ti ha liberato dal potere del diavolo, no? Sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 10, Gesù ha detto, io, voi calpesterete serpenti e scorpioni, io vi do autorità sul tutto il potere del nemico. Se abbiamo conosciuto il Signore, il nostro camminare cambierà e il nostro parlare cambierà. Questo uomo prima lamentava, adesso glorificava il Signore. Come stai? Per la grazia di Dio sto benissimo. Nei anni passati a volte venivano i pastori qui dall'America e chiedevano a me, Silvana, come state finanziariamente? No? La verità è che non stavamo così bene. No? Però mi sembrava brutto dire che non stiamo bene, perché era come dire che Dio non stava provvedendo per noi. Che non era vero, Lui provvedeva per noi. Non eravamo ricchi, ma ogni mese avevamo da mangiare, avevamo da pagare la casa. E quindi ho detto, noi per la grazia di Dio stiamo benissimo. Gloria al Signore. Io sto bene perché il Signore è con me. E poi alla fine di versetto 43 vediamo il frutto del cambiamento nella vita di questo uomo. E tutto il popolo vedendo questo diede lode a Dio. Tutti i tuoi colleghi, vedendo la tua vita,

0: misura quando è diventato religioso. Dicono questo di noi, dicono ma non è cambiato per niente. Non solo l'uomo aveva gli occhi aperti, ma anche la folla, perché vedendo quello, anche loro hanno cominciato a glorificare Dio. Il frutto della sua vita non era solo che lui lodava il Signore, ma lui portava gli altri di lodare il Signore. Stiamo facendo questo studio di Daniele e anche io mi sto rendendo conto quanto siamo vicino al ritorno del Signore. Ogni giorno guardiamo i telegiornali e come le profezie bibliche che avvengono. Ogni giorno. Abbiamo cominciato questo studio di Daniele dei ultimi tempi, terremoti, uragani, virus di pollo, e vedremo in Luca capitolo 21. Ci saranno terremoti in vari luoghi, ci saranno pestilenza, il tempo sarà impazzito. Tutto quello che Dio ha detto si sta verificando. E non sono tempi che noi rimaniamo lì seduto a Gerico a chiedere elemosine, ma è tempo che ci alziamo a seguire il Signore e glorificarlo. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Gentili amiche, cari amici, vi salutiamo e ci prepariamo a passare un po' di tempo con voi parlando di argomenti che sono i più importanti che una persona debba affrontare. State seguendo A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Vita eterna, una bella espressione che attira. Un sogno o una realtà possibile? La Bibbia ci dice che è una realtà che è a nostra disposizione. Quando la Bibbia parla di vita eterna, non vuol significare una vita che dura per sempre. Se fosse la nostra vita terrena che dura per sempre, non sarebbe poi un gran guadagno. La vita eterna di cui parla la Bibbia è qualcosa di completamente differente. Non riusciamo nemmeno a immaginarla, e anche la Bibbia stessa non ci può dire più di tanto perché non potremmo capire, tanto essa è al di là della nostra esperienza. Ma nel Vangelo di Giovanni troviamo un'affermazione che ci dice qual è la vera essenza di questa vita. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio. Abbiamo in questa frase alcune cose veramente importanti. Prima di tutto, non si può ottenere la vita eterna in qualsiasi modo e seguendo qualsiasi Dio. Solo conoscendo il vero Dio si ha vita eterna, perché questo è per sua stessa natura conoscenza di Dio. Perciò non tutte le religioni, fedi, riti vanno bene, come a volte si presume. C'è una sola strada, quella che porta al vero Dio, e questa strada è Gesù Cristo. Non c'è altra possibilità. Volete parlare di questo? Volete avere delle certezze? Saremo lieti di rispondere alle vostre domande. E ora vi auguriamo buon ascolto.

Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Un credente parlava con una donna che seguiva una setta religiosa molto nota. «Non crede che la salvezza sia un dono?» le chiese. «Certamente», rispose lei, «la salvezza è un dono. Tutto quello che devi fare è essere battezzato e lavorare per ottenerlo». Ma c'era una contraddizione nel suo ragionamento. «Non devi lavorare per ricevere un dono. Se lo facessi non sarebbe più un dono. Dio ci ha dato la salvezza per la sua grazia. Nessuno di noi potrebbe fare abbastanza per meritarla. Attraverso la morte di Cristo ci viene data l'opportunità di credere e di essere liberati dalla condanna del peccato. Quanto era triste che quella donna non avesse capito il libero dono di Dio e non volesse nemmeno ascoltare le spiegazioni del credente. Hai accettato l'offerta di salvezza del Signore? È un dono gratuito.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
1: Nel 1931 veniva pubblicata la notizia della scoperta di una raccolta di papiri contenenti testi delle scritture in greco e che sono divenuti noti col nome di papiri biblici di Chester Beatty. Questa raccolta formava evidentemente la Bibbia di qualche chiesa isolata d'Egitto. Essa comprende 9 codici frammentari, 3 dei quali, quando erano completi, contenevano la maggior parte del Nuovo Testamento. Uno conteneva i Vangeli e gli Atti, un altro 9 lettere di Paolo alle chiese e l'Epistola agli Ebrei e un terzo l'Apocalisse. Tutti e 3 erano stati scritti nel III secolo. Il codice paolino, il più antico dei 3, era stato scritto agli inizi di quel secolo. Anche nel loro attuale stato mutilo, questi papiri costituiscono un'importantissima testimonianza della storia del testo del Nuovo Testamento. Essi hanno fornito la prova di maggior valore per l'identificazione del tipo di testo cesareano. Il frammento più antico sinora conosciuto di qualsiasi parte del Nuovo Testamento è costituito da un lembo di un codice del Vangelo di Giovanni che si deve far risalire alla prima metà del II secolo e perciò probabilmente di meno di 50 anni successivi all'effettiva data di composizione di quel Vangelo. Su un lato appare il testo di Giovanni 8, 31-33, sull'altro i versetti 37 e 38 dello stesso capitolo. Esso faceva parte del gruppo di vari papiri acquistati nel 1920 per conto della biblioteca John Rylands di Manchester. Più recentemente è stato scoperto e pubblicato un altro testo su papiro del Vangelo di Giovanni, risalente a data successiva a quello del frammento di Rylands, che risale alla fine del II secolo, ma più ampio, contenente infatti la maggior parte del testo dei capitoli 1 a 14 del Vangelo di Giovanni, mentre sono stati identificati anche frammenti dei capitoli successivi. Questo testo è stato pubblicato da Martin. Per 2/3 di questo Vangelo, esso contribuisce alla nostra conoscenza del testo corrente in Egitto 1,5 secoli prima della data dei grandi onciali su Pergamena, il Codice Vaticano e quello Sinaitico.

Carissimi ascoltatori, come abbiamo detto prima, siamo contenti di trascorrere questi momenti con voi e vorremmo che questi attimi vi fossero di aiuto e di incoraggiamento. Dove trovare tutto questo? Certamente non in noi stessi, né negli altri che forse si trovano in situazioni peggiori delle nostre. In uno dei libri della Bibbia, e più precisamente nel libro di Giobbe, troviamo una riflessione degna di nota. Elifaz, constatando che su questa terra siamo spesso prigionieri della sventura e della sofferenza che ci sembrano delle realtà ineluttabili, disse: «Io però vorrei cercare Dio. A Dio vorrei esporre la mia causa, a Lui che fa cose grandi, imperscrutabili, meraviglie innumerevoli, che sparge la pioggia sopra la terra e manda l'acqua sui campi, che innalza quelli che erano abbassati e pone in salvo gli afflitti in luogo elevato». Questo è un desiderio giusto, legittimo. Quando uno è colpito nei suoi beni, nella sua famiglia, nella sua salute, facilmente può cadere nello sconforto, nella disperazione. E allora si rivolge alla domanda che sempre ogni uomo esprime nei momenti di difficoltà: perché? In queste condizioni l'uomo si sente davanti a un tribunale, magari i suoi amici lo condannano senza prove o si dimenticano di lui. Ma Dio perché si accanisce così contro la creatura umana? Potrà difendersi davanti alla sua corte di giustizia? Spesso vorremmo farlo anche noi. E Dio ce lo permette. In un'altra parte della Bibbia, Dio stesso, rivolgendosi al suo popolo, dice: «Venite e discutiamo insieme. Anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana». È facile accusare Dio di ingiustizia, ma Dio non ci tappa la bocca, ci ascolta e alla fine risponde, anche se non come noi ci saremmo aspettati. Abbiamo un Dio tanto grande, tanto giusto nella sua onniscienza e nella sua onnipotenza, che può chinarsi su di noi, permettere i nostri sfoghi, a volte le nostre accuse e recriminazioni, e continuare a mostrarci un amore e una pazienza infiniti. Però, come fece il patriarca Giobbe, siamo poi capaci di metterci una mano davanti alla bocca e tacere quando Dio ci risponde? Siamo capaci di ascoltare e di accettare gioiosamente quello che il Signore ci rivela e vuole comunicarci? Ciò che vogliamo insegnare attraverso questi programmi è che il Signore fa dono del suo Spirito a tutti i credenti in Gesù Cristo, perché questi si lasciano condurre e guidare da Lui per ogni aspetto della loro vita. Per questo motivo la parola del Signore ci insegna di non rattristare lo Spirito Santo con il quale siamo stati suggellati per il giorno della redenzione. E come dicevamo in un programma precedente, il rattristare significa causare afflizione al Signore. L'afflizione è un dolore interiore, un sentimento di delusione, di frustrazione e di amarezza per la delusione che si sta subendo. Per esempio, ci viene raccontato che il giovane ricco, incontrato da Gesù, se ne andò afflitto, dolente per quello che Gesù gli aveva detto di molto impegnativo. Leggiamo anche che quando i discepoli si trovarono con Gesù nel corso dell'ultima serata che egli trascorse con loro, quando Gesù annunciò che sarebbe stato tradito proprio da uno di loro, viene detto che furono profondamente rattristati, afflitti. Ed è quello che possiamo fare nei confronti dello Spirito Santo. Nel contesto delle parole «non rattristate lo Spirito Santo di Dio», l'apostolo Paolo enumera una serie di trasgressioni, atteggiamenti e comportamenti che affliggono il cristiano. Sta scritto: «Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria, siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo».
Questo significa che amarezza, collera, ingiurie, risentimento ed offese nei confronti del nostro prossimo sono peccati che rattristano lo Spirito Santo. La parola tradotta con amarezza significa letteralmente uno spirito che da molto tempo si rifiuta di essere riconciliato. Credo che se siamo onesti con noi stessi, dobbiamo riconoscere che spesse volte ci intestiamo sulle nostre convinzioni, così da nutrire i nostri sentimenti negativi e tenerli in vita per parecchio tempo, senza dimenticarli. Rimuginiamo sulle offese subite, sulle ferite morali che si sono aperte e non riusciamo a liberarcene. Questo è assolutamente in contrasto con quei sentimenti di amore, disponibilità e dolcezza che lo Spirito Santo vuol creare in noi. Fermiamoci ora per uno stacco musicale

Carissimi ascoltatori, stavamo parlando del fatto che molto spesso non riusciamo a dimenticare le cose negative che avvelenano la nostra vita. Così, più vi riflettiamo sopra e più affondano e sviluppano le loro radici in noi. Non v'è dubbio che l'amarezza rattristi lo Spirito Santo. Perciò ognuno di noi dovrebbe pregare con fervore perché il Signore ci aiuti a dimenticare. Il Signore è potente per far scendere in noi la sua pace ed occupare la nostra mente con le realtà gloriose che gli appartengono e che egli desidera comunicare a quelli che sono suoi. Il risentimento è una profonda disposizione del cuore al rancore. In genere si tratta di cattivo umore, prodotto dalla nostra natura egoista e peccaminosa. È qualcosa che cuoce a fuoco lento e che dura per giorni e giorni. In quei momenti abbiamo come l'impressione di essere sotto una cappa oscura, come quando deve scoppiare un temporale o un uragano. Accade così che chi è preso dal rancore si rifiuta spesso di parlare, si rinchiude in se stesso, non dice niente, si comporta in modo strano, freme interiormente perché qualcuno lo ha ferito e soprattutto anche non dicendo apertamente quello che sta pensando, cosa che spesso crea sentimenti di vendetta. Questo anche senza intervenire direttamente, ma semplicemente desiderando che all'altro succeda qualcosa di negativo. La collera poi si esprime in reazioni disordinate, incontrollate, tempestose. Si tratta di una forma di ira che divanta improvvisamente e poi svanisce velocemente. Questo comportamento si può manifestare quando si è in macchina e ci si scontra con qualche automobilista imprudente o disordinato, oppure quando il pranzo non è pronto all'ora stabilita. La collera è come l'ira senza coperchio. Si può essere irati mordendosi le labbra e controllando l'ira. La collera invece si esprime con lo sbattere della porta o con la distruzione di un oggetto. Tutte cose che in un modo o nell'altro rattristano lo Spirito Santo. Chiediamo quindi al Signore di liberarci da questi sentimenti malvagi, così da poter essere guidati e controllati dallo Spirito Santo. Adesso andiamo avanti leggendo alcuni versetti nella seconda lettera di Pietro. Però ci furono anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori, che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro sensualità e a causa della via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Quando l'apostolo Pietro scrisse queste parole, non si riferiva ad una eventualità remota, ma a qualcosa che si stava già manifestando ai giorni suoi. Nello stesso tempo, egli era memore di quanto gli aveva detto Gesù. Il Figlio di Dio si era rivolto proprio a lui dicendogli: «Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli». Quindi Pietro era stato informato direttamente da Gesù di questa azione diabolica portata avanti nei confronti di quelli che avrebbero voluto restare fedeli al Maestro. Nello stesso tempo sapeva di avere un preciso compito in questo senso: avvertire i fratelli di questi pericoli e aiutarli ad evitarli. Per questo motivo dobbiamo essere doppiamente riconoscenti al Signore perché queste parole sono giunte sino a noi.
Inoltre, il valore di queste parole sta nel fatto che ci viene rivelata la strategia subdola di questo nemico. Egli non aggredisce dall'esterno in una maniera facilmente riconoscibile ed individuabile, ma dice che ci saranno fra di noi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione. Cosa vuol dire concretamente questo? Che saranno persone insospettabili, che conosciamo, che sanno usare il linguaggio evangelico, le stesse parole da sempre usate, ma con sfumature o significati leggermente diversi. Costoro sono abili nel creare delle premesse che facilmente portano a conclusioni devianti. Anche l'Apostolo Giovanni ci mette in guardia contro lo stesso pericolo, ricordando che questi falsi dottori saranno all'interno del mondo cristiano, ma sono privi dell'unzione dello Spirito di Dio. Forse si tratta di persone importanti, che hanno una posizione di rilievo, influenti per la loro erudizione, ma nel cui cuore non vi è sincerità ed amore per la verità. Nel libro degli Atti si parla di un uomo che sembrava cristiano, ma che ad un dato momento ha rivelato i veri sentimenti ed obiettivi del proprio cuore. Si tratta di Simon Mago, che voleva acquisire la capacità di impartire il dono dello Spirito Santo. Ma proprio l'Apostolo Pietro lo smascherò dicendogli: «Il tuo cuore non è retto». Era un uomo animato da secondi fini, da sentimenti egoistici di cupidigia, e appena si è palesato l'Apostolo prese una posizione molto netta e precisa. Così dobbiamo fare anche noi per restare saldi e fermi sulla verità che è Gesù Cristo. Esprimiamo quindi la nostra riconoscenza a Dio per la sua pazienza e fedeltà. Vogliamo ora raccoglierci in preghiera. Signore Dio glorioso ed onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ci hai amati fino a donare tuo figlio per la nostra salvezza, noi ti ringraziamo e ti benediciamo per la cura che ci esprimi. Ti ringraziamo, Signore, perché ti sei rivelato, ti sei fatto conoscere e hai permesso che questa tua rivelazione venisse registrata, fosse scritta. E così oggi noi possiamo, tramite le scritture, conoscere te, conoscere la tua volontà, conoscere i tuoi progetti di amore e di salvezza nei nostri confronti. Ebbene, poiché tutto questo è per il nostro bene, per la nostra gioia, ti preghiamo e ti supplichiamo perché ci sia in noi il desiderio di attingere continuamente alla tua parola, di leggerla e di meditarla, perché soltanto in questa maniera saremo tenuti lontani dal peccato e da cattive esperienze. Signore, noi vogliamo in questo momento pregarti anche per ciascuno dei nostri ascoltatori, perché il tuo Spirito stesso crei in loro il desiderio di conoscerti e di ricevere la salvezza eterna. Benedici gli ammalati e sostieni quelli che sono nella prova. Ti domandiamo queste cose e poiché sappiamo che tu ci esaudisci, noi ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.

Avete ascoltato il programma A Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Matteo, capitolo 8. Or quando egli fu sceso dal monte, molte turbe lo seguirono. Ed ecco un lebbroso accostatosi gli si prostrò dinanzi dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù stesa la mano lo toccò dicendo: Lo voglio, sii mondato. E in quell'istante egli fu mondato dalla sua lebbra. E Gesù gli disse: Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Or quando egli fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servitore giace in casa paralitico, gravemente tormentato. Gesù gli disse: Io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispondendo disse: Signore, io non son degno che tu entri sotto al mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito, poiché anch'io sono un uomo sottoposto ad altri, ed ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: va, ed egli va, e ad un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. E Gesù, dito questo, ne restò meravigliato, e disse a quelli che lo seguivano: Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato cotanta fede. Or io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e sederanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figliuoli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. E Gesù disse al centurione: Va, e come hai creduto, siati fatto. E il servitore fu guarito in quell'ora stessa. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva in letto con la febbre. Ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli si presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia: Egli stesso ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Or Gesù, vedendo una grande folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, accostatosi, gli disse: Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. E Gesù gli disse: Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo. Ed un altro dei discepoli gli disse: Signore, permettimi d'andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: Seguitami e lascia i morti seppellire i loro morti. Ed essendo egli entrato nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco farsi in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: Perché avete paura, o gente di poca fede? Allora levatosi sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini ne restarono meravigliati e dicevano: «Che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli obbediscono?» E quando fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli si fecero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi che niuno poteva passare per quella via. Ed ecco si misero a gridare: «Che v'è fra noi e te, figliuolo di Dio? Sei tu venuto qua prima del tempo per tormentarci?» Or lungi da loro v'era un gran branco di porci che pasceva, e i demoni lo pregavano dicendo: «Se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci». Ed egli disse loro: «Andate». Ed essi usciti se ne andarono nei porci, ed ecco tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare, e perirono nelle acque. E quelli che li pasturavano fuggirono, e andati nella città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Ed ecco, tutta la città uscì incontro a Gesù, e come lo videro, lo pregarono che si partisse dai loro confini.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Thank you, God. Next verse.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Buon pomeriggio e bentrovati ancora una volta a tutti voi, amici, fratelli e sorelle, sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Un saluto cristiano a tutti voi che anche oggi avete la possibilità di seguire questa trasmissione, e anche oggi sono qui con un argomento che è un po' il seguito del soggetto che abbiamo trattato venerdì scorso. In queste ultime trasmissioni stiamo parlando molto

ha un altro titolo, che è questo: l'uomo, la legge di Dio e la grazia di Dio. Ripeto, l'argomento di oggi ha questo titolo: l'uomo, la legge di Dio e la grazia di Dio. Prima di fare un quadro su quanto diremo, voglio salutare in particolare, l'ho dimenticato all'inizio, dei giovani, delle ragazze che martedì scorso abbiamo incontrato in via Garibaldi e a Piazza Statuto. Spero di avervi tra i miei ascoltatori oggi. Avete accettato il Nuovo Testamento, mi ricordo bene, avete anche preso il biglietto della nostra radio, gli opuscoli. Posso dirvi che abbiamo pregato e preghiamo anche per voi, e che la grazia, la pace e anche la benedizione necessaria del Signore sia anche sulle vostre vite. Ripeto, spero che siate in ascolto come avete promesso. Allora, di fronte all'argomento l'uomo, la legge di Dio e la grazia di Dio, voglio fare prima un quadro generale, un quadro di massima, partendo dall'uomo, su chi è in effetti un uomo, una donna, nel pensiero di Dio e partendo da quanto ci viene rivelato nella Bibbia. Così il discorso può essere incentrato su come la legge di Dio riveli il vero bisogno dell'uomo e su come solo la grazia offra la salvezza di cui l'uomo ha bisogno. La legge di Dio, i 10 comandamenti e diciamo anche la sua parola, è come uno specchio che ci mostra la nostra realtà, cioè come siamo. Essa rivela l'altezza degli standard divini e per contrasto la nostra debolezza, il nostro limite e soprattutto il nostro peccato. Il limite umano e la giustizia evidenziano che gli sforzi umani di raggiungere la perfezione da soli purtroppo sono destinati a fallire. La legge ci dice cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma non ha il potere di cambiarci dall'interno. E noi esseri umani, creature di Dio, abbiamo bisogno di questo cambiamento dall'interno. E la legge quindi non ha il potere di salvarci. Senza la grazia di Dio, la legge porta solo alla condanna e alla frustrazione. Quindi la soluzione al problema dell'uomo è la grazia di Dio. E la grazia, se leggiamo bene nella Bibbia, è il dono gratuito. È l'intervento di Dio che colma l'abisso che la legge ha aperto, abisso che separa oggi l'uomo da Dio, il suo creatore. Nella teologia cristiana la grazia trasforma il cuore dell'uomo offrendo il perdono di Dio e anche la forza di venir fuori dalla schiavitù del peccato, prima dalla colpa e dalla condanna per il nostro peccato e poi anche dalla schiavitù

il peccato tiene tutti i peccatori che non hanno il perdono di Dio. E tutto questo avviene non per i propri meriti, ma per l'amore di Dio. Concludo questo quadro, che è solo un quadro generico, riassumendo che la legge è come un maestro che ci guida, ma è la grazia che poi ci salva. È la grazia che ci permette che ci venga applicata la salvezza, la liberazione che Dio offre per mezzo dell'opera del suo figlio Gesù Cristo. L'uomo riconosce il suo bisogno e quindi ricorre alla grazia di Dio. La legge conferma questo suo bisogno e la grazia accoglie il peccatore che si ravvede e si pente. Ho voluto dare un quadro di tutto questo, ma c'è tanto tanto da dire, per cui vi invito a rimanere in ascolto se potete, e come dico sempre, se avete anche interesse, perché purtroppo le persone oggi non è che abbiano tanto tanto interesse per le cose che riguardano Dio, la Bibbia, la fede e anche la vita, il perdono di cui hanno bisogno. Quindi se avete interesse e anche un motivo per conoscere queste cose, rimanete in ascolto. Con l'aiuto del Signore sarò qui fino alle ore 19:30. E ogni tanto mi interrompo, vi do il nostro numero di telefono e potete chiamare, così fate le vostre riflessioni. Ringrazio di cuore, come sempre, i tanti fratelli e sorelle, anche i tanti amici e sempre di più i miei colleghi, ormai non so se chiamarli ex colleghi, alcuni sono in pensione come me, altri lavorano ancora nella scuola oppure sono dei professionisti. Grazie per il vostro affetto e anche per il vostro rispetto cristiano, perché sapete che quando vi mando i miei messaggi vi parlo di Dio, vi parlo di Cristo, dell'amore di Dio, della grazia, e sono contento quando voi riuscite a rispondermi e anche ad essermi vicino. Grazie anche ai tanti fratelli e sorelle che seguono questa trasmissione con la preghiera e anche con uno spirito di collaborazione mentre io sono qui a predicare l'Evangelo. Ascoltiamo un canto e poi partiamo subito. Vi dico che c'è tanto tanto da dire e spero che oggi riesca a terminare quanto il Signore ha messo sul mio cuore. Ascoltiamo un canto, adesso lo cerco.

Ore 17:19 minuti, riprendo il microfono e faccio subito una comunicazione che, come al solito, riguarda gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Alle ore 19:30 potranno seguire uno studio biblico, una meditazione del fratello Pasquale Di Nunzio. L'argomento è Elia, un uomo come noi che Dio usa, e poi c'è la storia dei corvi e la vedova. Solo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia dopo le ore 19:30. Elia, un uomo come noi che Dio usa, i corvi e la vedova. Devo anche condividere saluti da parte di Matteo e Giuditta dall'Abruzzo, da Maria da Torino, ha scritto anche questo: l'unzione dello Spirito Santo scenda su di te per fare piena luce sull'argomento da sviluppare. Grazie Maria. Poi anche la sorella Antonietta da Caselle: grazie, il Signore benedica il tuo lavoro in radio, preghiamo che molti vengano illuminati dalla parola di Dio. E poi Norma dall'Argentina, e poi Arnold da vicino al confine con la Francia, da Borgo San Dalmazzo Cuneo, e poi il fratello Fabrizio: grazie di avermi inviato la locandina per stasera. E poi tanti altri: fratello Domenico da Torino, Franca da Caselle, dei miei colleghi, il fratello Dante, il fratello Alessandro da Cambiano, poi Tiziana e tanti altri. Grazie. Allora, ripeto l'argomento: l'uomo, la giustizia di Dio, la grazia di Dio. Dico qualcosa ancora sull'uomo, ma non tanto perché dell'uomo ne parlo spesso. Dalla Bibbia noi possiamo conoscere il pensiero di Dio sulla sua creatura, sull'uomo, la donna. E questa conoscenza, dobbiamo sapere e dobbiamo credere che è la sola esatta. Certo, anche scrittori, pensatori, filosofi, psicologi hanno parlato e parlano dell'uomo, ma ripeto, la conoscenza più esatta relativamente all'uomo e alla donna è quella che Dio ci dà attraverso la rivelazione della sua parola. Perché possiamo domandarci subito: chi può realmente conoscere l'uomo come lo conosce il suo creatore? E chi può più del suo creatore conoscere il bisogno dell'uomo, della sua creatura? Ai nostri giorni, con tutte le false filosofie che travisano la natura dell'uomo, è importante essere fondati sulla verità. Inoltre, quando studiamo l'uomo proprio alla luce della Bibbia, della rivelazione di Dio, possiamo comprendere meglio la dottrina del peccato, cioè di tutto ciò che separa l'uomo stesso da Dio. Più conosciamo chi è l'uomo attraverso, ripeto, la rivelazione della parola di Dio, e più conosciamo bene la dottrina del peccato, la dottrina del giudizio di Dio sui peccatori, la dottrina della salvezza. E tutti questi insegnamenti sono strettamente collegati tra di loro. Sappiamo anche che si parla spesso dell'antropologia biblica, che è quella parte della teologia
che studia l'origine, la natura e il destino dell'essere umano, sembra attraverso la prospettiva biblica. E se osserviamo bene l'insegnamento, la Bibbia rifiuta una visione dualistica, cioè dove si pensa, si dice che l'anima è imprigionata solamente nel corpo. L'essere umano è una unità complessa, è vero, ce lo dice anche la Bibbia, composta da dimensioni diverse, distinte, ma sono inseparabili. E se noi abbiamo un quadro generale della Bibbia, veniamo a sapere che un essere umano, un uomo, una donna, è composto da corpo, anima e spirito. Secondo il racconto della Genesi, l'essere umano è creato a immagine e a somiglianza di Dio, e questo conferisce all'uomo una dignità intrinseca, cioè delle capacità che sono state date all'uomo, capacità di amare, mettere in atto la libertà, il dono della libertà, e anche la possibilità di scegliere. Ripeto, per quanto riguarda l'uomo, ho parlato tanto, ho detto tante cose, ma è stato opportuno fare questa premessa per poter comprendere anche la legge di Dio e la giustizia di Dio. A proposito dell'uomo, dico ancora qualcosa. Quando l'uomo si trova di fronte al messaggio dell'Evangelo, al messaggio della Bibbia, vediamo che l'uomo non vuole spesso riconoscere ciò che lui è nella stima di Dio, e vuole invece organizzare la propria vita nel modo che a lui piace e che lui considera buono. Ho parlato spesso, parlo spesso del racconto della predicazione di Paolo, l'apostolo, in un luogo chiamato il campo di Marte degli Ateniesi, il famoso Areopago di Atene. E Paolo aveva visto che questi greci, che erano persone dotte, coltivavano i loro pensieri, amavano la scienza, la filosofia, e Paolo aveva visto che tra tutte queste cose, queste persone erano fin troppo religiose. Però la loro conoscenza era imperfetta, perché avevano elevato un altare ad un certo Dio sconosciuto e cercavano Dio a tastoni. E Paolo si accinse ad inserire in questa loro forma di religione, una religione filosofica, una religione, possiamo dire, nebulosa, rispetto alla divina rivelazione della parola di Dio, Paolo si accinse ad introdurre la luce dell'Evangelo e disse loro: Ateniesi, io vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, perché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Ora, state a sentire, Ateniesi, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che si trovano in esso, essendo il Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Da queste parole possiamo concludere che Dio
non si è rivelato agli uomini nelle forme che gli uomini stessi immaginano, ma come Dio è spirito, lui chiama al ravvedimento, perché le persone senza la presenza di Dio sono tutti peccatori, perduti e lontani da Dio. E Dio giudicherà il mondo in giustizia, e tutto questo avverrà per mezzo di un uomo, l'uomo Dio, Gesù Cristo, che lui ha risorto dai morti. E non appena in questo campo di indubbia alquanto nebbiosa elevazione morale e spirituale sentirono queste parole, e molti si ritirarono, si fecero beffe di Paolo e compassionevolmente gli dissero che l'avrebbero ascoltato un'altra volta. Tutto questo ci porta a considerare il tipo della società umana al preciso messaggio di Dio e il messaggio dell'Evangelo. Come quegli ateniesi, gli uomini ancora oggi non possono sopportare il vero Evangelo, il vero messaggio dell'Evangelo. E questo perché l'uomo è orgoglioso ed è condotto dal suo orgoglio, egoismo, è accecato. E perché in ogni cosa che fa l'uomo deve mettere sempre qualcosa di suo. Cioè, siccome non è l'uomo che può salvarsi con i propri mezzi, e l'uomo ha bisogno di essere salvato, e ripeto, siccome non è l'uomo che può salvarsi con le proprie opere, con i propri sforzi, siccome non è l'uomo che può essere riammesso alla presenza di Dio, siccome non è l'uomo che si autosalva, sapete cosa fa? Rigetta il messaggio che salva, e lo rigetta perché questo messaggio non è per la sua mentalità, per la sua formazione. E allora, se andiamo per esempio alle parole di Gesù a Nicodemo, il giudizio su queste persone è questo: la luce che è Gesù Cristo, e anche Dio, la luce che è la parola di Dio, è Gesù Cristo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato, e io dico amano, le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie e le loro opere oggi sono malvagie. Cioè il giudizio, la condanna, la crisi delle crisi, possiamo dire, è il risultato del fatto che gli uomini hanno preferito e preferiscono il buio alla luce per nascondere le loro azioni immorali. Questo è il dilemma dell'uomo: arrivare a Dio attraverso una strada diversa da quella che Dio stesso ci ha indicato nella sua parola. Ho fatto tutto questo giro per arrivare a adesso a quello che è importante dire per quanto riguarda la legge di Dio, l'uomo, la legge di Dio e la grazia di Dio. Allora, tutti gli uomini e anche il cristiano deve fare una grande attenzione a non confondere la legge di Dio e la grazia, che sono due aspetti assolutamente distinti della rivelazione di Dio. L'apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, ha scritto, capitolo 7 al versetto 12: così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. E poi il versetto 13 di Romani 7 dice: ciò che è buono,
diventò dunque per me morte? No, di certo, dice Paolo. È invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono. Paolo sta parlando della legge, la legge di Dio, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Allora, la legge divina, in tutto, come abbiamo appena letto, pura, giusta e santa, non è, come alcuni pensano in buona fede, solamente l'espressione del pensiero di Dio. È vero che quando leggiamo i 10 comandamenti noi scorgiamo l'essenza, cioè ciò che Dio è nel suo pensiero, però ripeto, la legge divina in tutto pura, giusta e santa non è, come alcuni pensano in buona fede, solamente l'espressione del pensiero di Dio. E con questa definizione intendo dire questo: il pensiero di Dio è infinitamente più di ciò che esprimono i 10 comandamenti che possiamo leggere nel libro di Esodo al capitolo 20. Il pensiero di Dio è infinito. Sempre nella lettera ai Romani, al capitolo 11, l'apostolo Paolo ha un'espressione veramente di adorazione e dice: oh profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie. Infatti chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato il suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, e a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Tenendo conto di quanto appena espresso, possiamo dare una definizione della legge di Dio. E vi chiedo un po' di attenzione, perché queste cose sono importanti. È importante conoscere queste espressioni, queste definizioni. Io le prendo dalla Bibbia, la parola di Dio, non sono mie ideologie, non sono pensieri che così ho cercato di trascrivere, non sono pensieri nemmeno astratti. Allora, la legge di Dio è l'espressione del pensiero di Dio rispetto a ciò che l'uomo dovrebbe essere. Ripeto, la legge è l'espressione del pensiero di Dio rispetto a ciò che l'uomo dovrebbe essere, perché Dio ha creato l'uomo e la donna in modo perfetto, le ha create in modo che potessero essere beate, soddisfatte per l'eternità, le ha create senza passare attraverso la morte, le ha create con un'autorità di dominare sulla creazione. La definizione che ho dato prima poggia su queste verità che troviamo nella Bibbia. Non è scritto che Dio è legge, Dio è un impostore. È scritto che Dio è amore. Prima Giovanni capitolo 4 versetto 8. In Dio e quindi nella sua natura c'è molto di più di quello che ci possano dire le pur belle 10 parole del Sinai. Se noi vogliamo veramente sapere chi è Dio, dobbiamo guardare a Gesù Cristo nella Bibbia. E Paolo, l'apostolo, scrive ai credenti di Colosse dicendo: in Lui
cioè in Cristo Gesù, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, cioè di ciò che è Dio. E l'Evangelista Giovanni, nel prologo del suo Evangelo, capitolo 1 dell'Evangelo di Giovanni, al versetto 16, dice: infatti dalla sua pienezza, cioè dalla pienezza della divinità, dalla sua pienezza, la pienezza di Gesù Cristo, noi tutti abbiamo ricevuto, certamente qui il riferimento è ai veri credenti, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. E il versetto 17 dice: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E versetto 18 dice: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito di Dio che è nel seno del Padre. E chi è questo unigenito di Dio? È Gesù Cristo, l'unigenito di Dio che è nel seno del Padre, è quello che lo ha fatto conoscere. Possiamo dire proprio come tutto quello che emana da Dio è perfetto. La legge lo è anche di certo, perché abbiamo detto che abbiamo letto prima che la legge è santa, è giusta, è buona. Come tutto quello che emana da Dio è perfetto, lo è perfetto anche la legge. Ma c'è un fatto: io, povero peccatore e povera donna peccatrice, non posso mai trovare nella legge quella grazia di cui ho bisogno. Abbiamo letto venerdì scorso che la legge ci rivela il nostro peccato, ma non ci toglie il nostro peccato. E Paolo, scrivendo per esempio a un giovane servitore di nome Tito, nella lettera a Tito capitolo 3 al versetto 4, dice: ma quando la bontà di Dio nostro Salvatore e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli, cioè Dio, ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore. E al versetto 7 dice: affinché, Tito 3 versetto 7, affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. E ancora l'apostolo Paolo, scrivendo al servitore Timoteo, seconda lettera a Timoteo capitolo 1 al versetto 9, ha scritto: egli Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Mi fermo ricordando che all'inizio della trasmissione ho detto che è vero che sto sviluppando questo argomento oggi che riguarda l'uomo, la giustizia, la legge di Dio e la grazia di Dio, ma l'argomento base è il fondamento dell'Evangelo, il fondamento dell'Evangelo e anche le azioni di Dio in atto. Mi fermo qui
ho detto già tante cose, speriamo che abbiate avuto possibilità di annotare i versi che ho citati, perché sono molto molto importanti. E non so se avete visto come questi versetti che ho citato, non solo citato ma abbiamo letto insieme, hanno un legame tra di loro: l'uomo, la legge di Dio, la grazia di Dio. 011 28 0304 è il nostro numero di telefono. Se c'è qualcuno che ha ascoltato, vuole fare qualche domanda, vuole riprendere qualche pensiero espresso, può farlo telefonando, ripeto, a questo numero: 011 28 0304.

Sono le ore 17:48 minuti. Saluto nuovamente tutti voi, amici, fratelli e sorelle, sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Devo prima ho dimenticato di condividere i saluti e anche l'impegno nel pregare della sorella Anna da Rivoli e anche Eugenia da Biella. Grazie per il vostro affetto cristiano. E ricordo anche agli ascoltatori di Radio Logos che potranno seguire alle ore 19:30 l'argomento Elia, un uomo come noi, che Dio usa i corvi e la vedova. Il predicatore è il fratello Pasquale Di Nunzio. Andiamo al nostro argomento. Ho parlato già un po' dell'uomo, ho iniziato a parlare della legge di Dio. Quando un uomo, una donna, creatura di Dio, guarda alla legge, questa ci parla, mi parla sempre della mia miseria e del mio peccato e della mia condanna. Vedete, amici, quando diciamo leggete la parola di Dio, la Bibbia, non è così un ritornello, non è un modo di esprimerci, un modo di pensare nostro, ma quello che ho appena detto è fondamentale. Cioè, quando ci fermiamo ai comandamenti del Signore, questi comandamenti ci parlano sempre del fatto che non riusciamo a metterli in pratica e quindi ci parlano sempre della miseria spirituale che c'è nell'uomo, del peccato e anche della condanna. E l'apostolo Paolo parla, per esempio, nel capitolo 8 della lettera ai Romani, della legge del peccato. C'è la legge della vita in Cristo, ma c'è la legge del peccato. E dice perché, Romani 8:2, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e dalla legge della morte. Io per alcuni anni ho insegnato anche fisica e mi ricordo che quando spiegavo l'accelerazione di gravità, la forza di gravità, pensavo proprio a questo. Sappiamo bene che se lasciamo andare un oggetto dalle nostre mani e cade sul pavimento, specialmente se è di vetro, si frantuma, perché questo oggetto è soggetto a quella che è chiamata in fisica la legge di gravità. E Paolo sta dicendo che le persone che si sono ribellate al suo amore, alla sua volontà, alla sua parola, al suo comandamento, sono attratte e seguono questa legge del peccato che la chiama anche la legge della morte. L'abbiamo detto e puoi leggere tu direttamente che nel versetto 2, capitolo 8 ai Romani, dice perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù, c'è anche questa legge per quelli che veramente ritornano a Dio e riprendono la comunione con Lui, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. L'apostolo Paolo, andando per esempio nella lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 10, scrive: infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto la maledizione. Cioè, le persone che vogliono fare delle cose per meritare da Dio quello che è necessario secondo il loro punto di vista. Tutti quelli, dice,
che si basano sulle opere della legge sono sotto la legge, perché è scritto: maledetto sia chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Vuoi andare avanti con la legge? E allora devi mettere in pratica tutto quello che è scritto nella legge, e se no non ci riesci, ti trovi sotto la condanna di Dio. Qualcuno può dire: ma io non accetto un Dio che mi ha creato libero e poi vuole condannarmi perché non riesco a fare le cose che lui mi ha comandate. La parola di Dio dobbiamo conoscerla tutta, però. Ma sia benedetto il Signore. La maledizione pronunciata dalla legge è caduta sulla persona del Signore Gesù Cristo. Infatti Paolo scrive al versetto 13, sempre di Galati 3, Cristo, è logico, dopo aver compiuto la sua opera di morte e risurrezione, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto lui maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Abbiamo capito, amici, cosa ci rivela la parola di Dio. Se da una parte abbiamo quella che è chiamata la giustizia di Dio, che chi commette un peccato deve essere ritenuto colpevole e quindi condannato, dall'altro lato c'è la dichiarazione dell'amore di Dio, e questa dichiarazione è questa: che Dio ha tanto amato il mondo, le persone, affinché chiunque crede in lui non perisca, cioè non sia condannato eternamente, ma abbia vita eterna. È bello conoscere la parola di Dio e non solo prendere dei passi così, o per accusare Dio o che ci fanno comodo. Gesù Cristo quindi ci ha riscattati da questa maledizione. E lo scopo della legge, che deve essere sempre visto, lo scopo reale della legge, che deve sempre vista come deve essere sempre vista come una emanazione di Dio rispetto all'uomo, è questo: per mezzo della legge il peccatore è accertato di essere in assoluto un peccatore. La legge ci dice che siamo dei peccatori. Ho già letto prima in Romani capitolo 7 versetto 13 e lo voglio rileggere: ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo. E invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Credo che sia chiara la parola di Dio. E quindi posso dire ancora che la legge è stata data in un certo senso come uno specchio che mi fa vedere che la mia persona e i miei abiti sono in disordine, ma non li mette affatto in ordine. La legge è stata data come un filo a piombo. Sapete, quando i muratori, quando costruiscono un muro, adoperano il filo a piombo per non costruire un muro inclinato. La legge è stata data come un filo a piombo che metta in evidenza che un muro è inclinato e non verticale, ma la legge non raddrizza il muro. La legge è stata data come una luce
una luce che risplende, meravigliosa, che mette in evidenza i pericoli del cammino, gli ostacoli, le brutture, ma non rimuove niente, nessun ostacolo, come la luce non netta, la luce fa solo vedere. C'è da domandarsi, ma la legge è ingiusta? Perché sapete, le persone su tante cose passano sopra. Quando si tratta di accusare Dio, sono lì pronti. La legge è ingiusta? E Paolo dice nella lettera ai Romani, capitolo 3, dice: ma non sia mai detto, anzi, è la carne, cioè la natura umana non rigenerata, che la rende debole. Non è la legge. La legge è perfetta, la legge è giusta e santa. Non è ingiusta. È la carne, cioè la natura decaduta dell'uomo, della donna, non rigenerato, rigenerata, che rende debole questa persona. E l'autore della lettera agli Ebrei, lettera agli Ebrei, capitolo 7, al versetto 18, dice: così vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Per me questa è una parola molto bella, bella nel senso che collega tutto quello che Paolo ha scritto nella lettera ai Romani. Rileggo il versetto 18 di Ebrei 7. È scritto così. Così qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti la legge non ha portato niente alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza, mediante la quale ci accostiamo a Dio. E nel versetto 27, sempre di Ebrei 7, si legge: ne consegue che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è diventato garante di un patto migliore del primo. Il credente in Cristo è posto sotto una nuova legge che, come ho detto prima, Romani 8:2, è la legge di Cristo, che non è più la legge del peccato e la legge della morte. Bisogna leggere con attenzione la parola di Dio. E io adesso leggo questi versetti con voi, poi mi fermo. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 9. Spero di non sbagliare la citazione. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, dal versetto 19. È scritto così: perché pur essendo libero da tutti, è Paolo che scrive, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. E il versetto 23 dice: e faccio tutto per il Vangelo, al fine di esserne partecipe insieme agli altri. Amici in ascolto, e dico anche fratelli e sorelle, comprendiamo l'Evangelo. È un argomento che
ci deve far riflettere. Abbiamo

Che domanda. Io leggo con voi tanti versetti, cito tanti testi biblici e purtroppo ogni tanto sono costretto ad andare un po' veloce per terminare l'argomento. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda oppure qualche intervento in merito, potete telefonare a questo numero 011 28 03 04.

Allora, ore 18 e 7 minuti, ho detto che alle ore 19.30 chiudo la trasmissione, le ore 19.30 gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia potranno seguire lo sviluppo di questo argomento. Elia, un uomo come noi, che Dio usa i corvi e la vedova, predicatore e Pasquale Di Nunzio. Dovevo farlo prima e faccio questa comunicazione per gli ascoltatori e appena posso. Il fratello Willy sta cambiando qualcosa sul nostro sito internet, appena posso mando poi una locandina per sapere bene come ascoltare le trasmissioni di Radio Evangelo Piemonte. Penso che la stessa cosa farà il fratello Eliseo, o l'avrà già fatto per quanto riguarda Radio Logos. Purtroppo a Torino stiamo avendo delle difficoltà a trasmettere, abbiamo perso alcune zone della città anche fuori Torino, per cui come dicevo venerdì scorso e anche domenica e sera scorso, perché sono venuto a fare una diretta, invito i fratelli e sorelle, anche gli amici che ascoltano le nostre trasmissioni, specialmente Radio Evangelo Piemonte, dal loro cellulare o dal computer, a insegnare agli altri come fare. Allora cerco di dirlo così, spero in modo corretto. Andate sul motore di ricerca Google e scrivete tre volte www, poi radioevangelo.it. Ripeto, su Google www.

radioevangelo.it. Non mettete Radio Evangelo Piemonte, altrimenti non ci trovate. Radioevangelo.it. E poi vi esce, diciamo, un quadro, e sotto cliccate, c'è un rettangolino, e ascoltate subito con account gratuito. Poi c'è la possibilità di ascoltare su tutto il Piemonte, però occorre acquistare una radio con un canale digitale. Andate a cercare Evangelo Piemonte, e poi cercate il canale 9C e 8C per il Piemonte Nord e 9C Piemonte Sud, 8C. Per quanto riguarda Radio Logos di Foggia, Radio Logos cercate per quanto riguarda il canale DAB, e poi canale 5A e 5B. Spero di averlo detto giusto, però raccomando un'opera buona a voi fratelli e sorelle, anche amici che volete dire ai vostri amici che possono ascoltarsi, potete ascoltare Radio Evangelo Piemonte direttamente dal cellulare con account gratuito, e potete ascoltare su tutto il Piemonte dal canale DAB. Domenica scorsa sono venuto qua, non era in programma, e anzi, se sono in ascolto ne approfitto per salutare la ragazzina Renata, ricorda, e la mamma Dora, che hanno voluto telefonare anche se era domenica. E poi ha telefonato una sorella giovane dall'Australia, quindi se desiderate potete attraverso il vostro cellulare ascoltare con account gratuito in tutto il mondo. Grazie a Dio per questo, e grazie anche a questo servizio che voi fratelli e sorelle volete fare per portare avanti l'opera del Signore anche attraverso la radio. Allora, parlando della legge di Dio, non so se avete seguito bene, ho fatto un accenno alla legge di Cristo, Romani 8:2, e poi l'Apostolo Paolo qui parla anche della legge del peccato e la legge della morte. È importante domandarsi: ma la legge di Cristo che cos'è? La legge di Cristo riguarda tutto quello che si riferisce alla persona di Gesù Cristo. E prima abbiamo detto che Gesù Cristo è l'unigenito che ci fa conoscere il Padre, ci fa conoscere Dio. Vedete, questa è la legge di Cristo, tutto ciò che riferisce alla persona di Gesù Cristo. E poi la legge di Cristo, cioè l'infinità dei principi spirituali che lo Spirito Santo rivela di lui, cioè di Gesù Cristo, attraverso tutto il Nuovo Testamento, e che possono essere vissuti dal credente, non, attenzione, per osservare la legge, osservanza legale, ma perché ci abbandoniamo in lui, perché siamo obbedienti a lui, perché lo seguiamo questo Signore Gesù, perché lui è la nostra luce. Questa legge, con la potenza dello Spirito Santo, opera nel credente, tanto che la legge, attenzione a quello che sto per dire, non è adempiuta da noi, ma è adempiuta in noi attraverso l'opera di salvezza, di redenzione di Gesù Cristo. Penso di essere stato chiaro. Come credenti, dobbiamo leggere spesso e studiare con preghiere, anche in ginocchio, questi versi di Romani 8. Per esempio, versetto 1: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. È vero, Paolo sta dicendo, è vero che la legge vi condanna. La legge vi dice che siete peccatori. Non guardate alla legge, guardate a Gesù Cristo. Non c'è più dunque nessuna condanna per quelli che sono in Gesù Cristo, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Il versetto 3 dice: infatti ciò che era impossibile alla legge,
perché la carne, cioè la nostra corruzione interna, la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, versetto 4, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, non da noi, ma in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Di fronte a queste belle verità, queste realtà, dobbiamo fare un punto molto importante. È la vita interna, cioè ciò che diventa la nostra natura per la grazia e per l'opera di Gesù Cristo. È la vita interna, è la vita intera poi, la nostra anima, il nostro spirito, il nostro corpo, che appartiene al Signore. È la vita intera che appartiene al Signore. Sono tutti i movimenti della vita, sono tutti i pensieri più riposti, sono più tutti i sentimenti più nascosti, tutti i movimenti del nostro spirito umano, sono gli sguardi, sono le parole, sono gli atti, sono il lavoro, il riposo, sono le compagnie, sono gli affetti, sono gli acquisti, sono le varie attività della vita, dalle più piccole alle più grandi, tutto non è fatto, ma vissuto essendo in Cristo. E questo proviene dalla legge dello Spirito di Cristo, che ci libera dalla legge del peccato e dalla legge della morte. La lettura attenta del capitolo 15 del libro degli Atti degli Apostoli risponde precisamente e senza possibilità di errore a tutti i tentativi che possono venir fatti per riportare l'uomo sotto la legge. Infatti leggiamo questi versetti, anzi questo versetto, Atti 15:10, è scritto così: ora dunque, perché tentate Dio, volendo mettere sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Questo linguaggio è grave, è pesante, è serio. Noi siamo salvati per la grazia, non per l'osservanza di opere legali, ma per la grazia, perché posseduti dalla potenza dello Spirito Santo, per cui possiamo eseguire le opere, come dice l'Apostolo Paolo, che il Signore ha preparate per noi in tutti i sensi. Leggete questo in Efesini capitolo 2 dal versetto 8 a 10. E noi che, come cristiani nati di nuovo per la rigenerazione divina sulla base dello spargimento del sangue prezioso di Gesù Cristo, siamo salvati per la grazia e per la fede, dobbiamo rimanere fermi in questa grazia, come lo stesso Apostolo Paolo riporta nel capitolo 5 della lettera ai Romani. Noi dobbiamo rimanere fermi nella grazia e crescere in questa grazia, come ha detto anche l'Apostolo Pietro. Insegnare cose diverse è un po' come diceva qui Paolo nella lettera, nel libro degli Atti: insegnare cose diverse è tentare Dio e rovesciare i fondamenti della fede cristiana. Domandiamoci onestamente: può essere che il pensiero di Dio sia nient'altro che tu farai, oppure tu non farai? Non c'è nel cuore di Dio che spazio per delle rigide esigenze di certi aspetti
atti della morale. Dio è infinitamente di più, amici e fratelli e sorelle. Dio è già stato detto sopra, è amore. Non è solamente legge, non esprime la sua essenza con una legge, ma Dio è soprattutto amore. Qui è tutto il discorso. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato, ha donato il suo unico figlio Gesù Cristo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Allora io dico a questo punto: Cristo è tutto, Cristo è tutto. La legge non è né la regola della vita per il peccatore che non può osservarla e né la regola della vita per il credente in Cristo. Perché questo? Perché Cristo è tutto. Gesù Cristo è la nostra vita, dice l'apostolo Paolo, e Gesù Cristo è la regola della nostra vita. Quando pensiamo ad un marito, ad una moglie, cristiani che amano il Signore, il marito ha avuto dono da Dio di una compagna che ama, che deve amare, almeno questo dice la parola, proprio perché cristiana, cristiano, è piena di quella qualità che fanno della donna un dono del Signore. Ma domandiamoci: il marito cristiano le è fedele perché la legge dice non commette adulterio? In un certo senso, sì, ma c'è un altro motivo. Perché leggendo solamente che la legge dice non commette adulterio, tutti i mariti dovrebbero essere fedeli. Ma attenzione, attenzione. In un certo senso, sì, ci aiuta il comandamento, perché la legge mi ha mostrato la regola di vita che Dio esige nell'uomo. Ma attenzione, se questa regola bastasse, tutti coloro che conoscono i 10 comandamenti sarebbero dei mariti fedeli. Invece purtroppo non è così. Perché non è così? Perché manca l'energia spirituale conferita non dai nostri impegni, ma dalla grazia. Ripeto, perché manca l'energia spirituale conferita dalla grazia. Perciò il marito cristiano ama sua moglie e per la grazia del Signore le è fedele, perché lo Spirito Santo lo guida non solo a non commettere nessun atto di infedeltà, ma a fuggire da ogni pensiero di adulterio. In questo vediamo che c'è proprio un superamento della legge nella grazia di Cristo, nella sua divina legge, la legge di Cristo. Ebbene, leggere e meditare, non abbiamo il tempo oggi, proprio con timore del Signore, come si dice, sulle ginocchia, quando è detto nella sermone sulla montagna nell'Evangelo di Matteo capitolo 5 dal versetto 27 e 28. In questo passo, come in tutta la divina scuola del Nuovo Testamento, è mostrato che Gesù ha portato un nuovo spirito di rivelazione. Non è detto che gli ebrei avessero distorto la legge dicendo non commettere adulterio, solo che dice qualcosa di infinitamente più profondo ed alto. Matteo 5, versetto 27: voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, è Gesù che parla alla folla, ai discepoli, il sermone sulla montagna, io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. È questo che si deve capire. Sono pienamente convinto che essere nella libertà di Cristo non vuol dire mai dire essere nella licenza, ma che vuol dire proprio essere liberati da un giogo
di legalità che ha delle grandi limitazioni. Per essere posti, come dice Gesù stesso, sotto il giogo di Cristo, prendete su di voi il mio giogo, il quale comporta una vita infinitamente più pura, onesta, diritta, santa di quella comportata dall'osservanza di certe regole. Quando andiamo, per esempio, alla lettera di Giacomo, capitolo 1, versetto 25, leggiamo queste parole. Giacomo, capitolo 1, versetto 25, dice: ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Qui dice di guardare attentamente nella legge perfetta, perché ho detto prima, la legge ci dice che abbiamo la faccia sporca, abbiamo i vestiti sporchi, la legge ci dice che abbiamo affisso un quadro in modo storto, sbagliato, la legge di Dio ci dice che ci sono degli ostacoli e dobbiamo stare attenti. Ancora nel capitolo 2 della legge del servitore Giacomo, al versetto 12, dice: parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. Voglio leggere questo versetto nuovamente. Giacomo 2:12. Parlate ed agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. Ma noi non siamo giudicati dalla legge. La legge ci mette davanti a noi il peccato, ma poi c'è la grazia di Dio che, avendo Gesù Cristo preso i nostri peccati, come abbiamo letto prima, ci libera dalla legge del peccato e della morte. Il versetto 13 di Giacomo 2 dice: perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio. Consideriamo appunto questo riferimento per comprendere tutto quello che sto dicendo. La legge ha detto e dice, se ricordo bene, è il sesto comandamento, dice: non rubare, punto e basta, non rubare. Ma la legge dello spirito in Cristo Gesù, della vita in Cristo Gesù, e la legge della grazia dice, per mezzo dell'apostolo Paolo, capitolo 4 agli Efesini, versetto 28, chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia di che far parte a colui che ha bisogno. Credo che questa spiegazione, questo esempio sia molto chiaro. La legge dice non rubare. La legge dello spirito, della vita in Cristo, ci dice: chi rubava non rubi più. Cerchi e chieda un lavoro, si affatichi a lavorare onestamente. È la grazia del Signore che ci dà la grazia di poterlo fare. Se non si comprende questo principio, non si può comprendere nulla, e si basa la vita cristiana sulla pretesa osservanza di certe regole che finiscono per dare all'uomo l'orgoglio di fare più di quello di essere. E qui è tutto. Ciò che noi siamo è più importante di quello che desideriamo fare e qualche volta facciamo. Dobbiamo essere nella legge dello spirito della vita in Cristo Gesù. La vera Chiesa, i veri credenti, amici e anche fratelli e sorelle, i membri della Chiesa cristiana, secondo come Dio insegna nella sua parola, sono i credenti
nel vero senso del termine, sono credenti, sono cristiani perché di Cristo. Il nome della Chiesa, le regole della Chiesa non hanno niente a che fare con la rigenerazione, con la vita dello Spirito, con la legge di Cristo in noi, che viene adempiuta in noi dall'opera di Cristo. I veri cristiani, nel senso della parola, sono cristiani perché di Cristo, sono cristiani perché rigenerati, non perché un giorno si sono fatti battezzare e forse sono usciti dall'acqua battezzati ma non rigenerati, se non sono stati veramente salvati. Con questo non voglio dire che non si devono battezzare, no, se sono stati veramente rigenerati devono chiedere e devono battezzarsi. Quindi la parola ci dice, e Dio ci insegna nella sua parola, che i veri cristiani sono quelli che sono stati rigenerati, perché nati una seconda volta, non nella carne, ma nello spirito. Cristiani perché Cristo ha tolto e toglie continuamente dal loro cuore l'ostacolo morale che la Bibbia chiama peccato, chiama inimicizia innata contro la volontà di Dio. Cristiani perché trovano il senso della loro esistenza rivolgendosi verso Cristo, la sorgente dalla quale prendono origine. Cristiani perché in Cristo scoprono la loro ragione di essere. Cristiani perché scoprendo Cristo scoprono l'uomo così come Dio lo vede e lo concepisce. Cristiani perché lo Spirito di Dio, che è lo Spirito Santo, sviluppa sempre di più l'immagine di Dio, cioè la rifà, perché a causa del peccato era stata sbiadita, e ancora lo Spirito di Dio opera perché l'uomo naturale assomigli a Gesù Cristo. Cristiani perché appartengono realmente al Signore e si rallegrano della gioia dello Spirito Santo, realizzando di essere chiamati dal Signore non suoi servi ma suoi amici, ai quali fa conoscere tutte le cose del Padre suo. La Chiesa cristiana, nel senso della parola, è composta da veri, veri credenti che vivono una vita nuova, una vita che non segue il piano regolatore della sapienza umana, della filosofia umana, dei pensieri degli uomini, della convenienza umana, della religione umana. È la vita della comunione con Dio, della presenza di Gesù Cristo, della potenza dello Spirito Santo, della luce della parola divinamente ispirata che illumina il cuore, la mente e la via, dove veramente si perdona per amore del Signore. Stiamo attenti a queste cose qui. Stiamo attenti. Se realizziamo tutte le cose che ho appena descritto, veramente riusciamo a perdonare per amore del Signore, dove si ama senza interesse, dove si preferisce patire un danno, un torto, che fare danno o torto, perché siamo capaci anche così, ci diciamo credenti, tu mi hai detto questo, io ti dico questo, tu hai fatto questo, io ti faccio questo, tu non mi telefoni, io non ti telefono, e andiamo avanti così. Se realizziamo tutto quello che ho descritto prima come cristiani, noi siamo dei credenti che impariamo veramente a pregare, non solo per noi stessi, ma anche per i nostri nemici, perché abbiano tanto bene e tanta grazia, tanta luce. E impariamo anche che chi vuole essere il maggiore è l'ultimo a tutti, dove la semplicità di un bambino
dice Gesù stesso, è sublime modello, dove non ci stanchiamo di fare il bene, dove si perdona e non si ricorda più l'offesa ricevuta. Mi rendo conto che sono delle cose pesanti. Dove si dimentica il bene che si è fatto. Io ti ho fatto questo e io ti ho dato questo, io ti ho aiutato e tu adesso non mi riconosci. Sappiamo bene queste cose qua. Dove si dimentica, ripeto, il bene che si è fatto e dove prima di offrire al Signore un qualsiasi servizio, il nostro culto, la nostra lode, si va a rappacificarsi con il fratello, con la sorella, col datore di lavoro, col prestatore d'opera, col familiare, con l'amico, dove seppur si è offesi non si offende, ma come dice l'apostolo Pietro ci si mette nelle mani di colui che giudica giustamente, dove la verità unita all'amore, la giustizia dà per frutto la pace e dove la speranza del cielo vince ogni certezza umana. Là è tale vita, là vi sono i credenti, lì comprendiamo veramente la legge di Dio che ci porta alla legge dello Spirito e che ci libera dalla legge del peccato e dalla legge della morte. Ecco quanto Dio vuole che noi comprendiamo per mezzo della sua parola. Ecco a quale destino è chiamata ogni creatura. Ecco quanto il Signore pone davanti al suo spirito, al tuo spirito, al mio spirito, e che diventa particolarmente solenne a causa della parola di Dio che abbiamo al centro della nostra vita e anche al centro di ciò che noi diciamo. Allora dobbiamo essere pronti, lo dico anche ai fratelli e sorelle, non solo agli amici, pronti a ricevere tutte le luci della tecnica, della scienza umana per poter espletare quanto ci è dovuto nell'ambito della società di cui noi siamo membri. Ma dobbiamo ricordare che solo Gesù Cristo, in Gesù Cristo ci sono quei valori che fanno della tua persona, fanno della mia persona un vero cristiano, quei valori che arricchiscono lo spirito umano della vera ricchezza. E ricordate, amici, che se volete essere veri credenti, arricchitevi al tesoro del Signore per poi donare agli altri uomini. Se volete essere veri cristiani, dovete mettervi in comunione, in relazione con la sorgente della vita che è il Signore Gesù Cristo e trasmettere agli altri per spegnere la loro sete di pace e di bene. Se volete essere dei veri credenti, non prendete, non imparate da chi ha proprio nulla da darvi o da dirvi riguardo ai valori dello Spirito, ma al contrario, come dice la parola, prendete in dono dell'acqua della vita. E così siamo cristiani perché lo Spirito di Dio sviluppa l'immagine di Dio e opera perché l'uomo naturale assomigli sempre al Signore Gesù Cristo. Mi fermo, ho detto tante cose, sono le ore 18:38 e anche qui adesso vi faccio la domanda. C'è qualcuno che ha ascoltato, vuole fare qualche domanda, vuole così riprendere qualche pensiero? Possiamo ancora edificarci, possiamo aiutare qualcuno. Signore, ci aiuti. Il numero di telefono è questo: 011 28 0304. A quelli che mi chiedono l'invio di file scritti per mezzo di posta elettronica, quindi da leggere sul computer,
entro qualche giorno invierò questo file scritto del contenuto di questo studio, perché questo possiamo dire che è un vero studio biblico, e così possiate poi, potete trasmetterlo agli altri e rileggerlo, perché abbiamo letto e sono riportati tanti versetti. Allora, adesso mi fermo, non perché sono stanco, ripeto il numero di telefono se qualcuno vuole telefonare: 011 28 03 04. Ascoltiamo un canto.

Ore 18:44, saluto tutti voi, amici, fratelli e sorelle, ovunque possiate trovarvi in questo momento. Spero di aver ascoltato almeno in parte, non per fare piacere a me, ma per quello che il Signore ha voluto dirci attraverso la lettura della sua parola. Dico solo che la grazia e la benedizione particolare del Signore è necessaria per la vostra vita, sia sopra di voi, ma abbiamo bisogno di comprendere veramente chi siamo senza Dio e cosa siamo per la sua grazia. Per questo adesso passiamo all'ultima parte dell'argomento di oggi: l'uomo, la legge di Dio, la grazia di Dio. E anche sulla grazia c'è da dire tanto, per cui voglio invitarti a essere attento se ti è possibile, perché impariamo ancora tantissime tante cose. È vero che il peccato ci condanna, e è vero che, scusate, il peccato, la legge, il peccato ci condanna, la legge, perché mette in evidenza il nostro peccato e ci condanna, e c'è solo uno che può liberarci dalla legge del peccato che ci condanna e anche della morte, come abbiamo letto, ed è Dio per mezzo dell'opera perfetta del suo figlio Gesù Cristo. Così adesso vogliamo parlare della grazia di Dio, ma prima di parlare della grazia di Dio vorrei parlare del Dio di ogni grazia. Sapete che c'è un versetto che poi leggeremo: il Dio di ogni grazia. Il profeta Isaia invita a cercare il Signore, invita a invocarlo e a convertirsi a Lui. Isaia 55, versetto 6, dice: cercate il Signore. E poi dice ancora: mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Poi c'è un'altra esortazione forte, versetto 7: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. È vero che la legge condanna il peccatore, ma c'è un Dio che ci invita ad andare a Lui, ci invita prima a cercarlo e ci invita anche a convertirsi, perché Lui avrà pietà di chi lo cerca e di chi si converte. Mentre Dio invita, Egli chiama anche all'azione. E anche se il Dio che dobbiamo cercare anche se il Dio che dobbiamo cercare nella nostra vita è l'Onnipotente Dio, è scritto che è l'Altissimo, anche se è l'Onnisciente, anche se è l'Onnipresente, anche se è il Sovrano, anche se è il Dio Santo, il Dio Giusto, Lui è accessibile a tutti. Sapete perché? Perché Lui, questo Dio, con tutte le caratteristiche che ho elencate prima, questo Dio è il Dio di grazia, è il Dio di amore, è il Dio fedele, è il Dio giusto. E tutte queste caratteristiche della sua essenza si manifestano in modo abbondante sulla vita di quelli che lo cercano, di quelli che si avvicinano a lui e di quelli che lo invocano. Le persone
che invece vogliono che Dio si adegui alle loro idee, alle loro, ai loro pensieri. Non sentono di avvicinarsi e di cercare Dio. E così Satana, che è l'ingannatore, che è il nemico di Dio ed anche il nemico giurato di tutti gli uomini, vorrebbe farti credere che Dio giudichi la tua condotta in modo spietato, come ha fatto con, ha voluto fare con Adamo ed Eva. Dice: ma no, lasciata stare, lui non ha detto che non potete mangiare e non morirete. Questo comportamento viene giudicato da Satana, ma Dio è il Dio di grazia, Dio è il Dio clemente, il Dio misericordio, misericordioso, e Satana ti fa credere ogni giorno che Dio, il grande creatore, vuole nasconderti delle realtà della vita alle sue creature, e per questo si presenta ad esse deformando le parole di Dio e anche i propositi di Dio per tutti gli uomini, per tutte le creature di Dio. Questo è il compito di Satana, e noi dobbiamo comprendere queste insidie, queste seduzioni di Satana. Quindi Satana si presenta deformando la parola di Dio e anche i propositi di Dio a nostro riguardo. Forse per tanti motivi, oggi che sei in ascolto, non comprendi tutti gli aspetti della personalità di Dio. E quando parliamo della giustizia di Dio, quando parliamo, come sto facendo adesso, della grazia di Dio, forse non comprendi questi aspetti del suo carattere. Ma devo dirti che queste caratteristiche non solo fanno parte della natura stessa di Dio, ma sono in sé realtà eterne che governano i fatti, gli atti di Dio. Dobbiamo comprendere questo. La grazia di cui sto parlando, la grazia di Dio, è l'essenza della grandezza di Dio, della sua generosità. La grazia è l'essenza del suo modo di agire verso le sue creature. Dico anche questo che ho detto altre volte: il nome di Dio, per esempio, Dio ha parlato, si è presentato con questa caratteristica, con questo attributo: Dio Altissimo, Dio Onnipotente, El Shaddai, cioè colui che porta all'esistenza le cose che non sono, El Shaddai, Dio, il Dio unico, Elohim, colui che è fedele a ciò che ha creato. Poi c'è Dio l'Eterno, Yahweh, l'Io Sono, colui che è il principio e la fine, l'Io Sono. Poi c'è Dio il Signore Adonai, colui che come Signore esprime tutta la sua sovranità e il suo dominio, oltre che onnipotenza, oltre che onniscienza, oltre che onnipresenza, oltre che sovranità. Dio è sinonimo di grazia, è sinonimo di giustizia, è sinonimo di santità, è sinonimo di amore. E tutto questo significa, in modo assoluto, ciò che Dio è più grande dei miei e dei tuoi peccati, cioè è più grande di tutto ciò che mi separa da Lui. Ciò che Dio è si versa in me e su di me, e in mio favore e in tuo favore, e significa che ciò che Egli è, ciò che Egli dispiega, cioè mette in atto, ciò che manifesta, sono inseparabili. Il Dio di grazia, il Dio di grazia, è il Dio che sostiene il mondo, l'universo, e questo avviene per la sua benevolenza. È il Dio che in Gesù Cristo, che lo ha inviato in terra, riscatta
tratta quelli che sono perduti, cioè paga un prezzo mediante l'opera di Gesù Cristo, li riscatta quelli che sono perduti, perché lontani dal suo amore, lontani dalla sua giustizia, e tutto questo per il suo favore, tutto questo per la sua grazia. Noi non meritiamo niente, fu l'amore di Dio a manifestarsi in Gesù Cristo per la sua grazia e non per i nostri meriti. È il Dio che rigenera completamente, e questo è un dono gratuito. Oggi molti religiosi, molti teologi o finti profeti e falsi maestri si lanciano in dibattiti, libri scritti, video contro video, confutazioni, rilancio di opinioni, come se tutto questo servisse all'elaborazione di dottrine complicate. Voglio dire questo oggi, come abbiamo appena letto: è tempo di cercare Dio, è tempo di avvicinarsi a Lui, perché Lui è il Dio di grazia. È tempo di cercare il Dio della parola, il Dio della Bibbia. Se ti avvicini a Dio con la purezza e la disponibilità di un bambino, potrai sperimentare tutto questo. Se lo cerchi perché realmente sai chi sei e cosa sei, se lo cerchi perché realmente sai cosa stai vivendo senza di Lui, tu sarai realmente circondato dalla sua grazia, cioè direttamente circondato dalle sue braccia divine ed eterne. E questo non è tutto, amici e fratelli e sorelle. Se veramente la tua vita appartiene completamente a Dio, nessuna manifestazione di bontà umana uguaglierà la redenzione della tua anima mediante l'opera di Gesù Cristo, suo Figlio. E questo non è che solamente l'inizio, perché c'è tutto un dopo da vivere. Perché una volta che tu appartieni a questo grande Dio di grazia che hai cercato, tu conoscerai sempre di più la sua grazia, cioè le sue benedizioni spirituali ed eterne, i suoi benefici. Tu conoscerai i suoi favori, conoscerai tutti i suoi doni che si riverseranno su di te in modo abbondante come un'onda. Non dovrai fare i cosiddetti salti mortali per acquistarli o per acquisirli, perché sono talmente preziosi che non hai i mezzi e anche risorse per pagarli. Sono talmente costosi che ci possono arrivare solamente dalla grazia di Dio. Sono i doni di Dio. I doni di Dio. Romani capitolo 8, versetto 31. Queste parole le leggo quasi ogni venerdì. È scritto: che diremo dunque riguardo a queste cose? Cosa diremo? Se Dio è per noi, è vero che la legge ci condanna, ma Dio è per noi. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? E ancora l'apostolo Paolo dice: in noi, in Gesù Cristo, abbiamo tutto, tutto pienamente. Colossesi 2:10. Dio in Gesù Cristo, morto e risorto e vivente, vieni a me, vieni a te, ti accetta, ti chiama per nome, ti sceglie, ti purifica, ti consola, ti trasforma, ti riempie del suo amore e della sua stessa grazia. Amico, se tu cerchi il Signore, questo per te significa andare alla sorgente dell'amore, alla sorgente della bontà, alla sorgente della giustizia, alla sorgente della pace, alla sorgente dei meravigliosi benefici spirituali
che diventano anche eterni. Ma per tutto questo, perché tutto questo non sia solamente un bel discorso, occorre che tutto il tuo essere sia consegnato al Signore. Occorre un processo spirituale. I nostri giorni molti religiosi parlano di un percorso spirituale, che può essere anche una buona cosa, ma questo percorso deve diventare un vero processo spirituale, che consiste prima di tutto nell'ascolto di Dio per mezzo della lettura e la meditazione della sua parola. E purtroppo questo manca tanto. Ci sono tanti che si dicono protestanti, evangelici, e ascoltano di più personaggi che scrivono libri. A volte, grazie a Dio, ci sono anche dei buoni libri, ci sono in circolazione dei buoni video. Ascoltate prima il Signore per mezzo della lettura e la meditazione della sua parola. E poi questo processo spirituale consiste nell'ubbidienza alla sua stessa parola, e poi ancora nella ricerca di Dio e nell'attenersi a Lui con un cuore fermo e nell'essere perseveranti in queste cose. Ed è così che è possibile sperimentare ciò che Dio è, sperimentare la sua grazia, sperimentare chi è il Dio di grazia di cui sto parlando da circa 20 minuti. Ed è questo scambio, dare a Dio e avere da Dio, che ti condurrà a conoscerlo veramente, questo Dio. Ed è tutto questo che costituisce la vita eterna, che ha inizio da questa terra al presente. Essa verserà su di te liberamente, abbondantemente, come un fiume, il fiume della vita che non cesserà mai. Ecco cosa è cercare Dio oggi, ecco cosa è la grazia di Dio. E mi piace questa scrittura dell'apostolo Pietro, capitolo 5, versetto 10: ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso e vi renderà fermi e vi fortificherà stabilmente. E poi dice ancora alla fine di questo capitolo: a lui, a questo Dio che fa e farà questo per noi, a lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Il Dio di ogni grazia non è nascosto per gioco, ma desidera essere trovato. Non dobbiamo cercarlo come qualcosa che si è smarrito, ma come una persona che ci attende più che trovarlo noi. È lui che per primo cerca noi, perché vuole offrirci il suo amore, il suo perdono incondizionato, la sua grazia. Cercare Dio, il Dio di grazia, significa mettersi in ascolto, riconoscere il proprio bisogno di questa grazia, perché, ripeto, la legge ci condanna, la grazia ci solleva, la grazia ci porta a Dio per mezzo di Gesù Cristo. È una grazia che ci trasforma, è una grazia che ci fa camminare nella giustizia, in modo che siamo in una via di santificazione. È la grazia che ci porta di gloria in gloria. Come dobbiamo avvicinarsi al Signore? E poi c'è ancora, scusate se non mi fermo, ci sono dei bei versetti che voglio ancora leggere insieme con voi. Vi chiedo scusa se sono troppo lungo. L'apostolo Paolo parla del Vangelo, per stare in tema anche con l'argomento di venerdì scorso, il fondamento del Vangelo.

il messaggio della salvezza per sola fede e non per le opere della legge. Questo annuncio è il centro, il fulcro del suo ministero di Paolo, riassunto nella verità che siamo giustificati gratuitamente dall'amore di Dio per mezzo di Gesù Cristo. I concetti chiave del Vangelo della Grazia nelle lettere dell'Apostolo Paolo sono questi. Vi chiedo ancora un po' di attenzione, lo so che vi ho stancati, lo so, ma ripeto, i concetti del Vangelo della Grazia nelle lettere dell'Apostolo Paolo sono questi: la gratuità, cioè la salvezza è un dono, anche se immeritato. E Paolo scrive, l'ho già letto prima questo versetto, lo rileggo, Seconda Timoteo capitolo 1 versetto 9: egli Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale, in vista di questo Vangelo, io, dice l'Apostolo Paolo, sono stato costituito l'araldo, cioè l'ambasciatore, apostolo e dottore, e anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Ricordiamo sempre che Dio ci ha amati e salvati non per i nostri meriti o per l'osservanza delle regole, ma per la sua pura benevolenza e la grazia di Dio, e la grazia di Dio. E nella lettera ai Galati, in questo testo, Paolo difende con forza. Cosa difende? La grazia, la grazia. Questi Galati avevano iniziato con la fede, con la grazia, e volevano andare avanti con le opere, e Paolo si è molto molto arrabbiato. E in questo testo che sto per leggere, nella lettera ai Galati, ripeto, Paolo difende con forza la grazia con chi pretendeva che i pagani osservassero le prescrizioni della legge mosaica con la circoncisione per essere salvati. Ma noi dobbiamo conoscere la rivelazione della parola di Dio. In Galati 2:16 leggiamo che sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. E poi nella lettera agli Efesini Paolo celebra il disegno di Dio affermando al versetto 8 capitolo 2 della lettera agli Efesini: infatti questa congiunzione esplicativa è meravigliosa. Infatti questa congiunzione esplicativa che si usa principalmente per confermare, giustificare o spiegare un'affermazione che è stata fatta prima. L'Apostolo Paolo sta dicendo che Dio ci ha vivificati in Cristo mentre eravamo morti nei falli e nei peccati, e poi dice: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E questo non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti, tutto questo
fa riferimento

riferimento all'intera affermazione precedente riguardante la salvezza, non solo dal punto di vista della grazia, ma anche della fede. Per essere salvati occorre certamente che gli uomini credano. Tuttavia, perfino la fede fa parte del dono salvifico di Dio e l'uomo non è in grado di esercitarla mediante le proprie forze, mediante le proprie opere. Ma devo anche essere preciso, perché qualcuno dice: ma caro predicatore, hai letto tutti i passi dove è parlato che si è salvato per grazia e non per le opere? C'è anche un passo del servitore Giacomo nella sua lettera che non hai letto. Ora devo leggere anche un versetto, appunto, del servitore che ha scritto la lettera di Giacomo. Si trova scritto nel capitolo 2, versetto 24, dove si legge, è scritto così, che siamo giustificati per opere. Paolo, nel letto Romani, dice che per le opere della legge nessuno sarà giustificato. Qui Giacomo dice: siamo giustificati per opere. Io leggo anche questo passo e spiego anche questo passo. Lo leggo prima, il versetto 2:24 dice: voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Così dice il versetto Giacomo 2:24. Voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere, e non per fede soltanto. E io ho trascritto questo versetto anche così: voi vedete dunque che un uomo è dichiarato giusto davanti a Dio a causa di ciò che lui fa e non solamente a causa di ciò che egli crede. Allora fatemi spiegare per bene questo versetto. Attenzione, devo ripetere con enfasi che ciò non significa che l'uomo, quando ha scritto Giacomo, non significa che l'uomo è giustificato dalla fede più le opere. No, questo versetto significa che l'individuo è giustificato per fede davanti a Dio e per opere davanti agli uomini. Cosa significa? Che Dio giustifica una persona all'istante in cui crede. Quello che dice Giacomo non significa che le opere, le buone opere, ci permettono di ottenere la giustificazione, bensì le buone opere costituiscono la prova che siamo stati giustificati. Ripeto, attenzione, lo voglio ripetere. Quello che dice Giacomo non significa che le buone opere ci permettono di ottenere la giustificazione, bensì le buone opere costituiscono la prova che siamo stati giustificati. Noi dobbiamo cercare e avere il quadro di tutta la rivelazione della parola di Dio. Ed è buono che Giacomo abbia scritto un versetto come questo che voglio rileggere. Voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E tornando alla grazia, anche nella lettera a Tito, capitolo 2, al versetto 11, per esempio, Paolo scrive: infatti, di nuovo questa congiunzione, infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone.
è l'opera di Gesù Cristo che ci giustifica e ci salva, e questa salvezza costituisce un popolo messo a parte per praticare delle opere. Vedete com'è chiara la parola di Dio. E quindi dice ancora Paolo a questo giovane Tito, dice: parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità. Nessuno ti disprezzi quando dici queste cose qui. Allora, la dichiarazione più forte ed emozionante di Paolo su questo tema si trova, come ho già detto, nella lettera ai Galati 2, versetto 21, dove scrive: non annulla la grazia di Dio, tutto quello che viene a nostra conoscenza dalla legge. La legge ci mette, ci mette davanti il peccato, ma non annulla la grazia di Dio. Infatti, se la giustizia derivasse dalla legge, dice Paolo, Cristo sarebbe morto in vano. Se la giustizia derivasse dalla legge, Cristo sarebbe morto in vano. Leggo insieme altri versetti, perché il versetto 21 da solo non dice tutta, non porta tutta la luce che c'è necessaria. Galate capitolo 2, il versetto 21, anzi devo leggere dal versetto 20, così capiamo meglio. Sono stato crocifisso con Cristo. E sapete che questa è una realtà per tutti i credenti, non solo dell'apostolo Paolo. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, cioè nel mio corpo che purtroppo porta i segni della contaminazione nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. E poi dice: io non annullo la grazia, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. È più chiara adesso la lettura, avendo letto i versetti prima e i versetti dopo. Ma perché insistere tanto sulla fede, sulla grazia, sulle opere, la salvezza è per grazia, non la salvezza è per opere, come dicono altri? È perché a molte persone religiose fa comodo avvicinarsi a Dio con qualcosa che loro stesse hanno prodotto, perché così Dio diventa il loro debitore. Io faccio questo, Dio mi deve questo. E il religioso diventa creditore di Dio. L'uomo cerca spesso di guadagnarsi la salvezza per mantenere il controllo della sua vita. Rendere Dio un debitore estingue il senso di totale indipendenza da Lui. Dici: io ho fatto questo, ho fatto qualcosa di buono, le persone lo hanno apprezzato, tu Dio sei mio debitore e così io non devo dipendere da te. E così la fede viene trasformata in uno scambio commerciale anziché in un abbandono fiduciario. Secondo la teologia riformata, basata su passi come Efesini 2:8, dove la salvezza è un dono totalmente gratuito, basato sulla sola grazia ricevuto per fede, secondo la grazia, la teologia affermata, non c'è nessun vanto, poiché l'uomo è salvato per i meriti di Cristo e non c'è nessuna cosa da presentare a Dio come proprio credito. Non ci sono buone azioni, non sono la causa della salvezza le buone azioni, ma naturalmente la conseguenza, il frutto di una fede viva, di una salvezza già ottenuta. È importante mettere tutto questo
in evidenza. Allora mi fermo qui, ho detto tantissime cose, vi chiedo scusa, ho detto che chi desidera avere il file scritto io lo posso inviare solo tramite email, quindi lo potete leggere sul computer, basta telefonare qui in radio e io posso inviarlo, e logico, dovete lasciarmi la vostra email. Quelli che mi hanno lasciato già la email riceveranno questo studio biblico tra qualche giorno. Grazie. Sono le 19:20, tra poco concludo con la preghiera. E visto che sono arrivati altri messaggi dal fratello Dante: Signore benedica tutti fratelli e sorelle che ascoltano questa benedetta parola. Grazie, grazie. E ancora la sorella Eugenia dice: mi dispiace, ho iniziato ad ascoltare solo dalle ore 18:30, perdonami. E allora forse devo avere la vostra email, vi invierò queste cose qui. E poi tanti ancora, anche la sorella Fabiola dice: anch'io sono in ascolto, saluto, grazie per la parola. Altri fratelli e sorelle, grazie. Anche Carlo Barbuzzi ti saluta, mio papà, abbiamo acceso la radio adesso perché ora siamo arrivati a casa. Grazie Giuseppe, grazie Carlo, grazie Gloria. Ore 19:22. Questo studio per me è molto bello, è probabile che ritornerò su questo, e per questo ho in cuore di inviarvi questo scritto, che poi se lo ritenete potete inviarlo ad altri. Mi fermo qua, altrimenti vi stanco. Tempo di ascoltare un mezzo canto, poi concludo con una preghiera. E ringrazio il Signore perché domenica improvvisamente alle ore 21 sono venuto a fare una diretta qui anche per sondare, e ho preso 2-3 telefonate di persone credenti e anche simpatizzanti, ascoltatori, che mi hanno detto che ascoltano la radio da alcuni anni. Questo mi ha fatto tanto piacere, anche perché, come ho detto prima, a Torino purtroppo abbiamo perso potenza diciamo di trasmissione tecnica, non potenza spirituale, grazie a Dio. Pregate per la nostra frequenza a Torino, invito i credenti a pregare per questo. Ma ringrazio anche il fratello Eliseo come collaboratore per il suo impegno lì a Foggia. Tanti hanno la possibilità di ascoltare questi studi. Grazie Eliseo, Dio ti benedica. Così anche il fratello Willy per il suo impegno. Ogni giorno stanno attenti che non si fermi qualcosa, ogni giorno sono preoccupati, verificare i livelli, verificare anche la bontà della ricezione. Ci sono altri fratelli che lavorano dietro a tutto quello che voi ascoltate. Grazie al Signore, il Signore vi benedica. Ascoltiamo un mezzo canto e poi concludo con la preghiera. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Se il Signore mi dà disponibilità, può darsi che, non so, domenica venga di nuovo qui per una trasmissione in diretta, ma non posso promettervi perché ho tante cose anche da fare ancora fuori dal servizio con la radio. Dio vi aiuti e vi benedica.

Signore, ti ringraziamo per questo giorno, ti ringraziamo per la tua grazia che ci porta il perdono dei nostri peccati e, Signore, ci libera dalla condanna della legge, perché noi non potevamo adempiere la tua legge. Grazie per il dono di Gesù Cristo, che l'ha adempiuta per noi e che possiamo vivere per lo Spirito e camminare per lo Spirito. Signore, benedici ogni persona, amico, non credente che hanno ascoltato oggi, ma anche i tanti fratelli e sorelle di cui ho avuto, Signore, comunicazione. Benedicili, e che tutti insieme possiamo vivere questa grazia, la redenzione in Cristo Gesù, per manifestare la luce nelle tenebre di questo mondo. Grazie, grazie per questa parola così santa. Grazie anche per la tua legge, che è buona e santa e che ci rivela che siamo delle persone sbagliate e che abbiamo bisogno, Signore, che l'immagine di Dio e di Cristo venga rifatta dentro di noi. Grazie, perché questo è possibile ed è già avvenuto, ma noi vogliamo guardare ancora a te per essere sempre più trasformati alla sua stessa immagine. Benedici le persone che sono nella difficoltà, che possano comprendere la tua parola, le persone che sono ammalate, che sono sole. Benedici ancora, come ho ricordato, il fratello Eliseo, Willy, per il loro impegno, Signore, e che possiamo ascoltare delle belle testimonianze per delle persone che hanno ricevuto l'Evangelo ascoltando la radio, dove non era possibile arrivarci. Signore, tu sei buono, questa è anche una grazia. Liberici, Signore, dalle persone che sono dei nostri nemici, ci infastidiscono, ci rendono impotenti le frequenze di modulazione, Signore. Tu puoi farci avere questa liberazione e che la tua parola attraverso la radio possa arrivare in tanti, tanti luoghi. Benedici le persone ammalate e sole, e ti chiediamo queste grazie nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

tipo di radice giusta per portare il tipo giusto di frutti. Questo è proprio quello che Giovanni Battista sta dicendo. Sta dicendo che l'albero sbagliato, cioè inutile perché infruttuoso, sarà tagliato, sarà gettato nel fuoco. A questo punto Giovanni Battista inizia a parlare in modo velato del Messia, di Gesù. A differenza di se stesso che battezza con l'acqua, Gesù Cristo battezza oggi con lo Spirito Santo. Battezzerà col fuoco quando verrà la seconda volta. Fuoco significa giudizio e il giudizio deve ancora venire. È ciò di cui si parla nella similitudine del grano raccolto e della pula bruciata. Il riferimento è alla seconda venuta di Cristo. A questo punto ritroviamo Gesù che dalla Galilea si reca al Giordano. Leggiamo i versetti dal 13 al 17. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose: «Sia così ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: «Questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto».

Questo è qualcosa di molto strano. Chiediamoci perché Gesù aveva bisogno di essere battezzato. Non siamo i soli a porci questa domanda. Giovanni stesso è perplesso. Perché Gesù fu battezzato? Ci possono essere molte risposte, ma la più importante è proprio nella risposta di Gesù: poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Gesù si sta identificando completamente con l'umanità. Isaia aveva profetizzato che egli sarebbe stato contato fra i trasgressori, Isaia 53,12. Qui troviamo un re che si identifica con i suoi sudditi. Battesimo significa identificazione, e credo che l'identificazione col mondo era lo scopo primario del battesimo di Gesù. La ragione per cui Gesù si è battezzato non è perché ha voluto lasciarci un esempio, non è uno schema che noi dobbiamo seguire. Cristo era santo, non aveva bisogno di ravvedersi. Io e te ne abbiamo bisogno invece. Egli era santo, innocente, puro, separato dal peccato. Fu battezzato per identificare se stesso completamente con l'umanità.

C'era una seconda ragione per cui Gesù fu battezzato. Lo Spirito Santo venne su di lui per il suo ministero di predicazione. Ogni cosa che Gesù disse e fece fu per il potere dello Spirito Santo. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui, dice Paolo in 2 Corinzi 5:21. C'era peccato su di lui, non in lui. Il mio peccato fu messo su di lui, non in lui. Questa è una distinzione importante, quindi io e te siamo salvati essendo identificati con lui. Egli si identificò con noi col battesimo. E Pietro dice che noi siamo salvati dal battesimo. Prima Pietro 3:21. In che modo? Essendo identificati col Signore Gesù. Essere salvati vuol dire essere in Cristo. Come si può essere in Cristo? Con il battesimo dello Spirito Santo. Col battesimo in acqua noi dichiariamo a tutti che siamo identificati con Cristo. Il battesimo con l'acqua è la nostra testimonianza che siamo stati identificati con Cristo per mezzo del battesimo dello Spirito Santo. Nel momento in cui Gesù uscì dall'acqua vediamo che c'è una manifestazione della Trinità. Lo Spirito di Dio discende sopra di lui come una colomba e il Padre parla dal cielo e dice: «Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto». È l'investitura del re davanti al popolo. Come dicevamo all'inizio del capitolo, qualcuno, Giovanni il Battista, ha preparato la strada al re, ha annunciato il regno ed è stato lo strumento perché questo re si identificasse col suo popolo. Nel prossimo capitolo vedremo l'inizio del ministero che Gesù ebbe su questa terra.

Così possiamo arrivare al capitolo 4. Il tema di questo capitolo è la tentazione di Gesù nel deserto. L'inizio, vedremo poi, del suo ministero pubblico a Capernaum e la chiamata di 4 discepoli presso il Mar di Galilea. Seguiamo lo sviluppo del libro di Matteo. Gesù è sceso dal cielo per nascere e vivere come uno di noi. È cresciuto come qualsiasi altro bambino, tranne il fatto che egli era senza peccato. Al momento del suo battesimo si è identificato con noi ed ora si appresta ad essere tentato per dare risposta a domande ben precise. Il re sarà in grado di affrontare la prova e di vincerla? Per prima cosa leggiamo il versetto 1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Siccome Gesù nel suo battesimo si identificò con il genere umano, le sue esperienze dovrebbero metterci in guardia aspettandoci la tentazione e mostrandoci inoltre la via per uscirne, non solo indenni ma vincitori. Alcuni cristiani sembrano incapaci di rendersi conto che anch'essi saranno tentati. Altri considerano la tentazione come una colpa o una punizione. Ma se lo Spirito Santo sospinse il Signore verso la tentazione, è logico pensare diversamente. Tutto dipende da come essa viene affrontata. Perché Dio dovrebbe riempirci del suo Spirito e della potenza se poi tutto questo dovesse servire unicamente a farci passare il resto della nostra vita in una sorta di contemplazione di ciò che è bello e buono? Ci sono tempeste da affrontare, battaglie da combattere e tentazioni a cui resistere. Non sono cose piacevoli, ma bisogna riconoscerne la loro necessità, la loro utilità. Non c'è quindi da sorprendersi se dopo un passo di consacrazione o una benedizione incomparabile, all'improvviso lo Spirito Santo ci sospinga verso un'occasione di prova. Dio vuole che siamo come il suo Figlio, forti come Lui e come Lui vincitori.

0: La parola tentare ha un duplice significato: incitare o attrarre al male, sedurre. In ognuno di noi c'è qualcosa che ci spinge verso il male, ma questo non era vero per Gesù, come scrive Giovanni 14:30. Viene il principe di questo mondo, egli non può nulla contro di me. E di lui leggiamo in Ebrei 7:26: santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori. Quindi la tentazione di Gesù doveva essere diversa da quella che potrebbe indurre noi a peccare, pertanto molto più forte. Il secondo significato della parola tentare potrebbe essere provare. Come ci dice Giacomo 1:13, Dio non tenta gli uomini al male, anche se ci viene detto che Dio mise alla prova Abramo, Genesi 22:1, il che vuol dire che il Signore stava provando la fede di Abramo. Gesù deve essere messo alla prova. Se ci chiedessimo se avrebbe potuto fallire, la mia risposta è un netto no, perché se questo fosse accaduto, né tu né io avremmo avuto un Salvatore affidabile. Sorge spontanea la domanda se la tentazione di Gesù sia stata effettiva e valida dal momento che egli non avrebbe potuto soccombere. Precisiamo subito che questa tentazione è stata molto più forte di quelle che dobbiamo affrontare noi. Ad esempio, quando si progetta una nuova automobile, si seguono prove accurate per collaudarla e anche ogni diamante puro è controllato per dimostrare che non è falso. Analogamente, il Signore Gesù Cristo è stato messo alla prova per dimostrare che egli era proprio quello che affermava di essere. Così come i costruttori di un ponte provano che esso sia solido e, sottoponendo il ponte a pesanti carichi per dimostrare che non crollerà, per la stessa ragione il Signore Gesù è stato tentato per provare e dimostrare che egli non avrebbe fallito. La sua prova è stata più grande delle nostre, in quanto noi abbiamo dei limiti a quello che possiamo sopportare. Se la tentazione è forte e la pressione aumenta, alla fine io potrei soccombere, e questo vale anche per te. Ma Cristo non fu mai vinto, anche se la pressione era in continuo aumento.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Un'altra caratteristica interessante di questa tentazione risulta dal confronto e dal contrasto con la tentazione di Eva nel giardino di Eden. Leggiamo i versetti dal 2 al 4. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani». Ma egli rispose: «Sta scritto: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio». Egli doveva essere tentato dal diavolo, come Eva. La prima tentazione era di carattere fisico. Eva aveva visto che il frutto era bello da mangiare, Genesi 3:6, e al Signore Gesù venne chiesto di trasformare le pietre in pane. L'Apostolo Giovanni chiama questa tentazione per i credenti la concupiscenza della carne, 1 Giovanni 2, versetti 15 e 16. Notiamo le insinuazioni sottili del diavolo. Per prima cosa, egli dice: «Se sei il figlio di Dio, comanda che queste pietre diventino pane». In altre parole, chiede a Gesù di fare una dimostrazione non in linea con il metodo di Dio. Naturalmente non cerca di far commettere a Gesù un crimine, perché questa non sarebbe stata una tentazione reale, in quanto Gesù aveva una naturale inclinazione a fare il bene, e dal momento che il pane è il sostentamento della vita, trasformare pietre in pani sarebbe stata una cosa buona. E più avanti, nel suo ministero, Gesù sfamò grandi folle con il pane. Tuttavia, il male intrinseco della tentazione di Satana era quello di indurre Gesù ad allontanarsi dalla volontà di Dio per la sua vita. Ma il Signore risponde a questa tentazione con le parole che si trovano in Deuteronomio 8, versetto 3, che Gesù riteneva parola ispirata di Dio. Come dicevamo all'inizio, il Signore Gesù rispose al diavolo usando la spada dello Spirito, come si legge in Efesi 6, 17, ossia attraverso la parola di Dio o la Bibbia, e risponde così per affrontare il nemico di Dio e dell'uomo. Ogni volta la sua risposta era: «Sta scritto». E sarebbe bello se soltanto fossimo un po' più esperti nell'uso della spada dello Spirito. Nel tempo in cui viviamo sarebbe la nostra arma più efficace.

Passiamo alla seconda tentazione. Leggiamo i versetti dal 5 al 7. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra». Gesù gli rispose: «È altresì scritto: non tentare il Signore Dio tuo». Questa è una tentazione spirituale. Ad Eva il frutto era parso desiderabile per diventare sapiente. Per il credente questo viene definito l'orgoglio della vita. La seconda cosa che Satana voleva far fare a Gesù era quella di diventare un capo religioso per mezzo di un grande miracolo, piuttosto che fargli presentare le sue credenziali nel modo voluto da Dio. Il metodo di Satana avrebbe evitato la croce. Il diavolo cita il Salmo 91, versetti 11 e 12, con qualche inesattezza. Infatti dice: «Poiché egli darà ordine ai suoi angeli al tuo riguardo, essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi nessuna pietra». Il diavolo è bravo a citare la Bibbia, ma non è del tutto esatto. Satana ha omesso una frase molto importante dal testo del Salmo 91, e cioè «di proteggerti in tutte le tue vie», che è la parte importante del versetto. Satana stava cercando di fare in modo che Gesù ignorasse il metodo di Dio. Amico, non sempre la volontà di Dio che nella tua o nella mia vita si compia qualcosa di miracoloso. Nella nostra società circola l'idea che noi possiamo forzare Dio a fare qualcosa, che Egli sia al nostro servizio e che a nostro comando possa fare quello che noi desideriamo. Ma non possiamo comportarci in questo modo. Dio è sovrano e noi siamo le sue creature. Egli è il creatore e noi dobbiamo sottometterci alla sua volontà, che a volte può non essere facile. È essenziale riuscire a dire: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Gesù risponde citando Deuteronomio 6, versetto 16: «Non tentare Dio». Cosa significa tentare Dio? Il passo citato da Gesù ci riporta quando gli israeliti tentarono Dio dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?». Questo è tentare Dio, mettere in dubbio la sua presenza e volere una dimostrazione miracolosa, un intervento speciale che ce la provi.

0: La terza prova è psicologica. Leggiamola nei versetti dall'8 all'11. Di nuovo, il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: «Tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori». Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Satana mostra a Gesù i regni del mondo e la loro gloria. Notiamo che questa è una tentazione psicologica. L'uomo brama il potere e anche Eva ebbe la stessa tentazione quando il diavolo le disse: «Sarete come dei con la conoscenza del bene e del male». Genesi 3:5. Molti di noi crollano davanti a questa prova. Un altro problema riguardante questa tentazione è l'offerta da parte del diavolo di tutti i regni del mondo. Come mai egli aveva da offrire i regni di questo mondo? Il Signore Gesù non contesta questa offerta e non gli dice che non può farlo perché non li possiede. Io credo che Satana fosse in grado di offrirli perché li possedeva. E questo fatto ci dà una diversa visione dei problemi di questo nostro universo. Il diavolo ha il controllo di questo mondo e dietro la confusione e il travaglio del mondo c'è sempre Satana. Ricordiamoci chi è veramente il nostro nemico. Egli è un nemico spirituale, vuole diventare Dio. Nella sua risposta Gesù cita ancora Deuteronomio 6, versetto 13 e 10, versetto 20. Ogni volta il Signore risponde con la Bibbia e non c'è dubbio che questo vuol dirci qualcosa. Non ha detto ad esempio: «Io credo che…» oppure «Penso che sia meglio così», ma ha affermato in modo molto chiaro quello che dice la parola di Dio. Per le sue risposte ha usato la parola di Dio e per un credente questo è sufficiente. Nel versetto 11 leggiamo: «Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano». Nel passo parallelo in Luca capitolo 4 verso 13 leggiamo che il diavolo si allontanò per un certo tempo e io penso comunque che lo abbia tentato durante il corso di tutta la sua vita. In modo particolare notiamo la tentazione nel giardino del Getsemani quando Gesù dovette sopportare sofferenze indescrivibili. E qui, quindi, avendo esaminato la terza prova, l'abbiamo descritta come psicologica, penso sia arrivato il momento di fermarci qua. Quindi non mi resta altro che salutarvi. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
4: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: A casa nostra, anni fa, quando i figli erano ancora a casa, è successa una cosa buffa. Me ne stavo in cucina una sera dopo cena a rigovernare, a cucinare un po' per il giorno dopo e a infornare una torta. Godevo proprio così, godevo la mia serata casalinga e facevo fra me e me i piani per il giorno seguente. Mio marito e due ragazzi guardavano la TV un dibattito di 4 o 5 femministe che con grande impegno e a momenti con una certa anche intelligenza discutevano alcuni temi importanti. Io ero andata in sala da pranzo per cercare qualche cosa e mio marito ha commentato: è una bella ironia, noi uomini ce ne stiamo qui spamparacchiati a ascoltare le femministe e mamma sta sfacchinando in cucina. Fate pure, ho risposto, voi vi fate una cultura e a me va bene così. E non era una battuta, a me va proprio bene così. E mi andava bene così anche allora. Certo, non sto tutto il tempo in casa a lucidare i pavimenti, ho molte attività e interessi, ma mi piace tanto anche essere una donna di casa, una moglie, adesso che i figli sono fuori. Faccio la mamma solo sporadicamente, ma mi piace anche fare la nonna quando vengono i nipoti in visita. Mi piace, ho detto, però non è sempre stato così. Anch'io ho avuto le mie lotte da femminista, anch'io mi sono sentita a volte schiava, sfruttata e calpestata. Anch'io ho pensato di inalberare qualche striscione con scritto sopra basta. Finché non ho capito che in fondo il mio atteggiamento dipendeva in gran parte da una questione spirituale, una questione di ascolto della parola di Dio. E se mi ribellavo, in realtà mi ribellavo non alla mia situazione, che non era per niente cattiva, ma mi ribellavo a Dio e quello che Lui ha detto. Se sono una credente e se mi sono sposata, non l'ho fatto solo perché volevo vivere con l'uomo che amo e continuare a vivere la mia vita. È stato per diventare il suo aiuto e per collaborare con Lui al suo sviluppo e al suo successo. Se sono una credente, voglio seguire quello che dice la Bibbia, anche se in maniera molto limitata, non posso considerare i figli come un infortunio sul lavoro o dei pesi. Li devo considerare dei doni di Dio da curare e da aiutare a svilupparsi. Se sono credente e voglio seguire la Bibbia, non posso pensare al mio lavoro di casa come una galera, ma come un modo per servire Dio e per fare ogni cosa per fargli piacere. Infatti, per me, stirare con cura una camicia a mio figlio vuol dire: ti voglio bene e voglio che tu sia ben ripulito e che ti presenti proprio bello. Preparare una torta è per me un mezzo per mostrare amore per chi viene affamato da scuola o da una partita di pallacanestro. Mettere una tovaglietta colorata sul vassoio e sistemare i cibi con buon gusto, senza dimenticare niente per mio marito quando va troppo di fretta e vuole cenare per conto suo. È come dirgli: sono tanto contenta che hai preferito tornare a casa invece che andarti a strangolare con un tramezzino al bar. Grazie per averlo fatto. Ma ripeto, questo atteggiamento è stato il risultato di un lavoro spirituale ed è stata una scelta cosciente e onestamente, un po' sofferta, di sottomettermi non alla mia famiglia, ma a Dio. Però mi ha resa contenta.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 17. La tua parola è verità. Salmo 119, versetto 105. La tua parola è una luce sul mio sentiero. Il messaggio di oggi si intitola Luce e verità. Nei paesi cosiddetti cristiani si stanno rinnegando uno dopo l'altro tutti i principi del vero cristianesimo. L'ispirazione divina della Bibbia, la sua autorità, la morte e la risurrezione di Cristo, l'opera della redenzione, la divinità di Gesù Cristo, tutto è rimesso in discussione. Alcuni, incapaci malgrado tutto di non credere in niente, finiscono per credere alle superstizioni pagane, all'evocazione degli spiriti e alla magia, e rendono culto a degli idoli che essi stessi si sono costruiti. La Bibbia ci descrive in modo preciso l'ultima fase di questa condizione morale. Lo troviamo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 4. Distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Di fronte a questi sconvolgimenti, la Bibbia rimane l'unica sorgente di luce e il vero cristiano la riconosce come tale. E se prima di conoscere questa luce ha vagato a lungo nelle tenebre, dopo è sempre più convinto che soltanto la parola di Dio è luce e verità. Infatti essa prima rischiara il profondo del cuore e porta all'anima la pace di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Poi rischiara il cammino del credente passo dopo passo. Infine rischiara l'avvenire, tanto che il credente ha la certezza di essere per sempre con il Signore. Gesù diceva, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 36, «Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce».

0: invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 16 degli Atti degli Apostoli. Alla fine del capitolo 15 abbiamo visto questa disputa tra Paolo e Barnaba, che erano stati compagni stretti nel primo viaggio missionario. Ma dato che Barnaba insisteva per portare suo nipote Giovanni Marco, che era andato con loro nel primo viaggio ma che poi li aveva lasciati in Panfilia, lo voleva portare anche nel secondo viaggio, ma Paolo non era d'accordo, proprio perché se n'era andato. E così è nata questa discussione, ed è diventata così grande che Barnaba ha preso Marco e se n'è andato a Cipro, mentre Paolo insieme a Sila sono andati in Asia Minore. E così leggiamo dal capitolo 16. Ora egli giunse a Derbe. Derbe era uno dei pochi posti in cui Paolo ha avuto

cosa abbastanza inusuale per il suo ministero. E a Listra, dove Paolo era stato lapidato e ritenuto morto, e l'avevano trascinato fuori dalla città perché pensavano che fosse morto. E qui c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna giudea, credente, ma di padre greco. Ora, questa seconda visita a Listra è avvenuta qualcosa come 5 anni dopo la prima visita, in cui era stato appunto lapidato. Tornando in questo posto dove aveva fondato una chiesa, circa 5 anni dopo, è stato straordinariamente incoraggiante per Paolo vedere che c'era ancora una chiesa in quell'area. Erano andati avanti nel Signore. Gesù disse ai suoi discepoli: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo o permanente». E un elemento molto importante di qualunque ministero è produrre un frutto duraturo. Non è tanto il numero di persone che puoi far emozionare o a cui puoi far accettare Gesù Cristo, ma 5 anni dopo quante di queste camminano ancora con il Signore? Questo è quello che conta davvero. E giunti a Listra trovano questo discepolo, Timoteo, che probabilmente aveva accettato il Signore 5 anni prima, quando Paolo era stato là nel primo viaggio. Ma ora naturalmente, 5 anni dopo, è cresciuto, è maturato. Ed ecco qui un discepolo fedele, sua madre è giudea, suo padre greco, e di cui rendevano buona testimonianza i fratelli di Listra e di Iconio. E Paolo volle che questi andasse con lui. Ora, precedentemente Paolo aveva avuto Marco nel gruppo ed era sempre pronto ad avere questi giovani così pieni di energia ed entusiasmo, ma credo che avesse anche il desiderio di discepolare Timoteo. Credo che il discepolato sia una parte molto importante del ministero. Quando Dio benedice e si usa di una persona particolare nel ministero, io credo che se questa persona è saggia, si debba guardare intorno e pensare alla prossima generazione. Ho un interesse molto forte per i giovani, giovani che hanno capacità fornite loro da Dio e unzione. Amo investire tempo con loro, perché saranno loro a portare avanti l'opera quando non starà più a noi. E mi interessa molto che l'opera di Dio vada avanti. E così Paolo, senza dubbio, chiede a Timoteo di andare con loro, pensando al fatto che lui non ci sarebbe stato per sempre. E così addestra questi giovani per portare avanti l'opera una volta che loro non ci saranno più. E così Timoteo diventa un compagno di Paolo. In 6 delle epistole di Paolo, mentre inizia l'epistola, include Timoteo nei saluti. E Paolo scrive 2 epistole indirizzate a Timoteo. Paolo parla dell'aiuto che Timoteo era per lui e chiede che gli venga mandato in fretta Timoteo per portargli i libri mentre era in prigione. E così si è sviluppata una stretta relazione tra Paolo e Timoteo, tanto che Paolo lo chiama mio figlio nella fede. E così Timoteo era uno dei suoi convertiti, ma è stato anche seguito e ammaestrato da Paolo. Quindi Paolo volle che questi andasse con lui, così presolo con sé lo circoncise, a motivo dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che suo padre era greco. E come essi attraversavano le città, ordinavano loro di osservare le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme. Ora, cosa era stato deciso dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme? Che se tu eri un gentile non era necessario che ti facessi circoncidere per essere salvato. E dunque è interessante che Paolo abbia fatto circoncidere Timoteo

0: proprio quando stavano andando in giro a dire ai gentili: non è necessario che vi facciate circoncidere per essere salvati. Questa era la decisione della Chiesa di Gerusalemme. Allora perché c'è questo paradosso? Perché Paolo ha ritenuto di far circoncidere Timoteo? Io credo che fosse quella meravigliosa adattabilità di Paolo, che non vuole creare una divisione ancora più forte tra giudei e gentili. Perché i giudei sapevano che il padre di Timoteo era greco, e piuttosto che dover combattere con loro, prende questa decisione. E d'altronde che differenza fa? Non è importante. E per rispetto a questi fratelli, va pure avanti e fatti circoncidere. Come Paolo scrive più tardi: infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo con i giudei, per guadagnare i giudei. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge, con coloro che sono sotto la legge, coloro che sono sotto la legge, coloro che sono sotto la legge, coloro che sono per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Mi sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo alcuni. Questa era la filosofia di Paolo. E credo che sia una buona filosofia. E ai Romani scrive: se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Per quanto dipende da voi, vivete in pace. E se salta fuori qualche problema, e non è una cosa così importante, lasciate stare. Invece di farne una questione, invece di crearne un caso, state tranquilli. E questa era la filosofia di Paolo. Lasciate stare per quello che è possibile. Ora, quando si tratta di qualcosa che riguarda la coscienza o la fede, è importante rimanere fermi e prendere posizione. Quando alcuni della Chiesa di Gerusalemme avevano tentato di imporre la legge di Mosè ai gentili, Paolo ha preso posizione. Quando Pietro, là nella chiesa di Antiochia, prima mangiava con i gentili, ma quando sono venuti alcuni da Gerusalemme, allora Pietro si è separato dai gentili e non mangiava più con loro. E questo ha creato confusione nella chiesa di Antiochia. Paolo disse: io gli ho resistito in faccia, perché era da condannare, creando questa divisione, separandosi dai gentili. E così su questioni che riguardano principi e convinzioni, prendi posizione, rimani fermo, ma in questioni non così importanti lascia stare, mantieni la pace fra i fratelli. Credo che questa fosse la filosofia di Paolo e che questo stesse dietro alla circoncisione di Timoteo. Nonostante stessero, ripeto, portando la decisione della Chiesa di Gerusalemme, che i gentili non dovevano farsi circoncidere. Non era necessario osservare la legge per essere salvati. Quindi, dato che sapevano che suo padre era greco, Paolo lo fa passare per questo rito della circoncisione, semplicemente per conservare la pace. E così vanno di città in città e riferiscono alle varie chiese la decisione presa dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme. Le chiese dunque erano fortificate nella fede e crescevano di numero ogni giorno. La chiesa delle origini era una chiesa potente, una chiesa efficace, e come vedremo presto era una chiesa guidata potentemente dallo Spirito Santo. Era lui che guidava le attività della chiesa. E credo che questa è la ragione del successo della Chiesa delle origini. Oh, ma un giorno la Chiesa ha deciso di sostituire l'opera dello Spirito Santo con la sua propria opera. Paolo scrive ai Galati più tardi: oh Galati insensati, chi vi ha ammaliati per non ubbidire alla verità? Avendo cominciato nello Spirito, vorreste finire nella carne? E sono sicuro che se Paolo dovesse scrivere alla Chiesa di oggi, in generale. Scriverebbe la sua epistola alla Chiesa di Gesù Cristo del ventunesimo secolo, dicendo: «O popolo insensato, chi ti ha ammaliato? Chi ti ha ingannato per non ubbidire alla verità? Avendo iniziato nello Spirito la Chiesa, avendo iniziato nello Spirito, pensate davvero di poter finire nella carne? Di poter giungere alla perfezione, alla completezza nella carne? E quando guardiamo alla Chiesa oggi e vediamo tutti questi programmi fatti dall'uomo, tutto questo clamore, questo pubblicizzare le attività in modo carnale, io sono disgustato quando accendo il televisore e quando ascolto la radio, programmi cristiani, questi potenti evangelisti che le escogitano tutte per poter fare in modo che si mandino loro dei soldi. Non credereste a quello che si inventano? Beh, forse è meglio non parlarne affatto. Queste chiese senza i programmi, senza fare tutte queste pressioni, senza tutte queste comodità moderne che abbiamo oggi, queste chiese crescevano ogni giorno come risultato della parola di Dio insegnata e della comunione fraterna. Crescevano di numero ogni giorno. Verso 6. Mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono impediti dallo Spirito Santo di annunziare la parola in Asia. Giunti ai confini della Misia, essi tentavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito Santo non lo permise loro. Così, attraversata la Misia, discesero a Troas. Ora Paolo cerca di andare verso nord, verso l'Asia, ma ogni tentativo che fa è bloccato dallo Spirito Santo. Ora è interessante che è detto che lo Spirito ha impedito loro di andare a predicare la parola in Asia e poi anche in Bitinia. Ma come gli ha parlato lo Spirito Santo? Attraverso quale processo? È interessante che non ci viene detto attraverso quale processo. È stato attraverso una parola di profezia? Sicuramente Paolo in questo è stato accertato che veniva veramente dal Signore questa parola, che era volontà del Signore, perché Paolo era una persona dalla volontà ferrea. Come glielo ha impedito lo Spirito Santo? Noi non lo sappiamo con precisione. Molti credono che lo Spirito ha impedito loro di andare attraverso la malattia di Paolo, che Paolo era semplicemente troppo malato per viaggiare. Ora, vi ricordate quando Paolo scrive ai Galati che era malato quando era con loro? E qui stanno passando per la Galazia. Come vi ho evangelizzato a causa di una infermità della carne, infermità fisica, e voi mi avete mostrato tanto amore per questa mia infermità fisica. Credo che questo ci aiuti a capire il metodo con cui il Signore ha fermato Paolo. È interessante. Come ho già detto, lui era un tipo abbastanza testardo. Voglio dire, era uno difficile da fermare. Quando voleva fare qualcosa, lui partiva e la faceva, senza farsi problemi. Quando ha deciso di tornare a Gerusalemme, non c'era modo di fermarlo. I suoi amici, quando ci fu quella profezia, ti metteranno in prigione a Gerusalemme. I suoi amici hanno iniziato a piangere e a dire: «Oh Paolo, non andare, ti metteranno in prigione!» E lui rispose: «Ehi, che volete fare con queste lacrime? Volete forse dissuadermi? Non capite che non ho paura di essere arrestato? Io sono pronto a morire per Gesù Cristo a Gerusalemme!» Così fratelli come questi non li fermi semplicemente con una pacca sulle spalle, o dicendo: «Secondo me non dovresti andare là». Paolo era un tipo che non si fermava davanti agli ostacoli, e questa è una buona caratteristica, da una parte. Certo, non avrebbe potuto resistere a tutte le difficoltà incontrate nei suoi viaggi se non avesse avuto questo spirito così forte e deciso. Allo stesso tempo, però, i nostri punti forti possono anche diventare punti deboli in certe occasioni. E se questo punto forte non è totalmente sottomesso a Dio, allora può diventare un punto debole nella mia vita. E ciò significa che quando Dio mi vuole guidare, Lui è obbligato ad andarci pesante, perché io non mi voglio fermare. Ed è possibile che Paolo fosse così determinato ad andare in Asia, che Dio ha dovuto fare in modo che fosse così malato da non potersi neanche muovere dal letto. E poi dopo alcuni giorni che era a letto senza potersi muovere, ha detto: «Beh, credo proprio che lo Spirito Santo non voglia che andiamo in Asia». E poi hanno tentato di andare in Bitinia, ma lo Spirito non lo ha permesso loro. E così discesero a Troas. E lì, a Troas, durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva: «Passa in Macedonia e soccorrici». Così Paolo ha questa visione durante la notte. Vede questo macedone che lo supplica di soccorrerli. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia. Notate che qui il verbo è coniugato in prima persona plurale, cercammo. Vi ricordate che Luca è l'autore del libro degli Atti? E questa è la prima volta che parla in prima persona, noi. Quindi non c'è dubbio che è qui a Troas che Luca incontra Paolo. Ed è molto probabile che la ragione per cui Luca incontra Paolo è perché Luca era un medico e Paolo era così malato, quasi sul punto di morire. Questa è una delle possibilità. Ci sono altri che credono che Luca era l'uomo che Paolo ha visto in visione, quello che supplicava: «Vieni in Macedonia e soccorrici». Ad ogni modo, ora Luca inizia a scrivere in prima persona, perché è qui che Luca diventa compagno di viaggio di Paolo. E notate che questo continua nel resto dei versi. Persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. E così Luca si unisce al gruppo a questo punto. Dio guida Paolo attraverso una visione. E questo è uno dei modi in cui Dio può guidare le persone nei loro diversi ministeri. Conosco un uomo, il dottor Edwards, che era presidente di una banca a San José, che ha reso la sua vita a Gesù Cristo e si sentiva davvero chiamato a servire il Signore. E così ha iniziato a fare dei corsi e a studiare. Nonostante fosse il presidente di una banca, ha iniziato a prepararsi per lasciare la banca ed entrare a tempo pieno nel ministero. E mentre si preparava e cercava il Signore, ha ricevuto una notte una visione di un uomo anziano con i capelli bianchi, in piedi dietro ad un aratro, e il campo era arato solo in parte. E questo anziano l'ha chiamato e gli ha detto: «Vieni a Panama e aiutami a raccogliere le anime qui». E così l'ha presa come chiamata da parte di Dio. Ha studiato lo spagnolo e quindi è andato a Panama per portare l'Evangelo ai panamensi. Ha iniziato un'opera molto producente a Panama City e una sera ha ricevuto una chiamata da parte di uno dei dottori dell'ospedale di Panama City, che gli ha detto: «Abbiamo qui un signore anziano che pare non abbia né parenti né amici e sta morendo». E noi abbiamo pensato che poteva essere bello avere un ministro qui per parlargli un po'. Sembra essere delirante. E così il dottor Edwards è andato all'ospedale e quando l'infermiera l'ha portato nella stanza, con grande sorpresa, quell'uomo era l'anziano che lui aveva visto nella sua visione. E quindi si è incuriosito e ha voluto sapere di quest'uomo. E così ha iniziato a fare domande e ha scoperto che quell'uomo era un missionario presbiteriano. Non si sapeva molto di quello che aveva compiuto nel suo ministero là, ma il dottor Edwards è rimasto stupefatto di trovare qui quest'uomo che aveva visto in quella visione a San José, quando si era sentito chiamare ad andare a Panama, e ha capito di essere lì per completare l'opera iniziata da quest'uomo, quest'uomo che aveva dato vita a poche piccole stazioni missionarie sparse per Panama. Così Dio non è limitato nei mezzi che usa. Io non ho mai avuto una visione e non sono mai stato guidato da angeli o visioni o cose simili per entrare nel ministero. La chiamata di Dio per me è stata diversa. Ho solo sentito un forte impulso ad entrare nel ministero. Dio ha semplicemente messo un desiderio profondo nel mio cuore di dedicare la mia vita a Lui. Ho sempre pensato che sarebbe stato eccitante se Dio avesse mandato qualche angelo dal cielo, o mi avesse fatto avere qualche visione straordinaria, o qualche esperienza sconvolgente, in cui Dio si presenta di notte in visione e improvvisamente la stanza si illumina di luci e raggi, e Dio allora dice: «Chuck, voglio te». Niente di tutto questo mi è mai successo. È stato interessante, quando ero alla scuola biblica, ho conosciuto diverse persone che testimoniavano di questo tipo di esperienze, e all'epoca ero sempre estremamente affascinato da queste loro testimonianze. Comunque, solo come qualcosa di interessante da notare, nessuno di questi amici che avevano queste testimonianze così entusiasmanti, nessuno di loro è ancora nel ministero oggi. Io credo che le emozioni siano qualcosa di grandioso. Avere qualche esperienza emotiva forte nella tua relazione con Dio è meraviglioso. E ho avuto diverse esperienze emotive potenti nella mia adorazione a Dio. Ma è molto più importante di un'esperienza emotiva potente, che la mia vita sia fondata sulla parola di Dio e la mia fede sulla parola di Dio. La nostra fede deve essere poggiata su fatti, e la parola di Dio è un fatto su cui la mia fede è fondata. E in questo modo la mia fede non può venir meno, mai, perché la parola di Dio non cambia. Ora, se io poggio la mia fede su qualche esperienza che ho vissuto, allora sì, io sto navigando in acque pericolose, perché potrei avere altre esperienze contrarie, o le esperienze possono scomparire, e le emozioni possono scomparire, ma la parola di Dio rimane. E la mia fede deve essere fondata sulla parola di Dio. Il mio ministero deve essere fondato sulla parola di Dio e non su alcune incredibili esperienze di lettere che compaiono in cielo mentre guardo un tramonto. Così Paolo viene guidato mediante questa visione. Perciò, salpando da Troas, ci dirigemmo a Samotracia e il giorno seguente a Neapolis, e di là a Filippi, che è la prima città di quella parte della Macedonia e una colonia romana. Neapolis era il porto di Filippi, e ci sono voluti loro solo 2 giorni per arrivare a Neapolis, quindi hanno trovato un buon vento. In seguito lo stesso viaggio durerà 5 giorni. Ma ora Dio li sta guidando in Macedonia. Hanno ubbidito alla chiamata, i venti sono con loro, e così arrivano subito in Macedonia. Certe volte, mentre serviamo il Signore, i venti sono dalla nostra parte, le cose vanno bene, lisce. Altre volte, invece, è dura spingere. Sembra che tutto sia difficile. Il vento è contrario. Ma non significa che non sono nella volontà di Dio solo perché ci sono difficoltà. E non devo dire: «Signore, che direzione devo prendere?» e vedere in che direzione soffia il vento, per sapere e per scegliere la direzione giusta. Ora, da Neapolis vanno a Filippi, che naturalmente è una colonia romana. Filippi era una città molto importante. È qui che Bruto è stato sconfitto da Marco Antonio. in quella battaglia drammatica, a Filippi, e restammo in quella città diversi giorni. Così ora si trovano in un ambiente completamente nuovo per loro. Sono in Grecia, in Europa. È diverso dalla cultura asiatica. E rimangono là, in quella città, senza far praticamente nulla. Il giorno di sabato andammo fuori città, lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera, e postici a sedere, parlavamo alle donne che erano là radunate. Ora, il fatto che non c'era una sinagoga a Filippi indica che non c'erano neanche 10 giudei adulti, maschi, in città. Perché dovunque c'erano almeno 10 giudei adulti, maschi, là si formava una sinagoga. Nelle città dove c'erano meno di 10 giudei, e quindi non c'era la sinagoga, allora si incontravano vicino al fiume e facevano le preghiere del sabato vicino al fiume. E così Paolo trova il luogo in cui si incontravano. Va là ed evidentemente non c'era nessun uomo giudeo là, ma solo donne. E così Paolo si siede e parla alle donne che si erano radunate lì per la preghiera. E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, Lidia veniva in realtà dall'Asia, che adorava Dio, stava ad ascoltare, e il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate e rimanete in casa mia», e ci costrinse ad accettare. Notate, Lidia era una commerciante, e non ho dubbi che fosse una donna di successo. Guardate come li ha messi sotto pressione per farli rimanere. «Se mi avete giudicata fedele al Signore». Quindi, se non mi accettate, significa che dite: «No, donna, non ti reputiamo fedele». E così la mette in un modo tale. Era una brava venditrice. Li aveva messi sotto pressione. «Se mi avete giudicata fedele al Signore, allora entrate e rimanete in casa mia». E così ci costrinse ad accettare. Ora, mentre andavamo al luogo della preghiera, ci venne incontro una giovane schiava che aveva uno spirito di divinazione e che, facendo l'indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava dicendo: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza». Ed essa fece questo per molti giorni. Ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: «Io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei». E lo spirito uscì in quell'istante. Ora i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza del mercato, davanti ai magistrati. E presentatili ai pretori, dissero: «Questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano usanze che a noi che siamo romani non è lecito di accettare o di osservare». Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro, e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero frustati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò loro piedi e fissò i loro piedi ai ceppi. Così l'opposizione nasce anche questa volta, ma per altre ragioni. C'era questa giovane, posseduta da uno spirito, e per mezzo di questo spirito faceva l'indovina, e degli uomini ne approfittavano e facevano molti soldi grazie a questa sua abilità di fare l'indovina. A quei tempi la gente aveva molto rispetto per i malati di mente. Si credeva che gli dèi avessero tolto loro la mente e l'avessero sostituita con la mente di questi dèi. E così la gente aveva questa sorta di riverenza verso i malati di mente. E questa giovane posseduta da uno spirito di divinazione era lì che dichiarava apertamente la verità circa Paolo e il suo gruppo. Lei diceva: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza», e stava facendo loro una grande pubblicità. E quello che diceva era vero, ma Paolo non vuole che sia Satana a guidare la sua campagna pubblicitaria. Di nuovo dico che credo che sia pericoloso per la Chiesa cercare di emulare il mondo nelle sue campagne pubblicitarie. Farlo nel modo in cui lo fa il mondo, seguire i modelli del mondo. È indicativo della Chiesa da molte parti che ingaggia dei professionisti per realizzare programmi per la crescita della Chiesa. E ci sono professionisti che vengono e si prendono una percentuale. Per ogni membro che riescono a far aggiungere alla Chiesa, ricevono una percentuale. Ci sono quelli specializzati nel fare crescere i fondi della Chiesa, per far crescere il budget, andando e incontrando tutti i membri e mettendo loro pressione per offrire tanto al mese, perché si impegnino in questo. E poi metti tutto in un programma del computer, che ti avverte se un mese si raccolgono meno soldi, perché qualcuno non ha rispettato il suo impegno. E così inizi a spedire lettere: «Manca la tua quota, fratello. La Chiesa dipende dalla tua promessa, dal tuo impegno nel versare questi soldi. E la nostra spesa viene calcolata considerando l'impegno di tutti. E così ci metti in difficoltà, fratello, se non versi la tua quota». In questo modo si seguono i modelli del mondo. Paolo non voleva avere niente a che fare con la pubblicità che gli veniva da questo strumento. Così comanda lo spirito di uscire da lei. Era rattristato da questa esperienza. Era qualcosa di pesante. E così questi uomini che guadagnavano con questa ragazza, quando questa viene liberata, si arrabbiano. Non è terribile che l'uomo possa essere così mercenario, così meschino? Si arrabbiano perché questa giovane è stata liberata da questa esperienza terribile di essere posseduta da uno spirito maligno. Ad ogni modo, Paolo è in prigione. È stato gettato nella parte più interna della prigione, con i piedi legati ai ceppi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio, e i prigionieri li udivano. Immagino che non fossero tutti così contenti che stavano cantando a mezzanotte, e probabilmente si chiedevano: ma che razza di matti mettono in questa prigione? Eppure che testimonianza per questi uomini. Sono stati picchiati, battuti con molti colpi. E non dice niente sul fatto che poi le loro ferite sono state lavate e pulite, ma li hanno buttati direttamente in prigione, nella prigione più profonda, legati nei ceppi. E invece che «Oh, che disgrazia! Sei in un posto sconosciuto, una cultura diversa, lontano da casa, non sai quale sarà il tuo futuro, è mezzanotte, l'ora più buia». E invece eccoli qui che lodano il Signore, cantano e pregano insieme. Improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse, e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Il carceriere, destatosi e viste le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti, perché se i prigionieri fuggivano, il carceriere era ritenuto responsabile della fuga e veniva messo a morte. E il carceriere pensava che tutti i prigionieri fossero fuggiti e stava per uccidersi. Ma Paolo gridò ad alta voce: «Non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui». E chiesto un lume, egli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, cosa devo fare per essere salvato?» Sapete, io credo che il Signore abbia permesso che Paolo e Sila andassero in prigione solo per raggiungere quest'uomo. E quando sarai in cielo dirai: «Pensi che sia stato giusto, Paolo, che Dio ha permesso che tu fossi battuto in quel modo e fossi gettato in prigione solo perché quel carceriere fosse salvato? Pensi che Dio sia stato giusto con te facendoti questo?» E lì c'è quest'uomo e la sua famiglia, perché tutti sono stati salvati. E Paolo: «Ehi, l'ho fatto volentieri, per avere eternamente questo fratello qui con me, nel regno». E credo veramente che Dio voleva raggiungere questo carceriere, e questo è il motivo per cui ha permesso che Paolo andasse in prigione. «Che devo fare per essere salvato?» E Paolo risponde: «Vai sempre in chiesa, paga la decima». Ed essi dissero: «Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua». Vuoi dire che è tutto qui? Sì, è tutto qui. Credere nel Signore Gesù Cristo. Dio l'ha fatta molto semplice. Dio l'ha resa molto semplice per noi. Non c'è più nessuna scusa per non essere salvati. Ora Paolo aggiunge: «e la casa tua». E ci sono molti che prendono questa come una promessa della Scrittura e dichiarano la salvezza della loro famiglia, perché Paolo ha aggiunto questo: «e la casa tua». Io non credo che questo sia un fondamento scritturale abbastanza solido per stabilire una dottrina. Io credo che Paolo possa avere pronunciato qui una parola di profezia. Ci sono indicazioni che neanche la famiglia di Paolo fosse tutta salvata. Io credo che dobbiamo pregare e credere con tutto il cuore per la salvezza della nostra famiglia, certo, e vi incoraggio fortemente a continuare a pregare per quelli che amate, i vostri parenti, e a confidare nel Signore per la loro salvezza. Ma non credo che possiamo usare questo passo come base scritturale per reclamare la loro salvezza, come fanno alcuni. Perché poi continua dicendo: «Poi essi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa». Hanno testimoniato non solo a lui, ma anche alla sua famiglia. Ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe, e lui e tutti i suoi furono subito battezzati. Così tutta la sua famiglia è stata battezzata. Verso 34. Condottili quindi in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia di aver creduto in Dio. E così c'è stata la salvezza di tutta la sua casa, perché tutti hanno creduto e tutti sono stati battezzati. Fattosi giorno, i pretori mandarono i littori a dire al carceriere: «Lascia liberi quegli uomini». E il carceriere riferì a Paolo queste parole: «I pretori hanno mandato a dire che siate lasciati liberi, quindi uscite e andate in pace». E qui viene fuori la testardaggine di Paolo. E io sono con Paolo. «Ok, Paolo, vai avanti in questo caso. Questo è quello che avrei fatto anch'io nelle stesse circostanze». Ma Paolo disse loro: «Dopo averci pubblicamente battuti, senza essere stati condannati in giudizio, noi che siamo cittadini romani, ci hanno gettati in prigione e ora ci fanno uscire di nascosto? No, davvero, vengano loro stessi a condurci fuori». I littori riferirono queste parole ai pretori, ed essi, quando udirono che erano cittadini romani, ebbero paura. Quello che avevano fatto a Paolo era qualcosa di completamente illegale da fare ad un cittadino romano. Ora, questa era una colonia romana, e loro si vantavano di essere una colonia romana, di seguire il sistema giudiziario romano. E se si fosse saputo a Roma che avevano battuto dei cittadini romani e li avevano gettati in prigione senza alcuna accusa, senza alcun processo, questi uomini potevano essere immediatamente rimossi dall'incarico, dalla loro posizione di autorità. E così rimasero davvero spaventati. E Paolo li fa sentire come voleva che si sentissero. Or essi vennero, e li pregarono di scusarli, e condottili fuori, chiesero loro di lasciare la città. Allora essi, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia, e visti i fratelli li consolarono. Poi partirono. Ora, una chiesa bella e forte è fondata a Filippi. E più tardi, quando Paolo è in prigione a Roma, scrive alla chiesa di Filippi. Leggete l'epistola ai Filippesi. Queste sono le persone che sono cresciute da quest'opera che Paolo ha fondato a Filippi. È molto interessante. Leggete l'epistola ai Filippesi. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi a questo speciale momento in cui possiamo dedicarci allo studio della parola di Dio, anche se si tratta soltanto di pochi minuti. Spero però, nonostante la brevità del tempo, che questi siano momenti vitali per la vita sia mia che tua. Senz'altro ricorderete che stiamo studiando il Vangelo di Matteo e prima di andare avanti vorrei fare un breve riassunto. Faccio quindi un passo indietro, richiamando alla nostra memoria che il Signore Gesù annunciò la legge del suo regno nel suo sermone sulla montagna, poi dimostrò di avere la potenza, la dinamica, per poter rendere valida quella legge, dopodiché inviò in missione i suoi discepoli che portavano il suo messaggio, l'Evangelo. Il messaggio tuttavia aveva incontrato un netto rifiuto. Israele aveva respinto il suo re, perciò Gesù aveva espresso il suo giudizio contro le città dove aveva compiuto i miracoli più potenti e contro i capi religiosi. Quando i farisei e gli scribi gli avevano chiesto un segno, Gesù aveva risposto che non avrebbe dato alcun segno eccetto quello di Giona. Quello di Giona era un segno di resurrezione. Infatti, come Giona era stato liberato dal ventre del grosso pesce, così Gesù sarebbe risorto dal ventre della terra dopo 3 giorni. Ma soprattutto Gesù aveva fatto il suo personale invito all'individuo, dicendo: «Venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati, e io vi darò riposo». A questo punto però sorge una domanda: che cosa accadrà al regno dei cieli? Sembra evidente che Gesù non abbia stabilito qui sulla terra il suo regno durante la sua prima venuta. Ma allora, che cosa è accaduto al regno dei cieli durante l'intervallo fra la sua prima venuta e la gloria che manifesterà Gesù quando tornerà di nuovo la seconda volta? Ebbene, nel discorso delle parabole misteriose, il Signore ci espone le condizioni del regno dei cieli qui sulla terra durante questo intervallo, servendosi appunto di queste diverse parabole che noi chiamiamo misteriose, perché nella parola di Dio un mistero è qualcosa di nascosto, di segreto, per un certo periodo, che poi in seguito verrà rivelato. Anche la Chiesa era un mistero, poiché non fu rivelata nell'Antico Testamento, ma lo fu soltanto dopo la morte e dopo la resurrezione di Cristo. In effetti, la Chiesa non poté formarsi finché Cristo non morì e risuscitò. È quindi importante notare che il Regno dei Cieli non è sinonimo di Chiesa, né la Chiesa è sinonimo di Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli oggi è tutto ciò che riguarda il cristianesimo. Ovviamente la Chiesa si trova entro il cristianesimo, ma ne costituisce soltanto una parte. Queste parabole misteriose ci mostrano dunque ciò che sarà del regno dopo che esso, il regno, è stato offerto e rifiutato da Israele. E queste parabole ci rivelano anche ciò che avverrà fra il periodo del rifiuto di Cristo e l'epoca in cui egli tornerà sulla terra come re. Con queste parabole il Signore vuole comprendere l'intero periodo fra il rifiuto di Israele e il suo ritorno sulla terra per stabilire il suo regno. E questa è una parte del Vangelo di Matteo che ritengo di estrema importanza. Iniziando questo capitolo, notiamo che anche le azioni stesse di Gesù hanno estrema importanza. Se disponete di una Bibbia, potete aprirla e leggere insieme a me al capitolo 13 di Matteo, i versetti 1 e 2. In quel giorno, Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare e molta gente si riunì intorno a lui, tanto che egli, salito in una barca, vi sedette e tutta la moltitudine, tutta la gente, stava sulla riva. Notate il simbolismo di queste parole, dice il dottor McGee. Quello stesso giorno Gesù uscì dalla casa. La casa non è nient'altro che la casa di Israele e si sedette sulla riva del mare. Il mare rappresenta le nazioni gentili, cioè i pagani, un simbolismo usato spesso nelle sacre scritture. Il Signore dunque sta lasciando la nazione di Israele per rivolgersi al mondo e sta per annunciare ciò che avverrà nel mondo, finché egli non tornerà come re. Come vedete, queste azioni denotano un cambiamento notevole nel suo atteggiamento. Dunque, una grande moltitudine si è radunata per ascoltarlo, ed egli Gesù sale in barca e comincia a parlare alla folla che è rimasta sulla spiaggia. Nonostante in questo capitolo Gesù racconti diverse parabole, ne interpreterà soltanto due, la parabola del seminatore e la parabola del grano e le zizzanie. La sua interpretazione ci servirà da guida al simbolismo nelle altre parabole. Per esempio, in questa parabola del seminatore gli uccelli rappresentano Satana, perciò quando Gesù si servirà di nuovo del simbolo degli uccelli, potremo essere certi che non rappresentano qualcosa di buono. La parabola del seminatore è la prima delle parabole misteriose e può essere considerata la capostipite di tutte. Io ora vorrei anticiparvi l'interpretazione che ha dato Gesù riguardo il seminatore. Più avanti, infatti, ci dirà che il seminatore è il figlio dell'uomo, cioè egli stesso, e che il seme rappresenta la parola di Dio. Ma leggiamo insieme, cominciando dal versetto 3. Gesù insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: «Ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e la mangiarono, e un'altra cadde nei luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo, ma alzatosi il sole, fu riarsa, e dato che non aveva radice, si seccò. E un'altra parte cadde sulle spine, e le spine crebbero e l'affogarono, e un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando qual 100, qual 60, qual 30 per uno». Questi versetti li ho letto nel Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetti 3 a 8. La figura del seminatore era molto comune in Palestina, perciò il Signore si serve di questa immagine familiare a quelle persone. Naturalmente, mentre al giorno d'oggi usiamo le macchine per seminare, a quei tempi la semina veniva fatta a mano, quindi un sistema completamente diverso. Come ho già detto, il seminatore rappresenta il Signore Gesù. Lo apprendiamo dalla parabola del grano e le zizzanie al versetto 37 nella spiegazione che Gesù fa. Il Signore Gesù è colui che semina, e io penso che sia ciò che fa anche al giorno d'oggi nel nostro mondo. Gesù è il re, ma ha riposto momentaneamente il suo mantello regale per compiere oggi il lavoro, diciamo, del contadino, del seminatore. Egli sta seminando il seme della sua parola pur rimanendo il re. Il seme, come apprenderemo al versetto 19 di questo capitolo, rappresenta la parola di Dio, mentre il campo simboleggia il mondo. Notate che il campo è il mondo, non è la Chiesa, perciò stiamo parlando di una situazione mondiale. Penso che l'immagine più corretta sia questa: la Chiesa è nel mondo, mentre fuori della Chiesa ci sono moltitudini di persone che non hanno ancora ricevuto il Cristo. La parola di Cristo è data a tutti, indistintamente, soltanto che alcuni l'accettano e altri invece no. E il nostro compito come credenti è quello di seminare il seme, benché non tutti vogliano riceverlo. Il Signore Gesù sta dunque portando avanti questo grande programma di seminagione nel mondo. A me, giusto per fare un esempio, ha assegnato un angoletto in cui lavorare, anche per quanto riguarda la mia capacità di seminare la sua parola. Vorrei essere più specifico. Questo è proprio il tempo per seminare il Vangelo. E il nostro compito principale come credenti, quello di diffondere la parola di Dio. Devo dire che quando ricevo una lettera da qualcuno che ha ascoltato una mia trasmissione radiofonica, ne sono davvero soddisfatto, davvero contento. Pensate che alcuni, e forse anche voi, alcuni seguono le trasmissioni per un anno o due, e soltanto dopo un periodo tanto lungo, alla fine questo seme germoglia e porta frutto. Il mio compito dunque, mentre sono ancora in questo mondo, è quello di seminare il seme, e questo è anche il compito tuo, naturalmente se sei credente, se ti sei convertito a Cristo, altrimenti non potrai seminare assolutamente il seme dell'Evangelo. Ora, notiamo la seconda parabola di Gesù, dove possono cadere i semi. Scusate, mi sono sbagliato. Notiamo, secondo questa parabola di Gesù, dove possono cadere i semi. Delle volte tutti si possono impaperare, quindi anche io. Gesù ci parla di quattro tipi di terreno, tre dei quali non permettono ai semi di crescere, anzi, vi muoiono. Come potete notare, il problema non sta nel seme, bensì nel terreno. Ora guardiamo insieme l'interpretazione del Signore riguardo i tipi di terreno su cui cade il seme. Il versetto 4 di questo capitolo ci dice che alcuni semi cadono lungo la strada e gli uccelli vengono a mangiarli. Al versetto 19 vediamo come spiega ai discepoli il significato di questa immagine. Tutte le volte, dice Gesù, che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel suo cuore. Questi è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. Ma io spero sinceramente che tu intenda la parola di Dio e la accolga nel tuo cuore. E con questa speranza devo concludere, perché ormai il nostro tempo è terminato. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Leggiamo oggi nella seconda epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 3, verso 12. A quei tali noi ordiniamo e li esortiamo nel Signor Gesù Cristo che mangino il loro proprio pane quietamente lavorando. Ascoltiamo un breve stacco musicale.

le più elevate e sublimi. Qui sono contenuti l'essenza e il fine ultimo della nostra fede. E il Signore diriga i vostri cuori all'amor di Dio. Non può esservi un augurio più grande di questo, che il Signore, mediante il suo Santo Spirito, diriga i nostri cuori a contemplare la grandezza e la profondità del suo amore, il quale lo ha spinto a dare il suo unico figlio, il prediletto, per salvare gli uomini ribelli e ingrati. Contemplando questo amore così grande riversato su noi, impareremo a nostra volta ad amare prima il Signore, poi il nostro prossimo e perfino i nostri nemici. Dunque, dirigere il cuore verso l'amore di Dio significa anche imparare ad amare. Di conseguenza, significa anche vivere in Dio, poiché chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 4, verso 16. E alla paziente aspettazione di Cristo. Ecco la seconda sublime attitudine annunciata dal nostro verso. Il cristiano non ha speranze più grandi che quella di vedere apparire Cristo tra le nuvole. Nel cammino quotidiano, il credente avrà sempre nel cuore questa gioiosa speranza. E mentre non dovrà trascurare i suoi doveri e i suoi impegni terreni, dovrà tuttavia avere i fianchi cinti e le lampade accese, pronto ad aprire al suo Signore, non appena giungerà e picchierà. La paziente aspettazione è un'attesa che richiede pazienza, ma pure un'attesa viva ed infonde coraggio, perché il giorno in cui Cristo ritornerà è il glorioso traguardo finale al quale la Chiesa, nella sua marcia verso il cielo e nella lotta contro il male, guarda costantemente. E lo Spirito e la Sposa dicono: vieni. Amen. Vieni, Signor Gesù.

0: Ehi, hey, Ibrahim, fa presto, il re ti sta aspettando. Non perdere tempo, il re non vede l'ora di arredare il suo palazzo con la tua bella roba.
1: È proprio vero, fratello. Il riso abbonda sulla bocca degli stolti.
2: Ehi, hey, Ibrahim, se vai al mercato, cerca di non diventare troppo ricco.
3: Assar, forza, passami la palla. Tu, giochiamo. Che cosa stai aspettando? Tira la palla, avanti.
4: Voi due, giocate da un'altra parte, capito?

0: Ma dico, siete pazzi? È impossibile, assurdo! Sono io, Erode, il re di Israele. E ogni regno che si rispetti ha un solo re, uno soltanto.
1: Eppure gli astri parlano chiaro.
0: Ma voi sapete leggere quello che dicono gli astri?
1: In Oriente è apparsa una stella mai vista prima. Era attesa da tempo, una luce nuova.
0: E che cosa vi dice questa stella?
2: Ciò che è scritto nei nostri libri. In questi giorni sta per nascere un re. E nascerà qui, dove ci ha guidato la stella.
0: Perché nessuno mi ha detto di questa stella? Dov'è il mio astronomo? Guardate che meraviglia questi datteri, sono dolcissimi. Vi prego, assaggiateli e gustatene a volontà. Dove andrete adesso?
1: A cercare il re bambino, naturalmente.
0: Naturalmente. Quando l'avrete trovato, tornate da me e ditemi dove si trova, così anch'io potrò andare a conoscerlo.
3: Torneremo a dirti dov'è la sua casa.

0: Avete tradito Erode.
1: Ma cosa gli avremmo nascosto?
0: Eravate a conoscenza della nascita di un nuovo re qui in Giudea, sì o no?
1: Sì, lo eravamo.
2: Dunque, voi sapevate già tutto?
3: Certo che sapevamo, Giasone.
1: Sapevamo tutto, come tutti coloro che conoscono le sacre scritture.
4: Israele attende da secoli un re, un messia, un liberatore. Da secoli, secoli e secoli.
2: E allora?
1: Ebbene, sì, ci sarà un nuovo re.
0: È la verità. Vedi, Erode, è scritto qui.
2: Leggi. Leggi che cosa c'è scritto.
0: E da te, Betlemme di Efrata, uscirà colui che deve regnare in Israele. Estenderà il suo potere fino agli estremi limiti del paese.
2: E chi ha scritto questa cosa?
5: Il profeta Michea.
2: Ma no, questa è una cosa detta troppo tempo fa.
1: Tantissimo tempo fa.
2: E c'è da crederci?
5: Erode, il popolo di Israele aspetta da tanto tempo la venuta di un nuovo re. Aspetta il suo liberatore. Ora questo momento è arrivato.
2: Ma da che mondo in mondo i re non nascono così? I re sono figli dei re. E qui di re ci sono soltanto io.

0: brutto asinaccio della manovra. A renderti utile ogni tanto, invece di pensare sempre a mangiare. Se lo lasci da solo, è capace di mangiarsi un pagliaio in pochi minuti. Non esagerare con le carezze, Giuseppe. È un asino già abbastanza viziato.
1: Thank you.

0: Che cosa succede?
1: Io non riesco a vedere, Esther. C'è gente che sta venendo qui.

0: È olio di mirra. Questa sostanza rara e preziosa protegge dalle malattie. Nel mio paese la usano solo i re.
1: Abbiamo seguito la stella e siamo qui per adorare il nuovo re del mondo. A questo re io ho portato in dono l'oro, segno di potenza e di eternità.
2: A questo re io ho portato in dono l'incenso che brucia nei templi, profumo della preghiera degli uomini a Dio.

0: Tu sai cosa bisogna fare.
1: Sta tranquillo, Erode. Sappiamo cosa fare per trovarli.
0: Mi raccomando, non solo a Betlemme, ma in tutto il territorio.
1: Sarà fatto. Nessun bambino riuscirà a salvarsi, Erode.
0: Non c'è altro da fare. Ora va.

0: Giuseppe. Giuseppe.
1: Sei di nuovo tu.
0: Alzati, Giuseppe. Prendi il bambino e Maria e fuggi in Egitto. Erode vuole uccidere il bambino.
1: Ma...
0: Fuggi, Giuseppe. Presto.
1: Maria, Maria, svegliati.
2: Giuseppe, cosa è successo?
1: L'angelo del Signore ci ha visitato.
2: E cosa ti ha detto?
1: Re Erode ci minaccia, vuole uccidere il bambino.
2: Erode? Ma perché?
1: Dobbiamo andare via di qui.
2: Torniamo a Nazareth?
1: No, andremo in Egitto.
2: Così lontano? Quando andremo a Gerusalemme? Per portare il bambino al Tempio per la presentazione.
1: Prima andremo a Gerusalemme, ci nasconderà la folla. Poi partiremo per Menfi.

0: mi saresti di grande aiuto.
1: Che? Quel fannullone ti darebbe soltanto dei fastidi. È buono solo a ragliare. Ma se vuoi puoi anche portarlo con te. A me non serve.
0: Ti ringrazio. Quando ripasserò di qui ti ripagherò.
1: Ma dove state andando?
0: A Menfi.
1: Ci sono stato. Devi andare a sud di Betlemme, superare il deserto e costeggiare il mare prima di arrivare in quella città. Sei sicuro di riuscire a farcela da solo?
0: Il tuo asino mi sarà di grande aiuto.
1: Prendi con te anche questo capretto.
0: No, non posso.
1: Guarda quante altre cose ci sono qui, Giuseppe. Delle coperte per riscaldarti, una stuoia per far riposare la tua sposa e il tuo bambino e una gallina per le uova.
0: Non posso portare con me tutte queste cose.
1: Pensaci bene, il bambino è nato da pochi giorni e la tua sposa ancora non è in condizioni di viaggiare. Aspetta ancora qualche giorno.
0: Non posso.
1: Perché?
0: È la volontà di Dio.

0: Cosa volete fare? No! No! Il mio bambino! No! No!
1: Che aveva udito il profeta Geremia da Betlemme. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché è stata tolta loro la vita.

0: Mi chiamo Simeone e aspetto questo momento da tanto, tanto tempo. Posso tenere in braccio il tuo bambino?
1: Perché ci temevi tanto, Simeone?
0: Me lo ha detto lo Spirito Santo che non avrei veduto la morte prima di aver visto la gloria del Signore. Ora, o Signore, lascia pure andare in pace il tuo servo. Secondo la tua parola, i miei occhi hanno visto la tua salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo d'Israele.
2: Sia gloria a te, o mio Signore, salvezza del popolo di Israele.
3: Gloria a te, mio Signore.
4: Giuseppe, hai sentito?
1: Si è fatto tardi. Dobbiamo partire subito.

0: Sto cercando la casa di Ezra.
1: Mi dispiace, non è qui che devi cercarla. Noi non siamo ebrei. Va da quella parte. Le case degli ebrei sono laggiù.
0: Sai indicarmi la casa di Ezra il fabbro?
2: Non lo conosco. Vivo qui da poco tempo.
3: Giuseppe, non preoccuparti. Vedrai, presto troveremo la famiglia di Ezra.
0: Conosci la casa di Ezra il fabbro?
3: È quella.
4: Perché stai cercando Ezra?
0: Sono Giuseppe di Nazareth. Ospitò i miei durante la carestia.
4: Sono io, Ezra. Benvenuto nella mia casa, Giuseppe. La tua giovane sposa è affaticata. Mi avete fatta di strada per arrivare fin qui. Cos'è successo?
0: A Betlemme c'era qualcuno che voleva uccidere il bambino.
2: Il bambino?
0: È una lunga storia.
4: Ora la tua famiglia è al sicuro, Giuseppe. La mia casa sarà anche la tua casa.

Gesù è nato annunciato dai profeti, atteso dalle genti. Eppure vi fu chi, appena nacque, tentò di ucciderlo. Chi era quest'uomo crudele? Era Erode, il re della Palestina, soprannominato il Grande. Erode regnava su un territorio che gli era stato consegnato dai Romani affinché ne dominasse le popolazioni e ne garantisse la sottomissione all'impero. Erode ricevette dal padre un nome greco che significa discendente da una stirpe di eroi. Eccellente cavaliere, ottimo arciere, uomo d'azione e astuto politico. Fu lui a far ricostruire il grande tempio di Gerusalemme e le imponenti fortezze del Macheronte, dove morì Giovanni il Battista, di Masada e dell'Erodio. A causa anche della sua crudeltà, aveva molti nemici e viveva nella paura di perdere il trono. Morì a 70 anni, devastato dalla pazzia, pochi anni dopo la nascita di Gesù. Fu questa la fine di un tiranno al quale i Vangeli attribuiscono la responsabilità dell'uccisione di tutti i bambini maschi al di sotto dei 2 anni nati nel territorio di Betlemme. Temeva che in quel villaggio davvero fosse nato un messia, un re che avrebbe potuto prendergli il trono. Betlemme è un villaggio adagiato su una piccola collina a circa 7 km a sud di Gerusalemme, nel territorio della Giudea, la regione meridionale della Palestina, situata tra la Samaria e il deserto del Negev. La regione è aspra e rocciosa, fatta di colline e di montagne, ai margini della steppa desertica, con un tipo di vegetazione adatta al pascolo. Per questo motivo è stata, sempre, popolata da pastori e da agricoltori. Tra i territori meridionali dell'impero, la Giudea, la Samaria e la Galilea sono le 3 regioni della Palestina che, al tempo in cui nacque Gesù, costituivano i territori del regno di Re Erode il Grande. Nell'anno 754 dalla fondazione di Roma, questi territori erano sottomessi all'autorità dell'impero di Roma, insieme a gran parte dei territori dell'attuale Europa e di quelli stanziati su tutte le coste del Mediterraneo. Un bambino nato quell'anno a Betlemme, Gesù, avrebbe presto recato a questo immenso impero un annuncio che lo avrebbe scosso nelle sue più profonde fondamenta.

0: Giuseppe. Giuseppe. Svegliati, Giuseppe. Erode è morto.
1: Erode? Ma...
0: Ora prendi con te il bambino e sua madre e torna nella tua terra.
1: Un momento, aspetta!

0: Gesù, sai come si chiama il villaggio davanti a noi?
1: Sì, lo so, il villaggio di Nazareth.
2: Ehi, Giuseppe!
0: Vieni, la tua cassa è pronta, l'ho appena terminata. Ho adoperato un legno molto secco. Fa attenzione perché è ancora impregnata di cera.
2: Un buon lavoro, Giuseppe.
0: Sarà anche lui un falegname, se vorrà.

0: Avanti, Zabulon. Fammi sentire la tua lettura.
1: Poi il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome.
2: È quasi l'ora della preghiera. Dobbiamo affrettarci. Non voglio arrivare tardi in sinagoga. Manca poco alla Pasqua. Come prescrive la legge, io e tua madre andremo in pellegrinaggio a Gerusalemme. Adesso che hai l'età, anche tu verrai con noi.

Vieni, ragazzo, vieni a vedere il mio bagno.

0: Ammirate la mia mercanzia! Venite gente, venite a mangiare!
1: Ecco il santuario del Signore. Chi non ha visto questo tempio non ha mai visto un edificio maestoso.
2: Sì, ma...
3: Fate largo! Fate largo!
4: Guardate! Passa una sanguisuga!
3: Pubblicato! Ti sei venduto a Roma!
2: Perché ce l'hanno con lui?
1: È un pubblicano. Riscuote le tasse per conto dei romani.
2: Nessuno che non sia israelita può oltrepassare questo recinto che delimita l'area del tempio. Pena la morte. Nemmeno i romani possono superare il recinto.
1: Sì, nemmeno i romani.
5: Ma quella è Maria.
6: Maria! Maria! Oh, Maria! Guarda, Giuseppe, c'è Sara.
5: Oh, Maria, è una gran gioia per me rivederti. E questo ragazzo, dimmi, è forse tuo figlio Gesù? Ragazzo, io e tua madre, quando eravamo bambine, giocavamo insieme a Nazareth. Poi mi sono sposata e sono andata a vivere a Betania.
1: Potete continuare a parlare, ma noi dobbiamo entrare nel tempio.
5: Oh, andate, non pensate a noi. Ne abbiamo di cose da raccontarci.
1: Vieni, Gesù. Adesso che sei un uomo adulto, potrai tornare al tempio quando vorrai.
2: E potrò ascoltare i dottori della legge come ascolto i rabbi della nostra sinagoga.
1: Certo, la parola di Dio deve essere conosciuta e capita per essere vissuta.

0: Fermo!
1: Ascolta, Gabel, sto cercando Gesù.
0: Forse sarà con Simone. Staranno giocando vicino al pozzo. Laggiù, in fondo al cortile.
1: Simone! Simone! Dov'è Gesù? Non riesco a trovarlo.
2: Gesù, qui non c'è. Oggi non l'ho visto. L'ho visto ieri a Gerusalemme, prima di partire. Oh.

0: Sì, noi ci rompiamo la schiena lavorando dalla mattina alla sera e loro ci rapinano il frutto della nostra fatica. Pubblicani, sadducei, tutti della stessa razza. Sì, sono tutti amici dei romani.
1: Maria.
2: Gesù.
1: Che ha fatto Gesù?
2: Non riesco a trovarlo.
1: Sarà con Simone.
2: No, ero convinta che fosse qui con te. Sono molto preoccupata, Giuseppe.
1: Andiamo a cercarlo.

0: ci rimane che andare a cercarlo al tempio.
1: Ho paura, Giuseppe. Sono 3 giorni che lo stiamo cercando.
0: Maria, un ragazzo buono come Gesù non può scomparire così. Aspetta qui.
1: Sì, Giuseppe.

0: Così disse il Signore al suo servo Davide: quando i tuoi giorni saranno finiti e tu riposerai nel sepolcro insieme ai tuoi padri, io farò nascere dalla tua discendenza un figlio. Egli edificherà una casa al mio nome ed io renderò stabile il trono del suo regno. Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. È Natan che parla, il profeta Natan. Queste parole le ha scritte il giudice Samuele 1000 anni fa.
1: Di chi sta parlando il profeta Natan? Dove verrà edificata la casa di cui parla? Dov'è il trono del suo regno?
2: Certamente sta parlando del re Salomone.
3: Rabbi, il profeta Natan non parla certo del re Salomone.
4: E di chi parla allora?
3: Egli parla del Messia che deve venire per portare la salvezza al popolo di Israele. Io farò dalla tua discendenza un figlio. Il regno di cui parla è il regno di Dio. Un regno senza confini, costruito nel cuore degli uomini. Il Signore Dio renderà stabile questo regno del figlio suo prediletto, e molti in Israele nel suo nome si salveranno.
0: Hai ragione, ragazzo. Sei tanto giovane quanto sapiente. Che l'Altissimo benedica i tuoi giorni e guidi i tuoi passi per il futuro. La lettura è finita. Andate in pace.
1: Vieni, Gesù, andiamo.
5: Gesù! Gesù, perché ci hai lasciato così, senza dirci nulla? Temevamo di averti perso.
3: Perché mi cercavate? Perché eravate in pena? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?

Gesù era un ragazzo ebreo come tanti altri. Scrive di lui il Vangelo secondo Luca. Egli cresceva e si fortificava pieno di sapienze, la grazia di Dio era sopra di lui. Nella sinagoga Gesù imparava a leggere e a scrivere la lingua del suo popolo, l'aramaico, e apprendeva a conoscere le sacre scritture, i libri sacri che narrano l'origine dell'uomo e la storia del popolo ebraico. Nella bottega di Giuseppe Gesù apprendeva il mestiere di falegname, nelle strade e negli orti del suo villaggio, come ogni ragazzo della sua età, giocava allegramente con i suoi coetanei. La gente che lo conosceva, i suoi amici, i parenti dei suoi genitori, sapevano del suo destino. Probabilmente nessuno conosceva ciò che sapevano di lui i suoi genitori. Gesù, ormai adolescente come ogni ebreo, aveva l'obbligo di recarsi almeno una volta l'anno in pellegrinaggio al Tempio di Gerusalemme, soprattutto in occasione di speciali solennità religiose, e in questa circostanza pagare il tributo al Tempio. Fu proprio nel Tempio di Gerusalemme che Gesù, dodicenne, parlò ai dottori della legge, che rimasero stupiti per la conoscenza che egli aveva delle sacre scritture. Al tempo di Gesù, Erode il Grande aveva intrapreso la ricostruzione e l'ampliamento dell'antico Tempio, costruito circa 1000 anni prima dal re Salomone. Il Tempio fu distrutto dai Romani nell'anno 70 d.C., durante l'assedio di Gerusalemme, ribellatasi a Roma. Ne restano oggi ben pochi ruderi. Le dimensioni del Tempio, ricostruito da Erode, erano colossali. Sorgeva su una spianata rettangolare lunga 225 metri, larga 130. Le mura erano alte sino a 40 metri. Il primo cortile del Tempio era quello riservato ai gentili, cioè a coloro che non erano ebrei. Qui regnava la confusione caotica e pittoresca di un mercato. Al centro della spianata si trovava l'edificio centrale del Tempio, riservato esclusivamente agli ebrei, pena la morte. Nell'edificio centrale del Tempio, subito dopo l'ingresso, si trovava il cortile delle donne, oltre il quale non potevano andare. Dopo, attraverso la porta di Nicanore, vi era l'accesso al cuore del santuario, che iniziava con l'atrio degli Israeliti, zona riservata ai soli uomini ebrei. Quindi iniziava il cortile dei sacerdoti, nel quale era edificato l'altare dei sacrifici. Elevato dal suolo da 12 gradini, nel cortile dei sacerdoti sorgeva il Tempio di Dio, un edificio sobrio sullo stile del vecchio Tempio Salomonico, il cui cuore era costituito dal Santo dei Santi, a cui si accedeva da una sala rettangolare foderata di legni rari. Qui vi erano l'altare dei profumi, sul quale 2 volte al giorno si deponeva solennemente l'incenso, e il grande candelabro d'oro a 7 bracci. Il Santo dei Santi era posto in questa sala al di là di una tenda di tessuto prezioso. Oltre la tenda non c'era nulla, tranne una pietra, alla quale poteva avvicinarsi solo il sommo sacerdote una volta l'anno per deporvi l'incenso. Al tempo di Salomone, in questo luogo sacro e inviolabile, in un'arca di legno con le statue di 2 cherubini ricoperte d'oro, erano conservate le tavole della legge, i 10 comandamenti che Dio aveva dato a Mosè sul monte Sinai.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Ed eccoci ancora una volta all'appuntamento con Controluce. Chi vi dà il benvenuto è adesso Mario Pieri, ma è anche Nino Ciniello qui in studio con me.
3: Ciao caro Mario, caro saluti a tutti.
2: Quando l'immaginazione va messa da parte, questo è il titolo che hai dato alle tue considerazioni di quest'oggi, cosa vuol dire?
3: Ah, molto semplicemente, l'immaginazione è qualcosa di molto bello, che arricchisce la vita, la rende varia, eccetera, però ci sono degli ambiti, dei campi dove l'immaginazione va messa al guinzaglio, ecco. Va regolata, ecco.
2: Ho capito. Bene, allora
3: non scopriamo,
2: ecco, non andiamo oltre. Amici, se volete saperne di più, restate con noi, vi lascio subito con Nino Ciniello adesso, noi ci risentiremo come sempre al termine del suo intervento.
3: Bene, cosa voglio dire con il mio titolo, quando l'immaginazione va messa da parte? Parto con una alla frase di un teologo cattolico ormai scomparso, Karl Rahner, che tempo fa ha giustamente affermato: grazie a Dio, ciò che il 90% delle persone si immagina quando pensa a Dio non esiste. In effetti, ha ragione, le idee e le

di questi casi. Cioè, per esempio, chi pensa a Dio come a quel vecchio signore che, tanto buono ma anche tanto innocuo, siede su qualche nuvola da qualche parte lontano, ma che poi non ha molto a che vedere con la vita di tutti i giorni, ecco. Per altri invece Dio funziona come una sorta di ultima istanza morale, una sorta di io paterno un po' sovridimensionato, ecco, come un'evocazione dell'esperienza di figlio riguardo al padre, ecco, che si è avuto. Per altri Dio è semplicemente un guastafeste che proibisce tutto ciò che dà piacere. D'altra parte non si vorrebbe nemmeno rinunciare a Dio completamente, perché chissà, potrebbe sempre tornare utile un giorno. E così tante persone, quando hanno bisogno, tirano fuori dalla tasca una sorta di fede in Dio di cui prima non avevano mai fatto uso. Ora, alla luce di questo stato di cose, non c'è da meravigliarsi se poi si è delusi, fra virgolette, da Dio, se lo si sente assente o irrilevante per la propria vita, per la propria situazione. Anche se amara, va detto il fatto che la disillusione riguardo a Dio, secondo me, è sempre un passo avanti verso la verità. Tutti nel corso della propria vita si sono creati delle immagini di Dio. E tutti probabilmente abbiamo anche fatto l'esperienza di come, a un certo momento, queste immagini si sono frantumate contro la realtà. Ma non si deve per questo concludere che Dio non esiste, oppure egli non è buono, non è giusto, eccetera. Ma invece credo che sia l'occasione per ammettere che Dio è altro, che è più grande e diverso rispetto a quello che forse ho immaginato. Ora, brevemente cercherò di valutare alcuni modi, a mio avviso, lacunosi di immaginare Dio, per poi presentare, molto in sintesi, un criterio essenziale nella ricerca di Dio. Spero di sollecitarvi e avere anche la vostra valutazione. Ora, un modo, per esempio, è che spesso Dio viene affermato mediante, diciamo, un processo di deduzione. Da sempre, ecco, tante persone hanno dedotto l'esistenza di un Dio creatore dalla bellezza e dalla complessità dell'universo. In breve parole, l'argomento va in questo modo: come dall'esistenza di un orologio si può dedurre l'esistenza di un orologiaio, così dall'esistenza della creazione si può dedurre l'esistenza di un creatore. Ora, questa argomentazione ha senz'altro il suo valore. Tanti scienziati affermano che il creato non può essere il frutto di un caso. La differenziazione delle specie è così bella e così complessa che dietro tutto questo ci deve essere un'energia creatrice positiva, una realtà più grande, più intelligente di ogni creatura, e anche più grande e più intelligente dell'essere umano, ecco. Questo tipo di argomentazione è affascinante, ma a mio avviso ha anche i suoi limiti. Perché? In primo luogo perché non si tratta di una prova, bensì, diciamo, di un semplice indizio. È più uno stupore, un'impressione, ma non un sapere, ecco. In secondo luogo, attraverso questo ragionamento non si giunge a conoscere Dio, al limite si guardano, per così dire, le sue mani, quello che ha fatto, ma non si può conoscere in questo modo ancora il suo cuore, la sua volontà specifica. Ecco, un altro modo di deduzione, di immaginazione di Dio viene, ecco, quando Dio viene affermato partendo da un'esperienza, diciamo così, di deficit umano, di provvisorietà. Mi spiego. È un'esperienza fondamentale dell'essere umano, è quella che non esiste un desiderio che possa essere appagato completamente nella nostra vita. Non so se ci avete fatto caso spesso anche voi. Vi è sempre un residuo inappagato. Ecco, qui sulla Terra non troviamo mai una sistemazione definitiva. Per così dire, rimaniamo in cammino. E anche nella felicità più profonda è come se questo momento ci rinviasse ad un'altra realtà. Una realtà che però non possediamo ancora, ecco. E sono proprio i momenti di più intensa felicità, ci fanno sentire nello stesso tempo questa acuta nostalgia. Nostalgia è anche, in un certo senso, gratitudine. Ci sentiamo debitori, la nostra vita come un dono. Ma verso chi ci sentiamo debitori? Che cosa manca ancora? Perché è sicuro che ci deve essere ancora qualcosa.

0: Questo non è soltanto vero per noi a livello personale, ma vale anche per le vicende del mondo nel loro insieme. Non so, pensiamo ad una giustizia scandalosa. Ecco, essa deve in qualche modo un giorno essere riparata. Esseri umani che hanno conosciuto sempre soltanto il lato oscuro della vita devono pure un giorno poter conoscere anche la luce. Il bene di cui tutti parlano, anche se nessuno sa esattamente in che cosa consiste, deve pure un giorno diventare realtà. E così si arriva a concezioni come quella di una vita dopo la morte o di un Dio giudice che alla fine farà trionfare il bene. Ora, tutto questo non è un semplice ragionamento, credo che evoca un desiderio profondamente sentito, ecco, una speranza dentro che porta avanti in qualche modo la vita. Non è una via da sottovalutare neppure questa idea, ecco, di immaginazione di Dio, ma anche qui, ecco, si presentano delle obiezioni. Mi chiedo, la tua concezione di Dio è forse solo espressione di un desiderio? Infatti il passaggio dall'intuizione appassionata che ci fa dire eppure deve esserci da qualche parte qualche altra cosa, una realtà più completa, all'effettiva esistenza di questo Dio, da un punto di vista logico non è così automatico, indica senz'altro una realtà. Per esempio, se un assetato nel deserto in un miraggio vede dell'acqua, è senza dubbio un'illusione, ma non è per nulla la dimostrazione che l'acqua non esiste. Al contrario, sia la sua sete, o sia il miraggio, o il suo mondo interiore, come il mondo esteriore, riflettono a loro modo la realtà dell'acqua, della quale egli ha così urgente bisogno. Ora, la sete che l'essere umano ha di Dio non è sicuramente una prova della sua esistenza. Questa sete ha sicuramente spesso, tante volte, condotto l'uomo, l'essere umano, su vie sbagliate. Tuttavia, mi chiedo, possiamo permetterci di non cercare Dio? Non dà forse da pensare il fatto che tutti i popoli della terra, nessuno escluso, abbiano sviluppato una forma di religione e che l'essere umano, pur con tutti i fallimenti per quanto riguarda le risposte, non abbia mai potuto lasciar cadere la questione religiosa. Questo è un dato di fatto. Questa sete, per tornare all'esempio di prima, non potrebbe essere se non altro un indizio del fatto che siamo fatti per incontrare Dio, senza il quale la nostra umanità resta sommamente provvisoria e incompiuta. Infine, e concludo, c'è la strada molto comune della fede per tradizione. In sostanza, ecco, sappiamo che tradizione significa, in poche parole, trasmissione. Cioè, crede per tradizione significa si crede in un Dio così come ci è stato presentato, non so, dai genitori o da un insegnante o da religiosi, qualunque essi siano. Ecco. Certamente è una via legittima, forse addirittura la più importante. Dio però, ecco, questo va detto, non ha dei nipoti. Il rapporto con Dio non si trasmette per via ereditaria. Altri possono darmi degli stimoli a trovare questo rapporto e possono correggere e completare la mia fede. Ognuno di noi però deve trovare il suo rapporto personale con Dio. Nessuno può credere per me al mio posto. La tradizione mi può ispirare, completare la fede personale, ma non può sostituirla. Per esempio, se uno crede alla risurrezione di Gesù, perché ciò fa parte appunto dell'essere cristiani, ma non è ancora stato veramente toccato da questo avvenimento a cui si riferisce quando parla di risurrezione, nel suo caso non si può, credo, ancora parlare di fede cristiana, ma di una fede prestata, sentita, di seconda o terza mano forse. La fede cristiana, pur con tutto il legame con la tradizione, presuppone sempre un coinvolgimento personale, grazie al quale si è vinti da Dio, si è conquistati dalla sua grazia. Non vi è fede cristiana senza tradizione, ma non vi è neppure fede cristiana senza esperienze personali con Dio. Senza questa riappropriazione esistenziale personale, l'intera tradizione biblica, ma anche quella ecclesiastica, sono senza valore. Nello stesso tempo, però, la Bibbia delimita il quadro entro cui si può ed è legittimo parlare di esperienze religiose come di vere e proprie esperienze di Dio. In altre parole, la Bibbia ci proibisce di dar libero corso alle nostre fantasie religiose. Infatti, spesso ciò che chiamiamo esperienza religiosa non ha nulla a che vedere con Dio, ma forse con noi stessi, con un'idea che abbiamo di Lui. Ora, né la concezione di Dio né la concezione dell'essere umano presenti in questo tipo di religiosità reggono di fronte ai criteri della Bibbia. L'essere toccati dalla bellezza della natura, per esempio, o da un'emozione musicale è qualcosa di diverso dall'incontro con il Dio vivente. Le emozioni straordinarie sono momenti molto belli, ma non sono Dio. La differenza quindi deve essere chiara. Il Dio della Bibbia è più di ciò che crediamo. Non gli basta essere Dio soltanto in certi momenti, quando, non so, ascoltiamo una cantata di Bach o ammiriamo un tramonto o quando andiamo in chiesa, non so, a Natale. Dio vuole penetrare la nostra esistenza intera perché tutto cambi nella nostra vita. In conclusione, perciò, la fede cristiana sottopone la nostra esperienza religiosa al correttivo, alla misura, al metro della Bibbia. Una fede puramente tradizionale, senza esperienza personale, è insufficiente perché lascia le cose come stanno. La tradizione ha bisogno, sì, dell'esperienza viva e l'esperienza ha bisogno della tradizione. Solo quando si tiene unito questo binomio si può setacciare la paglia della nostra immaginazione religiosa e conservare il grano di una sana conoscenza di Dio che solo può saziare.
1: Bene Nino, ci salutiamo qui.
0: Grazie Mario, un caro saluto a tutti.
1: E appuntamento al prossimo.
0: Prossima volta. Ciao.
2: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Per le ultime 5 trasmissioni abbiamo parlato del matrimonio. Abbiamo discusso il fatto che il matrimonio è ordinato da Dio, non è quindi una semplice invenzione umana, ma è un patto, una relazione, un contratto basilare a tutta la società umana, messo in atto da Dio stesso nel giardino di Eden. Noi abbiamo discusso lo scopo del matrimonio e scoperto che esso non è stato istituito da Dio solamente per procreare prole, ma che lo scopo fondamentale è compagnia per andare incontro a tutti quei bisogni che sono nell'uomo e che Dio notò quando disse: non è bene che l'uomo sia solo. Abbiamo pure discusso lo scopo di una persona che resta sola, lo stato di scapolo, e come le persone che non si sposano siano lo stesso usate da Dio in una maniera più intensa di quella che la gente sposata non può, e che loro devono riconoscere quello come un dono divino da essere usato nel regno di Dio con gratitudine. Abbiamo quindi notato che il matrimonio è una relazione di compagnia su un livello di profonda intimità in cui due persone si approssimano, si appaiano e adempiano la loro reciproca vita in un modo assai più ricco e significativo. Abbiamo pure spiegato il significato di unirsi assieme, come lo troviamo espresso in Giovanni 2:24, e abbiamo detto che è essenziale che il marito lasci la casa paterna, faccia un taglio netto col passato e assuma la responsabilità di marito e di capo di famiglia, indipendentemente dalle influenze che i suoi genitori esercitavano prima su di lui quando era scapolo. Abbiamo notato come questo sia pure vero riguardo alla moglie, la quale, dal momento che si sposa, considererà il marito come la persona più importante e più influente nella sua vita. Quest'oggi voglio parlarvi un altro po' di Genesi 2:24. Dicemmo che lasciare i genitori e unirsi alla propria moglie è un fondamentale concetto del matrimonio, e qui è la ragione, perché se questo netto taglio non è messo in opera, la nuova relazione non può essere appropriatamente stabilita. La nuova relazione è già di per sé difficoltosa senza aggiungere ad essa degli altri intoppi. Permettetevi per un momento di parlare ai padri e alle madri i cui figli recentemente si sono sposati e hanno lasciato il tetto paterno o stanno per farlo. Voglio dire a voi padri e madri, ma più particolarmente alle madri, che è per voi così facile restare appiccicati a loro? Ci sarà del tutto possibile che anche vostro marito abbia pure dei problemi e che la vostra relazione matrimoniale non sia troppo felice e che infatti non è mai stata quello che doveva essere. La vostra tendenza è di trovare le vostre soddisfazioni nei vostri figlioli, e questo diventa particolarmente vero per la madre, la quale è più a casa coi figlioli di quello che lo è il padre. Lei si coccola quei piccoli bambini fra i bracci, li ha nutriti, li ha insegnato a parlare, a camminare, li ha curati quando erano ammalati, e la sua vita è stata completamente riempita da essi. Loro, e non il marito, hanno avuto la maggior parte del suo affetto e della sua attenzione e del suo tempo, e questo, lasciatemelo qui dire, è un modo errato di fare, una cosa che non dovrebbe mai avvenire nel matrimonio, perché ecco che arriva il momento che i figli se ne vanno e a voi questo non piace troppo, perché sembra che vi portino via un pezzo del vostro cuore. Infatti nel nostro ufficio di consulenze spesso troviamo gente il cui matrimonio naufraga completamente proprio al tempo che i figli se ne sono andati o stanno per andarsene. Vedete, quei matrimoni non sono falliti d'un tratto. La causa della rottura ha cominciato ad incrinare la loro unione sin dal principio, quando la loro relazione non si è stabilita su comunione e intimità o su valori e benevolenza reciproca. Il marito ha messo tutto il suo interesse nel suo lavoro, la moglie lo ha riposto tutto nei figli.
Ora, il lavoro sta per andarsene, apparendo sull'orizzonte l'ora di pensionarsi e di stare a casa, dove però non c'è più nessuno, essendosene i figli andati. E anche se c'è una moglie che a questo punto è totalmente depressa e priva di alcun interesse, in quel tale che fino ad allora vedeva solo poche ore la sera prima di andare a letto, e ecco che allora nascono i problemi e i divorzi. Oh, il matrimonio potrebbe essere così bello, e a quel punto, quando i due, dopo aver allevato la famiglia, scevri di ogni responsabilità, potrebbero godersi la loro reciproca compagnia e il loro affetto in quegli anni dorati dove l'amore, scevro da ogni stimolo sessuale, è guidato da genuino affetto. Ma solo questo avverrà se si sono preparati adeguatamente per questo. Ma lasciatemi tornare indietro all'argomento che cerco di presentarvi. Se una madre che ha speso un sacco di tempo trovando la sua soddisfazione nei figli invece che col marito, e il marito invece di avvolgersi tutto quanto nel suo lavoro avesse cercato di spendere più tempo con la sua compagna, ecco che i loro ragazzi al momento di sposarsi non avrebbero trovata questa separazione così dura e difficile. Ma la madre invece sì, è attaccata a loro e non vorrebbe che si sposassero, e cerca di aggrapparsi ancora a loro e comincia a trovare ogni sorta di difetti con la futura moglie del figlio. Dopotutto nessuna ragazza è perfetta, e spesso senza neppure accorgersene cercherà di mettere bastoni fra le ruote nella loro relazione. Nessuno sa cucinare come lei per il suo bambinone, il suo stomaco può digerire solo i cibi che lei fa con così tanta attenzione, la moglie non lo tratterà come lei che gli fa il letto, lo lava e lo stira e lo serve a puntino, povero figlio, come si troverà? Care mamme, guardatevi da queste cose, non viziate troppo i vostri figli, ma preparateli e fate sì che siano pronti a lasciare la vostra casa come gli uccelli preparano i loro uccellini a volare e a lasciare il loro nido. Stabilite la vostra compagnia e indirizzate le vostre cure non tanto sui vostri ragazzi che sono con voi solo per 20 anni, ma indirizzatele sul vostro marito che sarà con voi per sempre. Vedete, secondo la Bibbia la relazione più importante fra le persone non è la relazione fra mamma e figlio, ma invece fra moglie e marito. La Bibbia dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla moglie e i due diverranno uno. La relazione fra genitori e figli non è basilare, ma temporanea, e deve ad un punto essere rotta, non è fondamentale. Dio ci ha dato i nostri figli solo per un breve tempo e poi se ne vanno. Il nido resta vuoto. Ce li dà affinché sappiamo educarli e prepararli per il loro matrimonio, per questa relazione che è fondamentale per loro. Avete notato? Dio non mise nel giardino terrestre un bambino e una mamma, ma solo un marito e una moglie. La relazione fra genitori e figli è temporanea e deve essere rotta. Al contrario, la relazione fra marito e moglie è eterna e non può e non deve essere rotta. I due diverranno una sola carne. Il matrimonio non è una semplice cerimonia civile, ma è un patto istituito da Dio stesso, e quello che Dio ha unito nessun uomo separi. Questa è la relazione che non deve e che non può essere rotta. La relazione fra figli e genitori invece, quella deve essere rotta. E voi come genitori dovete rendervi conto di questo fatto e accettarlo come volontà divina. E voi giovani pure dovete riconoscerlo. Le vostre decisioni devono essere fatte fra voi due. Sì, dovete considerare le opinioni, i pareri e i consigli che i vostri genitori vi danno, non dico di no, anzi ringraziateli per quello che vi dicono, ma la finale decisione deve essere la vostra, fatta in consultazione con la parola di Dio e sostenuta poi dalla vostra responsabilità.
ora che siete sposati sta a voi a prendere le redini della nuova famiglia e i vostri genitori non devono più essere responsabili delle vostre decisioni. Questo è il matrimonio e questo è ciò che sta davanti alla giovane coppia che si avventura in esso. I genitori devono saper educare i propri figli e prepararli per questa unione. E se lo hanno fatto, allora il matrimonio sarà un'esperienza gioiosa in cui i due giovani imparano a stare in piedi da soli e a fare le proprie decisioni e a godere della propria reciproca compagnia, della propria casa e della propria famiglia. Oh genitori, non vi attaccate ai vostri figli e voi giovani tagliate decisamente la stringa del grembiule e fate quello che Dio vi dice in Genesi 2:24 e avrete un matrimonio come Dio vuole che sia, una recisa rottura e poi un'unione in cui i due diventano una sola persona sotto la guida e sotto la benedizione dell'Eterno e Dio. Oh Signore, noi ti preghiamo per i matrimoni cristiani nel nome di Cristo. Amen.

0: Vi è mai successo che, nonostante tanti preparativi, le cose non riescono mai come anticipate? Forse in un esame dove siete sicuri di essere stati promossi finché non vedete il risultato? O forse nel preparare un bel dolce seguendo fedelmente le istruzioni, ma che a vostro orrore si rivela una delizia per il gatto? Si rimane male, a bocca aperta, sospirando delusi, ma come può essere mai? È così che si sente Nicodemo al suo primo incontro con Gesù. Ottimo cittadino, ammirato da molti, ha studiato e ha avuto carriera. Infatti è un membro del Parlamento ebraico, una posizione elevata nel mondo giuridico, religioso e politico. È sicuro di sé, finché arriva Gesù a mettere in crisi le sue idee, ottenute dopo una vita di sacrifici e di servizio. Lo troviamo così a parlare con Gesù di notte, forse per i numerosi impegni o forse per non rovinare la reputazione. Ha tutta la voglia di chiarire la faccenda una volta per tutte, ma alle prime parole Gesù va subito al nocciolo della questione. Nicodemo, è inutile discutere. Sei insufficiente. Ti manca qualcosa. Hai bisogno di nascere di nuovo. No, non ti meravigliare. Non parlo di una nascita fisica, ma spirituale. Vedi, tu hai cercato di mettere in pratica i comandamenti e pensi per questo di meritare la vita eterna con Dio quando fra qualche anno ti addormenterai per sempre. Ma sai, i comandamenti sono stati dati per farti capire che non riesci a metterli in pratica, che hai sbagliato e che hai bisogno di un salvatore. Anche se ne hai disubbidito pochi o tutti, vedi Nicodemo, è lo stesso Dio che li ha dati. Non ha importanza la quantità di trasgressioni, perché questo sono come del veleno che ti portano alla morte. Ascolta, ti ricordi i tuoi antenati nel deserto? Essi avevano disubbidito Dio e Dio mandò dei serpenti velenosi che stavano massacrando tutti quanti, finché Mosè innalzò un serpente nel deserto e chiunque volgeva lo sguardo a questo serpente era guarito. Allo stesso modo, io, il Figlio di Dio, sono venuto per essere innalzato sulla croce per le tue mancanze e per quelle di tutto il mondo. E chiunque smetterà di guardare a se stesso, alla sua condizione, ai suoi meriti, e vede invece che io innalzato sulla croce, pago per i suoi peccati, ebbene questa persona è accettata da Dio, riceve il perdono, non va all'inferno, e riceve una nuova vita, quella nuova vita che è la vita eterna. Nicodemo è confuso, è sconvolto, scuotendo la testa va via, ripetendo: come può essere mai? Amici, permettetemi di essere un po' più diretto del solito. Forse tu ascolti questi programmi già da parecchie settimane e dici quanto sono belli, ma hai realizzato tu quell'incontro con Gesù di cui spesso parliamo? Posso chiederti, se morissi stasera, sei sicuro di andare in cielo, di essere perdonato? Oppure come Nicodemo ti senti confuso e sconvolto? Non guardare a te stesso, alle tue conoscenze di persone o di materie religiose o di gruppi di persone. Volgi invece con fiducia lo sguardo a Gesù, a colui che è morto per i tuoi peccati, poiché le parole di Gesù a Nicodemo valgono ancora oggi. Gesù ha detto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Leggiamo altrove nei Vangeli che Gesù finalmente fu accettato da Nicodemo. Nicodemo infine capì e trovò in Gesù la risposta ai suoi problemi. E il nostro scopo, il nostro desiderio, il nostro augurio è che anche tu, amico o amica in ascolto, possa trovare in Gesù il tuo salvatore personale, che possa diventare il tuo amico a cui puoi parlare, che lui possa parlare a te attraverso la sua parola. Adesso, prima di parlare di un altro incontro di Gesù, un incontro un po' particolare, vogliamo farvi ascoltare un canto del nostro amico Piero N, che si intitola appunto Devi nascere di nuovo. Devi nascere di nuovo.
1: Gesù disse un giorno ad un uomo ricorrente, un decapitei giudei, se uno non è nato, di nuovo non entra, non entra.

Vi è mai successo, chissà quante volte, avete fatto un favore a qualcuno e alla fine avete esclamato: non mi ha detto neanche grazie. Grazie, parolina che non costa nulla, eppure vale così tanto. L'incontro di cui adesso vorrei parlare ha a che fare con la gratitudine. Fu un incontro, se vogliamo, del tipo allontanato, non ravvicinato, in quanto i protagonisti, 10 uomini, non osarono avvicinarsi a Gesù a motivo della loro condizione. Erano infatti dei lebbrosi destinati ad una vita solitaria e lontana dagli altri. Da lontano gridarono che Gesù li guarisse. Gesù rispose di andare a fare una visita di controllo. E proprio mentre andavano, ecco la loro pelle sanarsi. Piacevolmente sorpresi, uno esclama parole di meraviglia, l'altro si controlla da capo a piedi per vedere se le piaghe sono sparite proprio tutte. Un altro ancora ha la splendida idea di celebrare l'avvenimento con qualcosa al bar. Non sappiamo se arrivarono dal medico quel giorno. Infatti, non sappiamo più nulla di loro, eccetto di uno. Uno straniero che gli altri di solito prendevano in giro, si beffavano di lui. Vedendosi guarito, egli ebbe un'altra idea. Tornò da Gesù per ringraziarlo. Si buttò ai suoi piedi con la faccia a terra, esprimendo la sua gratitudine. Gesù fu meravigliato che solo uno tornò a dire grazie. Egli aveva qualcos'altro da dare loro, ma solo uno venne per riceverla. Gesù disse: alzati pure, la tua fede ti ha salvato. La lebbra, infatti, non era che un piccolo riflesso di un guaio peggiore, il loro rapporto con Dio, rapporto che Gesù voleva sanare per mezzo di quella guarigione fisica. Ma solo uno straniero accettò tutto quello che Dio aveva per lui. Egli gridò da lontano per la sua triste condizione, ascoltò con fede la parola di Gesù, tornò a ringraziare ed acquistò anche la salvezza della sua anima. L'ingratitudine è una delle cose che più dispiace a noi uomini. E anche Dio soffre nel vedere le sue creature con un cuore ingrato. Non che Dio sia un tiranno che controlli quante volte lo ringraziamo. Anzi, Dio dà a tutti perché è nella sua natura di dare senza pretendere nulla in cambio. Gesù guarì anche i 9 ingrati. Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e fa levare il sole per i buoni e per i cattivi. Ma egli ha sempre qualcosa in più da donarci, e soprattutto la salvezza spirituale, molto più grande, più importante di qualsiasi guarigione fisica che di certo i suoi figlioli avranno in cielo. Ebbene, quanto sei grato tu a Dio per quello che ti ha dato, per quello che vorrebbe darti? Qualcuno ha detto: se sapessimo ringraziare Dio per tutto ciò che ci dà, ci rimarrebbe tempo per lamentarci di ciò che non ci dà. L'essere grati divide dagli altri, come del resto la vera fede in Cristo separa dai modi e dai piaceri mondani. Come quel lebbroso che dovette lasciare i suoi amici per tornare da Gesù. E l'essere grati però riceve anche molto di più. Riceve. Se hai chiesto a Dio qualcosa che finora ti ha negato, perché non cominci a ringraziarlo per ciò che ti ha dato, soprattutto per Gesù, che gli ha dato perché noi non soffrissimo per tutta un'eternità lontani da Lui? Un contadino fu invitato ad un pranzo di lusso dove molti uomini illustri erano presenti. All'inizio del pranzo solo il contadino sentì di chinare il capo per ringraziare Dio per il cibo, al che uno dei presenti disse con ironia: immagino che da voi in campagna tutti hanno l'abitudine di pregare ancora. Non credo, rispose il contadino. Ah, ma allora forse solo i vecchi e gli arretrati, riprese l'altro schernendolo. Neanche, rispose il contadino. Vede, caro signore, il bestiame nella stalla non prega, ma l'uomo, essere superiore, normalmente ringrazia Dio per ciò che riceve. L'altro non trovò parole con cui rispondere. Amici, se questi programmi vi sono di aiuto,
perché non scrivere anche una cartolina in segno di incoraggiamento e di gratitudine?

0: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Quando si legge la Bibbia, ci si rende conto che gli israeliti stessi, il popolo dal quale è venuto Gesù, vivevano nell'antico Medio Oriente, condividevano molti tratti con quelle culture. Non devono quindi stupirci le similarità in alcune cose, ma sono proprio le differenze che contano. Ad esempio, anche se nel culto stesso di Israele si ritrovano dei rituali che possono ricordare rituali di altre religioni, sono proprio le particolarità del Dio di Israele e del suo culto che dovrebbero attirare la nostra attenzione. Il mondo che circondava Israele, il mondo in cui i miti antichi sono fioriti, era caratterizzato infatti da una visione del mondo basata sulla continuità, un assunto filosofico che asserisce che le cose che si vedono sono in continuità con ciò che non si vede. Tutto ciò che esiste è parte di altro e non c'è una vera distinzione tra il divino e l'umano. Badate bene che questo assunto lo si ritrova ancora oggi in alcune filosofie e religioni moderne. Come alcuni studiosi spiegano, in tale concezione non c'era un confine netto tra divinità, natura e umanità. Spesso queste religioni si basano sul ciclo della vita, per cui l'inverno è la morte e la primavera è la risurrezione. Ci sono poi un sacco di riferimenti sessuali nei miti pagani connessi con la fertilità della terra. La natura è parte della divinità e ha anche parte delle caratteristiche umane. Spesso i re, i governanti diventano divini. Ripeto, non c'è un vero confine tra l'umano e il divino. Infatti spesso ci si imbatte in semidei. Il fatto che non ci sia un confine netto è particolarmente evidente negli idoli costruiti dagli esseri umani. Tali idoli di legno o di altro materiale rappresentano il Dio, sono un'immagine del Dio. Normalmente dopo la costruzione dell'idolo c'erano rituali attraverso i quali si pensava che il Dio invisibile venisse ad abitare nell'idolo e quindi nel tempio. Di fatto, l'idolo diventava Dio perché il simbolo diventava realtà. Dio e l'idolo avevano quindi la medesima essenza. Ciò che veniva fatto all'idolo era come se venisse fatto al Dio stesso che stava dietro all'idolo. Oltretutto, normalmente i popoli dell'antichità credevano in un rapporto con la divinità basato su una sorta di simbiosi. Essi dovevano fare star bene la divinità affinché la divinità facesse star bene loro. Si creava una certa interdipendenza. Ecco perché essi portavano da mangiare, offrivano sacrifici direttamente a quegli idoli, aspettandosi che in tal modo la divinità si mostrasse favorevole. L'uso della magia o di danze rituali veniva spesso utilizzato per interagire con la realtà spirituale, con l'obiettivo di manipolare la divinità e costringerla ad essere favorevole. Se il rito era fatto in un certo modo, il risultato era in qualche modo garantito. La Bibbia normalmente è molto critica proprio nei confronti di quel modo pagano di interpretare la realtà. Infatti propone una visione del mondo molto diversa. Innanzitutto il Dio che si rivela nella Bibbia, il Dio che si rivela al popolo di Israele è un Dio trascendente. Un Dio trascendente non è mai da confondersi con la creazione. Non c'è continuità tra Dio e la creazione. Ecco perché gli israeliti non dovevano costruire immagini da mettere in un tempio. Infatti la divinità non sarebbe mai andata ad abitare nell'idolo, come credevano invece i popoli circostanti. Dio permise ad Israele di costruirgli un tempio, come facevano anche le altre civiltà. Ma L'assenza di un'immagine, ovvero di un idolo che rappresentasse la divinità, differenziava il culto di Israele dai vicini. La trascendenza ci parla di una barriera tra Dio e la creazione, tra il divino e l'umano. Per la Bibbia un idolo rimane un pezzo di legno e non può essere Dio. Dio non può essere nel pezzo di legno e non può essere manipolato attraverso rituali magici. Il mondo esiste come creazione di Dio e Dio è presente nel mondo, ma Dio non fa parte del mondo. Non fa parte dell'universo che ha creato. Dio esiste fuori dal tempo e non è limitato dallo spazio. Inoltre, il re nella storia di Israele rappresenta Dio, ma il re rimane comunque un uomo, non è mai Dio. Non a caso l'unico re che viene presentato come Dio, avente in se stesso l'essenza di Dio, è proprio Gesù stesso, che infatti i cristiani riconoscono come vero uomo, ma anche vero Dio. Come abbiamo detto, le religioni che si basano sulla continuità tra umano e divino si riferiscono spesso a rituali che hanno proprio lo scopo di manipolare, di condizionare la divinità. Nella Bibbia vediamo invece un Dio che porta avanti il suo piano nella storia, ma non ha bisogno dell'uomo per la sua sussistenza e non si lascia manipolare da nessuno. Non c'è una vera simbiosi tra Dio e l'uomo. Dio non ha bisogno di essere nutrito dall'uomo e i sacrifici che gli vengono presentati non possono manipolarlo per renderlo favorevole. Da cosa lo sappiamo? Negli scritti profetici troviamo spesso i profeti che denunciano l'incoerenza del popolo di Israele, che dal punto di vista rituale sembra ineccepibile, offrendo i sacrifici. Ma in effetti la loro relazione con Dio risulta superficiale. Il Dio della Bibbia è più interessato alla loro fede in Lui, al loro comportamento nelle cose di tutti i giorni, piuttosto che ai loro sacrifici. In brani come Isaia 1:11, Geremia 6:20, Dio attraverso i profeti esprime infatti il disprezzo per i loro sacrifici quando non sono accompagnati da un cuore che lo onora. In brani come Deuteronomio 10:16, l'invito è a circoncidere i propri cuori, quindi ad essere rinnovati nell'interiore. Non è solo una questione di fare dei riti ed ottenere qualcosa in cambio, ma è una questione di stabilire un rapporto di fiducia e dipendenza nei confronti di Dio. Dio vuole che essi abbiano delle aspettative nei suoi confronti come un figlio ha delle aspettative nei confronti di un padre, non come qualcuno che esegue dei riti in modo automatico aspettandosi che Dio faccia la sua parte. Anche se Dio permette all'uomo di costruirgli un tempio, non lo fa perché ne ha bisogno, ma viene incontro alle esigenze dell'uomo con una struttura che gli è familiare, una struttura che l'uomo può comprendere. In realtà il Dio della Bibbia non ha bisogno di templi, come lo stesso Apostolo Paolo argomenterà nel presentare il Dio creatore dei cieli e della terra agli Ateniesi. In Atti 17:24-25 leggiamo infatti: «Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa». Tutte le civiltà antiche avevano templi in cui la realtà spirituale incontrava quella visibile, in cui la divinità veniva ad abitare per stare in mezzo agli uomini. Il tempio in Israele era quindi culturalmente comprensibile anche agli altri popoli, ma non sono le similitudini quelle che devono colpire, piuttosto le differenze. Infatti, come dicevamo prima, non c'erano idoli, non c'erano immagini di Dio nel tempio e questo lo rendeva unico nel suo genere.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo capitolo 8. Or quando egli fu sceso dal monte, molte turbe lo seguirono. Ed ecco un lebbroso accostatosi gli si prostrò dinanzi dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù stesa la mano lo toccò dicendo: Lo voglio, sii mondato. E in quell'istante egli fu mondato dalla sua lebbra. E Gesù gli disse: Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Or quando egli fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servitore giace in casa paralitico, gravemente tormentato. Gesù gli disse: Io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispondendo disse: Signore, io non son degno che tu entri sotto al mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito, poiché anch'io sono un uomo sottoposto ad altri, ed ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: va, ed egli va, e ad un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. E Gesù, dito questo, ne restò meravigliato, e disse a quelli che lo seguivano: Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato cotanta fede. Or io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e sederanno a tavola con Abramo e Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figliuoli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. E Gesù disse al centurione: Va, e come hai creduto, siati fatto. E il servitore fu guarito in quell'ora stessa. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva in letto con la febbre. Ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi, venuta la sera, gli si presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia: Egli stesso ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Or Gesù, vedendo una grande folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, accostatosi, gli disse: Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. E Gesù gli disse: Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo. Ed un altro dei discepoli gli disse: Signore, permettimi d'andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: Seguitami e lascia i morti seppellire i loro morti. Ed essendo egli entrato nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco farsi in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: Perché avete paura, o gente di poca fede? Allora levatosi sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. E quegli uomini ne restarono meravigliati e dicevano: che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? E quando fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli si fecero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi che niuno poteva passare per quella via. Ed ecco si misero a gridare: che v'è fra noi e te, figliuolo di Dio? Sei tu venuto qua prima del tempo per tormentarci? Or lungi da loro v'era un gran branco di porci che pasceva, e i demoni lo pregavano dicendo: se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci. Ed egli disse loro: andate. Ed essi usciti se ne andarono nei porci, ed ecco tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare, e perirono nelle acque. E quelli che li pasturavano fuggirono, e andati nella città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Ed ecco, tutta la città uscì incontro a Gesù, e come lo videro, lo pregarono che si partisse dai loro confini.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Il Signore Gesù deve aver fatto una pausa nella conversazione nel sentire un fresco vento serale toccargli il viso e muovergli il mantello. Forse fece un cenno verso la sagoma scura di un albero, ascoltando il mormorio delle foglie. «Il vento», disse al fariseo, «soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito». Mi è sempre piaciuta questa immagine, forse perché ho sempre amato il vento. Penso ad un pomeriggio estivo, mentre mi rilasso sotto un vecchio acero dalle grandi fronde e osservo il vento che dolcemente fa piegare i ramoscelli e muovere le foglie. Penso ad un mattino in riva all'oceano, mentre avverto il soffio del vento sul viso e lo osservo increspare le onde. Penso ad un campeggio nella pineta, mentre ascolto il vento che sussurra e bisbiglia per la foresta. Penso al forte vento di novembre che infuria fra i campi bagnati dalla pioggia, in modo selvaggio e meraviglioso. Penso al profumo del vento che trasporta la fragranza di fiori lontani, l'aroma della legna bruciata, il forte e salmastro sapore del mare. Non fa meraviglia che Gesù paragonasse il vento allo Spirito Santo. Il vento, per natura, si muove. Allo stesso modo, lo Spirito non dorme mai, non è mai fermo nell'anima. È sempre in movimento, manifesta sempre la sua presenza. E se Egli, Santo, vive al centro della nostra vita, vedremo, avvertiremo, a volte quasi odoreremo e sentiremo gli effetti della sua opera. Lo Spirito Santo sarà sempre al lavoro dentro di noi, facendo qualcosa che gli altri noteranno. Per quanto non possiamo vedere il vento con i nostri occhi, sappiamo che si muove fra di noi per gli effetti che ha sugli alberi, i fiori, le onde, il fumo dei fuochi, le spighe che ondeggiano e il tocco sui nostri volti. Allo stesso modo, saprai che lo Spirito vive in te o in un fratello dall'effetto che egli produce nel carattere e nella condotta personale. È assurdo supporre che tu possa avere lo Spirito di Cristo e non vedere, avvertire, sperimentare la sua presenza. Lo Spirito Santo produrrà una vita santa in colui nel quale dimora. Paolo dice nella lettera ai Galati che il frutto o l'evidenza dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Il vento evidenzia i suoi movimenti in ciò che tocca e nella sua scia lascia freschezza e purezza. Se permetterai allo Spirito Santo di riempire e potenziare la tua vita, gli altri noteranno la sua presenza, respireranno la sua fragranza e ringrazieranno Dio.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Tredicesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Giorgio Müller si converte a Dio dopo una giovinezza dissoluta. Impara, non senza difficoltà, ad amare il Signore e a ubbidire alla sua volontà, sottomettendo se stesso a Dio in ogni cosa. Viene mandato come missionario in Inghilterra e qui conosce Mary Gross e la sposa. Ella sarà per lui una moglie ideale nella buona e nella cattiva sorte, perché anch'essa è sottomessa al Signore prima di tutto. Dopo un certo tempo si trasferiscono a Bristol e Müller, colpito dalla miseria di alcuni orfani incontrati per strada, decide di affittare un locale per ospitare questi poveri bambini. Per tutte le necessità, Müller si rivolge direttamente a Dio ed egli non manca mai di provvedere il necessario.
0: Nel febbraio del 1834, Giorgio Müller fu condotto da Dio a gettare le basi di ciò che in seguito si sviluppò come una grande opera divina per il bene comune, conosciuta sotto il nome di Istituto per la conoscenza delle scritture per l'Inghilterra e per l'estero. Anche questo fu il risultato di molta preghiera, della meditazione costante della parola di Dio e di paziente attesa per conoscere la volontà di Dio. Motivi di coscienza persuasero i fratelli Müller e Craik a cominciare un'opera nuova piuttosto che ad unirsi alle società già esistenti. Essi erano persuasi che le società per la pubblicazione delle sacre scritture e per la fondazione di scuole cristiane, che già esistevano, non fossero pienamente conformi alle scritture. Tali organizzazioni tenevano una relazione di compromesso col mondo, mentre avrebbero dovuto agire separatamente da esso. Chiunque, purché pagasse, poteva divenire membro ed anche entrare a far parte della direzione con voto elettivo. Vari mezzi venivano usati per incassare denaro. Si cercavano patroni ovunque e si contraevano debiti. Müller e Craik non vollero unirsi a loro e agirono per proprio conto, fondandosi su principi conformi alla parola, certi di ricevere benedizione da Dio e risultati evidenti. Essi si proponevano che l'opera stessa risultasse una testimonianza verso Dio ed anche verso i credenti, richiamando l'attenzione sul metodo riprovevole già praticato da altri, e incoraggiasse così i veri operai di Dio ad aderire ai principi e ai metodi solo da Lui approvati. Il 5 marzo, nel corso di una riunione pubblica, resero noto il loro desiderio, accompagnato da una dichiarazione degli intenti e dei principi che possono così riassumersi. Il dovere e il privilegio di ogni credente è di aiutare la causa e l'opera di Cristo. Non si deve ricercare il patrocinio del mondo, né contarvi sopra e neppure incoraggiarlo. Non si devono ricercare né accettare dai non credenti soccorsi economici o aiuti nel dirigere o sbrigare le varie attività. Non si devono contrarre debiti. Il successo non deve essere misurato numericamente. Ogni compromesso che rechi danno alla testimonianza di Dio deve essere evitato. E gli obiettivi di questa istituzione furono, nello stesso modo, annunciati in questi termini: stabilire scuole diurne, scuole domenicali e scuole per adulti, tenute da maestri credenti e basate unicamente sui principi delle sacre scritture. La diffusione delle sacre scritture per intero o per parti di esse nella maggiore estensione possibile. Aiutare gli sforzi dei missionari e assistere gli operai del Signore che costruiscono su basi bibliche e si rivolgono solo a Lui per ricevere il sostegno. Tale progetto, su tale scala e a quel tempo, rappresentava senza dubbio un atto di fede, pienamente conforme al proposito di Dio, che, nell'abbondanza di povertà e di penuria di mezzi, manifesta le ricchezze della sua liberalità. Piacque a Lui, da cui e per cui sono tutte le cose, che l'opera cominciasse appunto quando i suoi servi erano poveri e deboli. Qualunque cosa si possa pensare circa il bisogno allora esistente di una simile organizzazione, o sugli scrupoli che mossero i fondatori ad insistere anche nelle minime cose per una minuziosa aderenza alla scrittura, è però un fatto notevole che per più di mezzo secolo essa si è attenuta al suo programma iniziale. Il suo sviluppo e la sua utilità hanno sorpassato i sogni più entusiastici dei suoi fondatori. Né i principi stabiliti all'inizio vennero abbandonati. Dio ne fu il solo patrono e la preghiera il solo mezzo d'appello. L'istituzione per la conoscenza delle scritture per l'Inghilterra e per l'estero raggiunse vaste proporzioni e l'universalità della sua opera è stata riconosciuta e benedetta. Il 19 marzo la signora Müller diede alla luce un maschio, gioiosamente ricevuto dai genitori che, dopo avere molto pregato, gli posero nome Elia. Fino a quel tempo le famiglie Müller e Craik avevano dimorato sotto lo stesso tetto, ma da quel momento stimarono opportuno avere alloggi separati. Quando, alla fine dell'anno 1834, Giorgio Müller rivolse lo sguardo, come era solito, agli anni trascorsi, riconobbe con gratitudine la bontà di Dio, che lo aveva aiutato così efficacemente a fondare e iniziare l'opera nei suoi vari rami. Avendo solo il Signore per luce e guida, era riuscito a porre la pietra fondamentale di ciò che egli chiamava il piccolo istituto. E questo in ottobre, dopo solo 7 mesi di esistenza, cominciava a dimostrarsi ben solido. Alla scuola della domenica intervenivano 120 fanciulli dei due sessi, 480 Bibbie e 420 Nuovi Testamenti erano stati messi in circolazione, 57 sterline spese in sovvenzioni di opere missionarie. Durante quei 7 mesi il Signore aveva mandato, in risposta alla preghiera, più di 167 sterline in denaro e molte benedizioni. I fratelli e le sorelle che si adoperavano per quest'opera ricevettero pure personalmente sovvenzioni dallo stesso donatore divino in risposta al grido di bisogno e alle suppliche della fede.

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

al microfono, come diceva anche lo spot introduttivo, Mauro, che ti segue e con il quale stai fin dalla primissima trasmissione di questo programma. Ci occuperemo in questo numero di Punto Radio della guarigione interiore. Tema estremamente dibattuto, soprattutto in ambiente, in campo cristiano. Se hai dei pesi molto gravi, dei pesi molto importanti, ecco, questa trasmissione è sicuramente anche per te.

Sarà capitato anche a te di incontrare un conoscente e di chiedergli come sta e che lui risponda: grazie, non c'è male. Di solito questa espressione vela un'altra realtà, e cioè che in effetti il male c'è. L'apparente controsenso sta nel fatto che la grande maggioranza delle persone che rispondono in questi termini sono persone che abitano in una casa accogliente, hanno un lavoro e vivono in una condizione di sicurezza. Milioni di persone nel mondo sarebbero felicissime di vivere nelle loro condizioni. Queste persone forse non hanno l'artrosi alle ginocchia o un rene ammalato, non soffrono di una malattia fisica, ma sono malati dentro, nella parte più intima della loro vita. Qui vediamo il grande fallimento dell'ideologia materialista che recita: date all'uomo il benessere e starà bene. Il numero delle persone che vivono in questo stato è in continuo aumento. La miseria intima si diffonde come un morbo ed il consumo di psicofarmaci è in continua crescita. Solo coloro che fanno uso di queste medicine sanno che esse non possono dare alcun beneficio reale. Ma non c'è aiuto? Sì, c'è una possibilità, ma su un piano totalmente diverso. E se mi seguirai con attenzione, andremo a scoprirla insieme in questa trasmissione.

Lo stesso che tanto tempo fa ha giustamente preannunciato che ci sarebbe stato un periodo di grande miseria e tribolazione maggiore di quanto ci sia mai stata, ha affermato anche un'altra cosa interessante. Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi darò riposo. Questo invito vale per ogni problema, ogni tipo di oppressione, di paura, per ogni disperazione. Chi ha ottenuto riposo si sente bene. Questo è il messaggio della guarigione ed è reale. Non come sistema psicologico, non come realizzazione di se stessi, ma attraverso la guarigione che offre la parola di Dio, attraverso Gesù Cristo e la potenza del suo spirito. Si tratta di una via del tutto inconsueta. Prima però è importante tenere presente che questa guarigione interiore non è un metodo né una ricetta che si può usare o applicare. Non si può fare una prova di guarigione interiore, perché chi vuole limitarsi a provare non otterrà alcun risultato. Se vogliamo che la potenza di Dio diventi attiva in noi, dobbiamo aprire completamente il nostro essere e la nostra vita a Lui. Dobbiamo mettere da parte il nostro io e lasciare alla forza di Dio il primo posto. Non è possibile provare Dio, possiamo solo abbandonarci a Lui, permettere che la Sua Signoria diventi realtà nella nostra vita. Dio è perfetto, in Lui non c'è limite né mediocrità. Riconoscere tutto questo è il presupposto per diventare sani interiormente. La psicoanalisi ha portato alla luce interessanti conoscenze riguardanti la relazione fra avvenimenti vissuti in passato e la loro relazione con la nostra vita presente. Affronti che ci sono stati fatti tempo fa o che noi abbiamo fatto ad altri possono avere ancora oggi un peso nella nostra vita. Fortunatamente non ne siamo sempre coscienti, altrimenti non potremmo sopportarlo. Sono però nel nostro subconscio e possono tornare a galla all'improvviso, spontaneamente e con impellenza in seguito ad un qualsiasi avvenimento e provocare ribellione, atteggiamenti di rifiuto, ricordi negativi, rancori, amarezze, odio, sentimenti di colpa, paure ed angoscia. Questi sentimenti negativi rovinano e logorano la nostra vita e sono la causa di molte malattie psicosomatiche. Sono problemi che esistono e condizionano la nostra esistenza. Anche quando sembra che ci sia stata messa una pietra sopra, resta pur vero che quel che è successo non può essere eliminato. In questo riconosciamo cosa significa colpa. C'è una possibilità di guarire in questo settore così intimo e profondo della nostra vita? Sì, una via c'è. Ma spesso è l'uomo stesso che impedisce e rende impossibile l'azione di Dio in lui. Prima di esaminare i singoli passi che ci portano ad una guarigione, sarà bene riconoscere ed eliminare ciò che blocca l'opera di Dio. E allora occupiamoci di questi ostacoli. Sono dei comportamenti che impediscono all'uomo di guarire interiormente. Il primo potremmo dire che è il rifiuto come atteggiamento di base. Non permetterò a nessuno di costringermi a cambiare il mio modo di fare. È una cosa che riguarda solo me. Posso benissimo farcela da solo. Ho il diritto di gestire la mia vita da solo. Quante volte abbiamo sentito queste frasi? L'uomo si rifiuta persino di riflettere su determinate cose perché teme le conseguenze. Ci sono persone che inconsciamente o consciamente hanno addirittura giurato a se stesse di non volere più cambiare. Il secondo ostacolo alla nostra guarigione interiore è l'attaccarsi ai sentimenti. Dovrei forse rinunciare alla rabbia, all'amarezza, al ricordo di quello che mi è stato fatto? Mai ho il diritto di provare questo dolore. Esiste una specie di godimento nel dolore. In un certo senso è bello essere martiri per una cosa di cui altri sono colpevoli. La continua denuncia può dare soddisfazione. Aggrapparsi a questi sentimenti è un ottimo modo per ammalarsi interiormente e per provocare dei disturbi psichici.
E veniamo al terzo di questi ostacoli, l'autocommiserazione. Chi si autocommisera cerca di autoapprovvigionarsi d'amore, secondo il motto «Gli uomini sono malvagi, pensano solo a se stessi, solo io penso a me». Aspettiamo che gli altri ci compatiscano per la nostra condizione e per le difficoltà che attraversiamo. Gli interminabili monologhi, il continuo ritornare e soffermarsi su determinati pensieri, fanno in modo che i sentimenti negativi diventino il centro della vita. Pretendiamo dunque che anche gli altri ruotino intorno a noi e vogliamo essere al centro dell'attenzione. E infine il quarto e altrettanto grave ostacolo, forse il più grave, accusare Dio. Questo è infatti e sicuramente l'ostacolo peggiore. In ultima analisi, l'accusa contro Dio è fare guerra a Lui. Una cosa è certa, in questa guerra saremo senz'altro noi gli sconfitti. Accusare Dio logora l'uomo. Dobbiamo invece ritirare le nostre critiche verso di Lui e pentirci. Quali sono allora i passi da intraprendere o i gradini da salire per arrivare ad una guarigione interiore? Ne parleremo qui fra un momento.

stai ascoltando la trasmissione Punto Radio, Mauro al microfono, parliamo della guarigione interiore. Abbiamo visto quelli che sono gli ostacoli che impediscono all'uomo di guarire interiormente e poi mi sono soffermato su una domanda che ripeto per riallacciare il discorso: quali sono allora i passi da intraprendere o i gradini da salire per arrivare ad una guarigione interiore? Analizziamo il primo di questi passi: riconoscere e volere. Prima di tutto bisogna riconoscere sinceramente la propria situazione. Quali sono le cose del passato che non sono state superate e sono attive nel nostro intimo? Dobbiamo in pratica renderci conto di quello che succede nella parte più intima e più profonda di noi stessi. Cosa c'è alla base della mia condizione interiore? Quali sono le ferite ancora aperte dentro di me? Contro chi sono rivolti i miei sentimenti, la mia avversione, l'amarezza? Giunti al punto di riconoscere gli avvenimenti del passato che ancora influenzano la nostra vita, la psichiatria ci consiglierebbe di accettarci così come siamo, di accettare la nostra paura, il nostro passato, vivere con essi. Sembra un buon consiglio, ma non è altro che perpetuare lo status quo, lasciare quindi invariata la situazione. Accettare se stessi in questo modo significa volersi aiutare da soli. Chi è in grado di aiutarsi da sé non ha bisogno di essere guarito. È importante invece riconoscere un fatto: è Dio che vuole aiutarci. Questo è proprio l'opposto dell'aiutarsi da soli ed è il contenuto della missione stessa di Gesù. Leggiamo a questo proposito nel Vangelo di Luca, al capitolo 4. Mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi spiritualmente, il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi. Se parliamo della missione di Gesù, quale via divina per ottenere la guarigione interna, non possiamo evitare di parlare del centro della sua missione, la croce. La via di Dio per guarire passa inevitabilmente attraverso il sacrificio volontario di Cristo, il suo sangue, la sua morte, la sua resurrezione. Ogni altra via rimane psicologia umana e quindi un tentativo di aiutarsi da sé. Dobbiamo riconoscere questo ed accettarlo se vogliamo essere guariti da Dio. Deve entrare nell'intimo della nostra vita. Se la potenza guaritrice di Gesù Cristo, attraverso la sua morte sulla croce, deve diventare attiva in noi, da parte nostra dobbiamo soddisfare alcune condizioni. E qui si innestano così gli altri tre passi da fare per arrivare alla guarigione spirituale, il primo dei quali è confessare. Dobbiamo ammettere e confessare le nostre limitazioni e pentirci. Ormai le parole confessare, pentirsi, sono considerate totalmente fuori moda e fastidiose. Prendere gli psicofarmaci, Librium o Valium, è molto più facile. Possono essere prescritti e poi presi, senza che ci sia il bisogno di confessare qualcosa. Pensiamo poi che in fondo è stato qualcun altro a farci del male. Anche se questo è vero, da parte nostra, dobbiamo confessare il nostro continuo rancore verso chi ci ha offeso e il nostro odio nei suoi confronti. Questo stato di odio è la nostra malattia. Quando non c'è la disponibilità ad ammettere e confessare, l'ostacolo sulla via della guarigione rimane. Il passo seguente, molto importante, che dobbiamo fare è questo: dopo aver confessato, noi chiediamo perdono e perdoniamo. In tutto il mondo non c'è una via o un metodo per eliminare la colpa. Quanto dovremmo scontare per tutto il male che abbiamo fatto ad altri o che altri hanno fatto a noi? Non riusciremmo a cancellarlo e non potremmo pagarlo. A questo punto ci troviamo di fronte al più grande segreto della missione di Cristo. Dio stesso divenne uomo per scontare. È solo nella grandezza e nell'onnipotenza di Dio che c'è la capacità di espiare la colpa. Dio si è sacrificato per cancellare il peccato ed è morto sulla croce per noi. In questo modo la colpa è stata perdonata e cancellata. Solo quando la colpa viene eliminata definitivamente, viene tolta completamente, il nocciolo più intimo dell'uomo può essere liberato e può guarire.
Questo è il centro della guarigione interiore. Perché questo processo possa diventare attivo in me, il mio intimo deve entrare in relazione con Gesù, con la sua morte, con la sua risurrezione. A lui devo chiedere perdono perché le mie colpe siano definitivamente cancellate. E dato che ogni mio pensiero, ogni mia parola, ogni mia azione entra in rapporto con le persone attorno a me, è necessario che io venga liberato anche nel mio rapporto con loro. Che esso stesso venga svelenito, sanato. Devo chiedere il perdono anche alle persone attorno a me, dopo che ho ammesso e confessato le mie colpe nei loro confronti. Ma il mio rapporto con i miei simili non migliorerà ed io non guarirò se non sarò disposto a perdonare anche a loro. Il perdono per la persona che mi ha fatto del male è necessario. Questo è sicuramente il passo più difficile, perché anche dopo molto tempo le ferite possono essere ancora aperte e molto dolorose. È un atto praticamente impossibile dal punto di vista umano, ma che diventa possibile se mi rifaccio ancora una volta al sacrificio di Gesù. Lui, che è più grande di me, ha sacrificato più di quanto io stia ora sacrificando. Solo con questa certezza posso perdonare veramente e definitivamente il mio prossimo. Ci resta il quarto e ultimo passo da fare verso la guarigione interiore. Questo è un passo del tutto incomprensibile per una persona che non crede in Dio, e per chi crede in Dio e l'ha riconosciuto, una esperienza eccezionale. Adorazione è una specie di inversione di polarità, un nuovo orientamento del nostro intimo. Con l'adorazione, che è questo quarto passo, entriamo in un campo che è sano. Attraverso l'adorazione, il nostro intimo entra in contatto con l'armonia divina, e questo ha degli effetti, porta, cioè, dei cambiamenti positivi in noi. Non è un caso che in molti cristiani la lode e l'adorazione assumano uno spazio tanto importante, come anche la gioia e l'amore. Hai cambiato il mio pianto in una danza, l'abito di lutto in un vestito di festa, dice il Salmo biblico numero 30. È un'esperienza che è stata fatta da tanti oggi, ma che ha già 3000 anni. Questo testo, infatti, è stato scritto dal re Davide. Se diamo onore, lode, adorazione a Dio con parole e canti che provengono dal nostro cuore, egli mantiene la sua parola. Io vi darò riposo. È difficile descrivere il riposo, forse quanto lo è descrivere un determinato colore. È necessario averlo visto, averlo appunto sperimentato. La lode e l'adorazione sono da un lato la conseguenza della guarigione interiore, dall'altro rappresentano la possibilità di ricorrere sempre di nuovo a questo campo sano di Dio che aiuta a guarire.

Ed ora una canzone prima di passare nella porzione finale di questa puntata del nostro programma e lasciarti poi anche l'indirizzo al quale potrai scrivermi su questo tema. Ma ne parliamo fra poco. Per intanto ti propongo un bel motivo decisamente in linea con l'argomento trattato. Con Tendo la mia mano a te, ascoltiamo Patti Franklin.

Quando abbiamo capito in che relazione stanno tutti gli elementi che ti ho descritto in questa puntata relativi alla guarigione interiore, sia gli ostacoli, ossia il rifiuto come atteggiamento di base, l'attaccarsi ai sentimenti, l'autocommiserazione, l'accusare Dio, e poi i passi per arrivare alla guarigione interiore, riconoscere e volere, confessare, chiedere perdono e perdonare, la lode e l'adorazione di Dio, la nostra guarigione interiore dipenderà solo dalla nostra disponibilità a fare in questo senso dei passi precisi e concreti, nella fede e nella fiducia verso Dio. Torniamo indietro, nei corridoi del tempo della nostra vita. Portiamo ciò che è accaduto davanti a Dio. Portiamolo davanti alla croce di Cristo, per poter essere sanati e guariti. Lui è stato mandato da Dio per curare chi ha il cuore spezzato, e su questo non ci sono dubbi. E adesso, con i saluti, ti ringrazio per avermi seguito. Ti do appuntamento al prossimo numero, il 65esimo di Punto Radio, e colgo l'occasione, visto che rimangono alcuni secondi a disposizione, per ringraziare tutti quelli che, come te, hanno permesso a questa trasmissione di arrivare sino qui. Alla prossima, ciao!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E naturalmente il sottoscritto è sempre contento, felice e soddisfatto di trovarsi ancora una volta in tua compagnia. Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto? Grazie per essere tornato fedele e puntuale, come sempre d'altra parte. Benvenuto all'ascolto.

Ancora una volta, come faccio ogni tanto, non spesso, non vorrei risultare noioso e ripetitivo, come faccio ogni tanto, dicevo, vorrei ringraziare ancora una volta la redazione per l'aiuto costante e valido nel portare avanti questo nostro impegno, piacevole impegno, però insomma sempre impegno, e il loro incoraggiamento, conforto mi è di grande aiuto. Dico il loro perché in redazione chiaramente non c'è una persona sola. Io non sono solo qui a fare quello che faccio. Questo l'ho già detto tante altre volte, ma è bene che io lo ripeta. Ancora una volta desidero anche ringraziare chi scrive, chi prende del tempo, chi coglie l'occasione, il momento, per buttare giù due righe, a volte una domandina, un quesito, a volte un commento, a volte manifestazioni di affetto e di simpatia, ringraziamenti e complimenti. Di tutto questo siamo molto molto grati. Ricorderai che siamo alle prese con il libro del Levitico. L'abbiamo appena iniziato, questa è la seconda trasmissione di una nuova serie. Abbiamo voltato pagina. Pochissimo tempo fa abbiamo concluso il libro dell'Esodo, abbiamo concluso il libro dell'Esodo e ci troviamo alle prese con il libro del Levitico. Libro del Levitico che abbiamo detto da una lettura superficiale, da un'occhiata, da uno sguardo così, en passant, può risultare noioso, anacronistico, forse più di tanti altri libri, o di altri libri della Bibbia. Perché? Perché nel libro del Levitico leggiamo tante regole, cerimonie, riti che i sacerdoti dovevano portare avanti, dovevano compiere per o a favore del popolo. E la nostra reazione potrebbe essere, spesso è, ma scusa, a me cosa interessa di quello che questo tizio chiamato sacerdote faceva secoli e secoli fa, millenni fa, fra un popolo così distante da me come usi, costumi, come abitudini, che senso ha? Abbiamo detto tante volte e ripeto, la Bibbia, anche se in alcuni punti può apparire un libro noioso, si rivela alla persona che è disposta, che ha voglia di scoprire,

possiamo trovare principi che trascendono il tempo e lo spazio. Preziose lezioni per la nostra vita quotidiana. Soprattutto troviamo l'eco della voce di Dio. Dio che ha parlato, che parla attraverso i secoli. E l'eco della sua voce riecheggia attraverso il corridoio del tempo. Dio ancora oggi parla attraverso il libro più letto. Dio ha qualcosa da dire a te e a me. Come un grande scrittore del nostro tempo ha detto, Dio non è muto. Egli è là, egli c'è e parla.

Nel nostro incontro precedente abbiamo cercato di mettere a fuoco brevemente il contenuto, il nocciolo del libro del Levitico. Abbiamo iniziato in questa nostra impresa dicendo che il nocciolo di questo libro è che Dio si presenta al popolo. Dio desidera essere presente fra il suo popolo, e qui mi sto riferendo in modo particolare alla fine del libro dell'Esodo, quando la presenza di Dio si manifestava nella tenda dell'incontro. Ma questo Dio presente, vicino, intimo, personale, è pur sempre l'Iddio tre volte santo, l'Eterno, il Signore degli eserciti. Ecco, il libro del Levitico desidera sottolineare la santità di Dio. Non solo, ma una frase chiave del libro è questa, una frase pronunciata da Dio stesso: siate santi come io sono santo. Ora, all'apparenza sembra essere una richiesta assurda, impossibile. Tutta l'eternità non sarà sufficiente ad essere santi così come Dio è santo. La Bibbia vuol forse dire che noi un giorno raggiungeremo la divinità, saremo piccoli dei noi stessi? No, ovviamente non è questo il senso o l'interpretazione di questa frase. L'esamineremo a fondo quando arriveremo a quel capitolo. Spesso nel libro leggeremo frasi tipo: il sacrificio, l'animale, deve essere perfetto, senza difetto, senza malattia. Le persone malate dovevano essere allontanate dal campo, perlomeno fino a che non fossero di nuovo guarite. Ci sembra un trattamento eccessivamente severo, ingiusto, fino a che non comprendiamo, non notiamo che la perfezione fisica era simbolo della purezza, della santità interiore. Quindi era un modo come un altro perché la gente, perché il popolo di Israele imparasse l'assoluta necessità, la fondamentale importanza

della purezza interiore, della santità interiore, ogni qualvolta ci si avvicinava a Dio. Ogni difetto fisico era un simbolo, un'immagine esteriore del peccato interiore. Ogni qualvolta ci si avvicinava per entrare alla presenza di Dio, bisognava essere santi, puri. E bisognava avvicinarsi a Dio secondo certe regole, regole chiare, che egli stesso aveva dato. Un esempio eclatante di questo aspetto, di questo insegnamento, è quanto leggiamo nel 10° capitolo, proprio all'inizio. Brevemente vorrei leggerti questo episodio perché, come dire, esemplifica chiaramente il messaggio del Levitico. È una cosa, scusa, sto girando le pagine della mia Bibbia, ecco quello che ho trovato. È un episodio tragico che noi potremmo considerare eccessivamente severo. Ma ne parleremo brevemente fra un attimo, dopo che ti avrò letto un breve paragrafo. I figli di Aronne, Aronne naturalmente era il fratello di Mosè e sacerdote per eccellenza, i figli di Aronne, Nadab e Abiù, presero ognuno il proprio braciere e vi misero il fuoco. Vi posero sopra l'incenso e presentarono al Signore un fuoco profano, che non era stato loro prescritto. Un fuoco uscì allora dalla presenza del Signore e li divorò. Ed essi morirono alla presenza del Signore. Ma mi sembra un po' eccessivo. Dio è stato veramente severo. È vero, Dio è stato molto severo in questo frangente, così come lo è stato agli albori della Chiesa nascente, quando un'altra coppia, marito e moglie, Anania e Saffira, hanno detto una bugia. Una bugia che non aveva nessun bisogno di esistere. Morirono all'istante. C'è un parallelismo fra questi due episodi, pur se rimossi da secoli di storia. Gli eventi sono diversi, il contesto è diverso, ma il principio è lo stesso. E nel caso del Levitico e nel caso della Chiesa nascente, nel Libro degli Atti, nel Nuovo Testamento, Dio sta voltando pagina. Sta sorgendo un nuovo giorno nella storia dell'umanità. Dio che manifesta la propria presenza in modo tangibile, Dio che manifesta la propria santità. Questo nel libro del Levitico. Nel libro degli Atti, Dio manifesta la propria presenza attraverso un gruppo di persone, la giovane Chiesa. E certi principi, una certa etica, vanno stabiliti fin dall'inizio. Dio non può correre rischi, non può creare dei precedenti. È indispensabile che fin dall'inizio il popolo di Israele prima e la giovane Chiesa poi capiscano, comprendano, assimilino che con Dio non si scherza. Egli è sì padre, vuole sì essere vicino e presente, ma è pur sempre l'Iddio tre volte santo, il Signore degli eserciti, il Creatore dei cieli e della terra.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre, a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio. Sempre felice e contento di essere in tua compagnia. Grato che tu abbia scelto, ancora una volta, di trascorrere 30 minuti insieme al libro più letto, insieme alla grande famiglia di questo programma e, beh, grazie anche insieme al sottoscritto.

Dopo aver stretto con Israele il patto sul Monte Sinai, il famoso episodio dei 10 comandamenti che poi chiaramente non furono soltanto il patto non erano soltanto i 10 comandamenti, c'era tutta una legge abbastanza articolata. I 10 comandamenti sono gli aspetti più conosciuti. Dopo questo patto, questo accordo, Israele diventa la rappresentazione terrena del regno di Dio. Israele diventa quindi una teocrazia, a differenza della democrazia, per esempio. Come Dio, come re, chiedo scusa, di questa teocrazia, il Signore stabilisce la propria amministrazione sopra tutti gli aspetti della vita di Israele. E il Levitico racchiude una buona parte di questa amministrazione, o perlomeno delle regole, delle leggi che regolano appunto il rapporto fra Israele e il proprio re, cioè Dio. Israele in questo patto è parte integrante, chiaramente. Un patto richiede qualcuno che lo propone ed altri che accettino. Non può esserci un patto fra una persona e se stessa. Israele aveva detto sì, noi staremo a questo patto, noi ubbidiremo, noi osserveremo le condizioni di questo patto, di questo accordo. Purtroppo, come vedremo, le cose andranno diversamente. Ma per adesso basti dire che Israele aveva detto sì, va bene, noi ci stiamo. Dopo aver ricevuto questa risposta, Dio dice allora: io manifesterò la mia presenza fra voi in un modo unico, particolare, singolare, come non ho fatto e non farò con altri popoli. Ecco allora che si viene a creare questo rapporto particolare fra il popolo di Israele e l'Iddio di Israele. Di nuovo ci tengo a dire, come ho detto tante altre volte, quando abbiamo commentato il libro dell'Esodo, questo trattamento non deve essere visto come trattamento di favore, perché gli israeliti erano più bravi, più intelligenti, o più forti, o più valorosi, o più che so io. Infatti, se Dio avesse voluto scegliere un popolo forte, valoroso, eccetera, eccetera, avrebbe scelto qualcun altro, non sicuramente uno sparuto gruppo di schiavi, un tizio di cui nessuno aveva sentito parlare, Abramo. Quindi vediamo che la metodica di Dio, i suoi sistemi, non rientrano nei nostri schemi. Quindi Dio vuole manifestare la propria presenza su questa terra, e lo ha fatto, ha deciso di farlo attraverso il popolo di Israele prima e la Chiesa poi. Qui non mi sto riferendo alla Chiesa protestante, cattolica, questa o quell'altra, parlo della vera Chiesa, cioè di quel gruppo di individui, di persone, uomini, donne, giovani, anziani, ragazzi, ragazze, che hanno scelto di seguire le orme di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio che si è fatto uomo. Coloro che attivamente scelgono giorno dopo giorno di comportarsi come discepoli del Cristo vivente. Persone che hanno fatto del Cristo della storia il Signore della propria vita, il Salvatore della propria vita. Ecco, attraverso la Chiesa oggi Dio manifesta la propria presenza. Così come Israele ha commesso tanti errori, tanti sbagli, tanti passi falsi, anche la Chiesa ha commesso e continua a commettere errori. Ma attenzione a non giudicare Dio in funzione del comportamento della Chiesa e dei cristiani. È vero, il cristiano dovrebbe dare il buon esempio, dovrebbe comportarsi meglio di altri, non dovrebbe scendere a compromessi, non deve, anzi, non deve usare il condizionale, non deve. Purtroppo il cristiano è ancora un essere umano e cade.
Ciò nonostante, nonostante queste limitazioni, Dio sceglie di essere presente nel mondo attraverso il popolo di Israele, prima, oggi attraverso la Chiesa. La presenza di Dio, questo è il nocciolo del libro del Levitico. Dio che è qui, ora, non un Dio distante e rimosso, non un Dio remoto, separato, ignaro delle mie situazioni e delle mie condizioni, no, un Dio presente. Come vedremo più a fondo nel libro del Levitico, viene chiaramente dimostrato che il popolo di Israele, il singolo individuo, non poteva salvare se stesso. Aveva bisogno di un mediatore. Poteva sì entrare alla presenza di Dio, ma attraverso il sacerdote e attraverso il sacrificio di pentimento, di confessione, di adorazione che egli portava. L'israelita si identificava con quella bestia, quell'animale che portava per essere sacrificata. Oggi noi non abbiamo bisogno di portare animali. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha offerto se stesso ed egli è diventato il mediatore per eccellenza. Ma questo sottolinea anche che io da solo non posso salvarmi. Ho bisogno di un mediatore. E Dio l'ha provveduto questo mediatore, nella persona di suo Figlio.

Purtroppo devo salutarti. È arrivato il momento di dirci a risentirci. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e cos'altro posso dire? Torna di nuovo fedele e puntuale, mi raccomando. E scrivi. A presto.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
3: Ed eccoci allora ad un altro appuntamento con Contrappunti. Mario Pieri con voi per la prossima mezz'oretta. Cosa vi offre Contrappunti oggi? Ecco, sentiremo Maria Teresa De Giustina, sarà con noi al telefono, ci parlerà di un compleanno mancato. E poi, strano a dirsi, ma è vero, anche perché sento questo personaggio che mi sta urlando nelle orecchie, parleremo nonostante le urla del silenzio. Questo e d'altro, ovviamente, a Contrappunti. Contrappunti che comincia come sempre con la musica, questo brano del gruppo Kerygma che si intitola Vocazione. Amici, buon ascolto, mi raccomando, restate con me.
4: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

Produzione 2002, anzi 2001, il brano che abbiamo appena ascoltato, Vocazione, tratto dalla raccolta Sulla tua parola del gruppo Kerygma. E adesso vi lascio con la nostra ospite, Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, con noi al telefono da Roma. Ci parlerà di un compleanno mancato. Sentiamo cosa ha da dirci.

voi di nuovo con una piccola esperienza successa proprio a me. A casa nostra ai compleanni ci teniamo un bel po'. È una festa personale che ricorda il giorno preciso in cui il Signore ha deciso di farci venire sulla terra e in cui gli altri membri della famiglia hanno la possibilità di dimostrare il loro amore. Alcuni mesi fa, il giorno del mio compleanno, non vi dico la bella cifra dei miei anni, mi sono alzata piena di aspettazione, chissà che cosa succederà oggi. Infatti le telefonate si sono sprecate sia da Roma che da fuori, anche da parte di persone che neppure sapevo fossero a conoscenza del mio giorno importante. Però qualcuno se n'è dimenticato, anche se io avevo preso alcune precauzioni per rinfrescare la memoria. E non si può dire quanto ci sono rimasta male, anzi malissimo. Come si fa a dimenticare il compleanno di una persona così importante nella famiglia? Così ho perso un po' il controllo, sono sbottata e ho rovinato la giornata mia, quella della persona che aveva dimenticato e probabilmente anche quella di altri che hanno visto che sulla mia fronte c'era un temporale in atto. Più tardi me ne sono vergognata e ho chiesto perdono e tutto è tornato come prima. O quasi, perché anche se il Signore si è preso cura di farmi capire quanto ero stata stupida, infantile e immatura, la cosa un pochino mi bruciava. Però il giorno dopo ho letto il passo che avrei dovuto leggere il giorno prima e che avevo trascurato nella mia lettura biblica. E quel passo, purtroppo, l'ho letto quando la frittata ormai l'avevo fatta, avevo perso la pazienza, avevo fatto dispiacere. In ogni modo, il passo era nella lettera di Giacomo, primo capitolo e versetti 19 e 20. E dice: sia ogni uomo, e ho paura anche ogni donna, pronto ad ascoltare, tardo nel parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Ecco lì. Non dico che se avessi letto questo passo il giorno del mio compleanno mi avrebbe dato una tale carica di santità da non provare nessun dispiacere per la dimenticanza e per non diventare neanche un poco triste, però penso che l'ammonizione della parola di Dio sarebbe stata utile per aiutarmi a ridimensionare le mie emozioni. Che morale posso tirare? Un altro versetto della Bibbia dice: chi crede di stare dritto, cioè che pensa di sapersi comportare con calma, equilibrio e essere invulnerabile dagli attacchi del male, allora chi crede di star dritto guardi di non cadere, perché una reazione poco savia è molto peggio di una dimenticanza insignificante. Poi ho capito che Dio ha una parola giusta e appropriata per ogni giorno e facciamo bene a ascoltarla ogni giorno. E terzo punto, ogni giorno e non il giorno dopo, quando il male è fatto.

E allora, per non dimenticarlo, buon compleanno a chi compie gli anni oggi e che sta seguendo in questo momento il nostro programma Contrappunti. Grazie anche a Maria Teresa per il suo interessante intervento, interessante e utile. E a questo punto, noi andando avanti, passiamo ad ascoltare un altro brano musicale, un brano che ci introduce nel prossimo spazio. Lo dicevo in apertura, parleremo del silenzio. Il brano che vi propongo adesso si intitola Love Speaks in Silence, cioè l'amore parla nel silenzio. Ecco, dicono le parole di questa canzone: l'amore parla con stupore davanti alla nascita dell'innocenza, davanti al ridere dei bambini, davanti al vento che passa fra le pannocchie di mais. L'amore parla con stupore a tutti coloro che udiranno. La voce della creazione sta chiamando. Il cielo può sentire il calmo battito del tuo cuore, il grido silenzioso per ottenere misericordia. Fuori dal tuono distante della tua anima, il cielo può muoversi e spezzare la morsa dell'ombra. L'amore parla nel silenzio per una notte senza fine e penetra con la sua luce nelle tenebre degli uomini. L'amore parla nel silenzio a tutti coloro che si volgeranno verso di lui. La promessa della vita è per sempre. Il cielo può sentire cadere una sola lacrima al di sopra dei potenti cori dei gloriosi angeli. Solo un tocco e le feste inizieranno. Il cielo può udire il battito tranquillo del tuo cuore. Null'altro che bontà e pace. Nient'altro che dolce paradiso. Love speaks in silence. L'amore parla nel silenzio. L'ascoltiamo dalla voce di Adrian Snell.

C'è silenzio e silenzio, dicevo. C'è anche il silenzio della tromba di Nini Rosso che stiamo ascoltando in sottofondo, molti di voi lo ricorderanno. E ancora c'è il silenzio dettato dalla paura e quello dettato dalla troppa gioia, il silenzio determinato dal panico e da una forte emozione, oppure quello complice e quello innocente e del colpevole. C'è il silenzio che parla, quello che nasconde e confonde, e per chi vive in città c'è il silenzio perduto che creiamo artificialmente con i tappi di cera nelle orecchie, e quello angosciante invece che vogliamo fuggire. Sarebbe possibile proporre una giornata del silenzio quando invece tutta la nostra vita quotidiana si svolge sotto l'insegna di chi parla più forte per farsi notare? Ecco, viviamo in un mondo rumoroso, un mondo che esige di farsi sentire se vuoi esserci. Ecco, che ne sarebbe di tutto il comparto pubblicitario se dovesse arrivare una legge sul silenzio? In verità, una legge che tutela il silenzio necessario per la salute esiste già, ma prevede vari livelli di rumore considerati accettabili. E dovremmo allora metterci alla ricerca del silenzio perduto. Ma ecco che se cerchiamo di fuggire il rumore, fuggiamo ancora di più il silenzio, perché il silenzio è indecifrabile, ambiguo, spesso incomprensibile. Se ascoltiamo un rumore ci sentiamo rassicurati dalla semplice decifrazione della sua origine. Se riusciamo a capire il motivo di un rumore insolito, ecco, quello ci diventa familiare, non ci fa più paura. Ecco, l'ambiguità e la carica di pericolosità insita nell'ignoto si scioglie improvvisamente. Ma il silenzio non è così facilmente decifrabile. Se è difficile interpretare le parole dette, ecco, figuriamoci la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di decifrare i silenzi. Ecco, per questo il silenzio è circondato da un'aria minacciosa, un'aria di ambiguità, quindi di pericolosità. Forse la musica, nei suoi vari generi, è stata inventata proprio per rompere questo silenzio e scacciare la paura. Se non è vero, ecco, sarebbe bello poterlo pensare. Quello che ci disorienta in verità è il silenzio immotivato, il silenzio non annunciato. Ecco, il silenzio stampa annunciato non ci sconvolge poi più di tanto, sconvolge casomai i giornalisti che non sanno più che cosa dire su un determinato caso o su un determinato fatto di cronaca, ne sentiamo spesso. C'è invece un silenzio che la Bibbia esige, cioè il silenzio dinanzi al Signore che viene, il silenzio dell'attesa. Affinché il Signore ci possa raggiungere con una parola, bisogna che noi facciamo silenzio. Perché il rapporto Dio-uomo non rimanga un monologo umano, bisogna che ogni tanto, ecco, l'uomo taccia per poter ascoltare. Certe volte è meglio una preghiera silenziosa, una parola inarticolata che non rompa il silenzio, perché lì, ecco, si possa in quel momento percepire la voce di Dio. Ecco, questa, amici, è stata l'esperienza del profeta Elia nel deserto, un episodio narrato nel primo libro dei Re al capitolo 19. Ecco, sarebbe bene che anche le nostre vite fossero segnate dall'attesa silenziosa, così come ci riporta un altro passo della Bibbia nel Salmo 37. Vi leggo alcuni versetti che vanno dal 3 al 7. È scritto: confida nell'Eterno e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà, trova la tua gioia nell'Eterno ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nell'Eterno, confida in lui ed egli agirà, egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Ecco, allora, al termine di questa breve, brevissima considerazione sul silenzio, una esortazione: che le nostre voci possano tacere almeno per un momento, così da poter ascoltare la parola che il Signore stesso vorrà indirizzarci.

treasure dalla voce di Iona, che vuol dire tesoro. Dicono le parole: considerate i fiori del campo nella loro bellezza, più belli persino delle vesti del re. Considera gli uccelli del cielo che volano in alto liberi, e tu sei prezioso per me. Laddove si trova il tuo tesoro, qui sarà anche il tuo cuore. Se un figlio chiede a suo padre terreno un pane oppure un pesce, chi fra voi gli darebbe un serpente oppure una pietra? Quanto più il Padre Celeste ha il cuore pieno d'amore verso i figli che chiama suoi. Ecco parole tratte da un brano del Vangelo. Treasure, tesoro, dalla voce di Iona. E vi lascio quest'oggi sulle note di Tennessee Morning dalla chitarra di Phil Keaggy. Amici, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi. Mi raccomando, restate ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte fra poco, e noi ci risentiremo qui in Contrappunti nel prossimo numero. Intanto, come sempre, buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Bene, siamo così arrivati ad un altro nuovo appuntamento con il programma, la rubrica Controluce. Siamo qui in studio pronti a tenervi compagnia il sottoscritto Mario Pieri, dall'altra parte del vetro
3: Nino Ciniello.
2: Benvenuto anche a te.
3: Grazie.
2: E allora staremo con voi per i consueti 10-15 minuti ancora una volta con questo programma. Nino, quale sarà il soggetto delle tue considerazioni di quest'oggi?
3: Ma è un tema abbastanza dibattuto che non conosce pausa, di volta in volta ogni generazione lo affronta, ed è quello dell'ecumenismo, dell'unità della Chiesa.
2: Su questo penso ci sarà molto da dire e da ascoltare. E allora, se tu sei pronto, lascio te la parola.
3: Prontissimo, vado.
2: Vai.
3: Il tema che voglio affrontare con voi questa volta, Dio volendo la prossima, è un tema che viene spesso dibattuto nel corso della storia. Noi che ogni giorno siamo un po' sollecitati attraverso i programmi radio da persone a riflettere sui temi legati alla fede cristiana e all'attualità, ecco, non vogliamo sottrarci da dire almeno qualcosa. Allora, come dicevamo all'inizio, il tema sul quale desidero dare alcuni pensieri è quello dell'unità della Chiesa. E quello, il termine forse più comune e più conosciuto per indicare questa questione è l'ecumenismo. Un breve sketch storico per dire che l'ecumenismo è sorto nel protestantesimo, fondamentalmente all'inizio del secolo scorso, ma poi si è progressivamente affermato sino a dominare la scena cristiana del nostro tempo. Il suo scopo, molto in sintesi, è quello di superare le divisioni giudicate scandalose e contrarie all'insegnamento di Gesù. Ora, sull'ecumenismo all'interno della stessa cristianità esiste un'ampia gamma di tendenze, di posizioni, di comprensione che vanno da un estremo all'altro, diciamo un po' dai tentativi fortemente inclusivi, a mio avviso discutibili, a chiusure e reticenze un po' forti che hanno un po' di posizione, che hanno difficoltà a confrontarsi, ad aprire un dialogo. Ora, vista la portata di questo soggetto che rispetto al passato, chi segue la cronaca lo capirà, ha delle forti implicazioni anche in campo sociale e politico. Quindi vale la pena, a mio avviso, alla luce dell'insegnamento biblico, fare alcune riflessioni. Come dicevo all'inizio, cercherò di considerare degli aspetti positivi dell'ecumenismo questa volta e, Dio volendo, quelli negativi, più problematici, la prossima volta. Ora, il termine ecumenico, ecco, ha il vantaggio insospettato forse di essere già presente nel Nuovo Testamento. È un termine che già troviamo nelle lettere di Paolo. Esso sta ad indicare sia la terra abitata sia la natura universale del popolo di Dio, cioè della Chiesa, l'ecumene universale, viene detto. L'ecumenismo quindi non è, molto in breve, una invenzione umana, né in origine un progetto ecclesiastico che è inventato da qualche chiesa particolare, ma nasce dal Vangelo stesso. È un atto di ubbidienza alla parola di Dio, è un'istanza del Vangelo stesso. Le metafore, per esempio, che il Nuovo Testamento usa per spiegare l'unità cristiana o la Chiesa sono molto significative. Infatti spesso la Chiesa è paragonata ad un edificio il cui fondamento è Cristo, ad un corpo il cui capo è Cristo o ad una sposa che ha Cristo come sposo. In sostanza, e questo è un fatto essenziale, importante per capire il fenomeno dell'ecumenismo, in sostanza la vera unità dei credenti risulta dalla loro scelta e conseguenziale a loro scelte e a fede personale nel sacrificio unico e perfetto che Cristo compì sulla croce. E riflette niente meno, come dice Paolo, l'unità trinitaria di Dio, un testo in Efesini capitolo 4. Poiché i credenti, mediante la sola fede, sono uniti a Cristo, essi sono uniti fra di loro, questo molto semplicemente nella sostanza. Ora, senza questa condizione, ogni unità ecclesiale sarà a mio avviso falsa e quindi illusoria. Ciò premesso, l'impegno ecumenico non è facoltativo, non è nemmeno secondario. Esso infatti, prima che dai fautori stessi dell'ecumenismo, ci è prospettato in una maniera inequivocabile dal Vangelo stesso, come dicevo poco fa. Quindi non è biblicamente ammissibile considerare normale la divisione all'interno del popolo di Dio, che è un popolo che in Lui è uno. Proprio perché l'unità della Chiesa non è da inventare né da creare, ma è da conservare, quindi da vivere e da prendere sul serio, la questione ecumenica chiama in causa la propria identità di fede. Ecco, un cristiano, in altre parole, o una Chiesa che ignorino o escludano la necessità dell'unità dei veri credenti dal loro orizzonte, sono a mio avviso delle testimonianze delle persone infedeli a una parte dell'evocazione ricevuta. Ora, a ciò va subito aggiunto che una cosa è l'esigenza dell'unità, come la Bibbia la pone alla coscienza cristiana, altra cosa è l'ecumenismo come viene inteso e praticato senza chiari riferimenti con la parola di Dio. In altri termini, ci sono molti ecumenismi e molti modi di essere ecumenici, ma non basta essere ecumenici per essere fedeli alla vocazione ricevuta. Quindi non esiste una unità di per sé o fine a se stessa. Bisogna vedere come lo si è ecumenico. Non basta creare l'unità, bisogna vedere quale unità si cerca. Non basta volere la riforma, bisogna vedere quale riforma si vuole all'interno del popolo di Dio. È però indubbio che l'imperativo ecumenico, cioè l'appello a uscire dalla divisione e tendere all'unità della Chiesa, è un appello che Dio comunque rivolge a tutti i credenti di tutte le confessioni che hanno posto la parola di Dio al centro della loro vita.

Un secondo aspetto positivo di un sano ecumenismo è che esso funge, a mio avviso, da ottimo antidoto contro il farisaismo e il senso di autosufficienza delle chiese. Infatti, dico una cosa lampante, però bisogna dirla, nessuna chiesa e nessuna denominazione è stata ed è immune dal pericolo dell'autonomia, che poi porta all'isolamento e all'orgoglio confessionale che intende poi ignorare gli altri e che porta ad uno spirito di esclusivismo e di intransigenza. Conservare e coltivare l'unità della Chiesa mantiene viva, diciamo, la coscienza critica e anche quindi l'autocritica. Apre, a mio avviso, la propria visuale e aiuta a scoprire ciò che di buono e di migliore c'è anche, esiste anche al di fuori della propria Chiesa. Un terzo aspetto positivo dell'ecumenismo è che esso induce le Chiese a confrontarsi con il Vangelo. Spesso succede che le Chiese misurano volentieri la propria fedeltà sul metro delle infedeltà delle altre Chiese, in modo da sentirsi giustificata, ecco. Ma il metodo ecumenico esige che ogni Chiesa misuri la propria fede sul metro del Vangelo, anzi direi di tutto il Vangelo, ecco. Di questo infatti si tratta, ecco, non soltanto di essere fedeli al Vangelo, ma alla pienezza del Vangelo. La Riforma protestante del XVI secolo ha fortemente e giustamente sottolineato il principio della sola scrittura, cioè della sola Bibbia, ecco. Ha cioè insistito sulla necessità inderogabile che la Bibbia sia la norma e la fonte esclusiva della fede e della vita delle Chiese. Ora, fedele a questo principio, l'ecumenismo pone l'esigenza che la

0: Vangelo. Il confronto e il colloquio ecumenico rivelano a ciascuna Chiesa le sue lacune, le sue parzialità, le sue infedeltà rispetto appunto alla pienezza del Vangelo. L'ecumenismo quindi non può essere altro che un atto in fondo di ravvedimento e di purificazione di tutte le Chiese e le denominazioni in vista di una pienezza appunto evangelica cristiana ancora da realizzare sul piano della storia. Non c'è mai un traguardo raggiunto, ma sempre un'attenzione verso questo traguardo. Infatti è illusorio ritenere che si possa conseguire l'unità della Chiesa sulla base di un minimo denominatore comune, accettabile un po' da tutte le Chiese. Per questa via credo che non si giunge all'unità, cioè ad una vera comunione, ma soltanto ad una sorta di collaborazione, di pragmatismo forse. Quindi non è intorno a un minimo denominatore comune, ma è intorno ad una completa confessione di fede che si garantisce poi una vera unità delle Chiese. L'ecumenismo, in conclusione, non intende proporre alle Chiese un Vangelo ridotto, ma l'Evangelo totale. Quindi l'unità della Chiesa, l'ecumenismo rettamente inteso e predicato, non è solo ricerca di collaborare insieme, ma anche ricerca della pienezza del Vangelo.
1: Bene, Nino, ti ringraziamo per il tuo intervento. Ecco, sicuramente ci saranno tanti altri aspetti che riguardano appunto l'ecumenismo da affrontare ancora. Ne parlerai anche la prossima volta.
0: Sì, certamente, credo di non aver esaurito tanti altri motivi positivi, ecco, che giustamente vanno ricordati. Ecco.
1: Bene, allora grazie per averci ascoltati anche quest'oggi. Come dicevo, appuntamento al prossimo numero.

quest'oggi vogliamo considerare assieme alcuni commenti sulle disgrazie. Ma perché doveva proprio succedermi a me? Questa è probabilmente la domanda che più viene fatta quando una tragedia piomba addosso a noi. Volta dopo volta, stravolta, costernata, incredula nella propria autocommiserazione, la gente si domanda in frustrazione questo: perché proprio a me? Quando un figlio fugge di casa nel dolore, nel lutto, quando un marito muore, quando qualsiasi situazione appare sull'orizzonte, la gente si domanda perché? Perché doveva capitare proprio a me? Che ho io mai fatto per meritarmi questo? Queste sono le domande che vengono fatte volta dopo volta. Bene, l'Apostolo Paolo dà uno sguardo molto profondo a questa domanda e la risponde in una maniera assai meravigliosa e pratica per il credente. La risponde con parole di conforto. Questo è quello che ci dice nella seconda epistola ai Corinzi, nel primo capitolo, cominciando col terzo versetto. Benedetto sia il Dio, il Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e l'Iddio d'ogni consolazione. Notate come comincia questo argomento. Lo fa dicendoci che quello che succede al credente in Cristo avviene sotto la direzione, la cura e l'amorosa guida di un Padre da cui provengono tutte le misericordie e le grazie e gli amorosi e meravigliosi doni della sua bontà. Così, prima di tutto, noi dobbiamo capire che Dio opera in favore dei suoi figlioli. Tutte le cose cooperano per il bene, sia che coloro le comprendino o no, e che tutte le cose nella sua provvidenza sono in realtà per il loro benessere. E notate che egli lo chiama pure il Dio di tutte le misericordie. Ma lasciatemi leggere questo passaggio in Seconda Corinzi e comincio col versetto 4 del primo capitolo, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione noi stessi siamo da Dio consolati e possiamo così consolare quelli che si trovano in qualche afflizione. Perché? Come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione, talché se siamo afflitti è per vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi patiamo. E la nostra speranza di voi è ferma, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Poiché, fratelli, non vogliamo che ignorate circa l'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati oltremondo aggravati al di là delle nostre forze, tanto che stavamo in dubbio anche della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Fino qui la parola di Dio. Ora, cosa Paolo ci dice? Ci dice tante cose, fra di esse questa: una delle ragioni per cui Dio affligge i suoi figlioli è che essi possano scoprire la sua misericordia. Se non avessero mai avuto bisogno di Dio, mai lo avrebbero ricercato e mai avrebbero compreso la sua misericordia. Il Dio è immensamente misericordioso e vuole confortarci nelle nostre afflizioni, ma non fa questo semplicemente per dimostrarci la sua misericordia. Ci sono altri fattori. Egli ci conforta nelle nostre afflizioni affinché noi impariamo a confortare gli altri nelle loro afflizioni. Avete notato cosa dice il verso 4? L'Iddio d'ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione noi stessi siamo da Dio consolati. Vedete,
fin tanto che la parola di Dio non è stata adeguatamente applicata alla vita di una persona, fin tanto che questa non riesce a trovare il conforto che le scritture menzionano in Romani 15:4, e quando avete un po' di tempo leggete questo versetto, fin tanto che una persona non comprende il conforto di Dio come egli ce lo dà nella sua parola, questa non può amministrare quel conforto agli altri. E naturalmente voi potete leggere questo nelle sacre scritture e questo è buono, ma meglio ancora aver preso questa stessa scrittura e averla applicata alla nostra vita. Allora voi potrete con convinzione, a causa della vostra esperienza personale, esprimere agli altri quel conforto che Dio vi ha dato. Così, quando siete afflitti e avete sperimentato il conforto che viene da Dio, è meglio che vi date subito a cercare altri che sono nel bisogno e cominciate a condividere quel conforto che Dio vi ha dato. Non sempre gli altri verranno a voi, e infatti, se ve ne state lì seduto a lagnarvi, se continuate con i perché e rifiutate di ricevere la risposta che Dio qui vi ha dato, e cioè io ti ho afflitto affinché tu possa sperimentare la mia misericordia, il mio conforto, di modo che tu possa venire a conoscermi meglio, più da vicino, come il Dio d'ogni misericordia. Io ti ho afflitto affinché tu sperimentassi quel conforto, al fine che tu possa aiutare gli altri che non mi conoscono e che non conoscono la mia misericordia. Se non sei volenteroso di accettare questa risposta, ma continui ad andare in giro lagnandoti, tu non sperimenterai mai quel conforto, né potrai mai aiutare nessun altro. E c'è anche un'altra cosa da considerare. Non solo Dio sta cercandoti per stringerti a sé in conforto, non solo egli vuole prepararti per aiutare gli altri che sono afflitti, ma nota anche quello che egli ci dice nel versetto 9. Anzi, avendo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti. Qui Paolo allude alla grande risurrezione che ha da venire e ci dice che anche quando siamo ammalati, anche quando siamo in punto di morte che davvero disperiamo e temiamo per la nostra vita stessa, il Dio può liberarci da quella terribile prova. E insomma, come risuscitare un uomo dalla morte, e noi sappiamo che Dio può proprio fare anche quello, e così ci chiede di affidarci a Lui, e così Egli stesso ci conforta, non solo per stringerci a sé, non solo al fine che lo conosciamo come un Dio di conforto e di misericordia, non solo per prepararci ad amministrare agli altri che sono nel dolore e nelle afflizioni, facendo loro conoscere il conforto di Dio come lo si trova nella sua parola, ma anche per far conoscere la nostra fede, onde possiamo noi imparare ad affidarci meglio a Lui e anche a noi stessi. Quando noi ci disperiamo per tutte le inabilità, per l'inabilità dei dottori, di coloro che potrebbero trarci fuori da una data situazione, quando noi ci rendiamo conto che l'ingegno e la saggezza umana hanno fatto tutto quello che potevano senza però aiutarci, quando impariamo che non c'è nessun altro ma Dio, allora capiamo che era Dio a cui ci dovevamo rivolgere fin dal principio. Ecco che ora noi abbiamo imparato finalmente ad affidarci a Lui in un modo più profondo e più ricompensevole. Così, siate voi in qualche afflizione, in qualche prova, qualche guaio, malattia, persecuzione o qualche pena? Avete voi bisogno di conforto? Non importa cosa vi affligga, se fra tutte queste cose voi potete continuare a vedere Dio che fra le lacrime che vi scendono copiose giù dagli occhi, voi ancora sì lo potete vedere. Se il conforto che solo Lui può darvi è vostro, allora voi sapete quale sia lo scopo, il significato, ciò che vi è capitato. E allora nel dolore, nella prova, voi avete anche ragione di rigioire. Oh Signore, aiutaci a far proprio questo,
aiutaci ad affidarci in tutte le cose sempre più in te. Questo te lo chiediamo nel nome del nostro Maestro, il Signore Gesù. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Adesso leggiamo il capitolo 9 nel Vangelo di Matteo. E Gesù, entrato in barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico steso sopra un letto. E Gesù, veduta la fede loro, disse al paralitico: «Figliuolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ed ecco, alcuni degli scribi dissero dentro di sé: «Costui bestemmia». E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate voi cose malvagie nei vostri cuori? Poiché che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, o dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, levati», disse al paralitico, «prendi il tuo letto e vattene a casa». Ed egli, levatosi, se ne andò a casa sua. E le turbe, veduto ciò, furono prese da timore e glorificarono il Dio che aveva data cotale autorità agli uomini. Poi Gesù, partitosi di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco della gabella e gli disse: «Seguimi». Ed egli, levatosi, lo seguì. E avvenne che, essendo Gesù a tavola in casa di Matteo, ecco che molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e coi suoi discepoli. E i farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia coi pubblicani e coi peccatori?» Ma Gesù, avendoli uditi, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate ed imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Allora gli s'accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Gli amici dello sposo, possano essi far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, ed allora digiuneranno. Orniuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito, e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette del vin nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri si rompono e il vino si spande e gli otri si perdono, ma si mette il vin nuovo in otri nuovi, e l'un e gli altri si conserveranno». Mentre egli diceva loro quelle cose, ecco, uno dei capi della sinagoga, accostatisi, si inchinò dinanzi a lui e gli disse: «La mia figliuola è pur ora trapassata, ma vieni, metti la tua mano su di lei ed ella vivrà». E Gesù, alzatosi, lo seguiva coi suoi discepoli, ed ecco una donna malata d'un flusso di sangue da 12 anni, accostatasi per di dietro, gli toccò il lembro della veste, poiché diceva fra sé: «Sol che io tocchi la sua veste, sarò guarita». E Gesù, voltatosi e vedutola, disse: «Sta di buon animo, figliuola, la tua fede t'ha guarita». E da quell'ora la donna fu guarita. E quando Gesù fu giunto alla casa del capo della sinagoga, ed ebbe veduto i suonatori di flauto e la moltitudine che faceva grande strepito, disse loro: «Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». Essi ridevano di lui. Ma quando la moltitudine fu messa fuori, egli entrò e prese la fanciulla per la mano, ed ella si alzò, e se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono gridando e dicendo: «Abbi pietà di noi, o figliuol di Davide!» E quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si accostarono a lui, e Gesù disse loro: «Credete voi che io possa far questo?» Ed essi gli risposero: «Sì, o Signore!» Allora toccò loro gli occhi dicendo: «Siavi fatto secondo la vostra fede». E gli occhi loro furono aperti, e Gesù fece loro un severo divieto dicendo: «Guardate che niuno lo sappia». Ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto il paese. Or come quei ciechi uscivano, ecco che gli fu presentato un uomo muto indemoniato. E cacciato che fu il demonio, il muto parlò. E le turbe si meravigliavano dicendo: «Mai non si è vista cosa tale in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli caccia i demoni per l'aiuto dei principi dei demoni». E Gesù andava intorno per tutte le città e per i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia ed ogni infermità. E vedendo le turbe ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: «Ben è la messe grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe».
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller è condotto da Dio a gettare le basi dell'orfanotrofio che poi porterà il suo nome. Dopo difficoltà e prove di ogni genere, dopo tentativi falliti perché fatti senza contare sull'aiuto di Dio, e dopo un periodo di preparazione in cui Müller impara con gioia a dipendere da Dio per ogni cosa, il Signore lo ritiene pronto per iniziare l'opera a favore degli orfani nella città di Bristol, in Inghilterra. Nel frattempo, Müller e il fratello Enrico Craik, suo prezioso collaboratore, decidono di fondare l'Istituto per la conoscenza delle Sacre Scritture per l'Inghilterra e per l'estero. Tutta l'opera, che andrà mano a mano estendendosi, è ampiamente benedetta da Dio.
0: Intanto si prospettava allo spirito e al cuore di Giorgio Müller un nuovo scopo: provvedere in qualche modo un'assistenza duratura per i fanciulli privi di genitori. Un orfano che giornalmente frequentava le scuole trascorreva la notte in un ricovero per la sua estrema miseria. Quel fatto fece molto riflettere Müller. A sua insaputa, Dio aveva posto un seme nel suo cuore e lo stava irrigando e prendendone cura. L'idea di una ben definita opera per gli orfani aveva ormai gettato radici e germogliava. Finora non era che una pianticella, ma col tempo si sarebbe formata la spiga, nuova semenza per un più ampio raccolto. Frattanto anche la chiesa cresceva in numero. In quei 2 anni e mezzo più di 200 credenti si erano aggiunti, formando un totale di oltre 250. Giorgio Müller è ora trentenne, l'età in cui Gesù cominciò a manifestarsi al mondo spargendo la buona novella e facendo del bene. Questo umile discepolo di Cristo era nello stesso modo passato per gli stadi preparatori che lo avevano condotto alla sua piena missione verso la Chiesa e verso il mondo. Ora comincia la sua completa attività nei vari rami dell'opera e per oltre 60 anni egli darà prova ed esempio di ciò che Dio può fare per mezzo di un uomo che si accontenta di essere solo il suo strumento. Nulla è più rimarchevole nella vita di Giorgio Müller fino al giorno della sua morte del fatto che egli si rivolgeva a Dio e contava su di lui in modo da sentirsi nulla mentre Dio era ogni cosa. In tutto cercava di prestarsi come strumento passivo sotto la volontà e la guida della mano del grande operatore. I passi più salienti nel procedimento con cui il divino vasaio ha formato il suo vaso si possono così riassumere: la sua conversione nel modo più inatteso, il suo spirito missionario, la rinuncia a se stesso che, come abbiamo già visto, più di una volta lo fece distaccare da cose e persone, la sua continua richiesta di consiglio a Dio per le grandi e per le piccole cose, il suo temperamento umile e ancora il suo metodo di predicare, il suo emanciparsi da ogni dipendenza dall'uomo per aiuti economici, l'amore e lo studio della Bibbia, che rileggeva sistematicamente per intero, ritenendone gli insegnamenti che traduceva poi nella pratica. Müller volle essere libero da ogni controllo umano e seppe rompere ogni legame che gli impedisse di seguire la sola guida prescelta, Dio. Inoltre sapeva approfittare di ogni opportunità per condurre un'anima a Cristo. Tutta la sua vita fu improntata dall'attesa di un messaggio divino da donare agli altri, nella sottomissione alla sua parola e nella rinuncia ad ogni bene temporale. La preghiera, in segreto, fu l'autentica forza della sua vita, il perno su cui si muoveva il suo ministero e che da essa traeva forza e luce. Il suo cammino dal luogo di nascita in Prussia fino a Londra, passando per Tegnmouth, si conclude a Bristol, dove egli realizzerà con l'aiuto di Dio la sua meravigliosa opera per l'infanzia abbandonata. Egli stesso riconosceva di non essere che un umile vaso scelto dal Signore, e se tale convinzione da una parte lo rendeva felice, dall'altra accresceva la sua umiltà, perché si riconosceva inefficiente. Non avrebbe voluto che gli occhi degli uomini si volgessero a riguardare lui, servo indegno, invece di fissarsi sul Maestro, perché solo da lui e per lui sono tutte le cose. Vi sono parecchi episodi importanti nella storia della vita di George Müller che possono passare facilmente inosservati, perché non così caratteristici da far distinguere quella vita da altre vite o da renderla una speciale lezione per i credenti. Nel 1835 si recò in Germania per aiutare il suocero, il signor Groves, il quale era ritornato dalle Indie orientali per cercare dei missionari. Il signor Groves domandò il suo aiuto, sapendo che Müller conosceva la lingua del paese. Voleva rendere note le condizioni delle Indie ai fratelli della Germania e invocare il loro aiuto in favore di milioni di uomini che morivano. Quando Müller andò all'ufficio stranieri per avere il passaporto, si accorse che aveva dimenticato di rinnovare il suo certificato di residenza, sotto pena di 50 sterline di ammenda o addirittura del carcere. Egli confessò all'impiegato di averlo fatto per pura dimenticanza. Mise la cosa nelle mani di Dio, il quale inclinò il cuore dell'impiegato che gli condonò la pena. Il soggiorno all'estero durò quasi 2 mesi, durante i quali visitò molte città della Francia, della Svizzera e della Germania. Nella città di Halle, il dottor Tolluck lo rivide con tanta gioia e lo costrinse ad alloggiare in casa sua. Müller ebbe da lui notizie dei vecchi compagni d'università. Alcuni si erano convertiti al Signore, altri si erano fortificati nella fede. Visitò pure l'orfanotrofio di Franche e passò una serata nella stessa camera dove l'opera divina era cominciata nel suo cuore. Soggiornò anche nella casa paterna, ma non si azzardò a parlare direttamente al padre e anche al fratello delle cose del Signore, per non eccitarne come altra volta la loro ribellione. Poté farlo invece indirettamente una sera, quando un amico di casa, non convertito, venne a trovarlo. La verità di Dio fu così esposta semplicemente a tutti e 3 i presenti. Ma George Müller voleva che non le parole, ma le azioni della sua vita, la sua pace in Dio, l'amore verso tutte le creature, testimoniassero della sua fede. Pensava che questo valesse molto di più agli occhi loro, poiché il nostro camminare vale più del nostro parlare. Difatti, quella tacita testimonianza raggiunse l'effetto. E George Müller lo seppe quando, al momento di ripartire per Londra, il padre gli disse: «Figlio mio, voglia Iddio aiutarmi a seguire il tuo esempio e ad agire come tu mi hai parlato».

Radio Evangelo Piemonte e il gruppo missionario Itinerante Cristo è la risposta. Ti invitano a partecipare alle serate di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda presente nell'area parcheggio di Corso Primo Levi, a Rivoli, in provincia di Torino. L'appuntamento è alle ore 20, tutte le sere, fino a domenica 31 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca, capitolo 19, versetto 1 fino a 10. Poi Gesù, entrato in Gerico, attraversava, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani, ed era ricco. Egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare da là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano, dicendo: egli è andato a alloggiare in casa di un uomo peccatore. Ma Zaccheo si alzò e disse al Signore: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho difraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è un figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Vogliamo pregare di nuovo. Alleluia. Signore, ti ringraziamo che siamo qui questa mattina. Apri il nostro cuore e la nostra mente alla tua parola, Signore. E se c'è qualcuno qui questa mattina che ancora non ha la vita eterna, che non possono vedere la salvezza entrata in casa mia, che loro possono dirlo questa mattina come Zaccheo, Signore, loro possono riceverti con gioia nel loro cuore. E chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. Quindi questa breve storia di questo uomo Zaccheo. Abbiamo visto in capitolo 18, Gesù stava avvicinando a Gerico e ha guarito questo cieco, questo mendicante. E poi in 19 vediamo che lui entra nella città di Gerico e incontra questo uomo Zaccheo. Zaccheo vuol dire in ebraico uomo giusto. Quasi tutti i nomi ebraici hanno un significato. Come molti di voi italiani, il vostro cognome ha qualche significato, no? Mia moglie amato. Amato anche da me. Amato dal Signore. È un bel cognome. Altri hanno magari il cognome. Una volta ho visto un ragazzo che era nell'esercito e qua era scritto Macaroni. Nostri cognomi in America non significano niente, ma Zaccheo volevo dire uomo giusto. Ma noi vediamo in questa storia che non era tanto un uomo giusto. Lui prima in versetto 2 era un pubblicano. Voi sapete cos'erano i pubblicani? L'apostolo Matteo era un pubblicano. E Matteo che occupazione svolgeva? Raccoglieva le tasse.